0: a modo a tanti ragazzi di avere una speranza in più, ragazzi anche grandi, perché ormai anche quelli della mia età fanno sport, quindi tranne chiaramente il presidente, perché io evito accuratamente, ne ho fatto abbastanza, no, scherzi a parte, io parlo per la mia disciplina, l'atletica, il campo valente è straordinariamente performante, ma ancora di più, secondo me, sarà utile il Pala Ricciardi perché va a colmare un vuoto che secolare, direi, di impianti coperti per l'atletica al sud, proprio non ce ne sono, perché noi utilizziamo Ancona da tanti anni e andiamo sempre ad Ancona. Ora, sicuramente qualcuno mi dirà: ma vuoi fare i campionati italiani anche a Taranto? Sì, chiaramente voglio fare i campionati italiani a Taranto appena sarà possibile, perché gli impianti vanno sfruttati e comunque in generale sfrutteremo sicuramente l'impianto. Ho già tante tante federazioni che mi dicono che verranno volentieri a Taranto a fare raduni, perché? Perché chiaramente vieni più volentieri qui d'inverno che andare in Valtellina.
1: Il presidente regionale Eusebio Aliti ha spiegato come si arriverà alla gestione degli impianti.
2: Noi abbiamo partecipato al bando che ha presentato il Comune di Taranto per questa gestione. Abbiamo presentato un progetto che vede tante situazioni coinvolte, al di là dell'attività quella quotidiana, quella dei raduni, come si è già parlato in un centro federale, e attività connesse a questa. Al momento risulta essere l'unica domanda pervenuta, l'unica presentazione, per cui andremo a vedere adesso le fasi successive con l'amministrazione comunale.
1: Intanto oggi taglio del nastro al nuovo percorso podistico al Parco Cimino. Le parole del sindaco Bitetti.
3: Portiamo a casa gli obiettivi, come si dice in gergo sportivo, puntiamo al risultato e ci siamo candidati per questo finanziamento tra ANCI e FIDAL e abbiamo individuato il percorso all'interno del nostro parco, il Parco Cimino, un parco che vogliamo rendere sempre maggiormente fruibile alla popolazione, garantendo decoro, sicurezza, ma ecco, incentivando alla pratica dello sport.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Mentre Taranto si prepara all'evento conclusivo dei Giochi del Mediterraneo in programma il 3 settembre allo stadio Erasmo Iacovone, la città guarda già al futuro degli impianti. Un solo desiderio accomuna le speranze dei tarantini, quello di non lasciare che le strutture sportive si trasformino in cattedrali del deserto.
6: Le strutture ci sono, devono essere, come ho detto prima, comunque mantenute.
7: E devono essere usate anche in seguito. Abbiamo tanti giovani qua che fanno attività sportiva e penso che sia giusto così, altrimenti è uno spreco di soldi.
8: Guardi, io mi aspetto effettivamente che ci sia anche una rinascita della città e che ci sia anche più buonsenso, che investano anche su ciò che è stato donato alla città. Molti talenti tarantini che ci stanno dando delle grandi soddisfazioni, abbiamo visto in questi giorni, pertanto bello, tutto bello e mi auguro veramente che si risvegli appieno la nostra città con questo cambiamento.
5: In queste 3 settimane di puro sport e intrattenimento non sono mancati però i disagi, specialmente quelli legati alla viabilità e ai blocchi, anche se temporanei, di alcune delle vie principali del borgo e della città vecchia, che nonostante le difficoltà create negli spostamenti, non sembrano aver segnato particolarmente la comunità tarantina.
6: I disagi sono quelli ovviamente che conosciamo. La città probabilmente non era abituata a questo tipo di eventi e quindi con la speranza che questi eventi si ripetano e quindi dagli errori si possa poi capire come organizzarli in maniera migliore ovviamente.
8: Noi ci siamo sempre un po' lamentati di Taranto che è stata sempre un po' stantia, un po' ferma. Ora è normale che quando ci sono i cambiamenti ci sono i pro e i contro. È normale che bisogna stringere un pochettino per quanto riguarda il discorso della viabilità, però fa parte del gioco.
9: La città si è mossa e anche se ci sono state delle difficoltà, pazienza, voglio dire, la vita non è sempre tutta rosa e fiori. Per cui va bene lo stesso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Presidente, i Giochi del Mediterraneo stanno per giungere al termine. Stiamo vivendo giornate molto particolari, anche persino storiche sotto alcuni aspetti, perché è un evento che Taranto non aveva mai vissuto, forse non riusciremo a ripeterlo. Però il grande punto interrogativo è che città ci aspetta a partire dal 4 settembre.
11: apprezziamo molto quello che sta accadendo in questi giorni e tutti siamo molto felici, è tutto molto bello e siamo contenti. Ora però la quotidianità vera, come giustamente dice lei, parte dal 4 settembre, cioè i processi esogeni, cioè che partono dall'esterno, i giochi sono stati commissariati, quindi non c'è stata una grande partecipazione della comunità nelle scelte, quindi non c'è stato un cambiamento di prospettiva culturale da parte della comunità.

0: relativo alla nostra comunità non è elevatissimo. Occorre attivare processi di cambiamento culturale, occorre coinvolgere le persone, occorre provare, insomma, a realizzare percorsi che raccontino un passaggio dalla cultura del lamento, dalla cultura della visione, dalla cultura della denuncia permanente, alla cultura della speranza, della fiducia che viene riposta in scelte, in cambiamenti reali, in prospettive economiche, in un'autopercezione diversa città e in una relazione differente.
1: Questi giochi ci stanno dimostrando che può esserci un tragitto economico, una traiettoria economica legata al turismo sportivo. Prima di questi giochi non ci avevamo mai pensato.
0: Ma in realtà ci avevamo anche pensato, cioè questi giochi non nascono per caso, nascono perché molti anni fa io e altri facciamo la legge speciale per Taranto e inserimmo la necessità di organizzare questa iniziativa, non il gioco in particolare, ma un evento sportivo internazionale, avendo in mente una serie di obiettivi, uno dei quali era evidentemente il turismo sportivo. Però, se mi posso permettere, il turismo sportivo è un pezzo del tassello, ripeto. Il cambiamento reale della città si ha col cambiamento culturale della comunità. Noi siamo una città di anziani, i giovani vanno via, il livello culturale non è particolarmente elevato e bisogna cambiare prospettive, bisogna puntare sui giovani, bisogna provare a valorizzare l'università del Mediterraneo, per esempio inserendola all'interno del patto del Mediterraneo, insomma bisogna provare a cambiare la prospettiva di questa città. Raccontare solamente un evento, per quanto bellissimo, e poi riguardare a distanza di tempo le foto di questo evento, purtroppo non è sufficiente. Occorre partire dall'entusiasmo che questa cosa ha generato per cambiare rotta. Per esempio, non possiamo perdere i 3.000 ragazzi che hanno fatto i volontari per così dire maglie gialle. Io farei una festa delle maglie gialle, cioè proverei a valorizzare queste persone che gratuitamente si sono prestate al servizio del Giro del Mediterraneo, avendole come sentinelle nei quartieri per avviare processi di partecipazione civica. Cioè, occorre valorizzare quanto di buono è emerso e farlo diventare quotidianità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Man mano che si avvicina il 28 ottobre, termine fissato dalla Corte d'Appello di Milano per lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, cresce la fibrillazione nel mondo dell'appalto, dove serpeggia la preoccupazione soprattutto tra le aziende monocommittenti. Ai segnali di crisi già visibili negli scorsi mesi, in quello che da sempre è il segmento più debole della catena, si aggiungono le notizie e le indiscrezioni delle ultime ore. Alcune aziende starebbero pensando ad una riorganizzazione in vista della prevedibile interruzione delle commesse legate all'attività degli impianti a caldo. Uno scenario decisamente non idilliaco scaturisce dalla comunicazione inviata ai sindacati della Castiglia, che convoca gli stessi per il prossimo 4 settembre al fine di discutere del contenuto della stessa. L'azienda prevede che nei prossimi giorni cessino le attività dell'area a caldo e quelle funzionali alle stesse, tra cui le attività portuali nelle quali sono impegnati circa 70 lavoratori, di cui 16 con contratto a tempo determinato, personale che la proprietà ritiene di non poter ricollocare per insussistenza di posizioni alternative e infungibilità delle professionalità. Dichiara dunque un esubero strutturale, di conseguenza il blocco del turnover e delle proroghe dei rinnovi dei contratti a tempo. Un incontro intanto tenuto ieri con la Peirani si è concluso con il mancato accordo per la cassa integrazione di 55 unità lavorative, di cui 51 operai e 4 impiegati, cui l'azienda dice di dover far corso per la transitoria mancanza di commesse e la conseguente sospensione delle attività lavorative. I sindacati hanno chiesto la maturazione integrale dei ratei come ulteriore sostegno al reddito, che la Peirani ha dichiarato di non poter garantire. Chieste anche l'anticipazione e la turnazione della cassa integrazione. Di fronte alla risicata disponibilità dell'azienda ad accogliere le richieste delle organizzazioni sindacali, il confronto si è concluso con un nulla di fatto. I sindacati intanto attendono la convocazione a Palazzo Chigi e auspicano che il governo possa finalmente dare risposte che mettano al sicuro le migliaia di posti di lavoro che oggi più che mai ballano. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Noi adesso torniamo seri perché mentre a Taranto si spengono lentamente i motori dell'aria a caldo, la crisi dell'ex Ilva rompe i cancelli dello stabilimento e travolge sicuramente l'intero indotto, licenziamenti collettivi all'orizzonte per un migliaio di lavoratori, casse integrazioni già partite per le aziende dell'appalto. Però non tutte hanno diritto agli ammortizzatori sociali, è una battaglia locale. Poi c'è anche la battaglia legale che si combatte a colpi di ricorsi tra Corte d'Appello di Milano e Cassazione. Di tutto questo

0: questo noi parliamo con Domenico Palmiotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, ed è Sole 24 Ore. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno ai telespettatori.
0: E allora Domenico, nelle ultime ore le notizie che arrivano dalle aziende dell'indotto non sono sempre buone. Si parla di un migliaio di licenziamenti ormai imminenti. Che aria si respira?
1: Beh, oggi scrivo appunto che AIGI, che è l'associazione... Pronto? Sì.
0: Sì.
1: E non vi vedevo più. AIGI, che è l'associazione delle imprese dell'indotto, annuncia che 3-4 imprese di media grossa dimensione stanno per far partire i provvedimenti di licenziamenti collettivi dei loro dipendenti, e si tratterebbe circa di un migliaio di unità. Proprio a Quotidiano Nicola Convertino, presidente di AIGI, dice che stanno raccogliendo come associazione di imprese le adesioni, e questi provvedimenti sono in via di formalizzazione. Convertino dice: le imprese non intravedono alcuna possibilità di riavvio dell'area a caldo, che sarà fermata entro la fine di ottobre, e quindi mettono in campo i licenziamenti collettivi. Evidentemente sono imprese strettamente legate per una serie di attività a ciò che sino ad ora ha prodotto l'area a caldo. Ci sono poi altre aziende che stanno ricorrendo alla cassa integrazione, per esempio ieri si è aggiunta Peirani SPA, che si occupa di manutenzioni, che ha annunciato la cassa integrazione ordinaria dal 7 settembre per 13 settimane per 55 dipendenti. Non c'è stato l'accordo col sindacato sulla cassa integrazione perché non hanno trovato appunto un'intesa su alcune richieste che il sindacato aveva fatto. Nelle ore precedenti un'altra azienda, Itelium Castiglia, che si occupa al porto dello scarico delle materie prime, ha segnalato che c'è un problema occupazionale che si profila per 70 persone, di cui 16 a tempo determinato. Come dice oggi Convertino a Quotidiano, il problema si sta già presentando con coloro che sono assunti dalle aziende con contratto a tempo determinato, contratti a tempo determinato che non vengono appunto rinnovati, e queste persone vanno fuori e si trovano ovviamente in grande difficoltà. Sul piano legale, come
0: ecco, sì, sul tavolo, cioè i sindacati
1: sul
0: chiedono.
1: Sul piano legale, come di... Sì, dicevi, scusami.
0: I sindacati chiedono il tavolo tecnico per Taranto, no? Che era già stato promosso dal governo e che la Meloni aveva promesso nella prima settimana di settembre. Intanto Acciaierie di Taranto, come stavi dicendo, ha giocato la carta del ricorso straordinario in Cassazione. Ma secondo te c'è davvero margine per fermare lo spegnimento o è troppo tardi?
1: Allora, il ricorso, inizialmente il ricorso sembrava in bilico a fine luglio, primi di agosto, perché c'era una corrente di pensiero che riteneva questa strada che non avrebbe portato da nessuna parte. Poi ai primi di agosto è arrivato l'input del governo ai commissari di presentare il ricorso, e quindi l'ha presentato prima Ilva sotto Ferragosto, adesso invece l'ha presentato Acciaierie d'Italia. Il ricorso in Cassazione, il ricorso straordinario in Cassazione ha tempi lunghi, ci sono addirittura previsioni che possa essere discusso tra un anno, e quindi siamo abbondantemente fuori il termine di fine ottobre, quando l'area a caldo dovrà fermarsi. La carta che invece Ilva e Acciaierie intendono giocare è l'istanza di sospensiva, che è stata già depositata alla Corte d'Appello di Milano. Questa dovrebbe essere discussa già in questo mese. Sarà la stessa sezione della Corte d'Appello che ha decretato lo stop entro fine ottobre ad occuparsi dell'istanza di sospensiva. Ovviamente non saranno gli stessi giudici che hanno emesso il decreto di fermata, ma saranno altri giudici. Quindi diciamo le chance residue che Ilva e Acciaierie si giocano è legata alla possibilità o meno che la Corte d'Appello accolga l'istanza di sospensiva.
0: Che però sappiamo che un alto forno non è un accendino, non si spegne e si accende in due minuti.
1: Il ricorso di Acciaierie si basa su questo fatto. Praticamente Acciaierie dice alla Corte d'Appello che a febbraio il Tribunale, è vero che aveva ordinato ad Acciaierie d'Italia la fermata entro il 24 agosto, però subordinava questa fermata ad una condizione: se Acciaierie avesse presentato al Ministero dell'Ambiente un'istanza di riesame dell'AIA, quindi andando a integrare, migliorare e definire meglio una serie di prescrizioni che il Tribunale aveva ritenuto carenti, la fermata non ci sarebbe stata. Quindi disse il Tribunale: il 24 agosto sì, però tu azienda hai la possibilità, se chiedi un'integrazione dell'AIA e migliori l'AIA, hai la possibilità di evitare la fermata dal 24 agosto. Invece, dicono adesso i legali di Acciaierie d'Italia, la Corte d'Appello a luglio è andata oltre, ha tranciato questa possibilità di rimedio e ha fissato entro 90 giorni, che dal 27 luglio scadono appunto a fine ottobre, ha fissato appunto la fermata dell'area a caldo. Ovviamente poi gli avvocati di ADI fanno una serie di contestazioni specifiche sui punti sollevati, per esempio sull'amianto dicono l'amianto è regolato da un'altra normativa, da un'altra disciplina e non rientra nell'AIA.
0: Perfetto, grazie Domenico Palmiotti per la
1: grazie
0: tua chiarezza sempre. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo iniziamo a parlare dei giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una mattina ordinaria di fine agosto si è trasformata in un momento drammatico in un'abitazione di Massafra, dove un uomo di 34 anni, presumibilmente in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di droga, si è scagliato contro la madre convivente. Con una spranga di ferro ha colpito mobili e suppellettili della cucina mentre la donna dormiva, quindi svegliandola bruscamente. La madre, impaurita, ha cercato di abbandonare l'appartamento per chiedere aiuto, ma è stata fermata dal figlio, che a questo punto l'ha minacciata di morte, per poi uscire per strada e riversare la sua rabbia contro le auto in sosta e i segnali stradali, danneggiandoli. Sul posto sono giunti i carabinieri, che lo hanno rintracciato. Anche nei confronti dei militari, l'uomo ha reagito con violenza, tanto da indurli ad usare lo spray in dotazione alla pattuglia. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118. Il 34enne è stato dapprima trasportato all'ospedale di Castellaneta, poi dimesso, ora si trova in carcere. Attivato il codice rosso, l'uomo dovrà rispondere alle accuse di porto di armi e strumenti da punta e taglio, resistenza pubblica ufficiale, maltrattamenti in famiglia o contro conviventi e danneggiamento aggravato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Anche quest'anno, all'alba del 1° settembre, Taranto si è risvegliata lungo le sponde del fiume Tara. A due passi dai giganti dell'acciaio dell'ex Ilva, la natura resiste e custodisce una delle tradizioni più antiche e sentite del territorio, il rito della Madonna del Tara. Una celebrazione che da secoli accompagna il passaggio dell'estate e l'autunno, mescolando la devozione religiosa alla memoria di antichi culti stagionali. Dopo la recita del Santo Rosario si compie il momento più atteso, il bagno collettivo in quello che la memoria popolare chiama il fiume dei miracoli. Ci si immerge per chiedere salute, purificazione, guarigione, richiamando secolari leggende come quella del vecchio asino che proprio in queste acque e in questo fango ritrovò miracolosamente le forze. Ma ridurre questo rito a un gesto individuale sarebbe un errore. La preghiera del singolo si scioglie qui nell'abbraccio di un'intera collettività. Terminata la funzione, la sponda si trasforma in un lago di festa e condivisione. Pane, parole e sorrisi si intrecciano in una dimensione comunitaria che restituisce forza a un popolo intero. È la riscoperta di una memoria condivisa che parla alla città e unisce le generazioni. Anche quest'anno, insomma, la Madonna del Tara si conferma molto più di un rito, è un ponte tra passato e futuro, un monito a proteggere ciò che è autentico. A poca distanza dai fiumi di ferro, il miracolo più grande resta l'unione di una comunità che sceglie di custodire le proprie radici per tornare a sperare insieme.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I giochi del Mediterraneo come punto di partenza e non di arrivo, evitare che i nuovi impianti sportivi si trasformino nelle solite cattedrali nel deserto, è l'obiettivo principale del progetto che sta mobilitando l'intera comunità. La proposta è chiara: trasformare l'eredità della manifestazione nel primo centro di preparazione olimpica del Sud Italia, intitolato al mito di Icos.
4: Siamo una terra che è sempre stata abituata nel mondo del lavoro alla precarietà, al provvisorio. Invece un centro di preparazione olimpica, per questo mi è venuta un'idea del genere, diventa strutturale, si incardina in un territorio, lo aiuta a progettarsi rispetto al tema dello sport, in questo caso per un periodo più lungo, quindi a poter concepire magari aspetti della logistica, dei trasporti. Immaginiamo l'aeroporto di Grottaglie, che sarebbe il primo da come dire, aprire per quanto concerne la logistica. E quindi sapendo che molti degli impianti hanno delle caratteristiche tecniche sono richieste.
0: Non solo impianti per gli sport acquatici outdoor, ma un vero e proprio indotto economico, accademico e scientifico, dalla medicina dello sport ai laboratori universitari sulla nutrizione. La risposta dei cittadini non si è fatta attendere. La petizione lanciata sulla piattaforma change.org ha superato quota 2.000 firme. Ora l'obiettivo è sedersi a un tavolo istituzionale con i portatori di interesse e il governo per trasformare la visione tecnica in un'opportunità concreta di riconversione e sviluppo per tanti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'olivo, l'albero simbolo del Mediterraneo, radica anche a Taranto per raccontare una storia di rinascita e sostenibilità. Prende forma tra via Iacovone e via Scotti il primo Parco dei Giochi, un dono del Comitato Internazionale alla Comunità Ionica. Non solo grandi opere sportive dunque, ma un'eredità ecologica permanente pensata per contrastare l'emergenza climatica, migliorare la vivibilità urbana e non solo, come ha detto Merez Boussaid.
5: We have to fight the changement of climatic.
0: Dobbiamo combattere il cambiamento climatico. Oggi la nostra vita è cambiata e con la piantumazione degli alberi e il rispetto per la natura abbiamo il modo giusto per contrastare questa emergenza.
5: Appropriate thing to fight this changement. With trees and with nature.
0: 10 i primi alberi messi a dimora oggi. Simbolicamente, la piantumazione principale proseguirà nei mesi autunnali per garantire le condizioni climatiche ideali per le piante.
6: E il resto sarà piantato in autunno, in realtà perché appunto non è la stagione migliore per piantare. E per questo abbiamo chiesto la garanzia dell'irrigazione per 4 mesi al Comitato. E oggi però ci sono il segretario generale del Comitato, c'è il vicepresidente, ci stanno una serie di le autorità che rappresentano il Comitato Internazionale, e quindi era necessario fare la cerimonia in questa data e anche piantumare qualche albero in maniera simbolica.
0: Un nuovo spazio verde a disposizione della cittadinanza, insomma, destinato a rimanere come eredità permanente dei giochi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
7: Magazine. Adesso ci spostiamo a Taranto, nidi comunali. Insomma, parte l'anno educativo con in anticipo rispetto agli anni precedenti, parte proprio oggi l'1 settembre, l'anno educativo 2026-2027 nei nidi d'infanzia comunali di Taranto. Adesso capiamo il perché e lo facciamo insieme a Maria Lucia Simeone, assessore tributi e pubblica istruzione del Comune di Taranto. Buongiorno Maria Lucia, ben trovata.
8: Buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a tutti.
7: Allora, l'avvio...
8: Da oggi, il 1 settembre, sono ripartiti tutti gli asili nido comunali, una partenza anticipata rispetto al calendario degli altri anni, appunto per dare risposte concrete alle esigenze organizzative delle famiglie. Quindi questa è già una novità rilevante per quanto riguarda quest'anno educativo, ma ci sono anche elementi qualificanti che servono sottolineano la novità del prossimo anno educativo. Innanzitutto quest'anno lavoreremo sul coordinamento pedagogico, su un progetto educativo comune che è Piccoli naviganti alla scoperta di Taranto, quindi sarà il fil rouge delle attività che terrà insieme tutto il Taranto, attraverso attività laboratori sensoriali, percorsi educativi, letture. I bambini andranno alla ricerca, scopriranno Taranto, il mare, le tradizioni, ma anche gli elementi identitari, appunto per favorire quel senso di appartenenza, autonomia e delle relazioni sin dalla prima infanzia. Poi altro elemento qualificante quest'anno sarà il coordinamento pedagogico, la formazione e nuovi arredi più accoglienti.
7: Allora facciamo così, Anna Lucia, noi ti richiamiamo al telefono così possiamo sentire benissimo quello che stai dicendo, perché è molto importante. Grazie mille. Allora, dicevamo, amici, che in anticipo rispetto agli anni precedenti e parte oggi l'anno educativo dei nidi d'infanzia alle comunali di Taranto, l'avvio è stato programmato, come diceva l'assessora, per andare incontro alle esigenze delle famiglie e garantire immediatamente un servizio educativo attivo e accogliente. Quindi l'ingresso è articolato in tre fasce orarie: 8:30 nei nidi Magigabò del Vasto e 03, alle 9:30 nei nidi Baby Club, poi le Mimose e Bruno Ciari, alle 10:30 nei nidi Fantasia Arcobaleno Madonna di Fatima, e poi i genitori ovviamente in queste giornate nel corso della mattinata stanno incontrando il team educativo di riferimento e concorderanno con loro i tempi e modalità di inserimento, che poi nei giorni successivi proseguirà gradualmente. Eccoti qui, Maria Lucia, adesso dovremo sentirti meglio. Sì, ci sei. Puoi appoggiare il telefono all'orecchio così ti sentiamo bene?
8: Ci sei? Sì.
7: Oh, benissimo, perfetto, grazie mille. Allora, dicevamo, tra tante anche le novità, con Piccoli naviganti alla scoperta di Taranto, e c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere?
8: Sì, il coordinamento pedagogico, che è uno degli elementi qualificanti per quest'anno educativo ed è un obiettivo strategico del sistema integrato 06, strumento, organismo tecnico pedagogico che rafforzerà il dialogo fra gli asili delle scuole d'infanzia, gli asili nido e il territorio. Poi punteremo molto sulla formazione del personale e su arredi più nuovi, qualificati ed accoglienti.
7: Bellissimo.
8: Quindi un percorso educativo che stiamo costruendo insieme alle educatrici, ma soprattutto alle famiglie, che sono il primo presidio educativo, e insieme alle nostre educatrici condivideremo la responsabilità della crescita e dell'educazione dei nostri ragazzi, dei nostri bambini.
7: Benissimo, Maria. Non ci resta che augurare buon anno a questi bimbi, lo vuoi fare tu?
8: Sì, senz'altro a tutti, un buon anno educativo alle famiglie, alle educatrici, a tutto il personale ausiliario di asili nido, ma soprattutto buon anno educativo ai nostri bambini.
7: Assolutamente così, grazie mille assessore per essere stata qua su Cittadella TV e la radio, a presto, buona giornata e buon lavoro.
8: Grazie, ciao.
7: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Portare i Beatles sul palco sinfonico significa battere ogni possibile gap generazionale e dimostrare che la grande musica non ha scadenze, trasformando i brani celebri in autentiche partiture classiche. Così si è conclusa la rassegna curata dall'Orchestra della Magna Grecia in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per il maestro Walter Silviotti, dietro la formula apparentemente semplice delle canzoni di 3 minuti, firmate da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, si celano infatti raffinate intuizioni armoniche, modulazioni improvvise e complesse architetture melodiche che solo un'intera orchestra sa svelare appieno.
10: Stiamo parlando di materiale, di merce veramente molto preziosa. E tutti i contrappunti già presenti nella musica dei Beatles sono tutti straordinari, bellissimi. Ho lavorato nel rispetto di tutti questi elementi, non ho cambiato niente dell'arrangiamento originale, ho solo cercato di esploderlo all'orchestra. E questi elementi sono semplici, ma preziosi, tutti gli elementi, non c'è niente di scontato della musica dei Beatles.
9: Dai capolavori senza tempo come Larry B, Hey Jude e Yesterday, la scrittura dei Beatles racchiude già in sé una vocazione sinfonica. Il pop si fa così sinfonia mantenendo intatta l'emozione originale e offrendo al pubblico un repertorio eterno sotto una nuova luce.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Il sogno azzurro si ferma all'argento, troppo forte il Portogallo che ha fatto valere una superiore cifra tecnica ed un migliore assetto in tutti i reparti. Le azzurrine di Priscilla del Prete giocano con grande impegno, ma non basta al cospetto di un Portogallo in grande forma. 4-0 il risultato finale con doppietta di Oliveira e reti di Matos e Vitorino. Meritato l'oro delle portoghesi che hanno raccolto l'applauso del pubblico dello Iacovone. Azzurrine comunque sul podio per una ottima medaglia d'argento. Le parole della capitana Matilde Oddina e dell'allenatrice del Prete, intervistate da Maurizio Mazzarella del giornale Rossoblù.
12: È stato un viaggio ricco di emozioni e sicuramente fantastico, che ricorderemo per tutta la vita. Sì, siamo riuscite a stare insieme, compatte fino alla fine, e oggi secondo me si è giocata un po' con la stanchezza e è andata così, ma siamo orgogliosissime di noi e di tutto lo staff.
13: Per noi, per me in primis è una medaglia d'oro, io sono fiera e orgogliosa del percorso che hanno fatto le ragazze, non è una medaglia che cambia il valore, è ovvio che un po' dell'amaro in bocca rimane perché abbiamo fatto un gran torneo, abbiamo dominato la maggior parte delle partite, però la cosa più importante è il percorso delle ragazze. Noi puntiamo al fatto che comunque riusciamo a portare più ragazze possibile in maggiore, quindi per loro questo è solo un percorso e niente, va bene così, siamo felicissimi, è un oro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: E ancora grande Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026. Alla giornata del 31 di agosto gli azzurri hanno conquistato 18 medaglie, 7 ori, 3 argenti e 7 bronzi, una spedizione che vede un totale di 164 medaglie complessive fino ad ora, con a livello femminile assolutamente i risultati migliori, e sono arrivati dall'atletica 8 medaglie complessive. Le migliori sicuramente quella di Federica Del Buono nei 10.000 metri, il doppio oro poi nel sollevamento pesi di Martina Chiacchio, un'Italia che viaggia speditamente verso il possibile record dei 76 ori e 193 medaglie, quello stabilito a Bari nel 1997. Tra i protagonisti anche spicca Sergio Massidda, oro nello slancio e bronzo nello strappo nel sollevamento pesi. A Taranto mancano ormai pochi giorni alla conclusione dei giochi, l'Italia punta a chiudere da assoluta protagonista davanti al pubblico di casa, e per rimarcare come questi giochi del Mediterraneo siano in rosa, la medaglia d'argento conquistata nel calcio femminile nella giornata di ieri, sconfitta la formazione azzurra allo Iacovone 4-0 dal Portogallo, ma il sorriso sulle labbra di una squadra che ha regalato comunque a tutto il pubblico presente grandi emozioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Doppia tegola per il Taranto. Thomas Catelli, protagonista all'esordio contro il Cosmano Sport Foggia, si è infortunato nel finale di gara e gli accertamenti hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo prossimale del radio. Il portiere sarà operato. La società non ha comunicato i tempi di recupero. Assieme all'emergenza, con il KO di Raul Rombardo, che dovrebbe essere disponibile tra un paio di settimane, la formazione ionica punta su Francesco Baietti. Sul fronte della tifoseria invece è arrivato il nuovo provvedimento. Oltre alla trasferta vietata per il match in programma giovedì tra Spinazzola e Taranto, la gara si disputerà alle ore 17, così come quella della domenica successiva, dove la formazione ionica sarà impegnata sul campo del Polimnia, sempre alle ore 17. È giunto il provvedimento a sorpresa degli organi competenti. Infatti il Taranto non avrà i tifosi in trasferta sino al prossimo 1 marzo 2027. Ciò è dovuto agli strascichi della scorsa stagione, in particolar modo le interperanze al termine di Taranto Gladiator del 14 giugno 2026 e poi perché la tifoseria del Taranto ha dato già luogo a turbative in occasione della trasferta di Ugento dell'8 febbraio scorso nel tentativo di aggredire i tifosi dell'Udinese diretti a Lecce, si legge nel provvedimento, e in occasione della gara casalinga del 15 febbraio 2026 con l'Acquaviva giocata sul neutro di Manduria. Una mannaia fortissima da parte della giustizia sportiva e adesso per i rossoblù bisogna concentrarsi anche per dimenticare la brutta prestazione di domenica scorsa, in particolar modo i minuti finali che hanno relegato il Taranto a essere ancora meno uno in graduatoria. Fronte mercato invece Nicola Loiodice, seppur viene blindato dalla società rossoblù, potrebbe anche ascoltare quelli che sono degli interessamenti fortissimi che provengono da Canosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai

0: protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Cristina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troy Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk

0: irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

What are you doing it for?

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo, ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocourt, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly, nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reietto logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Alto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: talk about.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
2: I vostri messaggi.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Driving.
1: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

www.radioticino.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

pronto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: su My Runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. Invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre

0: un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati,

0: con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe! Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR600RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 26 agosto The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, il nuovo film post-apocalittico firmato da Ridley Scott, con protagonista Jacob Elordi. A causa di un virus, l'umanità è stata quasi interamente spazzata via. Tra i pochi sopravvissuti c'è Hig, pilota che dopo essere scampato al pericolo ha ucciso tutti coloro che attorno a lui rischiavano di perire a causa del virus. Hig cerca di mantenere una qualche parvenza di normalità. L'unico essere umano con cui ha contatti è il suo vicino di casa, un ex marine. Almeno fino a che la sua radio intercetta una trasmissione e la speranza torna a splendere. Angelina Jolie torna al cinema il 26 agosto nel nuovo film diretto dalla pluripremiata Alice Winocur, Couture. Ambientato durante la frenetica Paris Fashion Week, il film intreccia le storie di tre donne molto diverse tra loro. La regista americana Maxine, interpretata dalla diva di Hollywood, la giovane modella sudanese Ada e la truccatrice francese Angèle. Tre percorsi differenti che finiscono per incrociarsi attraverso le ferite del passato, i compromessi accettati nel corso della vita e desideri rimasti a lungo inespressi. Russell Crowe è invece il protagonista dell'action thriller teso e adrenalinico diretto da Derek Bort, La vendetta perfetta, al cinema dal 26 agosto. Qui Crowe veste i panni del proprietario di un nightclub che, stanco della vita on the edge, al limite tra legalità ed illegalità, ha deciso di andare in pensione per vivere in tranquillità con la sua compagna. Ma la sua nuova e quieta routine è presto disturbata dall'arrivo di due figure mascherate che annunciano l'arrivo di un uomo misterioso interessato ad acquistare il suo club, e il pericolo torna a dargli la caccia. Passiamo ora alle serie TV. Seconda stagione per il mystery drama che gioca con gli universi paralleli. Il 28 agosto arriva su Apple TV Plus la seconda stagione di Dark Matter, con 10 puntate rilasciate settimanalmente fino al 30 ottobre. Al centro della storia resta Jason Dassen, un fisico la cui vita viene sconvolta quando viene trascinato in una versione alternativa della propria esistenza. Accanto a lui torna Jennifer Connelly nei panni di Daniela, cuore emotivo della serie e punto di equilibrio in un mondo dove ogni scelta apre a realtà divergenti. E debutta il 31 agosto su Sky Atlantic Twisted Metal, serie TV live action basata sull'omonima saga di videogiochi per PlayStation. È una commedia d'azione ad alto tasso di adrenalina che racconta la storia di un reiettolo logorroico a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco attraverso una landa post-apocalittica. Con l'aiuto di una ladra d'auto dalla pistola facile, dovrà affrontare feroci predoni al volante di veicoli distruttivi e altri pericoli della strada aperta, incluso un clown squilibrato che guida un camion dei gelati fin troppo familiare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026.

11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo! Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia, una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano. Decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album intitolato Happiest Day of My Life. Composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Uno dei piatti tradizionali che io stessa preparo molto spesso quando ho il piacere di invitare degli amici a casa è l'arrosto, perché si tratta di un secondo piatto che posso preparare con largo anticipo e che mi permette di fare bella figura senza affannarmi a fornelli fino all'ultimo momento. Oggi potrei preparare un arrosto con del magatello, noto anche con il termine girello, col quale si indica un taglio magro di manzo, vitello o vitellone, che è privo di nervi, quindi perfetto per ricavare fettine, scaloppine o vitello tonnato, ma ideale anche per brasati o arrosti, che è quello che avevo in mente oggi. Per la ricetta vi occorrono questi ingredienti: 800 g di magatello di vitello, una carota, una costola di sedano, una cipolla, una foglia di alloro, prezzemolo fresco, 50 g di pane un po' raffermo, un mazzetto di rucola, un cucchiaio di capperi sott'aceto, cetriolini sotto aceto, 2 cucchiai di maionese, sale e pepe nero in grani. Allora, iniziate facendo un battuto di sedano, carota e cipolla e mettete tutto sul fondo di una pentola a pressione, così da dimezzare i tempi di preparazione. Aggiungete poi dei grani di pepe, alloro, prezzemolo ed ovviamente il vostro magatello con un pizzico di sale. Coprite la carne con l'acqua e cuocete per 20 minuti da quando va in pressione. A cottura avvenuta fate uscire il vapore, aprite la pentola e tirate su la carne lasciandola raffreddare. Filtrate il brodo e versatelo un po' sul pane raffermo privo della crosta. Quando il pane si sarà ammorbidito, strizzatelo per eliminare il brodo in eccesso e trasferitelo nel mixer assieme alla rucola, ai capperi e ai cetriolini tagliati a tocchetti. Aggiungete un pizzico di sale e frullate. Trasferite la salsa ottenuta in una ciotola, aggiungete la maionese e mescolate per bene, diluendo con del brodo se necessario. A questo punto tagliate la carne con un coltello affilato e disponete le fettine su un piatto da portata che andrete a coprire con la salsa. Non vi resta che lasciar riposare in frigorifero. Se volete, potete anche preparare l'arrosto il giorno prima, avvolgerlo in carta alluminio e metterlo in frigorifero. Potrete dedicarvi alla salsa poche ore prima di servirlo. È un secondo piatto scenico, pur essendo così facile da preparare. I tempi di cottura si dimezzeranno poi se usate la pentola a pressione, come vi ho suggerito. E pensare che avevo un sacco di pregiudizi ad utilizzarla, invece mi ha letteralmente cambiato la vita, come a tante altre persone che amano cucinare, ma che a volte non hanno abbastanza tempo per farlo. Grazie davvero al suo inventore, il matematico e fisico francese Denis Papin. Del resto, la cucina è un posto straordinario, non un posto come un altro della casa, perfetto per le invenzioni, il posto giusto dove usare l'ingegno per le proprie ricette. A presto, amici miei, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Berlino accusa Mosca di essere

0: responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente, gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis, Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Fairey. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cittadella Meteo.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Ma quanto è piccolo.

E buongiorno, buongiorno Taranto. Oggi è martedì di 2 di settembre, martedì 2 settembre, ecco, meglio. E io al microfono sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro abbiamo Piero Caffio. E oggi una giornata interessante, una giornata piena di notizie, ma iniziamo da quello che è successo ieri. Ieri grande trionfo di Tamberi ai Giochi del Mediterraneo, oro al primo tentativo, il 2,21, ha provato a fare il, diciamo, il salto più alto a 2,35 per superare il record, credo che sia il record europeo, non ce l'ha fatta, i tre salti Jimbo nazionale, però insomma è stato un grande spettacolo vederlo, ragazzi, veramente veramente veramente bello. E poi vi devo segnalare che se state arrivando a Taranto o se state andando verso la Grottaglie Brindisi o Bari, all'altezza del palco del Parco della Rimembranza, proprio al Parco della Rimembranza verso il mare, è scoppiato un importante incendio, quindi ragazzi,

soprattutto se state prendendo il ponte verso Taranto, fate un po' di attenzione. Ad ogni modo, i vigili sono stati allertati e vi faremo sapere nelle prossime ore. E poi ancora, ora oggi parleremo, oggi puntata piuttosto seria, non stiamo a fare

0: alzate e c'è una moria ormai del 70% del novellame, quindi del seme delle cozze, ma non solo, i mitilicoltori rischiavano di rimanere senza ristori del fondo FEAMPA e invece grazie ai sindacati e alle associazioni di categoria dei mitilicoltori sono riusciti ad averli. E non solo, il 4 ci sarà anche un tavolo in regione con l'assessore Paolicelli per parlare proprio di questo, e noi ne parleremo con Vincenzo Guarino di Uila Pesca, che sarà in studio con noi subito dopo la rassegna stampa. E poi andremo a parlare di Ilva, il ricorso contro la chiusura dell'ex Ilva, fermare l'aria a caldo costerebbe 2 miliardi, insomma forse bisogna pensarci. E poi sversamenti cementizi al Lido Taranto, ieri la denuncia non solo degli ambientalisti ma anche dei consiglieri comunali di opposizione che hanno chiesto, soprattutto Mirko Di Bello, un'interrogazione alla Commissione Ambiente del Comune di Taranto, e noi avremo proprio il presidente della Commissione Ambiente, Gianmarco Vitale, che ci spiegherà che cosa è successo. Ma adesso andiamo a vedere velocemente la nostra rassegna stampa. Salasso d'autunno, titola la Gazzetta del Mezzogiorno, corsa senza freni dei prezzi e rincari del 30% in 5 anni, coda Consa più 633 euro a famiglia, CGL ma i salari sono fermi. E questo è un problema molto grave per le tasche degli italiani, per le tasche di tutti. Poi quello di cui vi parlavo prima, Ilva, i giudici, danni ingenti con la chiusura, i commissari chiedono di sospendere il decreto. E poi ancora si parla di Telenorba sul mercato, ecco altre due offerte dopo la trattativa con l'Inadisa che puntano a 6% di BDM. E poi effetto serra scuola, arrivano 20 milioni, Val di Tara, refrigereremo le scuole, i sindacati però i disagi restano. E poi ancora di taglio alto a Taranto, Rossella Brescia, domani chiude i giochi del Mediterraneo, lo sport unisce un'intervista alla conduttrice radiofonica e cantante, cioè ballerina, cantante, l'unica cosa che non fa è cantare, fa anche l'attrice in teatro da poco con il bambino, il ragazzo con i pantaloni rosa, se non ricordo male. Il Corriere del Mezzogiorno, saremo almeno in 10.000, stiamo parlando della festa del governo Meloni a Bari, il rebus fitto, la sua presenza un valore aggiunto, l'intervista al sottosegretario Gemmato, tra i motori dell'evento di venerdì, un riconoscimento della classe dirigente di Fratelli d'Italia. E poi la borsa di New York sospende il titolo Natuzzi, pronti ad impugnare, l'autunno caldo, anche un pezzo di Cesare Bechis sulle vertenze da Brovedani a Ex Ilva. E sul Corriere poi vi segnalo anche un altro articolo che leggeremo fra pochissimo. E poi ancora il nuovo quotidiano di Puglia, Aule Roventi, rientro da bividi, scuola, rebus della campanella, appello al ministero e agli enti interessati, dirigenti, rinviare no, soluzioni flessibili. Eccolo l'articolo di cui vi stavo parlando, abusi sessuali sulla nave, giallo ai giochi, si indaga, un pezzo di Liberto che trovate anche sul Corriere del Mezzogiorno, che parla proprio di un caso di tentati abusi da parte di un pallavolista. E poi Ex Ilva, ricorso contro lo stop tra 7 giorni in tribunale. Poi Pala Ricciardi e Valente verso la Fidal, e sì, perché c'è questa possibilità. E anche Taranto in corona, Re Tamberi, il volo d'oro, e c'è una bellissima foto notizia di Jimbo Tamberi nel suo salto dei 2:21. Invece per quanto riguarda l'edicola del Sud, nella sua pagina regionale, le stranezze della sanità, un soccorrimento non può sollevare più di 8 kg, passati a setaccio i benefici della legge 104 e le turnazioni. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parleremo di mitilicoltura.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto.

0: L'informazione del mattino.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
0: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort.

0: Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
0: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Bentornati a Buongiorno Taranto, buongiorno a chi ci ascolta in radio sui 96.5, buongiorno a chi ci guarda in TV sul canale 94 e chi ci guarda in TV già vede che non sono più da sola. Con me c'è Vincenzo Guarino, segretario generale Guida Pesca Taranto. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.

0: buongiorno a tutti voi.
1: E allora, lo abbiamo già raccontato diverse volte, quest'anno, anche quest'anno, l'anno scorso in realtà è stato l'unico anno clemente, però anche quest'anno le temperature, queste sei ondate di calore hanno portato al surriscaldamento delle acque del Mar Piccolo e quindi c'è una moria del 70% del seme delle cozze, quindi della mitilicoltura ha di nuovo problemi, ma c'era già un tavolo convocato in regione il 4 settembre. Quali sono le vostre richieste a questo tavolo che avete tanto voluto e tanto richiesto con l'assessore Paolicelli?
0: Allora, assolutamente. Buongiorno a tutti intanto. Il discorso è che questa ulteriore situazione è risultata essere una mannaia, perché ci siamo risvegliati dopo aver avuto un'annata dove effettivamente è stata positiva, con del prodotto ottimo e diciamo quasi totalmente venduto. Poi le ondate di calore hanno determinato questa moria del seme quantificata in quelle percentuali che dicevi, ma sono percentuali che comunque vanno definite, vanno comunque verificate, perché è un processo a divenire.
1: Sì.
0: Ora ovviamente stiamo attendendo questo tavolo dove noi porteremo quelle che sono le criticità, facendo appunto sentire alla politica quella che è la situazione di una persona che va al pronto soccorso, una persona che non ha la possibilità di aspettare che si possano determinare delle decisioni, ma ha bisogno di interventi concreti, celeri e immediati. Cosa proponiamo noi alla regione? Intanto, come dicevo prima, proponiamo un monitoraggio certo, scientifico e puntuale di quella che è la situazione, in maniera tale da poter, nel peggiore dei casi, poter intervenire già da oggi a poter mitigare quelle che possono essere le conseguenze. In secondo luogo, quello di vedere lo stato dell'arte per dei progetti che sono già in essere. Parliamo per esempio del progetto Mitica, in capo al commissario per le bonifiche,
1: sì,
0: che è stato un progetto finanziato dalla Regione Puglia per 400.000 euro, che ha coinvolto anche delle università a livello nazionale, 40 università, e questo studio praticamente non fa altro che osservare e determinare quelle che possono essere le specie di mitidi più resistenti al calore, in maniera tale da naturalmente creare una soluzione, ecco, scientifica a questo problema. Questo progetto prevede anche, diciamo così, la piantumazione di alghe che possono in qualche modo anche
1: proprio
0: loro
1: piante che,
0: sì,
1: creano ossigeno, come Posidonia e Cimodocea,
0: sì,
1: già state piantumate in alcune zone della Mar Piccolo.
0: Sì, in alcune zone sì, però il progetto del commissario non è stato ancora determinato, perché il discorso Mitica aveva, diciamo così, un regime temporale di 18 mesi e ad oggi ovviamente noi non sappiamo quelle che possono essere state le risultanze, anche se informalmente abbiamo capito che ci sono delle ottime prospettive rispetto a questo studio.
1: Perfetto, noi adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Quando torniamo continuiamo a parlare di mitilicoltura con Vincenzo Guarino, segretario generale di UILA Pesca Taranto.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
4: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella,
3: Cittadella.
2: New Hit.

0: questa era Gianna Nannini che è tornata con Meraviglioso Amore. E allora noi siamo sempre qui con Vincenzo Guarino, segretario generale UILA Pesca Taranto, per parlare della vertenza mitilicoltura. Mi dispiace chiamarla crisi, francamente, perché era, insomma, avevamo raccontato un quadro diverso all'inizio dell'estate. E comunque tra diciamo la guerra dei prezzi, no? Perché l'abusivismo quest'anno ha portato anche i mitilicoltori tarantini, che comunque hanno dei costi, hanno una qualità della cozza importante che è dovuta anche a un determinato tipo di lavoro, a dover abbassare i prezzi. La moria del 30% del prodotto, che era stato adulto, che si sarebbe potuto essere messo in vendita quest'anno, e le prospettive non rosee del prossimo anno, insomma, sono di nuovo in una situazione preoccupante.
1: Assolutamente. Quando parliamo di moria del novellame, non stiamo parlando soltanto di moria del prodotto, stiamo parlando di moria e di sostentamento anche della categoria stessa, perché senza novellame ovviamente non ci può essere.
0: Certo, perché si sa che l'anno prossimo, è come sapere che l'anno prossimo non guadagnerò niente.
1: Assolutamente. Allora, per quanto riguarda questo, noi per esempio quando ci affacceremo al tavolo, oltre a chiedere quello che dicevamo prima, dobbiamo anche cercare di portare avanti un discorso, nel senso che un sostentamento economico per quanto riguarda questi mitilicoltori dovrebbe, ecco, diventare strutturale. Noi abbiamo già in capo alla regione un bando che si ripete ormai da diversi anni, che attinge al fondo di solidarietà per la pesca e la mitilicoltura. È un fondo alimentato dal bilancio autonomo che lo scorso anno ha messo a disposizione 250.000 euro per i mitilicoltori. Ora, a fronte di ciò che è successo lo scorso anno, nel 2024, e quindi lo scorso anno come indennizzo, praticamente i mitilicoltori sono andati a chiedere 311.000 euro, 25 cooperative, e ovviamente non essendoci la disponibilità economica è stato operato un taglio orizzontale. Ma questa cosa cosa ci dice? Ci dice che questo diciamo sostentamento va un attimino a mitigare, ma non è affatto sufficiente a poter arginare quelle che sono le problematiche. Non andiamo lì col piattino a chiedere le mosse.
0: Anche perché i mitilicoltori non vogliono lavorare.
1: Vogliono lavorare, ecco, appunto, non vogliono indennizzi, ma vogliono, ecco, avere la possibilità di lavorare, però tempi straordinari impongono misure straordinarie. Naturalmente qui ci troviamo in una situazione che di straordinarietà purtroppo non ha nulla, perché è diventata abbastanza sistematica, e quindi bisogna adottare dei sistemi che in qualche modo possano accompagnare i mitilicoltori anche con un sostentamento che non è soltanto di natura economica, ma
0: e
1: anche
0: quindi
1: di natura strutturale.
0: Diciamo una, come dicevi prima, le cozze che resistano alle alte temperature, ma come diceva Francesco Marangione qualche giorno fa proprio ai nostri microfoni, anche la necessità del dissequestro del Mar Piccolo, del primo seno del Mar Piccolo, perché ormai si è visto che insomma, grazie anche al lavoro dell'ASL, ARPA e commissario straordinario CNR, che le cozze poi in 45 giorni si depurano.
1: Assolutamente. Il discorso del dissequestro è un elemento importantissimo, insieme a quello delle bonifiche, perché dà ai mitilicoltori quella che è la loro, diciamo, il loro terreno di lavoro, nel senso. E per quanto riguarda quello che diceva Ciccio sulla decontaminazione, quello è un altro progetto in capo al commissario delle bonifiche, lì questo progetto va anche

0: sostenuto, nel senso che si sono avuti risultati, ma ad oggi non abbiamo ancora avuto un riscontro per quello che è intanto la variazione della legge regionale che diciamo così impone lo spostamento entro il 28 di febbraio. E poi nel momento che viene determinata, diciamo così, una variazione della norma, occorre strutturare tutta l'agricoltura affinché si individui un'area di stoccaggio in Mar Grande dove il prodotto potrebbe essere in qualche modo anche decontaminato, e poi tutte le situazioni, una flotta adeguata, una strutturazione, ecco,
1: punti di sbarco e tutto il resto. Insomma, serve la logistica per fare della cozza tarantina un prodotto DOP come si vorrebbe. Io ringrazio Vincenzo Guerino per essere stato con noi, anche per essere stato molto chiaro, perché tante volte non si capiscono bene queste cose.
0: Grazie
1: noi
0: a voi.
1: Ci dobbiamo fermare, però ci aggiorniamo dopo il tavolo in regione.
0: Certo, è un appuntamento importante dove non solo gli operatori, le parti sociali, i datoriali, ma anche tutta la cittadinanza è attenta, perché la cozza è un patrimonio di tutti.
1: E certo, è molto amato da tutti i tarantini e non solo. E adesso ci fermiamo e ascoltiamo un po' di musica, quando torniamo parliamo di Ilva.

0: Bentornati a Buongiorno Taranto, agli ascoltatori di Radio Cittadella, buongiorno anche a chi ci guarda in TV. Ieri è arrivata l'ennesima pesante notifica sul piano dell'ex Silva. Francesco Casula sulla Gazzetta del Mezzogiorno ha firmato un articolo che mette in fila con frettezza i numeri. Insomma, 2 miliardi di euro di danni stimati sono i soldi che serviranno per la chiusura dell'aria a caldo, ma soprattutto 15.000 famiglie tra lavoratori diretti e indotto che rischiano di trovarsi da un giorno all'altro letteralmente per strada. I legali delle due società, il gestore e insomma proprietario dell'ex Ilva, cercano di prendere tempo di fronte a un decreto fermo dell'aria a caldo disposto per il 27 luglio per i rischi legati all'amianto e alle polveri sottili. Il motivo della sospensiva è tecnico quanto spietato: spegnere l'aria a caldo di un'acciaieria a ciclo continuo non significa mettere in pausa una fabbrica, significa spegnerla per sempre, hanno scritto. Un milione di costi di danni agli imputati, un altro miliardo per la produzione persa e per i clienti che scappano altrove. E mentre la palla passa alla decisione del prossimo 9 settembre e poi alla Cassazione, la sensazione è sempre la stessa: il solito infinito cortocircuito tra salute e lavoro ed economia. Da una parte la magistratura che rileva i rischi sanitari e ambientali, dall'altra le aziende che ricordano che l'AIA 2025 si basa su pareri dell'Istituto Superiore della Sanità e che escludono i rischi imminenti. Ma poi ci sono anche i cittadini che questo ricorso lo hanno fatto e in cui credono. Forse bisognerebbe sentire anche il sentore di questo. E dall'altro ci sono anche gli operai, soprattutto quelli dell'indotto, molti dei quali non avranno diritto alla cassa integrazione, che rischiano il lavoro. E è una guerra allucinante, è una guerra fra poveri quella a cui stiamo per assistere. In mezzo a questo scontro di carte bollate e perizie c'è una comunità che non riguarda solo Taranto, ma si allunga al Salento, alla Basilicata, alla Calabria, famiglie che tra poco meno di 2 mesi rischiano di vedere la parola fine non solo sulla fabbrica ma sul loro futuro. Taranto torna a trattenere il fiato, come scrive Casula, ma la domanda che dobbiamo porci oggi è: fino a quando una città può vivere con il fiato sospeso? Il 9 settembre si avvicina, noi continueremo a seguire questa vertenza come abbiamo sempre fatto, a dare voce a sindacalisti, a dare voce a ambientalisti, a dare voce anche a insomma industriali, perché va sentita la campana di tutti. Leggevo commenti ai nostri articoli che dicevano che noi non abbiamo dato la voce ai genitori tarantini. Non è vero, l'abbiamo data, lo potete vedere sul nostro sito, abbiamo dato voce a tutti e continueremo a farlo, perché il giornalismo è solo dare le notizie, soprattutto dare le notizie, non è raccontare quali sono i fatti. E insomma, resteremo a capire quali sono le notizie e vedere che cosa sta per accadere. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parleremo di sversamenti cementizi a Lido Taranto per i lavori che si stanno facendo, con il presidente della Commissione Ambiente Gian Domenico Vitale.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
7: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

bentornati, ultimo spazio di Buongiorno Taranto. Prima di parlare di Lido Taranto vi devo dare un'informazione, perché ne avevamo parlato in rassegna stampa riguardo all'episodio di violenza sulle navi da crociera del villaggio atleti dei Giochi del Mediterraneo. Le forze dell'ordine stanno indagando su un tentativo

0: tentativo di violenza sessuale commesso da un atleta nordafricano ai danni di una pallavolista francese nella notte tra il 30 e il 31 agosto sulla nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini riprese dalle telecamere presentate sulla nave. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'atleta francese avrebbe respinto il suo aggressore chiedendo aiuto e richiamando l'attenzione del personale di bordo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia. La ragazza portata in ospedale per accertamenti non avrebbe riportato lesioni, però il presunto aggressore, un calciatore di nazionalità marocchina, avrebbe già fatto rientro nel suo paese d'origine ieri mattina. L'atleta francese, dopo essere stata sottoposta ad accertamenti medici, ha fatto ritorno al villaggio degli atleti. Noi abbiamo scherzato negli scorsi giorni, soprattutto nelle code dei social, su diciamo gli amori che stavano nascendo su quella nave. Ragazzi, però l'amore senza rispetto non esiste, quindi queste cose non le vogliamo proprio sentire. Però vi dobbiamo dare conto anche di un'altra questione. Ieri è arrivato un allarme ambientale al Lido Taranto, proprio alla fine del lungomare di Taranto, luogo dove tanti tarantini vanno a fare il bagno e che in questo periodo è sotto, diciamo, interventi del comune per riqualificare l'aria. Però è stato a ridosso della battigia, è stata avvistata un'anomala chiazza grigiastra. È stata già chiesta un'interrogazione alla Commissione Ambiente. Noi abbiamo il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale, che dovrebbe essere in video collegamento con noi. Insomma, è stata richiesta un accertamento, risposte ufficiali, e insomma chi ci sta guardando in televisione può vedere questa chiazza. Da quanto ha detto Vitale, dovrebbe essere dovuto proprio ai lavori e la cosa dovrebbe essere sotto controllo. Se non riusciamo ad averlo in video collegamento, possiamo fare una telefonata per vedere che cosa è successo. Insomma, è stata fatta una richiesta da parte del consigliere Di Bello. Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, Piero? Sì, ce l'abbiamo. Ecco Gian Domenico Vitale. Buongiorno, presidente. Non ce l'abbiamo più. Insomma, proveremo a ricontattarlo dopo, comunque nelle prossime ore, per capire che cosa è successo. E insomma, è stata chiesta un intervento urgente di ARPA, degli organi tecnici, per analizzare i campioni e capire se ci sia la presenza di rifiuti nocivi. Comunque dovrebbe essere cemento fuoriuscito dai pali che sono stati tolti nella battigia di quella zona. Non so se ricordate, c'erano delle grandi palizzate di ferro che non erano né belle da vedere né sicuramente sane da con cui convivere. La gente faceva il bagno lì. L'intervento al Lido Taranto è un intervento che il comune porta avanti dallo scorso anno, e un peccato una spiaggia di quel genere. Ne abbiamo parlato anche con Giovanni Guarino ieri, dell'importanza delle spiagge che avevano i lidi lungo il lungomare di Taranto, e dovremmo avere al telefono Gian Domenico Vitale. Siamo riusciti, Piero? No, mi sa che abbiamo finito il nostro tempo, tra l'altro. Un minuto. E questi sono i belli della diretta, i collegamenti che prima vanno, poi non vanno, e poi è andata così. E insomma, mentre cerchiamo di avere al telefono Gian Domenico Vitale, vi racconto che ce l'abbiamo. Eccolo, presidente, buongiorno.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti i radio e telespettatori.
0: Allora, abbiamo un minuto per dire che cosa è successo.
1: Allora, al volo ieri in commissione mi sono mosso immediatamente, ricevuta la segnalazione, Abbiamo istantaneamente richiesto all'ingegner Zito, RUP dell'appalto legato all'Ido Taranto, e sommariamente quelli che sono stati segnalati dai cittadini non erano sversamenti di chissà quale natura, erano semplicemente, come ha sottolineato, ripeto, la direzione tecnica dei lavori, era semplicemente la movimentazione dei sedimenti di già presenti, del fondale fondamentalmente, dovuto ai lavori di impianto delle palizzate previste per la discesa, quindi dalla passeggiata fondamentalmente di Viale Virgilio sino alla spiaggia di Ido Taranto, quindi nulla di eclatante tra virgolette, nonostante le interpellanze del consigliere Mirko Di Bello di opposizione e le segnalazioni dei cittadini, al quale ovviamente noi ringraziamo per la celere richiesta di chiarimenti, ma la direzione tecnica ha ribadito che non erano assolutamente sversamenti fognari o di varia natura di tipologie di acque, quanto semplicemente uno spostamento del sedimento dovuto appunto alle palizzate che sono state appunto realizzate per permettere la discesa dal passeggio di Viale Virgilio sino
0: a... Quindi sono le nuove palizzate che serviranno per permettere la discesa?
1: Assolutamente sì, per permettere la discesa non solo per permettere la discesa appunto a tutti i cittadini, anche a tutti i cittadini con disabilità, quindi sarà un progetto che è molto importante.
0: E adesso per togliere tutta quella chiazza grigiastra che cosa si può fare?
1: È stata già chiamata, vi aggiorno anche su questo, ci siamo messi in contatto con la ditta a cui sono stati appaltati ovviamente i lavori dal Comune di Taranto, praticamente nel creare l'involucro delle palizzate, quindi per svuotare appunto la zona della terra fondamentalmente, per svuotarla per poi inserire le palizzate, si è usato una sorta di pompa a risucchio. Questa pompa ha permesso di accumulare l'acqua che veniva ovviamente su, dato che il fondale lì è marino, quando si fanno lavori di questo genere vicino alle acque è una cosa che succede spesso. Mi hanno fatto l'esempio anche dei castelli di sabbia a mare, fondamentalmente quando scavi poi viene su l'acqua.
0: Sì.
1: Con questa pompa appunto si è andato a risucchiare il sedimento, quindi composto dalla sabbia, la terra e l'acqua stessa, per permettere appunto di continuare la qualità per la palizzata, la pompa fondamentalmente per portare appunto questi detriti in vasca di accumulo. Con le movimentazioni dei macchinari sul piazzale, fondamentalmente evidentemente avrà ceduto qualche bullone della pompa al risucchio e quindi c'è stato questo lieve sversamento, ma di quello che è, ripeto, il sedimento stesso della spiaggia antistante, quindi del fondale marino, è lo stesso identico sedimento, così mi ha garantito l'ingegner Zito del Comune di Taranto, RUP del procedimento, e quindi la cosa è stata risolta ovviamente nell'ora successiva, quindi è stata richiusa la vasca di accumulo, richiusa la giunzione che si era persa della pompa risucchio, si è continuato appunto a completare l'opera, che sarà, ripeto, un'opera di accessibilità dei lidi, di riqualificazione anche di quella che è una zona fondamentale, lo stiamo vedendo anche in questi giorni con i giochi del Mediterraneo, una zona di passaggio, una zona di vita, che pian piano, anche attraverso dei progetti che seguono la scarpata, sarà mano a mano riqualificata nel corso dei prossimi 2-3 mesi.
0: Quindi grazie mille a Gian Domenico Vitale. Grazie mille per averci rincuorati, a Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente. Grazie.
1: Grazie Valentina, buon lavoro e buona giornata.
0: E noi ci fermiamo perché il nostro tempo con Buongiorno Taranto è finito qui, ma l'informazione di Radio Cittadella continua con i radiogiornali, il telegiornale Partecipiamo Taranto e poi tutte le trasmissioni sui giochi del Mediterraneo. Oggi è la giornata di Pippo Tortu, tra l'altro vi segnalo che ieri, pur avendo fatto un quarto posto alle qualificazioni, si è qualificato e quindi oggi Pippo punta la medaglia, occhi puntati sullo stadio Valente. Vi ricordo che se ci volete mandare dei messaggi il nostro numero è 339-680-6868 oppure una mail a segnalazioni@cittadellatv.it. Ringrazio Piero Caffio per il supporto alla regia e tecnico e buona giornata, divertitevi e ciao ciao.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari.
2: Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Ursula von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran, fanno 4 morti, tra cui un bambino e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre il presidente Trump minaccia di annientare il paese. La cronaca Bivona, in provincia di Agrigento, un uomo di 53 anni è morto ieri mentre stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto, coinvolto anche il figlio 24enne che è rimasto ferito. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre, lo ha annunciato lui stesso sui social a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto, ha così scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Lo sport con il tennis. Flavio Cobolli esce dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano batte in rimonta Francisco Comesagna dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. Avanza anche Lorenzo Musetti che vince contro il britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
4: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Cittadella, Cittadella. New Hit.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 2 settembre 2026 è il 245esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:37 e tramonta alle 19:42. Il santo del giorno è Sant'Elpidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 settembre del 1945 il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. Quel giorno avviene la firma della resa, atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, il più vasto conflitto della storia che in poco più di 5 anni ha provocato la morte di 55 milioni di persone, di cui oltre la metà civili. In quello stesso giorno il Vietnam dichiara la sua indipendenza e forma la Repubblica Democratica del Vietnam. Nel 1980 scompaiono a Beirut, in Libano, i due giornalisti italiani Italo Toni e Graziella Di Palo. E nel 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 settembre del 1963 viene fondata la Bruce McLaren Motor Racing Ltd. a New Malden, a Londra, da parte dell'omonimo pilota di Formula 1, Bruce McLaren. E nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventa campione del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 settembre del 1970 Claudio Baglioni pubblica il suo primo omonimo album. Nel 1989 Viva la mamma di Edoardo Bennato è in vetta alle classifiche. E nel 1997 Pino Daniele vince il Festival Bar con Che male c'è. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giovanni Verga, nato a Vizzini il 2 settembre 1840 e scomparso a Catania il 27 gennaio 1922. È stato uno scrittore della fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d'eccezione. Compie oggi 86 anni Pippo Franco, cabarettista e conduttore televisivo, showman del Bagaglino, tra i volti più noti della commedia all'italiana tra gli anni 70 e 80. Ne compie 74 Jimmy Connors, ex tennista e allenatore di tennis, considerato tra i migliori giocatori della storia. Spegne 62 candeline Keanu Reeves, attore canadese nato a Beirut, uno dei più amati di Hollywood. 60 candeline sulla torta di Salma Hayek, attrice messicana naturalizzata statunitense. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 settembre 1937 di Pierre de Coubertin, dirigente sportivo, pedagogista e storico francese, conosciuto per essere stato il fondatore dei moderni giochi olimpici. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi domanda ciò che non dovrebbe, ode quel che non vorrebbe.
0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Ale su misura per il tuo business. Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
6: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
7: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Zombie, epidemie e tanta paura. L'acclamato horror coreano Train to Busan, diretto dal regista Yoon Sang-ho nel 2016, arriva per la prima volta nelle sale italiane dal 2 settembre. Protagonista l'attore Gong Yoo, noto al pubblico internazionale per il ruolo del reclutatore nella serie Netflix Squid Game. Al centro della vicenda un padre e sua figlia, che lottano per sopravvivere ad un'improvvisa epidemia di zombie a bordo di un treno ad alta velocità in Corea del Sud. Intrappolati su un convoglio lanciato ad alta velocità verso Busan, i due, tutti i passeggeri, dovranno combattere non solo contro gli infetti, ma anche contro la paura, l'egoismo e gli istinti più oscuri dell'essere umano. Al cinema dal 3 settembre Il Malloppo, la nuova crime comedy diretta da Wolfgang De Biasi. Nel cast Diego Abatantuono, il Mago Forest e Max Angioni. E il film racconta la storia di Michele Ragusa, investigatore privato squattrinato e poco portato per i casi importanti, che vive di piccole indagini e dell'aiuto dell'amico Diego Viani, ex rapinatore oggi oste. Quando riemerge il mistero di un bottino di lingotti d'oro scomparso negli anni Ottanta, Michele decide di indagare insieme al suo improbabile tirocinante Alex, ritrovandosi coinvolto in una serie di equivoci, inseguimenti e colpi di scena. Passiamo ora alle serie TV. Dal 3 settembre torna su Netflix una delle serie più amate dell'ultimo anno, The Gentlemen, creata da Guy Ritchie e già acclamata per il suo stile visivo irresistibile e i dialoghi fulminanti. La seconda stagione segue Eddie e Susie, mentre cercano di espandere il loro impero criminale dall'Inghilterra alle sponde dei laghi italiani, con nuovi nemici alle calcagna e alleanze sempre più fragili. Dal 3 settembre debutta su Disney Plus Chad Powers 2, con Glenn Powell ancora nei panni del quarterback che gioca sotto falsa identità. Nella seconda stagione dovrà mantenere la copertura e portare la squadra fino ai playoff, con il rischio costante di essere smascherato. Dal 4 settembre su Now e Sky Atlantic arriva Night Slipper, fuori controllo, thriller britannico ad alta tensione ambientato su un treno notturno diretto da Glasgow a Londra, che viene preso sotto il controllo di hacker. Passeggeri ed equipaggio si ritrovano intrappolati in una corsa verso la catastrofe, mentre un agente di polizia a bordo e una responsabile della sicurezza informatica devono collaborare a distanza per fermare il misterioso driver. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Yo, baby, già lo so che noi andremo a finire come il contrabbando. Due che non sanno bene né come.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Le forze dell'ordine indagano su un tentativo di violenza sessuale avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto sulla nave da crociera che ospita il villaggio atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. La vittima è una pallavolista francese che ha respinto l'aggressore e chiesto aiuto al personale di bordo, evitando lesioni prima di essere trasportata in ospedale per accertamenti e far rientro poi al villaggio. Gli inquirenti al momento stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza. Il presunto responsabile sarebbe un calciatore marocchino che avrebbe già lasciato l'Italia ieri mattina per fare ritorno nel proprio paese d'origine. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118 per avviare tutte le indagini e prestare il primo soccorso. Danni per 2 miliardi agli impianti, 15.000 famiglie a rischio e un colpo all'industria italiana. Sono le basi dell'istanza di sospensiva presentata alla Corte d'Appello di Milano da Ilva e Acciaierie d'Italia per bloccare lo stop all'area calda di Taranto, deciso il 27 luglio per amianto e polveri sottili. I legali evidenziano che spegnere i forni causerebbe danni irreversibili prima del giudizio della Cassazione, privando l'azienda della possibilità di ripartire. Il fermo costerebbe 1 miliardo di danni strutturali e un altro di mancati ricavi, travolgendo lavoratori e fornitori. La difesa sostiene inoltre che i giudici si siano sostituiti al TAR, ignorando che l'AIA si basa su pareri dell'Istituto Superiore di Sanità e che la durata del processo esclude un pericolo imminente. Si attende ora il 9 settembre per la decisione. Con picchi critici come quello di Taranto del 200% e Lucca del 251%, le carceri italiane registrano a fine agosto 2026 oltre 65.000 detenuti, con più 800 in un mese, a fronte di soli 46.000 posti disponibili. L'associazione Antigone ha lanciato l'allarme per un sovraffollamento medio del 142%, con tassi regionali del 183% in Puglia. I livelli attuali riavvicinano il paese alle cifre che valsero la condanna a Cedu tra il 2010 e il 2013, con oltre i 68.000 reclusi. Tra il caldo eccezionale, proteste e 6 suicidi solo in agosto, il quadro resta tragico. Il presidente Patrizio Gonnella critica le ultime proposte di legge, avvertendo che senza interventi decongestionanti concreti, l'eredità per chi vincerà le elezioni nel 2027 sarà drammatica. E voltiamo pagina, continua il viaggio di visioni, la seconda edizione del Micro Festival delle Scienze per l'Infanzia e l'Adolescenza, ideato da Anna Degli Noci. Dopo la passeggiata botanica al Parco delle Mura Greche, la terza tappa del percorso itinerante si terrà sabato 5 settembre alle 18 sulla spiaggia di Saturo, Marina di Leporano. In questo appuntamento il mare verrà raccontato attraverso la storia di Rachel Carson, biologa marina e zoologa, e la voce di Lucrezia Cilenti, ricercatrice CNR ISPA, autrice di Blu il Granchio, in collaborazione con l'associazione Mare Vivo di Puglia. L'appuntamento è aperto a tutti i cittadini. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto a caccia della prima vittoria in campionato domani contro lo Spinazzone in trasferta, si inizia alle ore 17. Giochi del Mediterraneo, record di Bari 97 a un passo. Infatti il numero di medaglie quest'oggi potrebbe superare le 193 complessive conquistate nella rassegna del 97 proprio in Puglia.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La camicia in denim da uomo è quel grande classico che non tramonta mai, un vero e proprio salvavita che risolve qualsiasi dubbio davanti all'armadio. Questo capo così iconico, nato in origine per il lavoro duro e resistente, è diventato nel tempo un pilastro fondamentale dello stile maschile di tutti i giorni. Indossare una camicia di jeans significa puntare su un look deciso e disinvolto, unendo una comodità imbattibile a quell'attitudine un po' grintosa che sta bene davvero a chiunque e in qualsiasi occasione. Un tempo la camicia in tela blu era considerata solo un abito da lavoro o tutt'al più un elemento adatto al tempo libero più informale. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli stilisti sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico, proponendo tagli decisamente più rifiniti. Il jeans non è più confinato alle giornate di relax, ma diventa il protagonista di abbinamenti super stilosi, perfetti anche per un aperitivo informale o una serata tra amici in centro. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei materiali e nelle diverse sfumature di blu, che si adattano benissimo a ogni stagione. I modelli più chiari regalano subito una sensazione di freschezza e leggerezza, mentre le tonalità più scure offrono un'aria più curata e ordinata. Si va dalle vestibilità ampie, morbide, perfette da portare aperte sopra una maglietta bianca, fino ai tagli più aderenti e moderni da infilare nei pantaloni. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per sfoggiarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi combinazioni troppo complesse. La scelta più azzeccata è giocarci senza troppi pensieri, magari abbinandola a un pantalone chiaro o a dei pantaloncini leggeri. Un paio di sneakers ai piedi e delle maniche arrotolate con cura bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle sfumature, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu stinto all'indaco profondo, c'è sempre la sfumatura giusta. In un momento dove i trend vanno e vengono alla velocità della luce, la camicia in denim resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per vestirsi bene senza sembrare troppo ingessati. In fin dei conti, infilarsi una bella camicia di jeans e uscire di casa con la giusta disinvoltura significa sentirsi sempre al posto giusto, trasformando un outfit semplicissimo in un'autentica dimostrazione di carattere e stile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Sofia Loren. Il vestito di una donna dovrebbe essere come un recinto di filo spinato, servire al suo scopo senza ostruire la vista.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV.

0: musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Nella serie, anche nel mondo del gossip, può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti, questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità: Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo: stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
2: Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 vicino la stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
3: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, avvenuto il 4 agosto scorso, e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia, afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
2: Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diverse testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
3: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il sedicenne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
2: Il calcio, il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei brianzoli, che staccano così il passo per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mota. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque, nonostante la vittoria, il tecnico dei Grigio Rossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con 2 sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Per Città della Nuit di questa settimana è James Blunt. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Oggi una puntata ricca di eventi, di ospiti. La rubrica Voci Fragili, poi parleremo con Paola Maglaish che sta arrivando perché c'è una novità su Casa Tropicale. Poi ancora parleremo dell'evento conclusivo del festival chitarristico internazionale Città dello Ionio, con ci sarà il concerto dell'orchestra Andrea Segovia. Poi ancora parleremo del Fit Walking for AIL insieme a Patrizia Casarotti, presidente AIL Taranto. Tanti sono gli appuntamenti, tante le notizie, tante le bellezze. Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-6868. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori. Mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. L'azzurro si impone con 2,25 m alla prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi, Fabbri e Molino.

0: Torino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
7: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Totale amici, ben ritrovati, siete super, partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, e riprendiamo con la rubrica proprio i primi di settembre. Oggi è il 2, mi confermate
1: è
0: che
1: il 2, sì,
0: questi
1: sì.
0: Primi giorni è il 2 settembre, quindi ripartiamo subito così come avevamo promesso e riparte la rubrica Voci Fragili. Bentornato l'avvocato Fabrizio Serrano.
1: Grazie, eccoti. Bentrovati a tutti.
0: Allora, la dispersione scolastica è il tema di oggi, la dispersione scolastica, una fragilità da prevenire. Quindi dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro percorso di approfondimento dedicato alle tante forme di fragilità che caratterizzano la nostra società. Oggi affrontiamo un tema che riguarda il presente e il futuro dei nostri giovani, che è la dispersione scolastica. Io proprio leggevo ieri qualche percentuale che c'era un economista che parlava dei NEET, no? Di chi non studia, non lavora, cioè tante cose. Quindi adesso è un fenomeno che non coincide soltanto con l'abbandono della scuola, ma che nasce spesso da un insieme di difficoltà familiari, sociali, educative, e che rischia di compromettere il percorso di crescita di tanti ragazzi. Uh-huh. Allora, per comprendere meglio questa problematica, ci sei tu oggi, che sei avvocato ovviamente, ma anche tante altre cose, presidente dell'associazione Tutele Sostegno e coideatore di Voci Fragili, che è questa rubrica. Allora, dietro la dispersione scolastica non ci sono solo i ragazzi, ma spesso anche una scelta sbagliata della scuola, un orientamento non adeguato o le famiglie che per diverse ragioni non riescono ad accompagnare i figli in un percorso, no, sì, educativo. Quanto incidono questi fattori? Cosa possono fare scuola, famiglia, servizi sociali per prevenire l'abbandono scolastico?
1: Il problema, Anna, innanzitutto buongiorno a tutti, è abbastanza serio perché noi per dispersione scolastica non dobbiamo intendere ragazzi che non vanno a scuola, cioè c'è anche questo, ma c'è, sono questo, quei ragazzi, sì, che frequentano la scuola ma non stanno, non la frequentano in maniera attiva, passiva, non sono convinti del percorso di studi, e tutta questa situazione fa sì che i ragazzi la vivano male, sono disincentivati, sì, demotivati, e tutto questo poi porta a una situazione che poi, una volta diplomati, maturati, finito il loro percorso formativo, si trovano nel mondo del lavoro,
0: sì, perché capisco
1: e non hanno anche gli strumenti sia preparazione culturale ma anche emotiva per affrontare la vita di tutti i giorni. È un tema molto delicato e molte volte loro nell'età tra i 13 e i 14 anni scegliere una scuola
0: non è facile.
1: E
0: lo capiamo
1: e ci
0: bene,
1: vuole,
0: certo,
1: gli insegnanti, ci vuole la famiglia, perché anche la famiglia alle volte indica, non sempre, magari per proprie ragioni, un percorso di studi che non è quello che magari il figlio
0: può affrontare. Sì, c'è un po' questa tendenza, no, di alcuni genitori a dire tu devi fare quello che ho fatto io, per esempio. Altri che dicono non ne ho la più pallida idea, o perché non hanno, come dire, no, una visione chiara di un percorso scolastico, perché magari loro stessi non l'hanno avuto.

0: Esatto.
1: Quindi le motivazioni sono tante. Come
0: sono
1: dicevi
0: tante.
1: Tu, mi ha colpito il fatto di avere questa di vivere passivamente la scuola, che significa non acquisire le informazioni necessarie, non appassionarsi.
0: Esatto.
1: E quindi quando tu vai giustamente a dire a cercare gli strumenti per andare nel mondo, non ce li hai.
0: I ragazzi di oggi.
1: Perché non hai imparato niente.
0: Non hai imparato, ma arrivano ragazzi alle scuole superiori, purtroppo, che non sanno spesso non sanno né leggere né scrivere, non conoscono i termini, non conoscono la terminologia, alcune parole, non sanno, e questo è un problema
1: mi
0: serissimo.
1: Mi sembra così impossibile.
0: E tutto questo
1: cosa
0: incide tanto nel percorso scolastico, quindi bisogna aiutare gli insegnanti da questo punto di vista, e le scuole lo fanno, i servizi sociali quando ci sono situazioni di continue assenze, perché superato un certo monte ore di assenza vengono anche allertati i servizi sociali.
1: Giustamente, giustamente.
0: Perché comunque c'è l'obbligo scolastico e formativo, no? Fino a 16
1: come
0: anni,
1: no?
0: più la formazione fino ai 18 o concorsi triennali.
1: Ma questo c'è un buco, la domanda che ti faccio, tra, e tu dici fino ai 16 anni intervengono, no? Ma c'è un buco tra i 16 e i 18, cioè in cui non si sa come intervenire.
0: Perché poi cioè, la scuola dell'obbligo è fino a 16 anni, però poi loro devono raggiungere la
1: maturità
0: o fare, dice la norma, un triennio formativo. Perché che possono essere quei corsi che organizzano la regione, faccio un esempio di corsi professionali per parrucchieri, estetisti, per esempio, sono corsi che durano anche devono durare 3 anni, questo dice, quindi però li devono fare, però e come li fanno, come escono dalla scuola? Noi stiamo parlando del futuro della nazione. In una situazione di impoverimento, anzi più che impoverimento parliamo di inverno della natività, no? Facendo uscire anche ragazzi che non sono pronti, cioè noi un domani la nostra
1: come
0: nazione
1: facciamo?
0: come deve affrontare?
1: Facciamo? Assolutamente. Fabrizio, io ti ringrazio per questa introduzione, tra pochissimo avremo l'ospite di oggi che è Fabiana Laterza, che è la responsabile dell'associazione Taranto Repubblica, il cui presidente è Francesco Latartara. Grazie, noi ci rivediamo
0: grazie
1: alla prossima puntata di rubrica Voci Fragili, che da oggi riparte, e magari vediamo, ci riserviamo di approfondirla.
0: Faremo altri temi sul punto,
1: sicuramente.
0: Certamente.
1: Grazie a Fabrizio Serrano, alla prossima.
0: Buongiorno, arrivederci.
1: Lì nella regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Le forze dell'ordine indagano su un tentativo di violenza sessuale avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto sulla nave da crociera che ospita il villaggio atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. La vittima è una pallavolista francese che ha respinto l'aggressore e chiesto aiuto al personale di bordo, evitando lesioni prima di essere trasportata in ospedale per accertamenti e far rientro poi al villaggio. Gli inquirenti al momento stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza. Il presunto responsabile sarebbe un calciatore marocchino che avrebbe già lasciato l'Italia ieri mattina per fare ritorno nel proprio paese d'origine. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118 per avviare tutte le indagini e prestare il primo soccorso. Danni per 2 miliardi agli impianti, 15.000 famiglie a rischio e un colpo all'industria italiana. Sono le basi dell'istanza di sospensiva presentata alla Corte d'Appello di Milano da Ilva e Acciaierie d'Italia per bloccare lo stop all'area calda di Taranto, deciso il 27 luglio per amianto e polveri sottili. I legali evidenziano che spegnere i forni causerebbe danni irreversibili prima del giudizio della Cassazione, privando l'azienda della possibilità di ripartire. Il fermo costerebbe 1 miliardo di danni strutturali e un altro di mancati ricavi, travolgendo lavoratori e fornitori. La difesa sostiene inoltre che i giudici si siano sostituiti al TAR, ignorando che l'AIA si basa su pareri dell'Istituto Superiore di Sanità e che la durata del processo esclude un pericolo imminente. Si attende ora il 9 settembre per la decisione. Con picchi critici come quello di Taranto del 200% e Lucca del 251%, le carceri italiane registrano a fine agosto 2026 oltre 65.000 detenuti con più 8.

0: 1.500 in un mese, a fronte di soli 46.000 posti disponibili. L'associazione Antigone ha lanciato l'allarme per un sovraffollamento medio del 142%, con tassi regionali del 183% in Puglia. I livelli attuali riavvicinano il paese alle cifre che valsero la condanna a CEDU tra il 2010 e il 2013, con oltre i 68.000 reclusi. Tra il caldo eccezionale, proteste e 6 suicidi solo in agosto, il quadro resta tragico. Il presidente Patrizio Gonnella critica le ultime proposte di legge, avvertendo che senza interventi decongestionanti concreti, l'eredità per chi vincerà le elezioni nel 2027 sarà drammatica. E voltiamo pagina, continua il viaggio di visioni, la seconda edizione del Micro Festival delle Scienze per l'Infanzia e l'Adolescenza, ideato da Anna Degli Noci. Dopo la passeggiata botanica al Parco delle Mura Greche, la terza tappa del percorso itinerante si terrà sabato 5 settembre alle 18 sulla spiaggia di Saturo, Marina di Leporano. In questo appuntamento il mare verrà raccontato attraverso la storia di Rachel Carson, biologa marina e zoologa, e la voce di Lucrezia Cilenti, ricercatrice CNR ISPA, autrice di Blu il Granchio, in collaborazione con l'associazione Mare Vivo di Puglia. L'appuntamento è aperto a tutti i cittadini. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto a caccia della prima vittoria in campionato domani contro lo Spinazzone in trasferta, si inizia alle ore 17. Giochi del Mediterraneo, record di Bari 97 a un passo. Infatti il numero di medaglie quest'oggi potrebbe superare le 193 complessive conquistate nella rassegna del 97 proprio in Puglia.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
3: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Questa è una new hit di questa settimana, il loro nuovo singolo qui su Cittadella alla radio. Amici, ben ritrovati, siete Super Ci Vediamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffio alla

0: Regia la parte tecnica, ospite in studio Fabiana Laterza, responsabile dell'Associazione Taranto Repubblica, e il presidente, che salutiamo, è Francesco Latartara.
1: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Allora, all'interno della rubrica Voci Fragili, oggi stiamo affrontando un tema molto importante. Parliamo della dispersione scolastica. E la vostra associazione opera da 5 anni qui, proprio nel quartiere, sì, Paolo VI di Taranto, offrendo un punto di ascolto e riferimento per tante famiglie. Cosa fate? Attività di assistenza sociale, economica e previdenziale. Quotidianamente raccogliete, no, le difficoltà del territorio, accompagnate le persone nella ricerca di soluzioni concrete, con particolare attenzione ai giovani e alle situazioni di maggiori fragilità. Allora, tu organizzi corsi di formazione professionale?
1: Sì, anche per l'obbligo scolastico. Non li organizzo, ma sono tutor. Quindi indirizzo i ragazzi, i ragazzi, anche le persone con bassa scolarizzazione, anche perché ora chi ha un supporto a reddito, sostegno al reddito, deve comunque fare corsi di formazione. A questo si integrano i corsi professionali, no? per l'obbligo formativo, che sarebbero per fino ai 18 anni, no? Per i ragazzi che non vogliono più andare a scuola,
0: perché ci sono ragazzi che non vanno a scuola e non lavorano, quindi sono bloccati in un limbo. E voi li aiutate a superare questo momento di fragilità?
1: Sì, li indirizziamo in base a quello che piace fare, no? Cerco di indirizzarli, comunque farli fare dei corsi professionali, dove all'interno c'è teoria, e poi gli anni successivi ti fanno fare anche tirocini, e comunque sono anche retribuiti dalla Regione Puglia. Questo per evitare che si allontanino completamente dalla scuola e dalle professioni, perché poi non si imparano nulla,
0: ed è
1: importante, perché comunque loro sono il futuro, no?
0: Assolutamente,
1: della nostra città. Poi già tanti giovani vanno via, quindi più li ascoltiamo, li aiutiamo, li accompagniamo, meno scappano.
0: Certo, assolutamente, questo è importante da segnalare, perché tra le tante problematiche che voi affrontate quotidianamente, una delle più preoccupanti riguarda proprio questo, no? La dispersione scolastica.
1: Fragilità delle famiglie.
0: Quali sono le cause principali, secondo te?
1: Secondo me le cause possono essere veramente tante. È un po' anche la cultura dove si cresce, no? Perché comunque presto, solitamente, presto si lascia la scuola per andare al lavoro, perché comunque ci sono delle difficoltà economiche. Quindi tutto parte di là, secondo me, dalle difficoltà economiche. Ecco perché è importante non solo accompagnare i giovani, ma dare supporto alle famiglie. Con le fragilità,
0: brava,
1: e accompagnarle.
0: Perché giustamente, lo facciamo un esempio, se una famiglia non arriva a fine mese o neanche a metà del mese, come fa? Lavora il papà, magari lavora la mamma, o per mille motivi una mamma, un bimbo piccolo non può lavorare, ha il fratello maggiore o la sorella maggiore. Questi ragazzi un po' più grandi si sentono in difficoltà, allora dicono: beh, io voglio aiutare la mia famiglia.
1: Ma dicono anche: se vado a scuola, dopo non c'è lavoro.
0: Pensano questo, che pur studiando non troveranno niente.
1: Oppure devo studiare, me ne devo andare, però l'intento è aiutarli, accompagnarli, ecco, sia le famiglie, i giovani, in tutte le loro fragilità, per non farli scappare, non farli demoralizzare soprattutto.
0: Assolutamente, assolutamente. Ci sono... Tu sei tutor, no? Nei corsi di formazione professionale, e segui tanti ragazzi, eccetera. Quanto è importante offrire questi percorsi alternativi di formazione di inserimento?
1: È molto importante, secondo me. È molto importante sia sui ragazzi, sui ragazzi minori per l'obbligo scolastico, perché comunque
0: c'è l'obbligo,
1: trovino la loro strada, che sia scolastica o che sia professionale, comunque devono trovare la loro strada. Ma è molto importante anche il reinserimento sociale e lavorativo per le fasce più deboli, cioè sono le persone un po' più grandi però con bassa scolarizzazione, che magari escono da un percorso anche penale. E quindi quello è anche molto importante. Quindi,
0: assolutamente, c'è una possibilità di una nuova vita, quindi perché non utilizzare?
1: Sia per i minori, e sia per chi ha bassa scolarizzazione,
0: ma
1: o ha perso
0: adulto
1: il lavoro, o anche perché la formazione fa tanto, perché comunque siamo in un'era che tutto cambia in continuazione.
0: Certo,
1: quindi nulla è come era prima, quindi se perdo il lavoro per forza di cose devo formarmi per fare altro.
0: Imparo un altro lavoro e poi faccio un altro lavoro. È giusto. Allora, quale messaggio?

0: Secondo me la formazione non lascia indietro nessuno, cioè nel senso più ti formi e più ne
1: vai. Assolutamente, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Allora, adesso noi lasciamo un messaggio. Cosa senti di dire alle famiglie, ai ragazzi, alle istituzioni affinché ognuno, ciascuno faccia la propria parte nel contrastare la dispersione scolastica e restituire un po' di fiducia ai giovani? Cosa ti senti di dire?
0: Allora, alle famiglie dico comunque sempre di farsi aiutare, perché i centri ci sono i servizi sociali che sono molto attivi e competenti, ci sono io come Paolo VI, sono a Piazza Tedesco 2 come CAF, quindi posso indirizzare sia per quanto riguarda i servizi sociali sia le scuole di formazione. Quindi questo voglio dire alle famiglie, di farsi aiutare sempre, perché c'è una sempre una soluzione.
1: Ecco, c'è sempre una soluzione, facciamoci aiutare. Quando loro vengono da te, si rivolgono a te, quando faranno questi corsi? Sono gratuiti?
0: Sono corsi regionali retribuiti.
1: Ah, vengono anche pagate queste persone per imparare?
0: Sì.
1: Ah, vedete amici, quindi questa è una cosa importante. Se voi andate, imparate qualcosa, la regione dà un contributo, vi riconosce una cosa per questo inserimento, per questa formazione, e piano piano potrete trovare un lavoro che vi piace o un nuovo lavoro nel caso in cui abbiate perso un lavoro, insomma, da poco. Fabiana, io ti ringrazio. Noi ti troviamo qua a Paolo VI, quindi sei vicina di casa. Dov'è che hai detto che avete il
0: Piazza Tedesco numero 2.
1: Ah, ok, Piazza Tedesco numero 2. Qualsiasi informazione avete, andate anche sui social, possono trovarti?
0: Poco.
1: Venite in Piazza Tedesco.
0: Sì, sì.
1: Va, è più facile, anche perché bisogna parlare, insomma.
0: Infatti, sì. Queste sono cose delicate che si parla di persona.
1: Va bene, grazie mille. Grazie Fabiana per essere stata mia ospite.
0: Ciao a
1: Fabiana
0: tutti, buona giornata.
1: Grazie mille, arrivederci. Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto, @umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Lady Gaga per il nostro Vamos a la Playa Alejandro, questo pezzo molto bello. Ci ricordiamo una Lady Gaga del, cos'era questo? È un bel pezzo indietro nel tempo questo, non mi ricordo, 17 anni fa, mamma mia ragazzi, bello questo pezzo. Quanti anni sono passati da quel brano? 17, veramente, possibile? Io ricordo quasi, non lo so, ieri il 2009, va bene. Siamo nel 2026, me lo confermate? Peraltro, io non vorrei ricordare questa cosa a tutti, lo faccio solo a me stessa. E che siamo a settembre, secondo giorno di settembre. E quindi stiamo già sentendo... E che cos'è questo rumore? Sono le campanelline. Charles Dickens, che è lì che ci sta guardando, e tra le altre cose ci sta guardando benissimo Johnny Depp, che ci fa molto piacere, perché il caro Johnny Depp si sta preparando a tornare sul grande schermo. Sappiamo che stanno già per arrivare le storie. Se ve lo dico vi arrabbiate, io lo so che se dico questa cosa vi arrabbiate. Le storie di Natale. Com'è possibile che appena finisce Ferragosto già pensiamo al Natale? Ma è veramente patologica questa cosa. Comunque sì, perché ci sono queste notizie proprio dei primi giorni di settembre in cui si dice, la notizia è questa, che Johnny Depp si prepara a tornare sul grande schermo vestendo i panni del più celebre misantropo della letteratura mondiale, il cineasta T. West ha voluto proprio lui, proprio Johnny Depp, per guidare il progetto Ebenezer, la reinterpretazione di A Christmas Carol, che io amo proprio profondamente, firmata da Charles Dickens, lo sappiamo, che arriverà nelle sale il 13 novembre. Quindi questo già dopo Halloween o dopo ottobre, che volerà in un attimo. Allora, chi è Johnny Depp? Il nuovo Scrooge di T. West. L'approccio attoriale promette di essere ben distante dai classici ed eccentrici travestimenti del passato. Il protagonista manterrà la sua indole burbera e spietata sul piano finanziario, ma mostrerà un magnetismo tagliente e arguto che porterà gli spettatori a immedesimarsi inaspettatamente nelle sue riflessioni più ciniche. La celebre testata Variety infatti ha confermato come l'intesa tra regista e interprete sia nata sulla perfetta cadenza dei dialoghi d'epoca. Mamma mia, che bello! La pellicola si propone quindi di valorizzare la componente spettrale del romanzo, recuperando l'essenza da racconto di paura che aveva affascinato il regista fin dall'infanzia. E poi un canto di Natale in chiave ghost story, dopo i successi quindi legati alla trilogia horror di X e Pearl, l'autore intende restituire al pubblico un'opera dall'atmosfera cupa, dove le presenze dell'oltretomba riescano a incutere un'autentica inquietudine, senza snaturare l'opera originale, ma la produzione mira a costruire un'esperienza visiva sofisticata, capace di bilanciare le tipiche sfumature drammatiche del Natale con una tensione costante e profondamente suggestiva. C'è un cast incredibile e non vi svelo troppe cose perché è ancora presto, poi ne parleremo sicuramente. Queste cose io le chiederò al nostro esperto, il critico cinematografico Davide Di Giorgio, che tornerà appena rientra dal cinema, dal Festival del Cinema di Venezia, perché lui è lì in questi giorni, è appena arrivato oggi e poi lo ritroveremo dopo la metà di settembre, quindi al rientro dal Festival del Cinema di Venezia, dove ci racconterà tutte le cose che ha visto. Detto questo amici, linea alla regia, ancora un po' di musica e ci rivediamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si ferma il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dopo che Washington ha reso noto di avere colpito obiettivi iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. È arrivata la risposta di Teheran. Nella notte, infatti, i Pasdaran hanno affermato di aver preso di mira basi militari statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni.
1: Un'esplosione è venuta questa mattina attorno alle 5 vicino alla stazione centrale di Augusta nel sud della Germania. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. La Bild ha riportato successivamente che esplodere sia stata una granata a mano e che l'obiettivo non fosse la stazione ferroviaria ma una gioielleria turca. Per questo la polizia starebbe indagando su un possibile collegamento tra la detonazione e la criminalità organizzata.
2: Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, avvenuto il 4 agosto scorso, e chiude il consolato russo a Bonn. Intanto l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, a proposito delle nuove sanzioni in arrivo sulla Russia, afferma: se vogliamo porre fine a questa guerra dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi e portarli a un nuovo livello.
1: Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. È successo, secondo quello che riportano diverse testate, nel pomeriggio di ieri. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto hanno riferito fonti della polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine.
2: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos, della Questura di Monza e della Brianza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia al fascismo. Come emerso dalle indagini, per il sedicenne c'è un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista, suprematista e accelerazionista insieme.

0: a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS.
1: Il calcio, il sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Monza, vede il successo per 1-0 dei Brianzoli, che staccano così il pass per gli ottavi, dove torneranno in campo in un derby lombardo contro il Milan. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino è un gol di Dani Mota. La Cremonese vince contro il Parma 2-0 al Tardini, dove a decidere l'incontro sono i gol di Lottici e Licina. Esonerato comunque, nonostante la vittoria, il tecnico dei Grigio Rossi Marco Giampaolo, che paga un inizio di stagione in Serie B con 2 sconfitte. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone, mentre alle 18 Udinese Venezia.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella, new hit.
6: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: parte Angelina Mango. Che bella vita! Ben ritrovati, amici. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, la parte tecnica, e Paola Magalaesh, ospite in studio.
1: Buongiorno.
0: Bentornata.
1: Grazie.
0: Allora, ogni volta che torna Paola ci racconta delle cose molto belle e degli eventi che lei fa alla sua bellissima casa tropicale. Questa volta sarà insieme a Uspezial.
1: Esatto.
0: Che raccontaci questo locale.

0: speciale questo luogo che si è aperto da poco a Taranto, giusto?
1: Sì, questo luogo è un locale bellissimo, che è una cosa molto diversa e molto speciale.
0: E infatti speciale. Cosa significa speciale, Piero? Lo sappiamo cosa significa, non lo sappiamo. Va bene, probabilmente l'uomo delle spezie, suppongo, però non saprei dirlo. Oppure speciale, non saprei. Vabbè, lo chiederemo proprio a loro, li inviteremo e lo chiederemo. Sì. Allora, Casa Tropicale cosa fa? Apre le porte per raccontare cosa c'è dentro.
1: Esattamente, perché tutti vedono già Casa Tropicale da fuori, no?
0: Sì.
1: E ho messo già là un po' di piante, quindi le persone vengono, fanno foto e sono molto curiose di vedere dentro.
0: Bene.
1: E io ho pensato di fare una piccola mostra di quello che sarà dentro il palazzo, quello di Casa Tropicale, però dentro casa mia dove abito.
0: Wow, bellissimo.
1: Sì, che bellissimo. È a fianco Uspecial.
0: Che è a fianco, quindi Uspecial, sì. Casa Tropicale è a fianco Uspecial. O meglio,
1: esatto.
0: Uspecial è a fianco a Casa Tropicale, così siamo chiari del tutto. Allora, la mostra di chi è? Di quale artista?
1: La mostra è dell'artista Carlos Resende, che queste opere d'arte, è un artista brasiliano, però sono di una architetta che abita qua in Italia, abita a Viterbo, lei si chiama Andrea Bersanetti. Quindi quando, come lei è brasiliana, quando lei ha visto Casa Tropicale, che c'entra molto con le opere d'arte, quelle della locandina, sono le opere di questo artista.
0: Bellissimo,
1: lei
0: mia.
1: Mi ha contattato, ha visto Casa Tropicale e voleva fare una collaborazione.
0: Bellissimo.
1: E è venuta, ha portato, quindi noi abbiamo allestito tutto speciale.
0: Bello.
1: E anche tutta casa mia, quindi faremo un tour tra casa mia e Uspecial.
0: Bellissimo, mamma mia che bello. Allora, quanto durerà la mostra? Perché magari lo diciamo che questa sera a partire dalle 21, via Giuseppe Garibaldi 120 e nella parte della Città Vecchia, quindi questo è. Quanto durerà? Se stasera sicuramente tutti verremo a vedere questa cosa bellissima, no? Questa mostra che parte. Puoi dirci più o meno se in altri giorni è possibile vedere?
1: Sì, sì. Noi abbiamo pensato di lasciare i quadri là ancora un po' di tempo, ancora non abbiamo
0: stabilito quanto
1: tempo. Nella casa, dentro casa mia, sicuramente faremo altre mostre, ma nella casa mia sarà solo oggi.
0: Okay,
1: quindi
0: perfetto.
1: Se le persone vogliono vedere devono venire
0: stasera,
1: oggi,
0: stasera a partire dalle 21. Ragazzi, c'è un clima bellissimo, veramente un clima bello. Poi tu sei architetto, quindi insomma hai fatto tutto nei minimi particolari,
1: sì.
0: Hai curato tutto, io so come sei, e quindi questo sarà, come dire, un po' anche una modalità di vedere quello che è il tuo lavoro, quello
1: esatto.
0: Che tu svolgi, no? Perché il tuo occhio è diverso dal mio, sicuramente.
1: E la cosa bella è che le persone, quando entrano a casa mia, che è la stessa sensazione che voglio a Casa Tropicale, quella in via Duomo, il palazzo, è che le persone non vedono che è possibile una casa così in Città Vecchia. Quindi è bello aprire le porte e far vedere che è possibile una casa bella arredata, no? Le pareti tutte di pietra.
0: Che bello.
1: Quindi aprire la casa per far entrare le persone e queste persone possono capire che è possibile fare una casa bella anche là in Città Vecchia.
0: Principalmente
1: in Città Vecchia.
0: Il senso era questo, perché noi parliamo del progetto Casa è un euro, quindi tu sei partita da lì.
1: Sì.
0: E sei riuscita a portare a termine non solo a fare l'evoluzione casa è un euro punto due, insomma,
1: esatto,
0: no? Perché
1: esatto.
0: Non è solo fare una casa, vivere, fare, tu hai fatto un luogo di cultura, un luogo di incontro, un luogo, no, anche in questo caso di mostre, di musica,
1: di mix anche della
0: di
1: cultura nostra con la cultura vostra, no?
0: Bellissimo.
1: Che questo è molto bello, sì.
0: Ti siamo grati perché sei un valore aggiunto e quindi questo è bellissimo. Allora, mi dicono dalla regia che nel dialetto tarantino Uspecial indica storicamente lo speziale, il farmacista, ossia colui che preparava e vendeva le spezie, le erbe medicinali, i rimedi curativi prima dell'avvento della moderna farmacia. Oltre al significato letterale, nel linguaggio popolare tarantino l'espressione viene usata in senso figurato, può riferirsi a chi fa le cose con estremo

0: ma esagerata pignoleria dosando parole o gesti con la precisione maniacale con cui uno speziale pesava i grammi dei suoi ingredienti. C'è un proverbio tarantino che dice: "Sha un speziale pa fa miticena", andare dallo speziale per fare la medicina, quindi usato per indicare e rivolgersi alla persona giusta, okay, per rivolgere un speziale. Infatti io più o meno avevo intuito le spezie, però c'è molto di più, come avete sentito.
1: Io non

0: che Valentina e Augusto, io sono andata già a questo B&B e ho visto la foto di una persona, di un signore, no? Che possibilmente può avere un senso con questa storia. Dopo io chiederò a lei.
1: E allora noi verremo proprio a maggior ragione a scoprire tutte queste cose.
0: Sì, tante cose che dobbiamo scoprire stasera.
1: Che non sono a caso. Allora, questa sera a partire dalle 21 in via Garibaldi 120, Città Vecchia, Casa Tropicale, è la casa di Paola Magalhães. Possiamo entrare a casa sua e vedere questa mostra bellissima, poi possiamo scendere e passare a fianco allo speziale dove la mostra continuerà, e quindi si può stare lì in compagnia, stare insieme a Paola, chiederle tutto quello che avete da chiedere, se volete intanto conoscerla e interfacciarvi con lei per dire: Paola, come mai, no, questo progetto di venire in Italia, di fare questo, perché è un architetto fantastico, fantastica. Quindi veramente, Paola, grazie come al solito per essere venuta qua. Ci vediamo stasera alle 21 e alla prossima, perché quando torni tu mi racconterai ancora un'altra cosa.
0: C'è sempre qualche novità.
1: Bello, sempre le novità che noi vogliamo. Grazie Paola Magalhães.
0: Grazie, grazie mille.
1: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati.

digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Questo pezzo incredibile, un grande classicone. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso noi parliamo di un festival. Oggi, scusatemi, oggi è il 2, non sto capendo niente, la prima settimana di settembre. Allora, il 4 settembre alle ore 19 presso la sala di comunità della chiesa Regina Pacis di Lama in via Sciabelle si concluderà il festival chitarristico internazionale Città dello Ionio con il concerto dell'orchestra Andrés Segovia. Allora, la direzione artistica della professoressa Maria Ivana Oliva, patrocinato dal Comune di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, CSV. Il festival, come sappiamo, abbiamo già raccontato, ha ospitato artisti di fama internazionale e il 4 settembre e l'evento conclusivo anche della Summer School. Adesso io voglio parlarne con la direttrice artistica Maria Oliva. Ciao Maria, ben trovata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora ci siamo, arriviamo al termine di questo festival con un bellissimo concerto, raccontaci tutto.
0: Bene, sì, giungiamo al termine di questo festival che si è articolato in maniera durante tutta l'estate. La prima settimana di luglio abbiamo insomma tenuto tutti i concerti di chitarristi di fama internazionale, ne abbiamo già parlato. Poi durante il periodo di luglio ed agosto abbiamo sviluppato tutte quelle che sono le attività della Summer School, durante la quale l'orchestra Andrés Segovia ha insomma approfondito una serie di brani musicali che saranno poi eseguiti appunto il 4 alla sala di comunità. E quest'anno è il decennale sia del festival che dell'orchestra Segovia, e insomma quindi siamo tutti emozionati per suonare i brani che abbiamo studiato quest'estate.
1: Dai, quali sono i titoli, perché siamo curiosi, che brani eseguiranno?
0: Allora, eseguiremo dei brani della tradizione classica, come il Preludio al Te Deum di Charpentier, il Largo di Vivaldi, e poi anche qualcosa appunto di Handel. E poi andremo, diciamo, nella tradizione dei tanghi, con dei tanghi classici, insomma, ballabili, però arrangiati in chiave classica.
1: Ah, ho capito, capito. Dai, quindi c'è, diciamo, questo mix, no? Dal Sud America alla classica, da quella che è la musica tradizionale. Diciamo argentina, sudamericana, hai il classico,
0: esatto.
1: Alla musica.
0: Por una cabeza, il cioclo, questi saranno i tanghi, perché ben diciamo si sposano con le peculiarità tecniche della chitarra e di un ensemble di chitarre, perché parliamo appunto di un'orchestra di chitarre formate appunto da giovani studenti provenienti da esperienze diversificate, chi dal conservatorio, da scuole private, dalle scuole indirizzo musicali, insomma, è una tradizione che portiamo avanti da 10 anni. Sono infatti felicissima di essere arrivata al 10° anno di questa orchestra Andrés Segovia. E infatti il 4 inviteremo tutti i vecchi partecipanti, tutti i vecchi giovani, alcuni dei quali hanno preso strade diversificate, chi oramai insomma è all'università e sta per laurearsi nelle varie discipline, chi ha preso il conservatorio anche con strumenti diversificati, e anche chi non partecipa più è stato invitato e sarà diciamo premiato con la consegna di un diploma come diciamo musicista fondatore dell'orchestra Andrés Segovia.
1: Che bello. Che bello, i musicisti sono tutti della nostra zona o vengono anche da fuori?
0: I musicisti sono tutti della nostra zona, perché il progetto dell'orchestra Andrés Segovia è un progetto che prevede finalità diversificate. Sicuramente è un progetto che ha la finalità di formare dei musicisti che potranno poi continuare in futuro, ma anche un progetto di tipo sociale, perché insomma includiamo anche eventualmente ragazzi provenienti da situazioni disagiate, con lo scopo di dare loro l'opportunità di imparare a suonare uno strumento e di farne appunto tesoro come diciamo motivazione della loro vita e come motivo anche di sollievo da situazioni di disagio. Quindi è un progetto misto.
1: Bellissimo, bellissimo, e sappiamo quanto abbiamo nel cuore la musica e la chitarra, che è veramente uno strumento che ci fa volare, che ci fa sognare, ci fa pensare ad un futuro più bello, no? Quello della fatto di musica, di suoni, fatto di suonare, che quindi questa è una cosa bellissima. E tutti dovrebbero suonare uno strumento, vero?
0: È vero. Detto da te che sei una grande artista.
1: Va bene, ti ringrazio tanto. Allora, noi ci vediamo il 4, va bene?
0: Il 4, sì, il 4, sala di comunità, ci sarà la presenza del vice sindaco Mattia Giorno, che insomma, attento alle politiche sociali giovanili, praticamente verrà a consegnare i diplomi ai nostri ragazzi, ci saranno anche altri consiglieri comunali, e quindi il comune di Taranto, che ha sempre abbracciato e patrocinato questo progetto che portiamo avanti da 10 anni, insomma parteciperà con noi.
1: Benissimo, grazie mille a Maria Ivana Oliva e grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: Un saluto a tutti i ragazzi, buon lavoro e a presto. Ciao.
0: Grazie mille, buongiorno.
1: Grazie. Amici, che bello, quando ci sono questi progetti, il futuro dei ragazzi, i ragazzi che arrivano e che imparano uno strumento, è bello, veramente bello. Quindi il 4 saremo tutti alla sala di comunità della Chiesa Regina Pacis di Lam in via Sciabella.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Le forze dell'ordine indagano su un tentativo di violenza sessuale avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto sulla nave da crociera che ospita il villaggio atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. La vittima è una pallavolista francese che ha respinto l'aggressore e chiesto aiuto al personale di bordo, evitando lesioni prima di essere trasportata in ospedale per accertamenti e far rientro poi al villaggio. Gli inquirenti al momento stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza. Il presunto responsabile sarebbe un calciatore marocchino che avrebbe già lasciato l'Italia ieri mattina per fare ritorno nel proprio paese d'origine. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118 per avviare tutte le indagini e prestare il primo soccorso. Danni per 2 miliardi agli impianti, 15.000 famiglie a rischio e un colpo all'industria italiana. Sono le basi dell'istanza di sospensiva presentata alla Corte d'Appello di Milano da Ilva e Acciaierie d'Italia per bloccare lo stop all'area calda di Taranto, deciso il 27 luglio per amianto e polveri sottili. I legali evidenziano che spegnere i forni causerebbe danni irreversibili prima del giudizio della Cassazione, privando l'azienda della possibilità di ripartire. Il fermo costerebbe 1 miliardo di danni strutturali e un altro di mancati ricavi, travolgendo lavoratori e fornitori. La difesa sostiene inoltre che i giudici si siano sostituiti al TAR, ignorando che l'AIA si basa su pareri dell'Istituto Superiore di Sanità e che la durata del processo esclude un pericolo imminente. Si attende ora il 9 settembre per la decisione. Con picchi critici come quello di Taranto del 200% e Lucca del 251%, le carceri italiane registrano a fine agosto 2026 oltre 65.000 detenuti con più 800 in un mese, a fronte di soli 46.000 posti disponibili. L'associazione Antigone ha lanciato l'allarme per un sovraffollamento medio del 142% con tassi regionali del 183% in Puglia. I livelli attuali riavvicinano il paese alle cifre che valsero la condanna a Cedu tra il 2010 e il 2013 con oltre i 68.000 reclusi. Tra il caldo eccezionale, proteste e 6 suicidi solo in agosto, il quadro resta tragico. Il presidente Patrizio Gonnella critica

0: legge, avvertendo che senza interventi decongestionanti concreti l'eredità per chi vincerà le elezioni nel 2027 sarà drammatica. E voltiamo pagina, continua il viaggio di visioni, la seconda edizione del Micro Festival delle Scienze per l'Infanzia e l'Adolescenza, ideato da Anna Dellinoci. Dopo la passeggiata botanica al Parco delle Mura Greche, la terza tappa del percorso itinerante si terrà sabato 5 settembre alle 18 sulla spiaggia di Saturo, Marina di Leporano. In questo appuntamento il mare verrà raccontato attraverso la storia di Rachel Carson, biologa marina e zoologa, e la voce di Lucrezia Cilenti, ricercatrice CNR ISPA, autrice di Blu il granchio, in collaborazione con l'associazione Mare Vivo di Puglia. L'appuntamento è aperto a tutti i cittadini. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto a caccia della prima vittoria in campionato domani contro lo Spinazzone in trasferta, si inizia alle ore 17. Giochi del Mediterraneo, record di Bari 97 a un passo. Infatti il numero di medaglie quest'oggi potrebbe superare le 193 complessive conquistate nella rassegna del 97 proprio in Puglia.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New Hit.

0: Per te.
1: Una new hit di questa settimana è l'ultimo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di sport e solidarietà, perché ci sarà la 10ª edizione del Fit Walking for AIL. E io entro in collegamento con Patrizia Casarotti, presidente AIL Taranto. Buongiorno, buongiorno Patrizia, ben trovata.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci sarà una, come al solito, questa passeggiata all'insegna dello sport e della solidarietà per AIL. Ci vuoi raccontare cosa accadrà il 27 settembre?
2: Allora, il 27 settembre anche AIL Taranto parteciperà alla Field Walking for AIL. Questo è già il terzo anno che questa iniziativa viene fatta a grottaglie. Per cui c'è questa partecipazione, si chiede la partecipazione di pazienti, caregiver o chi vuole partecipare per una camminata molto non competitiva, ecco, molto tranquilla, e questo andrà a favore della ricerca scientifica e dell'assistenza dei pazienti con i tumori del sangue e anche un sostegno ai loro familiari.
1: Certo, è assolutamente.
2: Quindi, ecco, questo in primis perché i familiari sono la parte, diciamo, più debole oltre al malato.
1: Certo, assolutamente.
2: E così. Quindi questa è la terza edizione, come dicevo, si può partecipare facendo l'iscrizione, c'è tutto sul nostro sito dell'AIL, andando al www.ail.taranto fitwalking, c'è tutto il modulo per iscriversi. Il ticket è di 10 euro e verrà consegnata una maglietta e una sacca ricordo.
1: Che bello.
2: Quindi
1: è importante.
2: Io spero che.
1: È importante, ecco, sostenere la ricerca, Patrizia, è molto importante. Facciamo una passeggiata.
2: E facciamo anche una passeggiata salutare.
1: Esatto, facciamo una passeggiata salutare, socializziamo, perché ci saranno tante persone a fare la stessa cosa, e con un minimo contributo veramente di 10 euro abbiamo la maglietta. Adesso, per dirla semplice, ma non è così, è chiaro, c'è una maglietta, c'è tutto un impegno, no, di un'organizzazione, perché diciamo che l'AIL è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, e quindi la ricerca va sempre sempre sostenuta in ogni piccola o grande occasione. Quindi, in disparte di tutti gli aiuti che spontaneamente si possono dare all'associazione durante l'anno, sempre ci sono questi momenti di sensibilizzazione, appunto con queste passeggiate. E fare una bella passeggiata tutti insieme non solo fa bene, ma è anche un momento di solidarietà che è importante. Vero,
2: certo,
1: Patrizia?
2: Certo, ma è un valore aggiunto per tutti i pazienti, perché così non si sentono lasciati anche soli, insomma.
1: È vero,
2: anche
1: è vero, spesso noi non ci rendiamo conto, la nostra sensibilità, diciamo, fa difetto quando non è una cosa che riguarda noi in prima persona o da vicino. Poi però invece è importante che queste grandi associazioni come la vostra riportino l'attenzione e la sensibilizzazione su questi temi che sono importanti e che comunque riguardano tutti, perché la scienza, il progresso, il futuro e la ricerca sono delle basi fondamentali.
2: La ricerca è importantissima, perché si va sempre avanti, nuovi farmaci, nuove terapie e nuovi aiuti per i pazienti. Senza, insomma, facendo la ricerca si può evitare anche i viaggi della speranza da una parte all'altra, perché insomma come AIL siamo tutti collegati.
1: Assolutamente così. Patrizia, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, ricordiamo l'appuntamento è il 27 settembre. In tutto questo periodo, in questi giorni, si possono effettuare le iscrizioni al sito ail.taranto.it e poi si va a dare l'occhiata alla pagina del Fit Walking. Grazie ancora Patrizia Casarotti, a presto.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Bene amici, detto questo, mi raccomando, andate sul sito www.ail.taranto.it, poi c'è la sezione Fit Walking, e dove ovviamente potete iscrivervi e partecipare a questa bella bella bella bella passeggiata. Noi adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort

0: resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna a Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Recchia, da quanti anni che c'è questo pezzo? Quanti anni? Saranno 2 o 3 anni, no? 5? Ah, però. Ed è la prima volta che mi accorgo che ci sono i sottotitoli con chiamare l'impresario 081 per matrimoni, feste, compleanni. Fantastico, fantastico. Incredibile, surreale questo videoclip, tutto quello che il pezzo è bello, amici, per il nostro Vamos a la Playa. Siamo tornati indietro nel tempo e adesso non resta che salutarci. Lo so che vi dispiace, a me dispiace, a loro dispiace, a tutti dispiace, anche a Piero, però domani ci rivediamo, amici, tranquilli, domani ci sarà un'altra bella super puntata, ci saranno ospiti d'eccezione, ci sarà la rubrica Bimbi. Domani è giovedì, mi confermate, perché io oggi non... Bene, quindi la rubrica Bimbi Maestri, poi ci saranno degli ospiti speciali e tante cose. Domani parleremo anche di una cosa particolare che riguarda il bullismo. E quindi parleremo anche di questo. Intanto, se siete vittime o altro, potete scriverci 339-680-6868 e noi vedremo come fare per aiutarvi o aiutare qualcuno che è vicino a voi. In ogni caso, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it 339-680-6868 il nostro numero WhatsApp. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti, Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Ringrazio Piero Caffio, come al solito, per il meraviglioso lavoro che svolge, alla regia e alla parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito e vi invito a restare qui sintonizzati per i nostri programmi che arriveranno tra pochissimo. Noi ci vediamo domani, grazie a tutti, ciao ciao!

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Per il settimo giorno di fila la capitale Kiev viene attaccata dai russi. All'alba un massiccio invio di droni esplosivi è stato in buona parte intercettato dalla contraerea ucraina. Morti e feriti a Kherson e Odessa. Il presidente russo Putin dice le nostre forze stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Berlino intanto accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto scorso e chiude il consolato russo a Bonn.
1: Un ordigno esploso all'alba di oggi in un corridoio della stazione centrale di Augusta in Baviera. Nella deflagrazione sono rimasti feriti in modo lieve due giovani. In mattinata la situazione è tornata critica. Un nuovo allarme bomba ha portato alla chiusura dello scalo e alla sospensione totale del traffico ferroviario. La polizia sta seguendo la pista della criminalità organizzata.
2: Walter Lavitola è stato aggredito ieri nel carcere di Rebibbia a Roma. L'imprenditore è arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Siegfriedo Ranucci. Secondo alcuni media sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, stando a quanto riportano fonti della polizia penitenziaria, non corre pericolo. Sull'aggressione indaga la procura.
1: Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica pro capita piazza l'Italia al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE. In ultima posizione tra quelli del G7. Sono le conclusioni a cui giunge un'analisi realizzata da Fondazione Gimbe in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. L'Italia viaggia ormai stabilmente nelle retrovie, il prezzo più alto lo pagano i cittadini, dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, aggiungendo che il sottofinanziamento pubblico della sanità non è più una questione per addetti ai lavori, ma una criticità strutturale che ha indebolito il servizio sanitario nazionale.
2: Il gran caldo continua a non dare tregua all'Italia, visto che secondo le previsioni sta per arrivare la sesta ondata di calore. In particolare le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre, quando le temperature raggiungeranno i 37-38 gradi.
1: Lo sport, l'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile ed infine c'entra il bronzo il doppio femminile.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo,

0: condizione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

E buongiorno, buongiorno Taranto. Oggi è martedì di 2 di settembre, martedì 2 settembre, ecco, meglio. E io al microfono sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro abbiamo Piero Caffio. E oggi una giornata interessante, una giornata piena di notizie, ma iniziamo da quello che è successo ieri. Ieri grande trionfo di Tamberi ai Giochi del Mediterraneo, oro al primo tentativo, il 2,21, ha provato a fare il, diciamo, il salto più alto a 2,35 per superare il record, credo che sia il record europeo, non ce l'ha fatta, i tre salti Jimbo nazionale, però insomma è stato un grande spettacolo vederlo, ragazzi, veramente veramente veramente bello. E poi vi devo segnalare che se state arrivando a Taranto o se state andando verso la Grottaglie Brindisi o Bari, all'altezza del palco del Parco della Rimembranza, proprio al Parco della Rimembranza verso il mare, è scoppiato un importante incendio. Quindi ragazzi, soprattutto se state prendendo il ponte verso Taranto, fate un po' di attenzione. Ad ogni modo i vigili sono stati allertati e vi faremo sapere nelle prossime ore. E poi ancora ora oggi puntata piuttosto seria, non stiamo a fare i divertenti come al solito, oggi parliamo di cose serie. Prima di tutto parleremo di miti di cultura, ancora, perché c'è un periodo difficile di nuovo per le nostre cozze, nonostante l'annata ottima, le temperature del mare, lo abbiamo detto, si sono alzate e c'è una moria ormai del 70% del novellame, quindi del seme delle cozze, ma non solo, i mitilicoltori rischiavano di rimanere senza ristori del fondo FEAMPA e invece grazie ai sindacati, all'associazione di categoria dei mitilicoltori sono riusciti ad averli. E non solo, il 4 ci sarà anche un tavolo in regione con l'assessore Paolicelli per parlare proprio di questo, e noi ne parleremo con Vincenzo Guarino di Willa Pesca, che sarà in studio con noi subito dopo la rassegna stampa. E poi andremo a parlare di Ilva, il ricorso contro la chiusura dell'ex Ilva, fermare l'aria a caldo costerebbe 2 miliardi, insomma forse bisogna pensarci. E poi sversamenti cementizi al Lido Taranto, ieri la denuncia non solo degli ambientalisti ma anche dei consiglieri comunali di opposizione, che hanno chiesto soprattutto Mirko Di Bello un'interrogazione alla Commissione Ambiente del Comune di Taranto, e noi avremo proprio il presidente della Commissione Ambiente, Gianmarco Vitale, che ci spiegherà che cosa è successo. Ma adesso andiamo a vedere velocemente la nostra rassegna stampa. Salasso d'autunno, titola la Gazzetta del Mezzogiorno, corsa senza freni dei prezzi e rincari del 30% in 5 anni, coda Consa più 633 euro a famiglia, CGL ma i salari sono fermi. E questo è un problema molto grave per le tasche degli italiani, per le tasche di tutti. Poi quello di cui vi parlavo prima, Ilva, i giudici, danni ingenti con la chiusura, i commissari

0: altre due offerte dopo la trattativa con l'Inadisa, che puntano a 6% di BDM. E poi effetto serra scuola, arrivano 20 milioni, Val d'Itaria, refrigereremo le scuole, i sindacati però i disagi restano. E poi ancora di taglio alto a Taranto, Rossella Brescia domani chiude i giochi del Mediterraneo, lo sport unisce un'intervista alla conduttrice radiofonica e cantante, cioè ballerina cantante, l'unica cosa che non fa è cantare, fa anche l'attrice in teatro da poco con il bambino e il ragazzo con i pantaloni rosa, se non ricordo male. Il Corriere del Mezzogiorno, saremo almeno in 10.000, stiamo parlando della festa del governo Meloni a Bari, il rebus fitto, la sua presenza un valore aggiunto, l'intervista al sottosegretario Gemmato tra i motori dell'evento di venerdì, un riconoscimento della classe dirigente di Fratelli d'Italia. E poi la borsa di New York sospende il titolo Natuzzi, pronti ad impugnare, l'autunno caldo, anche un pezzo di Cesare Bechis sulle vertenze da Brovedani a Ex Ilva. E sul Corriere poi vi segnalo anche un altro articolo che leggeremo fra pochissimo. E poi ancora il Nuovo Quotidiano di Puglia, aule roventi, rientro da bividi, scuola rebus della campanella, appello al ministero e agli enti interessati, dirigenti rinviare no, soluzioni flessibili. Eccolo l'articolo di cui vi stavo parlando, abusi sessuali sulla nave, giallo ai giochi, si indaga, un pezzo di Liberto che trovate anche sul Corriere del Mezzogiorno, che parla proprio di un caso di tentati abusi da parte di un pallavolista. E poi Ex Ilva, ricorso contro lo stop tra 7 giorni in tribunale. Poi Pala Ricciardi e Valente verso la Fidal, e sì, perché c'è questa possibilità. E anche Taranto in corona, Re Tamberi, il volo d'oro, e c'è una bellissima foto notizia di Jimbo Tamberi nel suo salto dei 2:21. Invece, per quanto riguarda l'edicola del Sud, nella sua pagina regionale, le stranezze della sanità, un soccorrimento non può sollevare più di 8 kg, passati a setaccio i benefici della legge 104 e le turnazioni. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parleremo di mitilicoltura.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto @umbertoyahoo.it. Avisud.

0: porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
5: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
6: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: bentornati a Buongiorno Taranto, buongiorno a chi ci ascolta in radio sui 96.5, buongiorno a chi ci guarda in TV sul canale 94 e chi ci guarda in TV, già vede che non sono più da sola, con me c'è Vincenzo Guarino, segretario generale Willa Pesca Taranto, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E allora, lo abbiamo già raccontato diverse volte, l'anno scorso in realtà è stato l'unico anno clemente, però anche quest'anno le temperature, queste 6 ondate di calore hanno portato al surriscaldamento delle acque del Mar Piccolo e quindi c'è una moria del 70% del seme delle cozze, quindi della mitilicoltura ha di nuovo problemi, ma c'era già un tavolo convocato in regione il 4 settembre. Quali sono le vostre richieste a questo tavolo che avete tanto voluto e tanto richiesto con l'assessore Paolicelli?
1: Allora, assolutamente. Buongiorno a tutti intanto. Il discorso è che questa ulteriore situazione è risultata essere una mannaia, perché ci siamo risvegliati dopo aver avuto un'annata dove effettivamente è stata positiva, con del prodotto ottimo e diciamo quasi totalmente venduto. Poi le ondate di calore hanno determinato questa moria del seme, quantificata in quelle percentuali che dicevi, ma sono percentuali che comunque vanno definite e vanno comunque verificate, perché è un processo a divenire.
0: Sì.
1: Ora ovviamente stiamo attendendo questo tavolo dove noi porteremo quelle che sono le criticità, facendo appunto sentire alla politica quella che è la situazione di una persona che va al pronto soccorso, una persona che non ha la possibilità di aspettare che si possano determinare delle decisioni, ma ha bisogno di interventi concreti, celeri e immediati. Cosa proponiamo noi alla regione? Intanto, come dicevo prima, proponiamo un monitoraggio certo, scientifico e puntuale di quella che è la situazione, in maniera tale da poter, nel peggiore dei casi, poter intervenire già da oggi a poter mitigare quelle che possono

0: possono essere le conseguenze. In secondo luogo quello di vedere lo stato dell'arte per dei progetti che sono già in essere. Parliamo per esempio del progetto Mitica in capo al commissario per le bonifiche,
1: sì,
0: che è stato un progetto finanziato dalla Regione Puglia per 400.000 euro che ha coinvolto anche delle università a livello nazionale, 40 università, e questo studio praticamente non fa altro che osservare e determinare quelle che possono essere le specie di mitidi più resistenti al calore, in maniera tale da naturalmente creare una soluzione, ecco, scientifica a questo problema. Questo progetto prevede anche, diciamo così, la piantumazione di alghe che possono in qualche modo anche
1: proprio
0: loro
1: piante sì. che creano ossigeno, come Posidonia e Cimodocea,
0: sì,
1: già state piantumate in alcune zone della Mar Piccola.
0: Sì, in alcune zone sì, però il progetto del commissario non è stato ancora determinato, perché il discorso Mitica aveva, diciamo così, un regime temporale di 18 mesi, e ad oggi ovviamente noi non sappiamo quelle che possono essere state le risultanze, anche se informalmente abbiamo capito che ci sono delle ottime prospettive rispetto a questo studio.
1: Perfetto, noi adesso ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Quando torniamo continuiamo a parlare di mitilicoltura con Vincenzo Guarino, segretario generale di UILA Pesca Taranto.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino.
4: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

Questa era Gianna Nannini che è tornata con meraviglioso amore. E allora noi siamo sempre qui con Vincenzo Guarino, segretario generale UILA Pesca Taranto, per parlare della vertenza mitilicoltura. Mi dispiace chiamarla crisi, francamente, perché avevamo raccontato un quadro diverso all'inizio dell'estate. E comunque tra la guerra dei prezzi, no? Perché l'abusivismo quest'anno ha portato anche i mitilicoltori tarantini, che comunque hanno dei costi, hanno una qualità della cozza importante che è dovuta anche a un determinato tipo di lavoro, a dover abbassare i prezzi. La moria del 30% del prodotto, che era stato adulto, che si sarebbe potuto essere

0: messo in vendita quest'anno, e le prospettive non rosee del prossimo anno, insomma, sono di nuovo in una situazione preoccupante.
1: Assolutamente. Quando parliamo di moria del novellame, non stiamo parlando soltanto di moria del prodotto, stiamo parlando di moria e di sostentamento anche della categoria stessa, perché senza novellame ovviamente non ci può essere.
0: Certo, perché si sa che l'anno prossimo, è come sapere che l'anno prossimo non guadagnerò niente.
1: Assolutamente. Allora, per quanto riguarda questo, noi per esempio quando ci affacceremo al tavolo, oltre a chiedere quello che dicevamo prima, dobbiamo anche cercare di portare avanti un discorso, nel senso che un sostentamento economico per quanto riguarda questi mitilicoltori dovrebbe, ecco, diventare strutturale. Noi abbiamo già in capo alla regione un bando che si ripete ormai da diversi anni, che attinge al fondo di solidarietà per la pesca e la mitilicoltura. È un fondo alimentato dal bilancio autonomo che lo scorso anno ha messo a disposizione 250.000 euro per i mitilicoltori. Ora, a fronte di ciò che è successo lo scorso anno, nel 2024, e quindi lo scorso anno come indennizzo, praticamente i mitricoltori sono andati a chiedere 311.000 euro, 25 cooperative, e ovviamente non essendoci la disponibilità economica è stato operato un taglio orizzontale. Ma questa cosa cosa ci dice? Ci dice che questo diciamo sostentamento va un attimino a mitigare, ma non è affatto sufficiente a poter arginare quelle che sono le problematiche. Non andiamo lì col piattino a chiedere le mosse.
0: Anche perché i mitricoltori non vogliono lavorare.
1: Vogliono lavorare, ecco, appunto, non vogliono indennizzi, ma vogliono, ecco, avere la possibilità di lavorare, però tempi straordinari impongono misure straordinarie. Naturalmente qui ci troviamo in una situazione che di straordinarietà purtroppo non ha nulla, perché è diventata abbastanza sistematica, e quindi bisogna adottare dei sistemi che in qualche modo possano accompagnare i mitilicoltori anche con un sostentamento che non è soltanto di natura economica, ma
0: e
1: anche
0: quindi
1: di natura strutturale.
0: Diciamo una, come dicevi prima, le cozze che resistano alle alte temperature, ma come diceva Francesco Marangione qualche giorno fa proprio ai nostri microfoni, anche la necessità del dissequestro del Mar Piccolo, del primo seno del Mar Piccolo, perché ormai si è visto che grazie anche al lavoro dell'ASL, ARPA e commissario straordinario CNR, che le cozze poi in 45 giorni si depurano.
1: Assolutamente. Il discorso del dissequestro è un elemento importantissimo, insieme a quello delle bonifiche, perché dà ai mitilicoltori quella che è la loro, diciamo, il loro terreno di lavoro, nel senso. Per quanto riguarda quello che diceva Ciccio sulla decontaminazione, quello è un altro progetto in capo
0: al
1: commissario delle bonifiche, lì questo progetto va anche sostenuto, nel senso che si sono avuti risultati, ma ad oggi non abbiamo ancora avuto un riscontro per quello che è intanto la variazione della legge regionale che diciamo così impone lo spostamento entro il 28 di febbraio. E poi nel momento che viene determinata, diciamo così, una variazione della norma, occorre strutturare tutta la agricoltura affinché si individui un'area di stoccaggio in Mar Grande dove il prodotto potrebbe essere in qualche modo anche decontaminato, e poi tutte le situazioni, una flotta adeguata, una strutturazione, ecco,
0: punti di
1: necessaria.
0: Sbarco e tutto il resto, insomma, serve la logistica per fare della cozza tarantina un prodotto DOP come si vorrebbe. Io ringrazio Vincenzo Guerino per essere stato con noi, anche per essere stato molto chiaro, perché tante volte non si capiscono bene queste cose.
1: Grazie
0: noi
1: a voi.
0: Ci dobbiamo fermare, però ci aggiorniamo dopo il tavolo in regione.
1: Certo, è un appuntamento importante dove non solo gli operatori, le parti sociali, i datoriali, ma anche tutta la cittadinanza è attenta, perché la cozza è un patrimonio di tutti.
0: E certo, è molto amato da tutti i tarantini e non solo. E adesso ci fermiamo e ascoltiamo un po' di musica, quando torniamo parliamo di Ilva.

0: E bentornati a Buongiorno Taranto, agli ascoltatori di Radio Cittadella, buongiorno anche a chi ci guarda in TV. Ieri è arrivata l'ennesima pesante notifica sul piano dell'ex Ilva. Francesco Casula sulla Gazzetta del Mezzogiorno ha firmato un articolo che mette in fila con freddezza i numeri. Insomma, 2 miliardi di euro di danni stimati sono i soldi che serviranno per la chiusura dell'aria a caldo, ma soprattutto 15.000 famiglie tra lavoratori diretti e indotto che rischiano di trovarsi da un giorno all'altro letteralmente per strada. I legali delle due società, gestore e insomma proprietario dell'ex Ilva, cercano di prendere tempo di fronte a un decreto fermo dell'aria a caldo disposto per il 27 luglio per i rischi legati all'amianto e alle polveri sottili. Il motivo della sospensiva è tecnico quanto spietato. Spegnere l'aria a caldo di un'acciaieria a ciclo continuo non significa mettere in pausa una fabbrica, significa spegnerla per sempre, hanno scritto. Un milione di costi di danni agli imputati, un altro miliardo per la produzione persa e per i clienti che scappano altrove. E mentre la palla passa alla decisione del prossimo 9 settembre e poi alla Cassazione, la sensazione è sempre la stessa, il solito infinito cortocircuito tra salute e lavoro ed economia. Da una parte la magistratura che rileva i rischi sanitari e ambientali, dall'altra le aziende che ricordano che l'AIA 2025 si basa su pareri dell'Istituto Superiore della Sanità e che escludono i rischi imminenti. Ma poi ci sono anche i cittadini che questo ricorso lo hanno fatto e in cui credono, forse bisognerebbe sentire anche il sentore di questo. E dall'altro ci sono anche gli operai, soprattutto quelli dell'indotto, molti dei quali non avranno diritto alla cassa integrazione, che rischiano il lavoro. E è una guerra allucinante, una guerra fra poveri quella a cui stiamo per assistere. In mezzo a questo scontro di carte bollate e perizie c'è una comunità che non riguarda solo Taranto, ma si allunga al Salento, alla Basilicata, alla Calabria, famiglie che tra poco meno di 2 mesi rischiano di vedere la parola fine non solo sulla fabbrica ma sul loro futuro. Taranto torna a trattenere il fiato, come scrive Casula, ma la domanda che dobbiamo porci oggi è fino a quando una città può vivere con il fiato sospeso. Il 9 settembre si avvicina, noi continueremo a seguire questa vertenza come abbiamo sempre fatto, a dare voce a sindacalisti, a dare voce a ambientalisti, a dare voce anche a insomma industriali, perché va sentita la campana di tutti. Leggevo commenti ai nostri articoli che dicevano che noi non abbiamo dato la voce ai genitori tarantini. Non è vero, l'abbiamo data, lo potete vedere sul nostro sito, abbiamo dato voce a tutti e continueremo a farlo, perché il giornalismo è solo dare le notizie, soprattutto dare le notizie, non è raccontare quali sono i fatti. E insomma resteremo a capire quali sono le notizie e vedere che cosa sta per accadere. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parleremo di sversamenti cementizi a Lido Taranto per i lavori che si stanno facendo con il presidente della Commissione Ambiente, Gian Domenico Vitale.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
6: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
7: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Bentornati, ultimo spazio di Buongiorno Taranto. Prima di parlare di Lido Taranto vi devo dare un'informazione, perché ne avevamo parlato in rassegna stampa riguardo all'episodio di violenza sulle navi da crociera del villaggio atleti dei Giochi del Mediterraneo. Le forze dell'ordine stanno indagando su un tentativo di violenza sessuale commesso da un atleta nordafricano ai danni di una pallavolista francese nella notte tra il 30 e il 31 agosto sulla nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini riprese dalle telecamere presentate sulla nave. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'atleta francese avrebbe respinto il suo aggressore chiedendo aiuto e richiamando l'attenzione del personale di bordo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia. La ragazza portata in ospedale per accertamenti non avrebbe riportato lesioni, però il presunto aggressore, un calciatore di nazionalità marocchina, avrebbe già fatto rientro nel suo paese d'origine ieri mattina. L'atleta francese, dopo essere stata sottoposta ad accertamenti medici, ha fatto ritorno al villaggio degli atleti. Noi abbiamo scherzato negli scorsi giorni, soprattutto nelle code dei social, su diciamo gli amori che stavano nascendo su quella nave. Ragazzi, però l'amore senza rispetto non esiste, quindi queste cose non le vogliamo proprio sentire. Però vi dobbiamo dare conto anche di un'altra questione. Ieri è arrivato un allarme ambientale a Lido Taranto, proprio alla fine del lungomare di Taranto, luogo dove tanti tarantini vanno a fare il bagno e che in questo periodo è sotto, diciamo, interventi del comune per riqualificare l'aria. Però è stato a ridosso della battigia, è stata avvistata un'anomala chiazza grigiastra. È stata già chiesta un'interrogazione alla Commissione Ambiente. Noi abbiamo il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale, che dovrebbe essere

0: collegamento con noi. Insomma, è stata richiesta un accertamento, risposte ufficiali, e insomma, chi ci sta guardando in televisione può vedere questa chiazza. Da quanto ha detto Vitale, dovrebbe essere dovuto proprio ai lavori e la cosa dovrebbe essere sotto controllo. Se non riusciamo ad averlo in videocollegamento, possiamo fare una telefonata per vedere che cosa è successo. Insomma, è stata fatta una richiesta da parte del consigliere Di Bello. Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, Piero? Sì, ce l'abbiamo. Ecco Gian Domenico Vitale. Buongiorno, presidente. Non ce l'abbiamo più. Insomma, proveremo a ricontattarlo dopo, comunque nelle prossime ore, per capire che cosa è successo. E insomma, è stata chiesta un intervento urgente di ARPA e degli organi tecnici per analizzare i campioni e capire se ci sia la presenza di rifiuti nocivi. Comunque dovrebbe essere cemento fuoriuscito dai pali che sono stati tolti nella battigia di quella zona. Non so se ricordate, c'erano delle grandi palizzate di ferro che non erano né belle da vedere né sicuramente sane da con cui convivere. La gente faceva il bagno lì. L'intervento al Lido Taranto è un intervento che il comune porta avanti dallo scorso anno, e un peccato una spiaggia di quel genere. Ne abbiamo parlato anche con Giovanni Guarino ieri, dell'importanza delle spiagge che avevano i lidi lungo il lungomare di Taranto, e dovremmo avere al telefono Gian Domenico Vitale. Siamo riusciti, Piero? No, mi sa che abbiamo finito il nostro tempo, tra l'altro. Un minuto. E questi sono i belli della diretta, i collegamenti che prima vanno, poi non vanno, e poi è andata così. E insomma, mentre cerchiamo di avere al telefono Gian Domenico Vitale, vi racconto che ce l'abbiamo. Eccolo, presidente, buongiorno.
1: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutti i radio e telespettatori.
0: Allora, abbiamo un minuto per dire che cosa è successo.
1: Allora, al volo ieri in commissione mi sono mosso immediatamente, ricevuta la segnalazione, e abbiamo istantaneamente richiesto all'ingegner Zito, RUP dell'appalto legato al Lido Taranto, e sommariamente quelli che sono stati segnalati dai cittadini non erano sversamenti di chissà quale natura, erano semplicemente, come ha sottolineato, ripeto, la direzione tecnica dei lavori, era semplicemente la movimentazione dei sedimenti di già presenti del fondale, fondamentalmente dovuto ai lavori di impianto delle palizzate previste per la discesa, quindi dalla passeggiata fondamentalmente di Viale Virgilio sino alla spiaggia di Lido Taranto. Quindi nulla di eclatante, tra virgolette, nonostante le interpellanze del consigliere Mirko Di Bello di opposizione e le segnalazioni dei cittadini, al quale ovviamente noi ringraziamo per la celere richiesta di chiarimenti, ma la direzione tecnica ha ribadito che non erano assolutamente sversamenti fognari o di varia natura di tipologie di acque, quanto semplicemente uno spostamento del sedimento dovuto appunto alle palizzate che sono state appunto realizzate per permettere la discesa dal passeggio di Viale Virgilio sino a Lido Taranto.
0: Quindi sono le nuove palizzate che serviranno per permettere la discesa?
1: Assolutamente sì, per permettere la discesa non solo per permettere la discesa appunto a tutti i cittadini, anche a tutti i cittadini con disabilità, quindi sarà adesso, è un progetto che è molto importante.
0: E adesso, per togliere tutta quella chiazza grigiastra, che cosa si può fare?
1: Allora, è stata già chiamata, vi aggiorno anche su questo, ci siamo messi in contatto con la ditta a cui sono stati appaltati ovviamente i lavori dal Comune di Taranto, praticamente nel creare l'involucro delle palizzate, quindi per svuotare appunto la zona della terra fondamentalmente, per svuotarla per poi inserire le palizzate, si è usato una sorta di pompa a risucchio. Questa pompa ha permesso di accumulare l'acqua l'acqua che veniva ovviamente su, dato che il fondale lì è marino, quando si fanno lavori di questo genere vicino alle acque è una cosa che succede spesso. Mi hanno fatto l'esempio anche dei castelli di sabbia a mare, fondamentalmente quando scavi poi viene su l'acqua.
0: Sì.
1: Con questa pompa appunto si è andato a risucchiare il sedimento, quindi composto dalla sabbia, la terra e l'acqua stessa, per permettere appunto di continuare la salinità per la palizzata. La pompa fondamentalmente per portare appunto questi detriti in vasca di accumulo, con le movimentazioni dei macchinari sul piazzale, fondamentalmente evidentemente avrà ceduto qualche bullone della pompa al risucchio e quindi c'è stato questo lieve sversamento, ma di quello che è, ripeto, il sedimento stesso della spiaggia antistante, quindi del fondale marino, è lo stesso identico sedimento. Così mi ha garantito l'ingegner Zito del Comune di Taranto, RUP del procedimento, e quindi la cosa è stata risolta ovviamente nell'ora successiva, quindi è stata richiusa la vasca di accumulo, richiusa la giunzione che si era persa della pompa risucchio, e si è continuato appunto a completare l'opera, che sarà, ripeto, un'opera di accessibilità dei lidi, di riqualificazione anche di quella che è una zona fondamentale, lo stiamo vedendo anche in questi giorni con i giochi del Mediterraneo, una zona di passaggio, una zona di vita,
0: sì.
1: Che pian piano, anche attraverso dei progetti che seguono la scarpata, sarà mano a mano riqualificata nel corso dei prossimi 2-3 mesi.
0: Grazie mille a Gian Domenico Vitale. Grazie mille per averci rincuorati, a Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente. Grazie.
1: Grazie Valentina, buon lavoro e buona giornata.
0: E noi ci fermiamo perché il nostro tempo con Buongiorno Taranto è finito qui, ma l'informazione di Radio Cittadella continua con i radiogiornali, il telegiornale Partecipiamo Taranto e poi tutte le trasmissioni sui giochi del Mediterraneo. Oggi è la giornata di Pippo Tortu, tra l'altro vi segnalo che ieri, pur avendo fatto un quarto posto alle qualificazioni, si è qualificato e quindi oggi Pippo punta la medaglia, occhi puntati sullo Stadio Valente. Vi ricordo che se ci volete mandare dei messaggi il nostro numero è 339-680-6868 oppure una mail a segnalazioni@cittadellatv.it. Ringrazio Piero Caffio per il supporto alla regia e tecnico e buona giornata, divertitevi e ciao ciao.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
5: Voyage a spasso per il mondo.
6: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi. centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
5: Voyage, a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche l'abbronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni.

0: Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca.
4: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone.
5: Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
7: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
7: Sì!
10: Io amo il vostro show!
7: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Te sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultimo...

0: Barabina.
1: Io di questo storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo.
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Ma di collega, un'indagine molto delicata in corso.
7: Ed era Diego, se sotto copertura.
6: Quasi, investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento.
3: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
1: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
9: Omicidio?
10: Lo c'entro! Sono lo stagista!
3: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
5: Noi.
8: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un
3: vilipendio di cadavere.
1: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
1: Ma che è?
9: Mamma, adesso ti devo lasciare.
1: Io sarei il coglione.
11: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
3: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
12: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
3: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
8: Un attimo. Pronto, mamma?
10: Ti posso richiamare io?
3: Come è fatta a trovarci?
12: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
2: Dove sono i cinque? No, miliardi in lingotti d'oro!
11: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
3: Me la ricordo.
11: Dammela.
3: Eh no.
11: Dammi sta scatola.
3: L'ho nascosta.
11: Bella scondiglia.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
4: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
4: Ti prego! Oh.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
5: Mamma, resto a casa.
6: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
7: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
8: Ciao.
7: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
7: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
8: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
4: Oh! Oh!
3: Allergia.
0: Ah, sì?
9: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
10: Le storie sono vere.
9: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef.

0: Un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
5: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
0: Io non c'entro niente. Non

0: Ragazza Tony!
1: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
2: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
3: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
4: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
3: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
3: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
5: Scusi, qual è il suo nome?
3: Anthony Bourdain.
6: Come si sente oggi? D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti. Ho sentito una voce alla radio.

0: Mi chiamo Higg.
1: Io Sima.
2: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
1: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
3: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura del nostro telegiornale ci occuperemo della presunta violenza sessuale che si sarebbe consumata su una delle navi che ospitano gli atleti partecipanti ai Giochi del Mediterraneo, una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire. E domani si concludono i Giochi del Mediterraneo con la cerimonia di chiusura e abbiamo intervistato il direttore artistico della cerimonia. Poi il caso Ilva. I commissari tentano il tutto per tutto per vie legali allo scopo di scongiurare la chiusura dell'area a caldo. Questo e altro ancora tra poco, Cittadella News.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con il caso della presunta violenza sessuale che si sarebbe consumata a bordo di una delle navi che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Una vicenda dai contorni tutti da definire. Sentiamo i particolari nel servizio di Deborah Notarnicola.
1: Proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto sotto la guida di Antonio Serpico dopo aver raccolto la segnalazione della presunta violenza a bordo di una delle navi sulle quali alloggiano gli atleti impegnati nei Giochi del Mediterraneo. Il fatto sarebbe accaduto sulla roia tra due sportivi di nazionalità straniera. Gli inquirenti, che osservano massima riservatezza sull'attività investigativa in corso, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sulla nave con riferimento agli spazi nei quali i due atleti hanno trascorso tempo insieme. La visione dei filmati insieme alle testimonianze dei presenti a bordo consentiranno di ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto restituire l'esatta dimensione di quanto accaduto tra i due sportivi. La Polizia di Stato ha provveduto intanto ad attivare, come previsto, il codice rosso e ad informare il pubblico ministero. Certo è che quelli che per il momento sono solo sospetti hanno gettato un'ombra sulla manifestazione di rilievo internazionale che ha acceso i fari su una Taranto che finalmente indossa l'abito della festa.
0: E passiamo agli aspetti più festosi dei Giochi del Mediterraneo. Domani gran finale e Valentina Castellaneta ha intervistato il direttore artistico della cerimonia di chiusura.
2: Tutto segreto ancora per la cerimonia di domani, qualcosa è trapelata come la presenza di Rossella Brescia e soprattutto delle tante batterie, ma cosa ci aspettiamo? Sarà una cerimonia emozionante come quella di apertura?
3: Sarà una cerimonia diversa, perché fare una cerimonia come quella dell'apertura non avrebbe avuto senso, l'abbiamo già vista, l'abbiamo apprezzata, l'abbiamo goduta, i tarantini ci hanno riempito di complimenti e noi siamo felicissimi di essere riusciti a dare a Taranto ciò che Taranto si aspettava. La cerimonia di chiusura chiude un capitolo, chiude un periodo bellissimo per Taranto e quindi sarà una grande festa, sarà la festa del Mediterraneo, una festa per tutti.

0: tutti.
1: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, Papa Leone XIV questa mattina ha ricevuto in udienza gli sportivi dell'Atletica Vaticana che hanno partecipato in questi giorni proprio ai giochi di Taranto. Al Papa sono stati simbolicamente donati una racchetta da padel e una maglietta della squadra ciclistica vaticana con la firma di molti degli atleti dei 26 comitati olimpici di Africa, Asia ed Europa. La partecipazione di Atletica Vaticana alle gare di Taranto, con 4 atleti nel padel, nella scherma e nel ciclismo, ha seguito la linea indicata da Leone XIV per rendere lo sport profezia di pace e di fratellanza tra i popoli. E con i rappresentanti di Atletica Vaticana il Papa ha incoraggiato Diego Di Mattia, giovane di 24 anni, che tra il 16 e il 21 settembre parteciperà ai mondiali di Taekwondo in Corea. E cambiamo decisamente argomento. Ex Ilva, arriva la chiamata da Palazzo Chigi. L'8 settembre i sindacati sono stati convocati alla presidenza del Consiglio per affrontare il dossier. L'incontro è fissato alle 17.30. Intanto ci sono gli estremi tentativi per vie legali da parte dell'azienda per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo.
2: La cessazione dell'attività priverebbe il Paese di una capacità industriale di carattere strategico e non sostituibile per l'intero sistema produttivo nazionale. Lo affermano i legali di Acciaierie d'Italia nell'istanza di sospensiva presentata alla Corte d'Appello di Milano, che il 27 luglio ha emesso il decreto di chiusura dell'area a caldo. L'istanza sarà discussa nell'udienza del 9 settembre. Secondo quanto affermano i legali dell'azienda, lo stop all'area a caldo costerebbe 1 miliardo di euro di danni strutturali e 1 miliardo di mancati ricavi. La conseguenza più immediata sarebbe inoltre il ricorso alla cassa integrazione per migliaia di unità lavorative, con ripercussioni anche sul personale degli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Cornigliano, la cui operatività dipende dalla produzione di Taranto. Danni irreversibili dunque prima che si esprima la Corte di Cassazione sul ricorso presentato dall'azienda. L'amministrazione straordinaria di Ilva, proprietaria degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia, sottolinea come l'autorizzazione integrata ambientale del 2025 sia stata rilasciata dal Ministero dell'Ambiente sulla base della valutazione d'impatto sanitario e del parere dell'Istituto Superiore di Sanità, che escluderebbero rischi sanitari per uno scenario produttivo di 6 milioni di tonnellate l'anno. Intanto sulla vicenda Ilva si è pronunciato anche l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, intervenuto a Sky TG24 Economia nel corso di un approfondimento al quale ha partecipato anche la segretaria nazionale della CISL Daniela Fumarola.
3: Una soluzione va trovata e quello che dice il segretario Fumarola secondo noi è assolutamente condivisibile, fermo restando che ci sono dei provvedimenti di magistratura che ne condizionano il percorso, perché quello che è stato anche deciso dalla magistratura, senza voler entrare in polemiche in nessun modo, comunque pone dei paletti che vanno rispettati. Certo. Il governo ha adottato i provvedimenti per dare una continuità. Da qui un terzo aspetto che appunto il segretario Fumarola conosce bene, che riguarda oltre che le acciaierie, oltre che l'Ilva, anche il futuro di Taranto. E noi crediamo che si possano fare anche delle scelte al netto e al di là del destino di Ilva, che comunque è centrale ed è ben attenzionato dal governo, come dimostrano anche i tavoli che verranno convocati da qua a breve, per dare dei segnali di centralità di Taranto. Io, come ricordavo in apertura, da viceministro dei trasporti, avendo avuto la delega del trasporto aereo, ancora mi chiedo perché l'aeroporto di Taranto non venga valorizzato dalla regione Puglia, che ha la gestione complessiva della rete, cosa che darebbe anche un segnale di attrattività del territorio che oggi forse manca.
2: Infine la Confartigianato. Per il segretario generale Fabio Paolillo, il futuro di Taranto non può più dipendere dal futuro della fabbrica. L'Associazione degli Artigiani sottolinea come a fronte di migliaia di cassi integrati dell'area industriale ci sono imprese artigiane che non riescono a trovare personale. La proposta: utilizzare le risorse pubbliche per accompagnare in un'altra impresa chi è fuori dal ciclo produttivo dell'industria.
1: E dalla crisi dell'Ilva ai problemi della mitilicoltura, il 4 settembre tavolo tecnico alla Regione, all'attenzione della Regione e dei mitilicoltori, la drammatica mortalità del novellame in Mar Piccolo. Sentiamo.
4: Al vertice del 4 settembre prossimo in Regione Puglia i produttori di mitili tarantini arriveranno con una prima fondamentale vittoria in tasca. Grazie all'azione unitaria di sindacati e organizzazioni di categoria come Coldiretti, Unci, Cooperative, Lega Coop, Confesercenti, FAI, FLAI, Will Pesca, il

0: Ministero dell'Agricoltura e la Regione Puglia hanno accolto le richieste di modifica dell'avviso pubblico FEAMPA e così è stata scongiurata una beffa burocratica che avrebbe tagliato fuori le imprese colpite dal caldo record del 2024. L'indennizzo non sarà più calcolato sulla produzione commercializzata nel 2025, azzerata dalle altissime temperature, ma su quella del 2023, una deroga decisiva che evita una doppia penalizzazione e riapre l'accesso ai finanziamenti europei. Un risultato di vitale importanza che conferma la necessità di risposte economiche certe e continuative per il settore, come ha sottolineato Vincenzo Guarino, segretario generale della UIL Pesca.
1: Quando parliamo di moria del novellame, non stiamo parlando soltanto di moria del prodotto, stiamo parlando di moria e di sostentamento anche della categoria stessa, perché senza novellame ovviamente non ci può essere.
2: Certo, perché si sa che l'anno prossimo, è come sapere che l'anno prossimo non guadagnerò niente.
1: Assolutamente. Allora, per quanto riguarda questo, noi per esempio quando ci affacceremo al tavolo dobbiamo anche cercare di portare avanti un discorso, nel senso che un sostentamento economico per quanto riguarda questi mietilicoltori dovrebbe, ecco, diventare strutturale.
0: Al tavolo del 4 settembre si batterà il chiodo anche sulle riforme normative, tra cui la revisione del limite regionale dello spostamento del prodotto entro il 28 febbraio e sulla logistica necessaria a fare della cozza tarantina un prodotto DOP a tutti gli effetti, dall'area di stoccaggio a decontaminazione in Mar Grande fino ai punti di sbarco attrezzati.
1: Occorre strutturare tutta la mietilicoltura affinché si individui un'area di stoccaggio in Mar Grande dove il prodotto potrebbe essere in qualche modo anche decontaminato e poi tutte le situazioni, una flotta adeguata, una strutturazione,
2: Punti di
1: necessaria.
2: sbarco e tutto il resto. Insomma, serve la logistica per fare della cozza tarantina un prodotto DOP come si vorrebbe. Io ringrazio Vincenzo Guerino per essere stato con noi, anche per essere stato molto chiaro, perché tante volte non si capiscono bene queste cose.
1: Grazie a
2: Noi
1: voi.
2: ci dobbiamo fermare, però ci aggiorniamo dopo il tavolo in regione.
1: Certo, è un appuntamento importante dove non solo gli operatori, le parti sociali, i datoriali, ma anche tutta la cittadinanza è attenta perché la cozza è un patrimonio di tutti.
3: E a proposito di mare, ieri abbiamo dato notizia degli sversamenti a Lido Taranto e questa mattina ospite di Valentina Castellaneta in Buongiorno Taranto, l'assessore all'ambiente, l'assessore Vitale, presidente della Commissione Ambiente, ha spiegato quello che è accaduto.
0: Rientra il caso dello sversamento a Lido Taranto, la chiazza apparsa ieri a ridosso della battigia che aveva sollevato l'allarme dei cittadini, un'interrogazione dell'opposizione. Non era uno scarico di sostanze nocive o fognarie. A fare chiarezza è stato il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale, ai microfoni di Buongiorno Taranto. L'allarme era scattato dopo le immagini girate dai cittadini, un'anomala macchia grigiastra tra le onde e materiale simile a detriti cementifici a ridosso della costa, un episodio che aveva spinto il consigliere Cosimo Di Bello a presentare un'interrogazione per chiedere verifiche urgenti all'amministrazione. Nessun inquinamento chimico né sversamento fognario, però gli aggiornamenti della direzione tecnica e della commissione ambiente hanno chiarito che si è tratta di un guasto meccanico temporaneo durante i lavori di riqualificazione per la discesa al mare di Viale Virgilio. A cedere è stato un bullone di una pompa di risucchio che ha causato la fuoriuscita del sedimento marino appena scavato dal fondale. I lavori, pensati per abbattere le barriere architettoniche e garantire l'accesso al mare a tutti i cittadini e persone con disabilità, proseguiranno regolarmente per restituire l'area riqualificata nei prossimi mesi.
3: E sempre a proposito della qualità della vita in città, stamattina importante intervento in Città Vecchia con l'assessore Francesco Cosa, i tecnici del comune e di Chima Servizi. La squadra è intervenuta in Via Duomo, Via Cava e Salita San Martino. Si tratta di locali di proprietà del comune occupati abusivamente che sono stati così liberati, recuperati e quindi tornano nella piena disponibilità del comune. L'obiettivo è quello di riutilizzarli per ospitare attività commerciali e turistiche, contribuendo così all'opera di valorizzazione della Città Vecchia, grazie anche al supporto e ai contributi della Regione. E ora torniamo a occuparci della vicenda dei giardini Virgilio. Vediamo quali sono gli aggiornamenti.
4: Il comune accelera sui giardini Virgilio.

0: ha infatti chiesto alla Procura della Repubblica il dissequestro dell'area. L'obiettivo è quello di poter bandire quanto prima la gara per l'assegnazione di quello che era diventato negli anni un punto di riferimento per la cosiddetta Movida. Una volta ottenuto il dissequestro, potranno essere avviate le procedure per l'assegnazione, nell'auspicio che i tempi della giustizia e della burocrazia siano abbastanza veloci da evitare che i giardini Virgilio vengano divorati dal degrado. L'area fu posta sotto sequestro nel marzo scorso a causa di presunti abusi edilizi e irregolarità amministrative. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla Procura e dai carabinieri del NAS, sarebbero state realizzate strutture senza alcuna autorizzazione. E viziata da illegittimità sarebbe stata anche la proroga della convenzione tra gestori e comune. Le obiezioni della società di gestione furono respinte prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, una vicenda che suscitò grande clamore e che vide finire tra gli indagati i gestori dei giardini Virgilio e un funzionario comunale. Ora si spera che si possa aprire un nuovo capitolo a beneficio della città, che si è vista sottrarre la fruizione di aree verdi e luoghi di svago. Ed ora parliamo della raccolta differenziata. Lo facciamo con Stefano Castronuovo, segretario di Casa Artigiani, che invoca una diversa gestione appunto della differenziata. E lo ha intervistato per noi Deborah Notarnicola.
1: Non si possono scaricare le conseguenze di una cattiva organizzazione, parliamo della raccolta differenziata, non si possono scaricare ancora una volta sulle imprese. Ma cosa dovrebbe fare invece la politica per organizzare bene questo servizio essenziale?
2: Beh, differenziare prima di tutto la raccolta, quella diciamo delle civili abitazioni, dalla raccolta delle imprese, che hanno quantità, metodologie e rifiuti diversi rispetto a, diciamo, alle case private. Questa è la richiesta che noi stiamo facendo. L'abbiamo fatta e continuiamo a farla. Era ottobre 2025 quando andammo in consiglio comunale per il famoso regolamento della polizia locale che prevedeva la chiusura delle attività. Di fatto da ottobre 25 stiamo a settembre 2026 e ancora quel tavolo che ci avevano promesso non l'hanno, diciamo, attuato e mantenuto. La richiesta è molto semplice: dobbiamo collaborare insieme per il bene della città, ma il bene della città è la raccolta differenziata dei rifiuti. Bisogna farla ascoltando chi poi opera per strada e chi opera all'interno delle imprese.
1: Come è stato invece gestito questo servizio in un periodo particolare e delicato come quello dei giochi del Mediterraneo?
2: Beh, il potenziamento c'è stato, l'abbiamo visto, la raccolta, diciamo, dei rifiuti è stata fatta. Certo, avremmo voluto essere coinvolti prima di alcune modifiche, infatti i nostri ci segnalano che sono stati spostati dei cassonetti, di fatto portare cumuli di immondizia per 2-3 isolati non è una cosa semplice per le imprese. Ecco, bisogna cambiare raccolta, diciamo, per strada per i cittadini, raccolta porta a porta per le imprese. È una cosa che si può fare, che può aumentare la raccolta differenziale e avere benefici per il comune stesso.
0: Ed ora parliamo di ambiente con il progetto Visioni, un mini festival che unisce il racconto del territorio alla ricerca scientifica. Il servizio di Federica Pompamea.
3: Sarà il mare il protagonista di Visioni Abissali, la terza tappa del percorso itinerante di divulgazione scientifica che unisce narrazione e scienza. Continua così il percorso educativo del microfestival gratuito che si inserisce nel progetto Il Club del Libro delle Scienze e che per Anna Deli Noci, ideatrice del progetto, imprenditrice culturale, rappresenta un piccolo esperimento di immaginazione collettiva, capace di unire cittadini e cittadine di ogni età, aziende, associazioni, enti di ricerca, scuole ed università.
4: Ci rivolgiamo soprattutto alle giovani generazioni per stimolare in loro quella che è una cittadinanza consapevole, ma anche la possibilità di scoprire un pezzetto di sé e del mondo attraverso queste occasioni e queste esperienze. E questo va a stimolare anche quello che è il diritto di scegliere di restare o di tornare nei nostri territori attraverso la diffusione del capitale scientifico.
3: Si partirà sabato 5 settembre alle ore 18 sulla spiaggia di Saturo, Marina di Leporano, con la lettura ad alta voce della storia di Rachel Carson, pioniera dell'ambientalismo. A seguire la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA, Lucrezia Cilenti, attraverso la presentazione del suo libro Blu, il granchio, insieme con con Marivivo Puglia svelerà i segreti del crostaceo marino, scoprendo come vive e come si adatta. Secondo Bruno Fasano, divulgatore scientifico e membro dell'associazione Marivivo Puglia, l'incontro diventa occasione di crescita per i ragazzi per far acquisire maggiore consapevolezza sul rispetto e la tutela dell'ambiente.
5: Quello che crediamo noi è che le STEM, le scienze, bisogna cercare di approfondire, di creare una radice proprio culturale. Noi abbiamo una risorsa fantastica che è il mare, dobbiamo puntare sul nostro mare perché è quello che ci dà una ricca vita.

0: giovani per fare impresa nello sport di servizio.
1: Prendere via Sport App, giovani imprese nello sport, un percorso formativo gratuito pensato per chi vuole sviluppare competenze utili per il proprio futuro e trasformare le passioni, soprattutto quelle che hanno a che fare con l'imprenditoria e lo sport, in un'opportunità concreta per confrontarsi con professionisti del settore. Il partner principale è il Comune di Taranto, capofila dell'iniziativa, legato poi a diversi partner cittadini. E 5 appuntamenti: il primo il 3 settembre, domani alle 10, e Fondazione Taranto 25, dove si parlerà di lavoro in team, leadership nello sport e aziende, ma poi una serie di appuntamenti puntati tutti sullo sport e il fare impresa nel campo sportivo. Per capire di cosa si tratta e come funzionerà, abbiamo intervistato il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
2: Un'eredità, direi più un'opportunità per i giovani. Noi abbiamo voluto cogliere la palla al balzo raccogliendo l'invito di rete, dove ci sono dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del Ministero per lo Sport, Invitalia, offrendo ai giovani di Taranto e non solo la possibilità di partecipare a una serie di corsi professionali e di formazione per l'avvio di start-up e imprese nel settore sportivo. Qual è il tema? Dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di trasformare questa esperienza dei Giochi del Mediterraneo da un'esperienza bella che non diventi soltanto un ricordo positivo, ma che diventi una vera opportunità per produrre economia, ricchezza, lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di poter investire. Questo è un intervento importante perché con Invitalia e i ministeri di cui vi parlavo prima diamo alto livello e patrocinio all'iniziativa. I corsi ovviamente sono gratuiti, basta compilare il modulo e iscriversi. Ringrazio tutti i partner che hanno deciso di partecipare. Il Comitato dei Giochi, l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento Ionico, Fondazione Taranto 25, l'ITS Logistica e poi il Maria Pia, insieme al quale è nato come istituto proprio il progetto nella fase embrionale, i cui studenti degli indirizzi che sono coinvolti parteciperanno ovviamente alle attività. C'è un calendario di iniziative, alcuni dei luoghi sono Casa Viola e La Serra, questo per promuovere ulteriormente la rete di politiche giovanili della nostra città. Proviamo a dare gambe all'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Adesso serve la partecipazione dei giovani, di chi è interessato, e poi il tentativo di spingere tutti nel costruire un modello di economia che tenga dentro anche la possibilità di sviluppo attraverso lo sport.
0: E partirà domani dal faro di San Vito il viaggio per la quarta edizione del Mediterranean Beach Games di Portimão Lagoas 27. Si tratta di un lungo viaggio che collegherà il faro della città che ha ospitato i Giochi del Mediterraneo con quello delle cittadine portoghesi che ospiteranno i giochi sulla spiaggia. Si tratta di 14 discipline atletiche, tutte dedicate al mare e alle sue sfaccettature. E i giochi del Mediterraneo ci raccontano anche storie di famiglia, come ad esempio la storia di Federica Del Buono, che ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri per l'atletica leggera, festeggiata con grande calore dalla mamma, ex atleta. Il servizio di Valentina Castellaneta.
3: Siamo con la mamma di Federica Del Buono, che ha appena vinto la medaglia d'oro. Com'è stato questo inseguimento a questa medaglia?
4: Guardi, è stata una cosa favolosa perché Federica si merita questa medaglia perché ci ha creduto fino alla fine. E ieri ha fatto una gara intelligente, le ha lasciate andare quando hanno fatto lo scatto perché sapeva che era troppo presto.
3: Com'è da mamma venire a Taranto, in Italia, a poter vedere sua figlia gareggiare in una competizione internazionale?
4: Allora, da mamma allenatrice, perché io l'ho portata alla prima Olimpiade di Tokyo, l'allenavo ancora io, devo dire che è una soddisfazione immensa.
0: Ed ora facciamo il punto su gare e medaglie.
5: Una giornata d'oro per i giochi del Mediterraneo, una giornata che portano 63 ori complessivi, 65 argenti, 59 bronzi, un totale di 187 medaglie. Il capolavoro arriva dalla pallamano femminile che dopo 39 anni conquista la medaglia d'oro. Giunge anche la terza medaglia tarantina. Infatti nel karate Silvia Semeraro conquista la medaglia d'argento per un podio tarantino di questa manifestazione che vede l'oro di Benedetta Pilato. L'argento nel karate, appunto con Silvia Semeraro, e il bronzo conquistato, seppur in coppia, dal tarantino De Filippis. Inoltre, le buone notizie sono arrivate anche dalla ginnastica artistica, dove gli italiani

0: Anni comunque hanno fatto vedere il proprio valore con Brugnami e Brunello. Medaglie sono arrivate anche dal basket 3x3, sia al maschile sia al femminile. La formazione azzurra ha ceduto alla Spagna, i ragazzi hanno perso 13 a 11, 20 a 18 invece gli uomini. Poi l'atletica leggera, il secondo bancomat dei giochi del Mediterraneo, eccetto il nuoto. Il grande protagonista è stato Gianmarco Tamberi, che non ha tradito le aspettative e con la misura di 2,25 m ha conquistato la medaglia d'oro. Per Tamberi la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo rappresenta l'ultimo alloro della sua carriera straordinaria, mancava soltanto quello, e intanto può continuare a prepararsi anche per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Per quanto concerne l'atletica, invece, c'è da ricordare il salto triplo di Erika Saraceni, 14 e 21, successo anche per Nick Ponzio. Nel getto del peso, l'azzurro si impone con il 21 e 21, lasciando a oltre un metro gli inseguitori.
1: Chiudiamo qui la pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo e passiamo al calcio. È in corso la conferenza del Taranto e ci colleghiamo subito con Francesco Friuli per sapere cosa sta accadendo e cosa si sta dicendo nella conferenza. A te la linea, Francesco.
2: Eccoci qui, un saluto. Dunque, il Taranto domani sarà protagonista contro lo Spinazzola, la seconda gara del campionato di eccellenza pugliese. Si gioca alle 17, mentre invece con il Polimnia si giocherà domenica prossima alle 19. Queste le novità per la seconda e la terza giornata della massima competizione regionale di calcio, dove il Taranto riparte dal meno uno in classifica, visto che ha pareggiato nella prima gara contro il Cosmano Sport Foggia. Tanti punti interrogativi che sono stati sollevati anche nel corso della conferenza stampa con il tecnico rossoblu Giuliato, che così ha risposto ai nostri quesiti. E se non ci sono poi domande, la linea che può tornare definitivamente allo studio.
3: Buon pomeriggio. Mi ha più preoccupato domenica è il fatto che la squadra, al di là dell'avversario di domani, che sicuramente è più semplice, su questo non ci sono dubbi, è il cambio di passo che è mancato alla squadra in determinati momenti della partita, non per la condizione fisica, ma soprattutto alla prima difficoltà la squadra si è un po' disunita. Quanto la crescita di questa squadra c'è stata in questi giorni e soprattutto quanto il Taranto può davvero migliorare e non essere quella squadra monopasso che abbiamo visto in determinati frangenti.
4: Allora, non dobbiamo dimenticarci che comunque domenica c'erano 9 undicesimi nuovi di squadra rispetto all'anno scorso, quindi non è una giustificante, ma noi dobbiamo essere squadra quanto prima. E domani comunque ho in mente di fare qualche cambio perché ho la fortuna di avere una rosa ampia, sicuramente un po' di freschezza atletica dopo 4 giorni può servire. E sono convinto che potrà far bene al gruppo anche perché dobbiamo sentirci tutti importanti, a prescindere dall'obiettivo di ogni singola partita che è quella di portare a casa i 3 punti.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate il canale perché subito dopo il TG, la nostra rubrica Oltre la notizia, parleremo di sanità. Ospite di Deborah Notarnicola, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini. Bene, è tutto e grazie per averci seguito.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, sono con voi per il consueto spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parliamo di sanità e lo facciamo con il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, che è già pronto in videocollegamento. Buon pomeriggio, Perrini.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partiamo da una questione che riguarda i nosocomi di Martina Franca e Manduria, riguarda in particolare i servizi di radiologia notturna. Cosa sta accadendo?
1: Sta cadendo perché nella giornata di ieri è stata fatta nel 31 una delibera dove in mancanza di radiologi sia a Martina che a Manduria. Se arriva qualche caso grave, vengono trasferiti direttamente a Castellaneta. Ma questo mi sembra una cosa molto, ma molto assurda, perché
0: In base a quale
1: già abbiamo un
0: criterio,
1: problema.
0: Perrini? In base a quale criterio?
1: Non lo so, non ho capito il criterio, perché loro parlano in assenza di radiologi, però credo che c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Per questo motivo ho chiesto una commissione, un'udizione urgente sia al direttore generale che al decano, che è Pentassud, per capire cosa sta succedendo, perché forse qualche volta gli mancano le distanze, perché se succede una cosa del genere, succede un incidente, una persona che ha un infarto, una persona che ha bisogno di un attacco, che fa? Va all'ospedale di Martina, arriva all'ospedale di Martina, poi da Martina viene trasferita a Castellaneta. Come viene trasferita a Castellaneta? Qual è il mezzo o l'ambulanza che ha tutti gli accessori per risolvere questo problema?
0: Tra
1: Che
0: l'altro c'è
1: alla
0: una
1: fine,
0: questione di tempi, vero? È una
1: ma
0: questione
1: è
0: di
1: tempo, perché
0: tempi.
1: Martina Castellaneta, stiamo parlando per bene che deve andarci, vogliono dai 50 ai 60 minuti. Che ci vuole, da Manduria a Castellaneta ci vuole almeno un'ora e mezza, secondo me. O secondo, non conosco le strade. Poi che facciamo? Il cittadino che ha un problema a Martina o un problema a Manduria, a Lizzane, che fa? Sa che all'ospedale di Manduria o all'ospedale di Martina c'è questa problematica? Perché non stiamo ragionando di macchine, di robotiche, qua ragioniamo della salute delle persone.
0: Perrini, mi pare che si riproponga un problema che in realtà forse non è mai stato risolto, quello della razionale distribuzione sul territorio dei servizi sanitari affinché rispondano in maniera dignitosa a quella che è la richiesta, la domanda di sanità, di servizi sanitari appunto.
1: Allora, nella vita, come in tutte le cose, nelle famiglie, nel lavoro, ma anche in sanità, quello che funziona è la programmazione. Tutto quello che sta succedendo in questi mesi, ne abbiamo parlato anni fa, che nella sanità bisogna programmare cose che non è stato programmato negli ultimi 20 anni. E sappiamo benissimo le condizioni, non solo noi su Taranto, rispetto a Bari, abbiamo personale molto, ma molto inferiore a quello che sta a Bari. Di cui continuiamo a tagliare, a pensare che Taranto, invece di rafforzare, aumentando il personale, si cerca di tagliare, e si parla di questo che è successo il 31 di agosto, di fare questa delibera, e devono immediatamente bloccare. Cioè non può essere che succeda una cosa del genere, perché poi voglio capire se succede qualcosa di grave, chi non risponderà, perché io sono veramente preoccupato.
0: Ecco, nella nota lei fa riferimento, richiama anche il numero dei pazienti, dice c'è una media di circa 3 pazienti a notte che necessitano di TAC, parliamo soltanto di Martina Franca, TAC con contrasto, quindi non si tratta, dice, di casi occasionali, ma di un flusso costante che rischia dunque di bloccarsi.
1: Sono numeri che io, non è che me li sono inventato io, sono numeri che io prendo dagli ospedali tutti i giorni. Quella è la media di quelle che succede durante la notte negli ospedali.
0: Ecco, cosa accade quando non probabilmente un vero e proprio blackout su un servizio essenziale come quello sanitario? Quando non viene appunto fatta programmazione, come diceva appunto lei, quando non viene organizzato il servizio sanitario per bene? A questo proposito possiamo parlare anche del grande progetto della deospedalizzazione, il progetto di portare al di fuori dei nosocomi quelli che sono i servizi che possono essere appunto deospedalizzati, quindi parliamo delle case di comunità, degli ospedali di comunità, di tutta una serie di strutture che dovrebbero partire e non sono partite.

0: come si deve, è così.
1: Ma è così perché se si è fatto tanto cemento armato come nella nostra provincia, parlo di che sono state costruite, stanno lì abbandonate vuote, come sappiamo benissimo la storia di San Cataldo. Là sta, hanno iniziato i lavori 7-8 anni fa, dovevano essere inaugurate nel 2001, nel 2002, 2003, si è fatto 2022, 2023, si sono fatte 4, 5, 6, 7 campagne elettorali, San Cataldo è lì.
0: Rini,
1: E
0: qual è
1: oggi
0: l'ultima data comunicata come consegna?
1: l'ultima data comunicata, dopo una mia sollecitazione di una commissione audizione che sono venuti il direttore generale e Pentassoli, ci fu detto che l'ultima data sarà nella primavera del 2028.
0: Primavera del 2028. Allora, se ricordo bene, i lavori sono partiti nel 2020, eravamo in periodo di
1: Sono
0: Covid.
1: partite nel 2019-2020 che in tempi di consegna dovevano essere 4 mesi. Io non parlo della struttura perché i lavori sono stati fatti, c'è stato i problemi del Covid, una serie di situazioni, però quello che io ho sempre denunciato è che mentre si costruisce la parte in cemento armato ci doveva essere una direzione anche sanitaria che doveva programmare il futuro di quell'ospedale. E cominciare già a fare i trasferimenti. Ad esempio, il Santissimo Annunziato, secondo me, se ci fosse stata una programmazione diversa, oggi stava già là. Invece, ancora, se voi andate a fare delle riprese, vedete che di notte stanno accese le luci, c'è un bel parcheggio. Anzi, per fortuna, quel parcheggio è stato fatto perché è servito per i giochi del Mediterraneo, per i parcheggi quando c'è stata l'inaugurazione, a qualcosa è scritto con l'ospedale, ma il resto è mancata la programmazione. Io ho sempre detto che quell'ospedale serve una direzione sanitaria tutta nuova, non può essere che la direzione sanitaria ASL di Taranto, di Viale Virgilio, gestisce anche l'ospedale San Cataldo. Dove è quello che si sta facendo, è proprio quello, che la stessa struttura tecnica e di direzione sanitaria gestisce anche San Cataldo. Ma io quello che so, a tutt'ora, sia De Caro che altri tecnici dell'attuale dirigenza non hanno fatto neanche un sopralluogo, e l'ospedale è lì fermo in attesa non so di che cosa. Perché quello che è successo il 31 di depotenziare Manduria e Martina Franca è proprio quello che vogliono fare in prospettiva, e questo è un segnale che vogliono far capire che per aprire il San Cataldo bisogna chiudere queste due strutture. Io lo dico da oltre 10 anni questo problema, e adesso purtroppo sto avendo ragione. Io non volevo avere ragione perché ho sempre detto sia Martina che Manduria sono due ospedali di frontiera, non potranno mai chiudere perché conosciamo la distanza da Manduria San Cataldo e Martina San Cataldo.
0: Torniamo invece agli ospedali della città, torniamo al Santissima Annunziata e all'ospedale Moscati. Quale sarà la sorte di questi nosocomi quando finalmente vedrà la luce e sarà operativo l'ospedale San Cataldo e quale secondo lei dovrebbe essere?
1: Allora, io ho sempre detto che l'unica cosa che bisognava fare era spostare solo il Santissima Annunziata e fare un nuovo ospedale a fianco al Moscati. Si è voluto costruire un grande ospedale con 723 posti, e il problema è che oltre a Moscati e al Santissima Annunziata, per riempire quell'ospedale servirà personale. Servirà altro risorse, perché da calcoli che io mi sono fatto, per aprire il San Cataldo servono 70 milioni di euro in più all'anno solo di personale. A questo punto il Moscate andrà a San Cataldo, il Moscate diciamo, si farà soltanto le terapie, si farà la chemio, si faranno tutte le situazioni.
0: Cerchiamo di ripristinare il videocollegamento con il vicepresidente del Consiglio regionale.

regione della Puglia si parlava della futuro degli altri nosocomi cittadini, quindi da una parte il Santissima Annunziata, dall'altra il Moscati, quando finalmente l'ospedale San Cataldo vedrà la luce. E come diceva appunto il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, la ultima data comunicata per l'apertura dell'ospedale San Cataldo è quella della primavera del marzo esattamente del 2028. Parliamo di 8 anni dopo l'inizio dei lavori. I lavori sono cominciati nel 2020, la previsione era di interventi che avrebbero impegnato appunto tutte le maestranze, tutti coloro che ruotano attorno allo stesso per circa 2 anni. Le cose non sono andate esattamente così, sono passati ben 8 anni, ma è chiaro che bisogna occuparsi anche del futuro delle altre strutture, diceva giustamente mi permetto di aggiungere, il vicepresidente del Consiglio regionale. Non è possibile chiudere degli ospedali che si trovano in territori piuttosto distanti, come per esempio quello di Martina, che chiaramente rispondono alle esigenze dell'utenza di quel versante della provincia di Taranto. Ma mi dicono dalla regia che non è possibile ripristinare il videocollegamento con il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini. Io quindi termino qui questo nostro spazio e vi ringrazio per l'attenzione. Buon pomeriggio.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Che hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
8: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
5: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
9: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
5: Cazzo. Scriviamo la storia.
12: La conoscono già la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia,
9: cazzo,
5: va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
8: Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bandana!
5: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
13: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
14: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
13: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
15: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
8: Cazzo!
13: Mi serve un lavoro.
16: Hai già lavorato in cucina?
13: Scusate. Certo.
16: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
8: Ma che ore sono?
16: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
13: Sa che posso anche cucinare?
8: Ha detto che è un cuoco, chef!
13: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
8: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
17: Ah, sì?
13: Io non c'entro niente.
14: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
16: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
13: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
12: I've been kept. È da pazzi!
16: Lo so!
13: Cos'è?
16: È per te. And the world still so
13: wild, come to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
17: Scusi, qual è il suo nome?
13: Anthony Bourdain.
18: Immagino che avrai delle domande.
19: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
18: Vuoi davvero saperlo? Lei
13: è Verdi.
18: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
19: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy.
0: Di qualcosa.

0: ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti al 14° appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti.

0: Lo speciale di Cittadella TV e Chifra Comunicazione ed Eventi dedicato ai giochi del Mediterraneo. Oggi parliamo di una disciplina che non è presente all'interno dei giochi, non l'è mai stata, ma ha avuto anche lei un'opportunità di mettersi in vetrina grazie alle iniziative collaterali di questa 20ª edizione Taranto 2026, ovvero il football americano. E con noi il presidente delle Vespe, Andrea Melpignano. Ciao Andrea,
1: Ciao
0: bentrovato.
1: Matteo e ciao a tutti gli spettatori.
0: Andrea, il filo conduttore di queste trasmissioni è quello legato ai giochi oggi e domani, perché oggi sono una vetrina bellissima, l'opportunità di mostrare le bellezze della nostra città a tutto il Mediterraneo e aggiungo a tutto il mondo. Domani dovranno diventare un'opportunità di crescita attraverso le strutture, attraverso anche il metodo che stiamo imparando attraverso il comitato per l'organizzazione di questa sontuosa manifestazione. Ed allora ti domando, iniziamo proprio dal football americano che non è disciplina. Può anche una disciplina che non è presente all'interno dei giochi avere degli strumenti poi per crescere attraverso queste iniziative così imponenti?
1: Beh, assolutamente sì. Innanzitutto ringraziamo in primis Fondazione Taranto 25 che ci ha dato la possibilità di partecipare sia alla sfilata inaugurale del 20 per l'apertura, le pre-apertura giochi, e sia al playground di Piazza della Vittoria, dove abbiamo fatto un nostro piccolo stand e fatto provare lo sport sia a piccoli che grandi. In previsione Los Angeles 2028 sarà il debutto del flag football come disciplina olimpica. Quindi l'auspicio è quello, dopo Los Angeles 2028, che questa disciplina venga sia introdotta magari nei prossimi giochi del Mediterraneo tra 4 anni, ma soprattutto a Taranto, avendo adesso la possibilità in futuro di poter utilizzare una struttura nuova, di poter organizzare e ospitare anche eventi nazionali e internazionali.
0: Spieghiamo agli amici che ci stanno seguendo la differenza tra football americano e flag football, perché non
1: Assolutamente
0: tutti ovviamente la
1: sì. Il
0: sanno.
1: football americano è il classico sport che vediamo in televisione o nei film. Del famoso Super Bowl, l'evento mondiale più seguito mediaticamente. Il football americano si gioca in 11 giocatori, 11 in attacco, 11 in difesa, più 11 dei special team, quindi i roster sono composti da 45-50 giocatori e si gioca con casco, paraspalle, attrezzature. È un po' più complesso, proprio per snellire questa complessità. Hanno creato questa disciplina che è il flag football, che si gioca in 5 giocatori in spazi ridotti, quindi con un roster di 10-12 giocatori si può tranquillamente competere in tornei nazionali, internazionali. L'Italia recentemente ha vinto l'argento ai
0: Quindi un
1: mondiali di
0: movimento
1: flag
0: in crescita,
1: football.
0: quello italiano.
1: L'Italia è una delle nazionali di punta, di spicco di questa disciplina, dove purtroppo siamo sempre secondi a USA, perché
0: E lì ci sta, lo sport se lo sono inventati loro.
1: cioè ci mettono tutta la loro buona volontà, però USA è praticamente ingiocabile perché hanno una preparazione proprio di base molto avanzata.
0: Che parte proprio dalla scuola, dal
1: Partono
0: college,
1: da
0: da
1: quando hanno
0: bambini.
1: 4-5 anni a giocare sia a flag che a tackle,
0: Sì.
1: quindi era come all'epoca giocare contro il Brasile a calcio,
0: Sì.
1: avevi sempre meno speranze di poter vincere, però siamo numero uno di Europa e siamo numero due al mondo, quindi è una nazionale, è uno sport in Italia di tutto rispetto, non abbiamo nulla in meno rispetto agli altri nazionali. E tra l'altro, grazie all'argento vinto ai mondiali, siamo stati il primo team a qualificarsi di diritto alle
0: Alle
1: Olimpiadi
0: Olimpiadi
1: del
0: di Los
1: 2028.
0: Angeles. Bene, questo a livello nazionale e internazionale, però io devo tessere le lodi di Andrea Melpignano e delle Vespe perché hanno saputo introdurre questa disciplina con tenacia, nonostante le difficoltà oggettive di giocare senza campo, e possiamo dire tranquillamente che c'è una bella evoluzione, tanti ragazzi si stanno avvicinando a questo sport che è davvero per tutti, e lo voglio sottolineare.
1: Assolutamente, un percorso nato e iniziato nel 2018 che in 8 anni ci ha portato a partecipare a 4 trofei CONI, perché dobbiamo dire di essere orgogliosi di rappresentare la Puglia al trofeo CONI, perché purtroppo siamo l'unico team pugliese ad aver investito in un under.
0: Sì.
1: E dico purtroppo perché da un lato ci aggrada partecipare a queste manifestazioni, però dico purtroppo perché non abbiamo competitor
0: Non avete
1: locali,
0: antagonisti che possono anche mettere
1: quindi
0: un po' alla prova i ragazzi,
1: è
0: comprendere la
1: difficile,
0: crescita in un
1: quasi
0: confronto.
1: impossibile riuscire a organizzare amichevoli. Gli unici momenti di confronto che hanno i ragazzi sono appunto il campionato nazionale o il trofeo CONI, perché la squadra più vicina a noi è a 500 km, quindi riuscire a organizzare anche una semplice amichevole e farsi 1.000 km per giocare un'ora
0: Non è
1: è
0: fattibile.
1: impossibile. Quindi l'auspicio è che nascano, soprattutto grazie al flag football, anche piccole realtà nel territorio pugliese, però ci deve essere la voglia di voler investire e la voglia di sacrificarsi, perché non è uno sport che ti produce reddito, quindi
0: Lo si fa per pura passione, come quasi tutti gli
1: è tutto per
0: sport, eh?
1: passione, è tutto per spirito di voler divulgare questa disciplina. Io con tanti sacrifici sia personali che societari, piano piano sono riuscito a creare un under 15, un under 13, una senior, ma non nascondo che è stata molto difficile. Poi soprattutto in un territorio
0: Viene ancora visto con un
1: dove
0: occhio
1: non sei
0: diverso.
1: conosciuto, dove anche è molto difficile riuscire a trovare sponsorizzazioni che ti possano aiutare ad avanzare con questo percorso, non è stata facile, però nel nostro piccolo ci stiamo
0: I
1: riuscendo.
0: risultati stanno arrivando. Guarda, approfittiamo del mezzo televisivo perché ci seguono da tutta la Puglia e tutta la Basilicata, appassionati di football americano, appassionati di flag football. Provate questa strada, quella del vivaio, quella del settore giovanile, entrate nelle scuole, creiamo un antagonismo alle Vespe affinché tutto il movimento del Sud Italia possa crescere, perché è davvero importante per i nostri ragazzi anche garantire loro un'alternativa rispetto alle altre discipline, comunque nobili che fanno già sul nostro territorio, ovviamente sul territorio pugliese e lucano. Tornando al campo, è tutto pronto? Ci sono gli ultimi dettagli che sono fondamentali, perché i dettagli, come diceva qualcuno, fanno la
1: Fanno la differenza.
0: differenza, però ci sono concrete possibilità che possa diventare il nuovo impianto di Paolo VI, la nuova casa delle Vespe, ma anche di altre discipline come rugby e baseball, è vero?
1: Sì, assolutamente. Il campo è stato da poco omologato per la disputa delle partite sia di baseball che di rugby che di football americano, quindi il campo potrà ospitare tutte e tre le discipline senza nessun problema. Sono stati ultimati il primo lotto di lavori. E attendiamo che venga avviato il secondo lotto di lavori dove verrà realizzata l'illuminazione e l'area parcheggio, e speriamo a breve di riuscire a entrare nel campo per poter avviare i programmi sportivi del 2026-2027.
0: Bene, io so che in passato anche Montemesola ha accolto questi sport che che in realtà non hanno avuto molto spazio prima dell'avvento delle Vespe San Giorgio Ionico, e ci trasferiamo proprio a Montemesola, perché io ho avuto l'onore, caro Andrea, di presentare due eventi bellissimi che hanno abbracciato un'intera comunità, quella di Montemesola, il centro più piccolo ad aver ospitato i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 26, eventi che nella giornata di avantieri presso il campo comunale hanno accolto tutte le società sportive, ieri spazio all'approfondimento con un convegno medico-sportivo e tanta musica. E da allora abbiamo un contributo, le interviste che abbiamo realizzato al presidente dell'associazione turistica Proloco Renato Bruno, al sindaco Vito Antonio Punzi e al vice sindaco Angelo Santoro.
2: Sindaco, si conclude alla grande questa avventura meravigliosa chiamata Giochi del Mediterraneo 2026 a Montemesola, con un evento che ha unito l'informazione scientifica, l'unione dello sport del territorio e la buona musica. Il tuo bilancio?
3: Bilancio positivissimo, hai detto bene, stiamo chiudendo alla grande questi due giorni organizzati veramente alla perfezione. Abbiamo messo dentro tutto, dal rapporto che c'è dall'alimentazione allo sport, la buona musica, lo stare insieme, la degustazione dei nostri prodotti tipici, tanta gente, grande partecipazione. E la sera, sono le due serate che ci aspettavamo, quindi di grande soddisfazione. Devo ancora ringraziare veramente il comitato, tutti quelli che hanno lavorato a questo periodo indimenticabile per Taranto e provincia e per la nostra Montemesola, e colgo l'occasione per ringraziare Massimo Ferrarese, Dario Iaia e Renato Perrini, che sono stati veramente con gli occhi puntati su Montemesola, perché c'era una scommessa, il paese più piccolo ma che ha dato tante tante soddisfazioni, quindi il bilancio più che soddisfacente.
4: Scommessa stravinta, e questo grazie a un lavoro di squadra, a tanto sacrificio, a un lavoro iniziato 7 anni fa, però ad oggi, guardando il risultato e guardando anche questi due giorni che abbiamo voluto fortemente per chiudere e per dare il giusto valore anche a tutta questa manifestazione, ai nostri concittadini, direi che veramente abbiamo vinto la nostra scommessa, e sono orgoglioso del lavoro fatto, sono orgoglioso del lavoro fatto da tutta la squadra, e è doveroso dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. E quindi adesso ci rimane in eredità tanto, ci rimane in eredità un'esperienza fantastica, un evento mondiale che ci ha visto protagonisti, e poi ci rimane un palazzetto nuovo che riconsegniamo alla nostra comunità, un parcheggio che sarà funzionale a non solo alla struttura ma a tutti gli eventi che si faranno nella nostra cittadina. Quindi possiamo solo dire di aver vinto, e siamo davvero contenti per quello che è stato il risultato.
5: Sì, giustamente siamo contentissimi di tutto quello che è avvenuto da ieri ad oggi. Tanta gente, questo è il nostro risultato, e non posso fare altro che dire grazie Montemesola, grazie a tutti, dai ragazzini, le associazioni, l'amministrazione, anche chi ha organizzato i Giochi del Mediterraneo. Per noi una piccola cittadina importante, soprattutto per la nostra associazione. Un premio dopo 25 anni di essere, di far parte di questa organizzazione internazionale.
0: E questi erano i contributi, le interviste realizzate nella bellissima serata che abbiamo vissuto ieri a Montemesola per l'ultimo evento collaterale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Una piccola comunità che ha accolto una grandissima manifestazione ed ha accolto anche il principe Alberto di Monaco, non so se lo sapevi, grande appassionato di bocce, che ha partecipato attivamente anche alle giornate di gare. E ci danno delle indicazioni importanti queste immagini, perché i giochi si sono rivelate un'opportunità anche per i piccoli centri. Bastava soltanto coglierla questa opportunità, e l'amministrazione comunale di Montemesola ha saputo coglierla. Sei d'accordo?
1: Sì, vabbè, i giochi hanno coinvolto tutta la provincia, come anche il palazzetto dello sport di San Giorgio, dove hanno fatto le gare di pugilato, il centro equestre. È uno sviluppo che giustamente deve coinvolgere tutta la provincia, anche perché Taranto da sola sì è grande, ma non può accogliere da sola eventi di così grande portata, quindi è giusto rivolgersi anche alla provincia.
0: Assolutamente, poi ricordiamo che ci sono anche centri della provincia di Bari, Brindisi e Lecce che hanno ospitato e stanno ospitando alcune discipline dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Torniamo al football americano, prendiamo la macchina del tempo, ripercorriamo la scorsa stagione, una stagione, Andrea, ricca di soddisfazioni.
1: Sì, l'anno scorso partiamo proprio dall'inizio della stagione, da ottobre 2025, dove appunto i piccoli dell'Under 15 hanno partecipato al Trofeo CONI, dove si sono piazzati sesti a livello nazionale, che comunque è stato
0: male non è
1: un ottimo risultato, anche perché eravamo reduci da due anni fa dal penultimo posto, quindi da undicesimi già a sesti, piano piano
0: vuol dire che stanno crescendo.
1: Quindi l'obiettivo quest'anno è sicuramente cercare di migliorare il sesto posto dell'anno scorso. Con la senior nel tackle siamo arrivati terzi al campionato nazionale Seven League organizzato dal CSI. Abbiamo perso la finale sud per due punti contro i storici e quotatissimi Spiders, eri presente anche tu, Matteo, in quella giornata, che oltre

0: e soprattutto poi avere il privilegio e l'onore di organizzare una finale sud sul nostro territorio, è stato qualcosa di importante. Ci è mancato proprio quel pizzico per riuscire.
1: Davvero si è giocata sul filo di lana quella
0: Sì,
1: gara, eh.
0: ci sta purtroppo il football. Lo dicono tutti, il football è questione di centimetri, quindi quei pochi centimetri non ci hanno fatto vincere o gioire l'anno scorso, ma speriamo di recuperarli quest'anno, quei pochi centimetri che mancavano e ovviamente di cercare di migliorare il risultato ottenuto l'anno scorso.
1: E quest'anno appunto ci sono degli obiettivi importanti, anche perché ci sono nuovi ragazzi, questo settore giovanile comincia anche a portare i primi frutti alla prima squadra e so che state già lavorando per i prossimi allenamenti in prospettiva nuova stagione.
0: Sì, la stagione dell'Under 15 è partita ieri, abbiamo iniziato presto, nonostante il campionato inizi poi a maggio, aprile-maggio, abbiamo iniziato presto proprio per prepararci al Trofeo CONI, che
1: Sì.
0: sarà 5, 6 e 7 ottobre, quest'anno la Puglia è la regione ospitante,
1: Quindi
0: quindi
1: bisogna fare bella figura per
0: siamo in
1: forza.
0: casa, quindi ci sarà la cerimonia di apertura a Bari. E poi ci trasferiremo a Castellaneta Marina, dove ci sarà il nostro campo di gara per il flag football e anche saremo ospitati lì. Peccato perché per questione di mesi, se non settimane, avremmo potuto candidare anche Taranto e il Polivalente di Paolo VI per poter organizzare e ospitare questa disciplina, però
1: Adesso
0: ci
1: quei
0: proveremo.
1: dettagli li
0: Ci proveremo tra
1: concludiamo
0: 2 o 3 anni, ci
1: e poi ci
0: proveremo e cercheremo di
1: riproviamo.
0: candidare Taranto per ospitare il Trofeo CONI, che è un'Olimpiade vera e propria per l'Under 14, quindi, e si disputa tutti gli anni, un anno al sud e un anno al nord. Quindi vedremo nei
1: Fra un
0: prossimi
1: paio
0: anni
1: d'anni magari
0: se
1: sarà
0: potremo cercare di
1: Taranto
0: candidare
1: ad
0: Taranto.
1: ospitare questo importante avvenimento. Invece per i grandi, che cosa mi
0: I grandi
1: dici?
0: siamo alle porte dell'avvio della nuova stagione, stiamo appunto aspettando di capire il campo, gli sviluppi del campo quali saranno e partiremo a brevissimo, comunque seguiteci sui nostri social, sia su Instagram che su
1: Ci sono due
0: Facebook.
1: pagine, una
0: Sì.
1: dedicata alle Vespe Senior e l'altra invece al settore giovanile. Vi invito a seguire per restare aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Vespe e io li conosco i tuoi ragazzi, non vedo l'ora di
0: Sì,
1: ricominciare, è vero.
0: assolutamente. Poi soprattutto i nuovi ragazzi che hanno iniziato l'anno scorso, magari anche a stagione in corso, e si sono trovati dal non conoscere questo sport
1: Ad amarlo.
0: a disputare due finali, perché hanno
1: È
0: disputato
1: vero.
0: la finale sud e la finale nazionale, quindi hanno tantissima voglia di voler iniziare il percorso fin dall'inizio e di disputare tutte le partite del campionato senior. Con i piccolini quest'anno introdurremo anche una grossa novità, avvieremo un programma Under 10, un programma Under 10 che sarà gratuito a numero chiuso, quindi invito proprio a seguire le nostre pagine per cercare di avere maggiori informazioni o di contattarci ai nostri email, numero di telefono. Perché appunto sarà una grossa opportunità per poter far fare attività ai bambini da ottobre fino a maggio gratuitamente in uno sport, in un ambiente dove l'allegria e il
1: Divertimento.
0: divertimento sono la base
1: È la
0: principale.
1: cosa più importante in tutti gli sport, a maggior ragione in quelli che si stanno evolvendo e stanno crescendo a dismisura grazie a gente come Andrea Melpignano sul territorio, ovvero come il football americano, il flag football e il tackle football, che comunque trattati in maniera molto attiva. Da uno sport che sta crescendo ad uno sport che invece in Italia porta tantissime medaglie nelle varie competizioni olimpiche, mondiali, europee e anche ai giochi del Mediterraneo. Si pensava ad un oro per la pallavolo maschile, è arrivato comunque un buon bronzo con l'Italia che 3 giorni fa ha battuto la Turchia per 3-7-2. Abbiamo ascoltato a tal riguardo il tecnico Vincenzo Fanizza e il centrale azzurro Federico Crosato.

0: che non nascondono comunque la soddisfazione per questa medaglia di bronzo.
1: E lo si fa soprattutto dopo una semifinale durissima e una finale durissima con la Turchia per il terzo posto.
2: È una medaglia che dedichiamo a tutto il pubblico, ma ce la dedichiamo anche a noi per quello che è stato fatto, perché come bisogna assolutamente sottolineare, dopo appena 14 ore dalla gara di ieri, persa 3-2, ricaricare le batterie e giocare come abbiamo fatto oggi significa... E c'è un gruppo di ragazzi, ho avuto un gruppo di ragazzi con un carattere non differente, dove specialmente nel quinto set c'è stato uno sprint lì, in quel momento dove stavamo sul 6 pari e poi hanno iniziato a spingere ancora di più. Sembrava che fosse iniziata in quel momento la gara, perciò ho capito ancora di più se ce ne fosse bisogno di avere a che fare con ragazzi veramente talentuosi e ragazzi che... Il futuro, come spesso dico, è dalla loro parte. Un'estate molto lunga, è stata con diverse problematiche, anche fisiche, come è successo questa gara, no? Aver avuto prima un problema con Orioli, poi un piccolo faticamento con Andrea Troggio, poi Alessandro sul 16 pari al quarto set, che sentiva io, appena vedo che c'è un piccolo affaticamento, la prima cosa che faccio è mi rivolgo allo staff medico sanitario, se mi danno l'ok li tengo in campo, altrimenti stanno fuori, anche pur giocando una medaglia. Perciò strafelice perché tutti quelli che sono entrati in campo si sono fatti trovare pronti, su questo non avevo dubbi, e lo dedico veramente a molti di loro, come lo dedico a tutti, a tutto lo staff medico sanitario che hanno fatto un grandissimo lavoro, e anche ai ragazzi che sono rimasti fuori da questo gruppo. Si cresce così. Fanno queste esperienze, si cresce tanto, vivere queste emozioni ti fa capire che significa indossare anche questa maglia, rappresentare una nazione. Chiaro che a noi fa piacere che l'abbiamo fatto in casa, davanti a oltre 3.000 e passa persone, però questo ti dà, è un valore aggiunto, no, per il futuro di questi ragazzi. Perciò sono convinto e lo dico sempre, fare esperienze del genere, giocare ti fa crescere, ti fa maturare tanto.
1: Quanto è bella questa Puglia quando c'è l'azzurro in campo?
2: Sì, è bellissima, anche nei momenti difficili, dopo che abbiamo perso quel secondo set che vinceva 24-20, ci ha aiutato, ci ha supportato tanto e ci ha spinto alla vittoria. In modo particolare, come ho già detto, la dedico a loro, la dedico a noi e la dedico a tutto il nostro movimento.
1: Allora Federico, è stata dura, un percorso duro, lo si è visto in semifinale ma anche in finale per il bronzo con la Turchia, ma l'Italia è stato un gruppo ed è riuscita a conquistare il miglior obiettivo dopo la dura semifinale di ieri, insomma.
3: Sì, dopo la semifinale di ieri è stata bella tosta, e di là la Grecia giocava veramente ad alto livello, lo sapevamo. Secondo me siamo stati bravi a tenere testa, siamo stati bravi al quinto set, al quarto set a recuperare, arrivare al quinto set, e ha dimostrato il carattere e il carisma che abbiamo. E dopo la partita pesante di ieri, comunque lunga, oggi ci siamo aspettati altri 5 set, che però anche secondo me oggi siamo riusciti a dare del nostro, a far vedere chi siamo. E non nasconde che avevamo qualche acciacco, qualche problema fisico giustamente a fine torneo, però è stato sempre un crescendo di noi in campo, visto che non abbiamo fatto amichevoli, quindi il gruppo lo provavamo qui subito in torneo, e quindi è stato un crescendo. Sono molto contento perché ieri non abbiamo mollato, nonostante il risultato non abbiamo mollato. Oggi pure, quindi sono veramente molto contento, faccio i miei complimenti al gruppo, ai giocatori perché sono stati incredibili, e questo dimostra tanto del gruppo che siamo stati.
1: Federico, è tempo di bilanci, questo è stata un'estate lunga e dura che vi ha portato fin qui, ora un attimo di stacco prima di riprendere con la vostra stagione, che estate è stata per voi?
3: Lunga e dura, sì, termini esatti, lunga e dura, pesantina. Però dai, si è fatta, abbiamo portato a casa la medaglia, siamo contenti. Adesso sicuramente ci saranno un po' di giorni di riposo e poi si ricomincia nel club con ancora più energia, con ancora più voglia di mostrare, quindi sono molto contento. Auguro ai miei compagni il meglio, tornati nel club, e nulla, ci vedremo nei campi di pallavolo.
1: Per chiudere, Federico, un pubblico che non vi ha mai lasciati soli.
3: Sì, no, veramente incredibili. Come ho detto prima, sono stato il nostro settimo uomo in campo, quindi ringrazio Taranto, ringrazio tutti, sono stati veramente stupendi.
0: Abbiamo ascoltato i protagonisti del volley maschile, tra l'altro Fanizza, che è un francavillese doc, giocati in casa in questi giochi del Mediterraneo. È emerso un concetto che voi proponete quotidianamente nel lavoro con le Vespe, il concetto di squadra, il concetto di squadra come famiglia. E voi negli anni famiglia siete diventati.
4: Beh sì, assolutamente. È la, diciamo che è la base del football americano, l'essere famiglia, perché...
0: Vi vedete pure insieme il Super Bowl.
4: Sì, ci guardiamo le partite.
0: Negli anni proprio, è sempre stato così.
4: Ma tutte le, tra un po' inizia il campionato NFL, tutte le domeniche noi ci guardiamo le partite di campionato, che sono solamente 18, quindi è importante vederle tutte. Vediamo anche il Super Bowl, ma proprio il concetto di famiglia nel football americano è fondamentale, perché è uno sport di sacrificio, dove... io sacrifico me stesso, anche fisicamente, per aiutare il mio compagno. Quindi se non ho quel senso di sacrificio e di appartenenza, io non, nessuno sacrificherebbe il proprio corpo per aiutare un'altra persona.
0: Chiaro,
4: ma invece
0: sì.
4: per uno che reputi un appartenente alla tua famiglia, lo fai molto volentieri.
0: È vero, c'è un legame speciale tra di voi. A volte si contano i feriti al termine di una partita di football americano. Ricordo la finale, ma ricordo anche le prime partite che ho avuto l'onore di raccontare. Però nonostante i lividi, nonostante le scoriazioni, nonostante le ferite, c'è sempre quel sorriso, quel senso di appartenenza, l'orgoglio di difendere i colori di San Giorgio Ionico in primis, ma di tutta la provincia di Taranto, perché voi rappresentate l'intera provincia di Taranto e per il flag football rappresentate un po' tutto il sud Italia. Questo ci dovrebbe davvero inorgoglire a noi tarantini. Bene, è arrivato il momento della consueta super sintesi di quello che è accaduto ieri in Casa Azzurri, il primo settembre, una giornata gigantesca per l'Italia, che ha portato 23 medaglie in un solo giorno, facendo salire il nostro medagliere a 187 podi, 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Taranto 2026 ha già superato Mersi nel 2013 ed è diventata la seconda migliore edizione di sempre per numero complessivo di medaglie, alle spalle soltanto delle 193 di Bari 1997, ma abbiamo ancora un paio di giorni. L'atletica leggera ieri, guarda, allo Stadio Valente, a proposito di nuove strutture, era meraviglioso e ha accolto anche un campione olimpico che non poteva non confermarsi a Taranto, ovvero Gianmarco Tamberi, che nel salto in alto ha conquistato la medaglia d'oro, oro che è arrivata anche per Erika Saraceni nel salto triplo e Nick Ponzio nel getto del peso, argento per Alessandra Bonora nei 400 metri, poi è arrivato il bronzo per Cristiana Falocchi nell'alto, Alice Mangione nei 400, Lorenzo Benati nei 400 maschile. Karate, tante soddisfazioni anche lì. La nostra Silvia Semeraro si è fermata solo in finale, dico nostra perché di Faggiano, quindi molto vicina alla tua terra, quella di San Giorgio. Argento per lei, per Erminia Perfetto e per Veronica Brunori. Bronzo per Luca Maresca, Alessandra Mangiacapra e Daniele De Vivo. Nel sollevamento pesi, oro nello strappo dei 69 kg per Giulia Miserendino, mentre Cristiano Ficco conquista due bronzi negli 85 kg, uno nello strappo e uno nello slancio. Sollevamento pesi che si fa nel nuovo palazzetto dello sport di San Giorgio Ionico, una bellissima struttura, ne vogliamo parlare? Quanto è importante averli in casa, questi impianti?
4: È sempre stata una struttura bella, bellissima, ma purtroppo poco utilizzata, sia perché è legata alla piscina, quindi giustamente la gestione dell'intero stabile è un po' complessa, perché i costi del mantenimento di una piscina dal mantenimento di un palazzetto sono ben diversi, quindi avendo una struttura così completa è molto complessa gestirla. E speriamo che anche quella venga utilizzata e che non venga di nuovo abbandonata.
0: E proseguiamo il racconto dei risultati di ieri con i tre podi del canottaggio, con gli argenti di Elena Sali e Niccolò Galenda nel doppio misto pesi leggeri, bronzo per Luca Borgonovo e per Irene Gattiglia e Leonardo Teboldi, loro due nel doppio misto. Ginnastica artistica, bronzo nel all around per Sofia Tonelli, basket 3x3, doppio argento per l'Italia, sia nazionale femminile che maschile, sono state battute dalla Spagna soltanto nelle finali per il titolo. E poi un oro che vale una pagina di storia, la nazionale femminile di pallamano batte la Tunisia 25-23 nella finalissima di Fasano e torna campione di giochi del Mediterraneo dopo 39 anni. Infine la pallanuoto con il Settebello che batte la Spagna 14-13 e chiude al primo posto il proprio girone con 4 vittorie e conquista la finale. Proiettiamoci ora, caro Andrea, alle gare che sono in corso di svolgimento oggi. Saranno assegnati 45 titoli, quindi questo medagliere inevitabilmente ci porterà altre medaglie. Massafra alle 15 con le fasi decisive dei singolari di tennis tavolo, pertanto si stanno giocando proprio in questi istanti, con quarti, semifinali e finali che porteranno in serata l'assegnazione dei titoli maschile e femminile. Nella tua San Giorgio sono in corso di svolgimento le gare di sollevamento pesi per la categoria maschile, i 110 kg, quindi i super omoni, che faranno questa performance e ci auguriamo di portare medaglia all'Italia. C'è la semifinale Italia-Serbia alla Torre d'Aiala, allo stadio del nuoto per la pallanuoto, e ancora atletica, ieri Tamberi, oggi Tortu, ci trattiamo benissimo con l'atletica leggera, ginnastica, skateboard e ancora skateboard street con la finale femminile alle 19.30 e quella maschile alle 21. Insomma, l'obiettivo è quello, l'abbiamo centrato, superare le 193 medaglie di Bari 997 e l'obiettivo è quasi raggiunto, bisogna chiudere il cerchio. Andrea, una parola.
4: Tortu fa sia i 100 che i 200.
0: Eh sì, quindi sulla carta proprio lui ci porterà verso il superamento di quel record del 1996-97. Una parola per definire i giochi del Mediterraneo di Taranto, quale utilizzeresti?
4: Beh, straordinario.
0: Straordinario.
4: Ho visto proprio il cambiamento di questa città, e per i residenti è stato un periodo un po' complicato, però vedere turisti che sono felicissimi ed entusiasti di vedere anche una Taranto senza macchine, pulita. Ben tenuta, cioè dobbiamo essere orgogliosi di aver mostrato la nostra faccia migliore. E sicuramente ci sarà un ritorno nei prossimi anni grande, sia dal punto di vista del turismo che anche dal punto di vista imprenditoriale, credo.
0: E come cantava Ligabue, il meglio deve ancora venire. Sono sicuro che noi tarantini sapremo cogliere le tante opportunità di questi 20esimi giochi del Mediterraneo. Io nel frattempo ringrazio Andrea Melpignano, nostro ospite per il 14° appuntamento della nostra trasmissione. Ci rivediamo presto.
4: Ci vediamo presto, con magari dei prossimi aggiornamenti per anche il team senior.
0: Assolutamente sì. E poi l'appuntamento lo do a voi. Domani alle ore 15 sarà il penultimo appuntamento della nostra trasmissione, quindi restate collegati, parleremo di alcune sfaccettature che non abbiamo ancora toccato nelle trasmissioni precedenti, vi lascio con la curiosità. Nel frattempo una buona continuazione di serata e restate connesse e sintonizzati su Cittadella TV e Chifra TV. Alla prossima.
4: Ciao a tutti.
5: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Voyage, a spasso per il mondo.
7: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo piccolo e il pian perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
6: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Sole, sabbia e salsedine sono magnifici quando si è in spiaggia, ma lo sono molto meno sulla pelle di corpo e viso e sui capelli una volta tornati a casa. Godiamoci al massimo ogni istante di vacanza al mare, ma cerchiamo sempre di esporci al sole nelle ore meno forti, con la protezione solare e soprattutto sfruttiamo tutto il potere dei prodotti beauty per proteggere il viso, il corpo e i capelli che in estate hanno davvero bisogno di maggiore cura e idratazione. Dopo una giornata al mare bisogna lavare bene il viso ed eliminare i residui delle creme solari che potrebbero occludere i pori. Ci vuole una detersione accurata, meglio ancora una doppia detersione per rendere la pelle pulita e pronta per essere idratata. Se la pelle non è scottata o arrossata, si può effettuare un'esfoliazione, al massimo una o due volte a settimana, e poi applicare una bella maschera idratante, un olio nutriente o una crema lenitiva dopo sole. Insomma, una skincare completa e accurata è di certo l'idea migliore per il post spiaggia. Per il corpo, una bella doccia fresca è la prima fase della beauty routine post spiaggia. Anche in questo caso è consigliabile fare uno scrub 2-3 volte a settimana, in modo da mantenere la pelle uniforme, eliminare le cellule morte e far durare di più anche la bronzatura. La vera differenza la fa la crema dopo sole. Scegliamo un prodotto molto idratante e lenitivo che restituisca nutrimento al corpo, donando morbidezza, elasticità e luminosità alla pelle. Infine, per proteggere i capelli, usiamo sempre un cappello ed uno spray specifico per la chioma. Se li laviamo spesso, allora ci vuole un prodotto delicato e specifico. E poi, oltre al balsamo, se notate che le punte sono sempre più sottili e indebolite, ci vuole un impacco, una maschera nutriente, un prodotto che possa donare la giusta idratazione. Anche un po' di olio sulle punte può essere una buona idea. Mentre per lo styling, meglio utilizzare sempre un prodotto termoprotettivo per non stressare ulteriormente il capello. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Charles Bukowski. L'estate è quel momento in cui le cose accadono con lentezza o non accadono affatto e a nessuno importa.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il pareo in seta è il vero tocco di classe della bella stagione, quel velo leggero e sognante che trasforma subito qualsiasi giornata al mare. Questo accessorio così raffinato, nato dall'unione di tessuti pregiati e colori vibranti, si è conquistato un posto d'onore nei nostri armadi.

0: armadi estivi. Annodare sui fianchi un capo del genere significa regalarci un momento di pura eleganza, combinando la freschezza di un tessuto impalpabile a uno stile fluido che regala subito un'aria chic e senza sforzo. Nelle stagioni passate il classico pareo era visto soltanto come un semplice telo per coprirsi tra un bagno e l'altro in spiaggia. Oggi la musica è cambiata del tutto. I brand più amati hanno saputo reinventare questo grande classico, trasformandolo in un vero gioiello di versatilità. La pezza di seta non è più un rimedio d'emergenza per andare al bar della spiaggia, ma diventa la vera star del look estivo, perfetta per passare direttamente dalla sabbia a una cena romantica sul mare. Il segreto di questo successo sta nella sua incredibile morbidezza e nelle sfumature brillanti che scivolano sul corpo accarezzando le forme in modo naturale. Le trame fiorite o i disegni sfumati riflettono la luce del sole, dando un tocco magico a ogni movimento. Si va dalle versioni corte e sbarazzine, perfette per le passeggiate sulla battigia, fino ai modelli lunghi, fino alle caviglie, ideali per chi cerca una morbidezza unica. Ogni variante ha un carattere tutto suo. Per indossarlo con stile bastano davvero pochi gesti, senza bisogno di troppe complicazioni. Il trucco migliore è usarlo come gonna o messo al collo come un abito improvvisato, lasciando che il tessuto fluttui libero nell'aria. Un top essenziale o il solo costume da bagno bastano a completare l'opera con estrema naturalezza. Per le fantasie possiamo scatenarci dai toni della terra ai colori del tramonto, troveremo sempre la sfumatura ideale per farci risplendere. In un'epoca in cui spesso ci accontentiamo di vestiti tutti uguali, la seta ci fa riscoprire il piacere di coccolarci con materiali di qualità. È una scelta di stile semplice ma curata, ideale per chi vuole vivere l'estate con un tocco di grazia in più. Alla fine, lasciarsi avvolgere da un morbido pareo nelle calde serate d'agosto significa sentirsi subito speciali, trasformando una semplice passeggiata in un momento dal sapore indimenticabile. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice giapponese Banana Yoshimoto. Forse le creature troppo pure hanno una vita breve, come quei gatti bellissimi dal pelo tutto bianco, gli uccelli dalle ali quasi trasparenti.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito, senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare i contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con il caso della presunta violenza sessuale che si sarebbe consumata a bordo di una delle navi che ospitano gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Una vicenda dai contorni tutti da definire. Sentiamo i particolari nel servizio di Deborah Notarnicola.
1: Proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto sotto la guida di Antonio Serpico dopo aver raccolto la segnalazione della presunta violenza a bordo di una delle navi sulle quali alloggiano gli atleti impegnati nei Giochi del Mediterraneo. Il fatto sarebbe accaduto sulla roia tra due sportivi di nazionalità straniera. Gli inquirenti, che osservano massima riservatezza sull'attività investigativa in corso, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sulla nave con riferimento agli spazi nei quali i due atleti hanno trascorso tempo insieme. La visione dei filmati insieme alle testimonianze dei presenti a bordo consentiranno di ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto restituire l'esatta dimensione di quanto accaduto tra i due sportivi. La Polizia di Stato ha provveduto intanto ad attivare, come previsto, il codice rosso e ad informare il pubblico ministero. Certo è che quelli che per il momento sono solo sospetti hanno gettato un'ombra sulla manifestazione di rilievo internazionale che ha acceso i fari su una Taranto che finalmente indossa l'abito della festa.
0: E passiamo agli aspetti più festosi dei Giochi del Mediterraneo. Domani gran finale e Valentina Castellaneta ha intervistato il direttore artistico della cerimonia di chiusura.
2: Tutto segreto ancora per la cerimonia di domani, qualcosa è trapelata come la presenza di Rossella Brescia e soprattutto delle tante batterie, ma cosa ci aspettiamo? Sarà una cerimonia emozionante come quella di apertura?
3: Sarà una cerimonia diversa, perché fare una cerimonia come quella dell'apertura non avrebbe avuto senso, l'abbiamo già vista, l'abbiamo apprezzata, l'abbiamo goduta, i tarantini ci hanno riempito di complimenti e noi siamo felicissimi di essere riusciti a dare a Taranto ciò che Taranto si aspettava. La cerimonia di chiusura chiude un capitolo, chiude un periodo bellissimo per Taranto e quindi sarà una grande festa, sarà la festa del Mediterraneo, una festa per tutti.
0: E sempre a proposito dei Giochi del Mediterraneo, Papa Leone XIV questa mattina ha ricevuto in udienza gli sportivi dell'Atletica Vaticana che hanno partecipato in questi giorni proprio ai Giochi di Taranto. Al Papa sono stati simbolicamente donati una racchetta da padel e una maglietta della squadra ciclistica vaticana con la firma di molti degli atleti dei 26 comitati olimpici di Africa, Asia ed Europa. La partecipazione di Atletica Vaticana alle gare di Taranto con 4 atleti nel padel, nella scherma e nel ciclismo ha seguito la linea indicata da Leone XIV per rendere lo sport profezia di pace e di fratellanza tra i popoli. E con i rappresentanti di Atletica Vaticana il Papa ha incoraggiato Diego Di Mattia, giovane di 24 anni che tra il 16 e il 21 settembre parteciperà ai mondiali di Taekwondo in Corea. E cambiamo decisamente argomento. Ex Ilva, arriva la chiamata da Palazzo Chigi. L'8 settembre i sindacati sono stati convocati alla presidenza del Consiglio per affrontare il dossier. L'incontro è fissato alle 17:30. Intanto ci sono gli estremi tentativi per vie legali da parte dell'azienda per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo.
4: La cessazione dell'attività priverebbe il Paese di una capacità industriale di carattere strategico e non sostituibile per l'intero sistema produttivo nazionale. Lo affermano i legali di Acciaierie d'Italia nell'istanza di sospensiva presentata alla Corte d'Appello di Milano, che il 27 luglio ha emesso il decreto di chiusura dell'area a caldo. L'istanza sarà discussa nell'udienza del 9 settembre. Secondo quanto affermano i legali dell'azienda, lo stop all'area a caldo costerebbe 1 miliardo di euro di danni strutturali e 1 miliardo di mancati ricavi. La conseguenza più immediata sarebbe inoltre il ricorso alla cassa integrazione per migliaia di unità lavorative, con ripercussioni anche sul personale degli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Cornigliano, la cui operatività dipende dalla produzione di Taranto. Danni irreversibili dunque, prima che si esprima la Corte di Cassazione sul ricorso presentato dall'azienda. L'amministrazione straordinaria di Ilva, proprietaria degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia, sottolinea come l'autorizzazione integrata ambientale del 2025 sia stata rilasciata dal Ministero dell'Ambiente sulla base della valutazione d'impatto sanitario e del parere dell'Istituto Superiore di Sanità, che escluderebbero rischi sanitari per uno scenario produttivo di 6 milioni di tonnellate l'anno. Intanto sulla vicenda Ilva si è pronunciato anche l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, intervenuto a Sky TG24 Economia nel corso di un approfondimento al quale ha partecipato anche la segretaria nazionale della CISL Daniela Fumarola.
5: Una soluzione va trovata e quello che dice il segretario Fumarola secondo noi è assolutamente condivisibile, fermo restando che ci sono dei provvedimenti a magistratura che ne condizionano il percorso, perché quello che è stato anche deciso dalla magistratura, senza voler entrare in polemiche in nessun modo, comunque pone dei paletti che vanno rispettati. Certo. Il governo ha adottato i provvedimenti per dare una continuità. Da qui un terzo aspetto che appunto il segretario Fumarola conosce bene, che riguarda oltre che le acciaierie, oltre che l'Ilva, anche il futuro di Taranto. E noi crediamo che si possano fare anche delle scelte al netto e al di là del destino di Ilva, che comunque è centrale ed è ben attenzionato dal governo, come dimostrano anche i tavoli che verranno convocati da qua a breve, per dare dei segnali di centralità di Taranto. Io, come ricordavo in apertura, da viceministro dei trasporti, avendo avuto la delega del trasporto aereo, ancora mi chiedo perché l'aeroporto di Taranto non venga valorizzato dalla regione Puglia, che ha la gestione complessiva della rete, cosa che darebbe anche un segnale di attrattività del territorio che oggi forse manca.
4: Infine la Confartigianato. Per il segretario generale Fabio Paolillo, il futuro di Taranto non può più dipendere dal futuro della fabbrica. L'Associazione degli Artigiani sottolinea come a fronte di migliaia di cassi integrati dell'area industriale ci sono imprese artigiane che non riescono a trovare personale. La proposta: utilizzare le risorse pubbliche per accompagnare in un'altra impresa chi è fuori dal ciclo produttivo dell'industria.
0: E dalla crisi dell'Ilva ai problemi della mitilicoltura, il 4 settembre tavolo tecnico alla regione, all'attenzione della regione e dei mitilicoltori, la drammatica mortalità del novellame in Mar Piccolo. Sentiamo.
6: Al vertice del 4 settembre prossimo in Regione Puglia i produttori di mitili tarantini arriveranno con una prima fondamentale vittoria in tasca. Grazie all'azione unitaria di sindacati e organizzazioni di categoria come Coldiretti, Unci, Confcooperative, Legacoop, Confesercenti, FAI, FLAI, Will Pesca, il Ministero dell'Agricoltura e la Regione Puglia hanno accolto le richieste di modifica dell'avviso pubblico FEAMPA. E così è stata scongiurata una beffa burocratica che avrebbe tagliato fuori le imprese colpite dal caldo record del 2024. L'indennizzo non sarà più calcolato sulla produzione commercializzata nel 2025, azzerata dalle altissime temperature, ma su quella del 2023. Una deroga decisiva che evita una doppia penalizzazione e riapre l'accesso ai finanziamenti europei. Un risultato di vitale importanza che conferma la necessità di risposte economiche certe e continuative per il settore, come ha sottolineato Vincenzo Guarino, segretario generale della Will Pesca.
7: Quando parliamo di moria del novellame non stiamo parlando soltanto di moria del prodotto, stiamo parlando di moria e di sostentamento anche della categoria stessa, perché senza novellame ovviamente non ci può essere.
6: Certo, perché si sa che l'anno prossimo, è come sapere che l'anno prossimo non guadagnerò niente.
7: Assolutamente. Allora, per quanto riguarda questo, noi per esempio quando ci affacceremo al tavolo dobbiamo anche cercare di portare avanti un discorso, nel senso che un sostentamento economico per quanto riguarda questi mitilicoltori dovrebbe diventare strutturale.
6: Al tavolo del 4 settembre si batterà il chiodo anche sulle riforme normative, tra cui la revisione del limite regionale dello spostamento del prodotto entro il 28 febbraio e sulla logistica necessaria a fare della cozza tarantina un prodotto DOP a tutti gli effetti, dall'area di stoccaggio a decontaminazione in Mar Grande fino ai punti di sbarco attrezzati.
7: Occorre strutturare tutta la mitilicoltura affinché si individui un'area di stoccaggio in Mar Grande dove il prodotto potrebbe essere in qualche modo anche decontaminato e poi tutte le situazioni, una flotta adeguata, una strutturazione
6: punti di sbarco e tutto il resto. Insomma, serve la logistica per fare della cozza tarantina un prodotto DOP come si vorrebbe. Io ringrazio Vincenzo Guerino per essere stato con noi, anche per essere stato molto chiaro, perché tante volte non si capiscono bene queste cose.
7: Grazie.
6: Noi
7: a voi.
6: Ci dobbiamo fermare, però ci aggiorniamo dopo il tavolo in regione.
7: Certo, è un appuntamento importante dove non solo gli operatori, le parti sociali, i datoriali, ma anche tutta la cittadinanza è attenta, perché la cozza è un patrimonio di tutti.
0: E a proposito di mare, ieri abbiamo dato notizia degli sversamenti a Lido Taranto e questa mattina, ospite di Valentina Castellaneta in Buongiorno Taranto, l'assessore all'ambiente, l'assessore Vitale, presidente della Commissione Ambiente, ha spiegato quello che è accaduto.
6: Rientra il caso dello sversamento a Lido Taranto, la chiazza apparsa ieri a ridosso della battigia che aveva sollevato l'allarme dei cittadini e un'interrogazione dell'opposizione. Non era uno scarico di sostanze nocive o fognarie. A fare chiarezza è stato il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale, ai microfoni di Buongiorno Taranto. L'allarme era scattato dopo le immagini girate dai cittadini, un'anomala macchia grigiastra tra le onde e materiale simile a detriti cementizi a ridosso della costa, un episodio che aveva spinto il consigliere Cosimo Di Bello a presentare un'interrogazione per chiedere verifiche urgenti all'amministrazione. Nessun inquinamento chimico né sversamento fognario, però gli aggiornamenti della direzione tecnica e della commissione ambiente hanno chiarito che si tratta di un guasto meccanico temporaneo durante i lavori di riqualificazione per la discesa al mare di Viale Virgilio. A cedere è stato un bullone di una pompa di risucchio che ha causato la fuoriuscita del sedimento marino appena scavato dal fondale. I lavori, pensati per abbattere le barriere architettoniche e garantire l'accesso al mare a tutti i cittadini e persone con disabilità, proseguiranno regolarmente per restituire l'area riqualificata nei prossimi mesi.
0: E sempre a proposito della qualità della vita in città, stamattina importante intervento in Città Vecchia con l'assessore Francesco Cosa, i tecnici del comune e di Chima Servizi. La squadra è intervenuta in via Duomo, via Cava e salita San Martino. Si tratta di locali di proprietà del comune occupati abusivamente che sono stati così liberati, recuperati e quindi tornano nella piena disponibilità del comune. L'obiettivo è quello di riutilizzarli per ospitare attività commerciali e turistiche, contribuendo così all'opera di valorizzazione della Città Vecchia, grazie anche al supporto e ai contributi della Regione. E ora torniamo a occuparci della vicenda dei giardini Virgilio. Vediamo quali sono gli aggiornamenti.
4: Il Comune accelera sui giardini Virgilio. L'ente ha infatti chiesto alla Procura della Repubblica il dissequestro dell'area. L'obiettivo è quello di poter bandire quanto prima la gara per l'assegnazione di quello che era diventato negli anni un punto di riferimento per la cosiddetta Movida. Una volta ottenuto il dissequestro, potranno essere avviate le procedure per l'assegnazione, nell'auspicio che i tempi della giustizia e della burocrazia siano abbastanza veloci da evitare che i giardini Virgilio vengano divorati dal degrado. L'area fu posta sotto sequestro nel marzo scorso a causa di presunti abusi edilizi e irregolarità amministrative. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla Procura e dai carabinieri del NAS, sarebbero state realizzate strutture senza alcuna autorizzazione. E viziata da illegittimità sarebbe stata anche la proroga della convenzione tra gestori e comune. Le obiezioni della società di gestione furono respinte prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, una vicenda che suscitò grande clamore e che vide finire tra gli indagati i gestori dei giardini Virgilio e un funzionario comunale. Ora si spera che si possa aprire un nuovo capitolo a beneficio della città, che si è vista sottrarre la fruizione di aree verdi e luoghi di svago.
0: E ora parliamo della raccolta differenziata. Lo facciamo con Stefano Castronuovo, segretario di Casartigiani, che invoca una diversa gestione appunto della differenziata. Lo ha intervistato per noi Deborah Notarnicola.
8: Non si possono scaricare le conseguenze di una cattiva organizzazione, parliamo della raccolta differenziata, non si possono scaricare ancora una volta sulle imprese. Ma cosa dovrebbe fare invece la politica per organizzare bene questo servizio essenziale?
9: Beh, differenziare prima di tutto la raccolta, quella diciamo delle civili abitazioni, dalla raccolta delle imprese che hanno quantità, metodologie e rifiuti diversi rispetto a, diciamo, alle case private. Questa è la richiesta che noi stiamo facendo. L'abbiamo fatta e continuiamo a farla. Era ottobre 2025 quando andammo in consiglio comunale per il famoso regolamento della polizia locale che prevedeva la chiusura delle attività. Di fatto, da ottobre 25 stiamo a settembre 2026 e ancora quel tavolo che ci avevano promesso non l'hanno, diciamo, attuato e mantenuto. La richiesta è molto semplice: dobbiamo collaborare insieme per il bene della città, ma il bene della città è la raccolta differenziata dei rifiuti. Bisogna farla ascoltando chi poi opera per strada e chi opera all'interno delle imprese.
8: Come è stato invece gestito questo servizio in un periodo particolare e delicato come quello dei giochi del Mediterraneo?
9: Beh, il potenziamento c'è stato, l'abbiamo visto, la raccolta, diciamo, dei rifiuti è stata fatta. Certo, avremmo voluto essere coinvolti prima del, diciamo, della modifica, di alcune modifiche. Infatti i nostri ci segnalano che sono stati spostati dei cassonetti, di fatto portare cumuli di immondizia per 2 o 3 isolati non è una cosa semplice per le imprese. Ecco, bisogna cambiare raccolta, diciamo, per strada per i cittadini, raccolta porta a porta per le imprese. È una cosa che si può fare, che può aumentare la raccolta differenziale e avere benefici per il comune stesso.
0: Ed ora parliamo di ambiente con il progetto Visioni, un mini festival che unisce il racconto del territorio alla ricerca scientifica, il servizio di Federica Pompamea.
10: Sarà il mare il protagonista di Visioni Abissali, la terza tappa del percorso itinerante di divulgazione scientifica che unisce narrazione e scienza. Continua così il percorso educativo del microfestival gratuito che si inserisce nel progetto Il Club del Libro delle Scienze e che per Anna Delli Noci, ideatrice del progetto, imprenditrice culturale, rappresenta un piccolo esperimento di immaginazione collettiva, capace di unire cittadini e cittadine di ogni età, aziende, associazioni, enti di ricerca, scuole ed università.
11: Ci rivolgiamo soprattutto alle giovani generazioni per stimolare in loro quella che è una cittadinanza consapevole, ma anche la possibilità di scoprire un pezzetto di sé e del mondo attraverso queste occasioni e queste esperienze. E questo va a stimolare anche quello che è il diritto di scegliere di restare o di tornare nei nostri territori attraverso la diffusione del capitale scientifico.

partirà sabato 5 settembre alle ore 18 sulla spiaggia di Saturo, Marina di Leporano, con la lettura ad alta voce della storia di Rachel Carson, pioniera dell'ambientalismo. A seguire la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA, Lucrezia Cilenti, attraverso la presentazione del suo libro Blu, il granchio, insieme con Marivivo Puglia, svelerà i segreti del crostaceo marino, scoprendo come vive e come si adatta. Secondo Bruno Fasano, divulgatore scientifico e membro dell'associazione

0: STEM, le scienze, bisogna cercare di approfondire, di creare una radice proprio culturale. Noi abbiamo una risorsa fantastica che è il mare, dobbiamo puntare sul nostro mare perché è quello che ci dà una ricca vita di nuove leve che possono creare qualcosa di fantastico nella nostra città.
1: Bene, allora torniamo a occuparci dei giochi del Mediterraneo e degli eventi correlati, come ad esempio il percorso formativo rivolto ai giovani per fare impresa nello sport di servizio.
2: Prendere via Sport App Giovani Imprese nello Sport, un percorso formativo gratuito pensato per chi vuole sviluppare competenze utili per il proprio futuro e trasformare le passioni, soprattutto quelle che hanno a che fare con l'imprenditoria e lo sport, in un'opportunità concreta per confrontarsi con professionisti del settore. Il partner principale è il Comune di Taranto, capofila dell'iniziativa, legato poi a diversi partner cittadini. E 5 appuntamenti: il primo il 3 settembre, domani alle 10, e Fondazione Taranto 25, dove si parlerà di lavoro in team, leadership nello sport e aziende, ma poi una serie di appuntamenti puntati tutti sullo sport e il fare impresa nel campo sportivo. Per capire di cosa si tratta e come funzionerà, abbiamo intervistato il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
3: È un'eredità, direi più un'opportunità per i giovani. Noi abbiamo voluto cogliere la palla al balzo raccogliendo l'invito di rete, dove ci sono dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del Ministero per lo Sport, Invitalia, offrendo ai giovani di Taranto e non solo la possibilità di partecipare a una serie di corsi professionali e di formazione per l'avvio di start-up e imprese nel settore sportivo. Qual è il tema? Dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di trasformare questa esperienza dei Giochi del Mediterraneo da un'esperienza bella che non diventi soltanto un ricordo positivo, ma che diventi una vera opportunità per produrre economia, ricchezza, lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di poter investire. Questo è un intervento importante perché con Invitalia e i ministeri di cui vi parlavo prima diamo alto livello e patrocinio all'iniziativa. I corsi ovviamente sono gratuiti, basta compilare il modulo e iscriversi. Ringrazio tutti i partner che hanno deciso di partecipare. Il Comitato dei Giochi, l'Università degli Studi Pari di Bari, Dipartimento Ionico, Fondazione Taranto 25, l'ITS Logistica e poi il Maria Pia, insieme al quale è nato come istituto proprio il progetto nella fase embrionale, i cui studenti degli indirizzi che sono coinvolti parteciperanno ovviamente alle attività. C'è un calendario di iniziative, alcuni dei luoghi sono Casa Viola e La Serra, questo per promuovere ulteriormente la rete di politiche giovanili della nostra città. Proviamo a dare gambe all'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Adesso serve la partecipazione dei giovani e di chi è interessato e poi il tentativo di spingere tutti nel costruire un modello di economia che tenga dentro anche la possibilità di sviluppo attraverso lo sport.
1: E partirà domani dal Faro di San Vito il viaggio per la 4ª edizione del Mediterranean Beach Games di Portimão Lagoas 27. Si tratta di un lungo viaggio che collegherà il faro della città che ha ospitato i Giochi del Mediterraneo con quello delle cittadine portoghesi che ospiteranno i giochi sulla spiaggia. Si tratta di 14 discipline atletiche, tutte dedicate al mare e alle sue sfaccettature. E i Giochi del Mediterraneo ci raccontano anche storie di famiglia, come ad esempio la storia di Federica Del Buono, che ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri per l'atletica leggera, festeggiata con grande calore dalla mamma, ex atleta. Il servizio di Valentina Castellaneta.
4: Siamo con la mamma di Federica Del Buono, che ha appena vinto la medaglia d'oro. Com'è stato questo inseguimento a questa medaglia?
5: Guardi, è stata una cosa favolosa, perché Federica si merita questa medaglia perché ci ha creduto fino alla fine e ieri ha fatto una gara intelligente, le ha lasciate andare quando hanno fatto lo scatto perché sapeva che era troppo presto.
4: Com'è da mamma venire a Taranto in Italia a poter vedere sua figlia gareggiare in una competizione internazionale?
5: Allora, da mamma allenatrice, perché io l'ho portata alla prima Olimpiade di Tokyo, l'allenavo ancora io, devo dire che è una soddisfazione immensa.
1: Ed ora facciamo il punto su gare e medaglie.
6: Una giornata d'oro per i Giochi del Mediterraneo, una giornata che portano 63 ori complessivi, 65 argenti, 59 bronzi, un totale di 187 medaglie. Il capolavoro arriva dalla pallamano.

0: Femminile che dopo 39 anni conquista la medaglia d'oro. Giunge anche la terza medaglia tarantina. Infatti, nel karate Silvia Semeraro conquista la medaglia d'argento per un podio tarantino di questa manifestazione che vede l'oro di Benedetta Pilato, l'argento nel karate, appunto con Silvia Semeraro, e il bronzo conquistato, seppur in coppia, dal tarantino De Filippis. Inoltre, le buone notizie sono arrivate anche dalla ginnastica artistica, dove gli italiani comunque hanno fatto vedere il proprio valore con Brugnami e Brunello. Medaglie sono arrivate anche dal basket 3x3, sia al maschile sia al femminile. La formazione azzurra ha ceduto alla Spagna, i ragazzi hanno perso 13 a 11, 20 a 18 invece gli uomini. Poi l'atletica leggera, il secondo bancomat dei giochi del Mediterraneo, eccetto il nuoto. Il grande protagonista è stato Gianmarco Tamberi, che non ha tradito le aspettative e con la misura di 2,25 m ha conquistato la medaglia d'oro. Per Tamberi la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo rappresenta l'ultimo alloro della sua carriera straordinaria, mancava soltanto quello, e intanto può continuare a prepararsi anche per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Per quanto concerne l'atletica, invece, c'è da ricordare il salto triplo di Erika Saraceni, 14 e 21, successo anche per Nick Ponzio nel getto del peso. L'azzurro si impone con il 21 e 21, lasciando a oltre un metro gli inseguitori.
1: Chiudiamo qui la pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo e passiamo al calcio. È in corso la conferenza del Taranto e ci colleghiamo subito con Francesco Friuli per sapere cosa sta accadendo e cosa si sta dicendo nella conferenza. A te la linea, Francesco.
2: Eccoci qui, un saluto. Dunque, il Taranto domani sarà protagonista contro lo Spinazzola, la seconda gara del campionato di eccellenza pugliese. Si gioca alle 17, mentre invece con il Polimnia si giocherà domenica prossima alle 19. Queste le novità per la seconda e la terza giornata della massima competizione regionale di calcio, dove il Taranto riparte dal meno uno in classifica, visto che ha pareggiato nella prima gara contro il Cosmano Sport Foggia. Tanti punti interrogativi che sono stati sollevati anche nel corso della conferenza stampa con il tecnico rossoblu Giuliato, e così ha risposto ai nostri quesiti. E se non ci sono poi domande, la linea che può tornare definitivamente allo studio.
3: Buon pomeriggio. Mi ha più preoccupato domenica è il fatto che la squadra, al di là dell'avversario di domani, che sicuramente è più semplice, su questo non ci sono dubbi, è il cambio di passo che è mancato alla squadra in determinati momenti della partita, non per la condizione fisica, ma soprattutto alla prima difficoltà la squadra si è un po' disunita. Quanto la crescita di questa squadra c'è stata in questi giorni e soprattutto quanto il Taranto può davvero migliorare e non essere quella squadra monopasso che abbiamo visto in determinati frangenti.
4: Allora, non dobbiamo dimenticarci che comunque domenica c'erano 9 undicesimi nuovi di squadra rispetto all'anno scorso, quindi non è una giustificante, ma noi dobbiamo essere squadra quanto prima. E domani comunque ho in mente di fare qualche cambio perché ho la fortuna di avere una rosa ampia. Sicuramente un po' di freschezza atletica dopo 4 giorni può servire. E sono convinto che potrà far bene al gruppo, anche perché dobbiamo sentirci tutti importanti, a prescindere dall'obiettivo di ogni singola partita, che è quella di portare a casa i 3 punti.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate il canale perché subito dopo il TG, la nostra rubrica Oltre la notizia, parleremo di sanità. Ospite di Deborah Notarnicola, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini. Bene, è tutto e grazie per averci seguito.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base.

0: base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
1: Cazzo!
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
1: Ma che ore sono?
4: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
1: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
1: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: pomeriggio ai nostri telespettatori, sono con voi per il consueto spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parliamo di sanità e lo facciamo con il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, che è già pronto in videocollegamento. Buon pomeriggio, Perrini.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partiamo da una questione che riguarda i nosocomi di Martina Franca e Manduria, riguarda in particolare i servizi di radiologia notturna. Cosa sta accadendo?
1: Sta accadendo perché nella giornata di ieri è stata fatta nel 31 una delibera dove mancanza di radiologi sia a Martina che a Manduria. Se arriva qualche caso grave, vengono trasferiti direttamente a Castellaneta. Ma questo mi sembra una cosa molto, ma molto assurda, perché
0: In base a quale
1: già abbiamo un
0: criterio,
1: problema.
0: Perrini? In base a quale criterio?
1: Non lo so, non ho capito il criterio, perché loro parlano in assenza di radiologi, però credo che c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Per questo motivo ho chiesto una commissione audizione urgente sia al direttore generale che a Decarica, a Pentassud, per capire cosa sta succedendo, perché forse qualche volta gli mancano le distanze, perché se succede una cosa del genere, succede un incidente, una persona che ha un infarto, una persona che ha bisogno di un attacco, certo che va all'ospedale di Martina, arriva all'ospedale di Martina, poi da Martina viene trasferita a Castellaneta. Come viene trasferita a Castellaneta? Qual è il mezzo o l'ambulanza che ha tutti gli accessori per risolvere questo problema?
0: Tra
1: Cioè,
0: l'altro c'è
1: alla
0: una
1: fine.
0: questione di tempi, vero? È una
1: Ma
0: questione
1: è
0: di
1: tempo, perché
0: tempi.
1: Martina Castellaneta, stiamo parlando per bene che deve andarci, vogliono dai 50 ai 60 minuti. Che ci vuole, da Manduria a Castellaneta ci vuole almeno un'ora e mezza, secondo me. O se non conosco le strade, poi che facciamo? Il cittadino che ha un problema a Martina o un problema a Manduria, a Lizzane, che fa? Mica sa che all'ospedale di Manduria o all'ospedale di Martina c'è questa problematica. Perché non stiamo ragionando di macchine, di robotica, qua ragioniamo della salute delle persone.
0: Perrini, mi pare che si riproponga un problema che in realtà forse non è mai stato risolto, quello della razionale distribuzione sul territorio dei servizi sanitari affinché rispondano in maniera dignitosa a quella che è la richiesta, la domanda di sanità, di servizi sanitari appunto.
1: Allora, nella vita, come in tutte le cose, nelle famiglie, nei lavori, ma anche in sanità, quello che funziona è la programmazione. Tutto quello che sta succedendo in questi mesi, ne abbiamo parlato anni fa, che nella sanità bisogna programmare cose che non è stata programmata negli ultimi 20 anni. E sappiamo benissimo le condizioni, non solo noi su Taranto, rispetto a Bari, abbiamo personale molto, ma molto inferiore a quello che sta a Bari. Continuiamo a tagliare, a pensare che Taranto, invece di rafforzare, aumentando il personale, si cerca di tagliare, e si parla di questo che è successo il 31 di agosto, di fare questa delibera, e devono immediatamente bloccare. Cioè, non può essere che succeda una cosa del genere, perché poi voglio capire se succede qualcosa di grave, chi non risponderà, perché io sono veramente preoccupato.
0: Ecco, nella nota lei fa riferimento, richiama anche il numero dei pazienti, dice c'è una media di circa 3 pazienti a notte che necessitano di TAC, parliamo soltanto di Martina Franca, TAC con contrasto, quindi non si tratta, dice, di casi occasionali, ma di un flusso costante che rischia dunque di bloccarsi.
1: Sono numeri che io, non è che me li sono inventato io, sono numeri che io prendo dagli ospedali tutti i giorni. Quella è la media di quelle che succede durante la notte negli ospedali.
0: Ecco, cosa accade quando non probabilmente un vero e proprio blackout su un servizio essenziale come quello sanitario? Quando non viene appunto fatta programmazione, come diceva appunto lei, quando non viene organizzato il servizio sanitario per bene? A questo proposito possiamo parlare anche del grande progetto della deospedalizzazione, il progetto di portare al di fuori dei nosocomi quelli che sono i servizi che possono essere appunto deospedalizzati. ospedalizzati, quindi parliamo delle case di comunità, degli ospedali di comunità, di tutta una serie di strutture che dovrebbero partire e non sono partite come si deve, è così.
1: Ma è così perché se si è fatto tanto cemento armato come nella nostra provincia, parlo di strutture, che sono state costruite, stanno lì abbandonate vuote, come sappiamo benissimo la storia del San Cataldo. Là sta, hanno iniziato i lavori 7-8 anni fa, dovevano essere inaugurate nel 2001, nel 2002, 2003, si è fatto 2022, 2023, si sono fatte 4, 5, 6, 7 campagne elettorali, San Cataldo è lì.
0: Perrini, qual è l'ultima data comunicata come consegna?
1: L'ultima data comunicata, dopo una mia sollecitazione di una commissione audizione che sono venuti in Procura Generale e Pentassoli, ci fu detto che l'ultima data sarà nella primavera del 2028.
0: Primavera del 2028. Allora, se ricordo bene, i lavori sono partiti nel 2020, eravamo in periodo di COVID.
1: Sono partite nel 2019-2020, che i tempi di consegna dovevano essere 4 mesi. Io non parlo della struttura perché i lavori sono stati fatti, c'è stato i problemi del Covid, una serie di situazioni. Però quello che io ho sempre denunciato è che mentre si costruisce la parte in cemento armato ci doveva essere una direzione anche sanitaria che doveva programmare il futuro di quell'ospedale e cominciare già a fare i trasferimenti. Un esempio, il Santissimo Annunziato, secondo me se ci fosse stata una programmazione diversa, oggi stava già là, invece

0: Ancora, se voi andate a fare delle riprese, vedete che di notte stanno accese le luci, c'è un bel parcheggio, anzi, per fortuna quel parcheggio è stato fatto perché è servito per i giochi del Mediterraneo, per i parcheggi quando c'è stata l'inaugurazione, a qualcosa è scritto con l'ospedale. Ma il resto è mancata la programmazione. Io ho sempre detto che quell'ospedale serve una direzione sanitaria tutta nuova. Non può essere che la direzione sanitaria ASL di Taranto, di Viale Virgilio, gestisce anche l'ospedale San Cataldo. Dove è quello che si sta facendo, è proprio quello, che la stessa struttura tecnica e di direzione sanitaria gestisce anche San Cataldo. Ma io quello che so a tutt'ora, sia De Caro che altri tecnici dell'attuale dirigenza, non hanno fatto neanche un sopralluogo. E l'ospedale è lì fermo, in attesa non so di che cosa. Perché quello che è successo il 31 di depotenziare Manduria e Martina Franca è proprio quello che vogliono fare in prospettiva. E questo è un segnale che vogliono far capire che per aprire il San Cataldo bisogna chiudere queste due strutture. Io lo dico da oltre 10 anni, questo problema, e adesso purtroppo sto avendo ragione. Io non volevo avere ragione, perché ho sempre detto sia Martina che Manduria sono due ospedali di frontiera e non potranno mai chiudere, perché conosciamo la distanza da Manduria a San Cataldo e Martina a San Cataldo.
1: Ecco, torniamo invece agli ospedali della città, torniamo al Santissima Annunziata e all'ospedale Moscati. Quale sarà la sorte di questi nosocomi quando finalmente vedrà la luce e sarà operativo l'ospedale San Cataldo e quale secondo lei dovrebbe essere?
0: Allora, io ho sempre detto che l'unica cosa che bisognava fare era spostare solo il Santissima Annunziata e fare un nuovo ospedale a fianco al Moscati. Si è voluto costruire un grande ospedale con 723 posti, e il problema è che oltre a Moscati e al Santissimo Annunziato, per riempire quell'ospedale servirà personale, servirà altro risorso, perché da calcoli che io mi sono fatto, per aprire il San Cataldo servono 70 milioni di euro in più all'anno solo di personale. A questo punto il Moscate andrà a San Cataldo, il Moscate diciamo, si farà soltanto le terapie, si farà la chemio, si faranno tutte le situazioni.
1: Cerchiamo di ripristinare il videocollegamento con il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia. Si parlava del futuro degli altri nosocomi cittadini, quindi da una parte il Santissima Annunziata, dall'altra il Moscati, quando finalmente l'ospedale San Cataldo vedrà la luce. E come diceva appunto il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, la ultima data comunicata per l'apertura dell'ospedale San Cataldo è quella della primavera del marzo esattamente del 2028. Parliamo di 8 anni dopo l'inizio dei lavori. I lavori sono cominciati nel 2020, la previsione era di interventi che avrebbero impegnato appunto tutte le maestranze, tutti coloro che ruotano attorno allo stesso per circa 2 anni. Le cose non sono andate esattamente così. Sono passati ben 8 anni, ma è chiaro che bisogna occuparsi anche del futuro delle altre strutture, diceva giustamente mi permetto di aggiungere, il vicepresidente del Consiglio regionale. Non è possibile chiudere degli ospedali che si trovano in territori piuttosto distanti, come per esempio quello di Martina, che chiaramente rispondono alle esigenze dell'utenza di quel versante della provincia di Taranto. Ma mi dicono dalla regia che non è possibile ripristinare il videocollegamento con il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini. Io quindi termino qui questo nostro spazio e vi ringrazio per l'attenzione. Buon pomeriggio.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Immagino che avrai delle domande.
3: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
2: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
3: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto, non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione.
3: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah,
0: scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
7: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti al 14° appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, lo speciale di Cittadella TV e Chifra Comunicazione ed Eventi dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Oggi parliamo di una disciplina che non è presente all'interno dei giochi, non l'è mai stata, ma ha avuto anche lei un'opportunità di mettersi in vetrina grazie alle iniziative collaterali di questa 20ª edizione Taranto 2026, ovvero il football americano. E con noi il presidente delle Vespe, Andrea Melpignano. Ciao Andrea, ben
6: trovato. Ciao Matteo e ciao a tutti gli spettatori.
5: Andrea, il filo conduttore di queste trasmissioni è quello legato ai giochi oggi e domani, perché oggi sono una vetrina bellissima, l'opportunità di mostrare le bellezze della nostra città a tutto il Mediterraneo e aggiungo a tutto il mondo. Domani dovranno diventare un'opportunità di crescita attraverso le strutture, attraverso anche il metodo che stiamo imparando attraverso il comitato per l'organizzazione di questa sontuosa manifestazione. Ed allora ti domando, iniziamo proprio dal football americano, che non è disciplina. Può anche una disciplina che non è presente all'interno dei giochi avere degli strumenti poi per crescere attraverso queste iniziative così imponenti?
6: Beh, assolutamente sì. Innanzitutto ringraziamo in primis Fondazione Taranto 25 che ci ha dato la possibilità di partecipare sia alla sfilata inaugurale del 20 per l'apertura, le pre-apertura giochi, e sia al playground di Piazza della Vittoria, dove abbiamo fatto un nostro piccolo stand e fatto provare lo sport sia a piccoli che grandi. E in previsione, Los Angeles 2028 sarà il debutto del flag football come disciplina olimpica. Quindi l'auspicio è quello, dopo Los Angeles 2028, che questa disciplina venga sia introdotta magari nei prossimi giochi del Mediterraneo tra

0: 3-4 anni, ma soprattutto a Taranto, avendo adesso la possibilità in futuro di poter utilizzare una struttura nuova, di poter organizzare e ospitare anche eventi nazionali e internazionali.
1: Spieghiamo agli amici che ci stanno seguendo la differenza tra football americano e flag football, perché non
0: Assolutamente sì.
1: tutti ovviamente la
0: Sì. Il
1: sanno.
0: football americano è il classico sport che vediamo in televisione o nei film, del famoso Super Bowl, l'evento mondiale più seguito, mediaticamente. E il football americano si gioca in 11 giocatori, 11 in attacco, 11 in difesa, più 11 dei special team, quindi i roster sono composti da 45-50 giocatori. E si gioca con casco, paraspalle, attrezzature, è un po' più complesso. Proprio per snellire questa complessità, hanno creato questa disciplina che è il flag football, che si gioca in 5 giocatori in spazi ridotti. Quindi con un roster di 10-12 giocatori si può tranquillamente competere in tornei. Nazionali, internazionali, l'Italia recentemente ha vinto l'argento ai
1: Quindi è un
0: mondiali di
1: movimento in
0: flag
1: crescita,
0: football.
1: quello italiano.
0: L'Italia è una delle nazionali di punta, di spicco di questa disciplina, dove purtroppo siamo sempre secondi a USA, perché
1: E lì ci sta, lo sport se lo sono inventati loro.
0: cioè ci mettono tutta la loro buona volontà, però USA è praticamente ingiocabile perché hanno una preparazione proprio di base molto avanzata.
1: Che parte proprio dalla scuola, dal
0: Partono
1: college,
0: da
1: da
0: quando hanno
1: bambini.
0: 4-5 anni a giocare sia a flag che a tackle,
1: Sì.
0: quindi era come all'epoca giocare contro il Brasile a calcio,
1: Sì.
0: avevi sempre meno speranze di poter vincere. Però siamo numero uno di Europa e siamo numero due al mondo, quindi è una nazionale, è uno sport in Italia di tutto rispetto, non abbiamo nulla in meno rispetto agli altri nazionali. E tra l'altro, grazie all'argento vinto ai mondiali, siamo stati il primo team a qualificarsi di diritto alle
1: Alle
0: Olimpiadi del
1: Olimpiadi di Los
0: 2028.
1: Angeles. Bene, questo a livello nazionale e internazionale, però io devo tessere le lodi di Andrea Melpignano e delle Vespe perché hanno saputo introdurre questa disciplina con tenacia, nonostante le difficoltà oggettive di giocare senza campo, e possiamo dire tranquillamente che c'è una bella evoluzione, tanti ragazzi si stanno avvicinando a questo sport che è davvero per tutti, e lo voglio sottolineare.
0: Assolutamente, un percorso nato e iniziato nel 2018 che in 8 anni ci ha portato a partecipare a 4 trofei CONI, perché dobbiamo dire di essere orgogliosi di rappresentare la Puglia al trofeo CONI, perché purtroppo siamo l'unico team pugliese ad aver investito in un under.
1: Sì.
0: E dico purtroppo perché da un lato ci aggrada partecipare a queste manifestazioni, però dico purtroppo perché non abbiamo competitor
1: Non avete
0: locali,
1: antagonisti che possono anche mettere un
0: quindi
1: po' alla prova i ragazzi, comprendere la
0: è
1: crescita
0: difficile,
1: in un
0: quasi
1: confronto.
0: impossibile riuscire a organizzare amichevoli. Gli unici momenti di confronto che hanno i ragazzi sono appunto il campionato nazionale o il trofeo CONI, perché la squadra più vicina a noi è a 500 km, quindi riuscire a organizzare anche una semplice amichevole e farsi 1.000 km per giocare un'ora
1: Non è
0: è
1: fattibile.
0: impossibile. Quindi l'auspicio è che nascano, soprattutto grazie al flag football, anche piccole realtà nel territorio pugliese. Però ci deve essere la voglia di voler investire e la voglia di sacrificarsi, perché non è uno sport che ti produce reddito. Quindi
1: Lo si fa per pura passione, come quasi tutti gli
0: è tutto per
1: sport.
0: passione, è tutto per spirito di voler divulgare questa disciplina. Io con tanti sacrifici, sia personali che societari, ma piano piano sono riuscito a creare un under 15, un under 13, una senior, ma non nascondo che è stata molto difficile, poi soprattutto in un territorio dove
1: non sei conosciuto,
0: dove anche è molto difficile riuscire a trovare sponsorizzazioni che ti possano aiutare ad avanzare con questo percorso. Non è stata facile, però nel nostro piccolo ci siamo riusciti.
1: I risultati stanno arrivando. Guarda, approfittiamo del mezzo televisivo, perché ci seguono da tutta la Puglia e tutta la Basilicata, appassionati di football americano, appassionati di flag football. Provate questa strada, quella del vivaio, quella del settore giovanile, entrate nelle scuole, creiamo un antagonismo alle vespe affinché tutto il movimento del Sud Italia possa crescere, perché è davvero importante per i nostri ragazzi anche garantire loro un'alternativa rispetto alle altre discipline, comunque nobili, che fanno già sul nostro territorio, ovviamente sul territorio pugliese e lucano. Tornando al campo, è tutto pronto? Ci sono gli ultimi dettagli che sono fondamentali, perché i dettagli, come diceva qualcuno, fanno la differenza, però ci sono concrete possibilità che possa diventare il nuovo impianto di Paolo VI, la nuova casa delle Vespe, ma anche di altre discipline come rugby e baseball, è vero?
0: Sì, assolutamente. Il campo è stato da poco omologato per la disputa delle partite sia di baseball che di rugby che di football americano, quindi il campo potrà ospitare tutte e tre le discipline senza nessun problema. Sono stati ultimati il primo lotto di lavori, attendiamo che venga avviato il secondo lotto di lavori, dove verrà realizzata l'illuminazione e l'area parcheggio, e speriamo a breve di riuscire a entrare nel campo per poter avviare i programmi sportivi del 2026-2027.
1: Bene, io so che in passato anche Montemesolo ha accolto questi sport che in realtà non hanno avuto molto spazio prima dell'avvento delle Vespe San Giorgio Ionico, e ci trasferiamo proprio a Montemesolo, perché io ho avuto l'onore, caro Andrea, di presentare due eventi bellissimi che hanno abbracciato un'intera comunità, quella di Montemesolo, il centro più piccolo ad aver ospitato i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 26, eventi che nella giornata di avantieri presso il campo comunale hanno accolto tutte le società sportive, ieri spazio all'approfondimento con un convegno medico sportivo e tanta musica. Ed allora abbiamo un contributo, le interviste che abbiamo realizzato al presidente dell'associazione turistica Proloco Renato Bruno, al sindaco Vito Antonio Punzi e al vice sindaco Angelo Santoro. Sindaco, si conclude alla grande questa avventura meravigliosa chiamata Giochi del Mediterraneo 2026 a Montemesolo, con un evento che ha unito l'informazione scientifica, l'unione dello sport del territorio e la buona musica. Il tuo bilancio?
2: Bilancio positivissimo, hai detto bene, stiamo chiudendo alla grande questi due giorni organizzati veramente alla perfezione. Abbiamo messo dentro tutto, dal rapporto che c'è dall'alimentazione allo sport, la buona musica, lo stare insieme, la degustazione dei nostri prodotti tipici, tanta gente, grande partecipazione. E la sera, sono le due serate che ci aspettavamo, quindi di grande soddisfazione. Devo ancora ringraziare veramente il comitato, tutti quelli che hanno lavorato a questo periodo indimenticabile per Taranto e provincia e per la nostra Montemesolo, e colgo l'occasione per ringraziare Massimo Ferrarese, Dario Iaia e Renato Perrini, che sono stati veramente con gli occhi puntati su Montemesolo, perché c'era una scommessa, il paese più piccolo ma che ha dato tante tante soddisfazioni, quindi il bilancio più che soddisfacente.
3: Scommessa stravinta, e questo grazie a un lavoro di squadra, a tanto sacrificio, a un lavoro iniziato 7 anni fa, però ad oggi, guardando il risultato e guardando anche questi due giorni che abbiamo voluto fortemente per chiudere e per dare il giusto valore anche a tutta questa manifestazione, ai nostri concittadini, direi che veramente abbiamo vinto la nostra scommessa, e sono orgoglioso del lavoro fatto, sono orgoglioso del lavoro fatto da tutta la squadra, e è doveroso dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Quindi adesso ci rimane in eredità tanto, ci rimane in eredità un'esperienza fantastica, un evento mondiale che ci ha visto protagonisti, e poi ci rimane un palazzetto nuovo che riconsegniamo alla nostra comunità, un parcheggio che sarà funzionale a non solo alla struttura ma a tutti gli eventi che si faranno nella nostra cittadina. Quindi possiamo solo dire di aver vinto e siamo davvero contenti per quello che è stato il risultato.
4: Sì, giustamente siamo contentissimi di tutto quello che è avvenuto da ieri ad oggi. Tanta gente, questo è il nostro risultato, e non posso fare altro che dire grazie Montemesola, grazie a tutti, dai ragazzini, le associazioni, l'amministrazione, anche chi ha organizzato i Giochi del Mediterraneo. Per noi una piccola cittadina importante, soprattutto per la nostra associazione. Un premio dopo 25 anni di essere, di far parte di questa organizzazione internazionale.
1: E questi erano i contributi, le interviste realizzate nella bellissima serata che abbiamo vissuto ieri a Montemesola per l'ultimo evento collaterale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, una piccola comunità che ha accolto una grandissima manifestazione ed ha accolto anche il principe Alberto di Monaco, non so se lo sapevi, grande appassionato di coach, video, sì. Che ha partecipato attivamente anche alle giornate di gare, e ci danno delle indicazioni importanti queste immagini, perché i giochi si sono rivelati un'opportunità anche per i piccoli centri. Bastava soltanto coglierla questa opportunità, e l'amministrazione comunale di Montemesola ha saputo coglierla. Sei d'accordo?
0: Sì, sì, vabbè, i giochi hanno coinvolto tutta la provincia, come anche il palazzetto dello sport di San Giorgio, dove hanno fatto le gare di pugilato, il centro equestre. È uno sviluppo che giustamente deve coinvolgere tutta la provincia, anche perché Taranto da sola, sì, è grande, ma non può accogliere da sola eventi di così grande portata, quindi è giusto rivolgersi anche alla provincia.
1: Assolutamente, poi ricordiamo che ci sono anche centri della provincia di Bari, Brindisi e Lecce che hanno ospitato e stanno ospitando alcune discipline dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Torniamo al football americano, prendiamo la macchina del tempo, ripercorriamo la scorsa stagione, una stagione, Andrea, ricca di soddisfazioni.
0: Sì, l'anno scorso partiamo proprio dall'inizio della stagione, da ottobre 2025, dove appunto i piccoli dell'Under 15 hanno partecipato al Trofeo CONI, dove si sono piazzati sesti a livello nazionale, che comunque è stato
1: male non è
0: un ottimo risultato, anche perché eravamo reduci da due anni fa dal penultimo posto, quindi da undicesimi già a sesti, piano piano
1: vuol dire che stanno
0: crescendo. Quindi l'obiettivo quest'anno è sicuramente cercare di migliorare il sesto posto dell'anno scorso. Con la senior nel tackle siamo arrivati terzi al campionato nazionale Seven League organizzato dal CSI. Abbiamo perso la finale sud per due punti contro i storici e quotatissimi Spiders, eri presente anche tu, Matteo, in quella giornata, che oltre alla giornata in sé per sé sportiva, è stata una bella giornata di intrattenimento.
1: Ci siamo divertiti.
0: Abbiamo giocato al Monticello di Grottaglie, che ovviamente ringraziamo. E non si vedeva a Taranto da anni una tribuna piena di tifosi per vedere una partita di football americano, e soprattutto poi avere il privilegio e l'onore di organizzare una finale sud sul nostro territorio è stato qualcosa di importante. Ci è mancato proprio quel pizzico per riuscire.
1: Davvero si è giocata sul filo di lana,
0: sì,
1: quella gara.
0: Sì. Ci sta, purtroppo il football. Lo dicono tutti, il football è questione di centimetri, quindi quei pochi centimetri non ci hanno fatto vincere o gioire l'anno scorso, ma speriamo di recuperarli quest'anno, quei pochi centimetri che mancavano, e ovviamente di cercare di migliorare il risultato ottenuto l'anno scorso.
1: E quest'anno appunto ci sono degli obiettivi importanti, anche perché ci sono nuovi ragazzi, questo settore giovanile comincia anche a portare i primi frutti alla prima squadra, e so che state già lavorando per i prossimi allenamenti in prospettiva nuova stagione.
0: Sì, la stagione dell'Under 15 è partita ieri, abbiamo iniziato presto, nonostante il campionato inizi poi a maggio, aprile-maggio, Abbiamo iniziato presto proprio per prepararci al trofeo CONI, sì, che sarà 5, 6 e 7 ottobre. Quest'anno la Puglia e la Regione

0: decisione ospitante.
1: Quindi bisogna fare bella figura per
0: e siamo
1: forza.
0: in casa, quindi ci sarà la cerimonia di apertura a Bari e poi ci trasferiremo a Castellaneta Marina, dove ci sarà il nostro campo di gara per il flag football e anche saremo ospitati lì. Peccato perché per

0: candidare Taranto per ospitare il trofeo CONI, che è un'Olimpiade vera e propria per l'Under 14, quindi, e si disputa tutti gli anni, un anno al sud e un anno al nord. Quindi vedremo nei
1: Fra un
0: prossimi
1: paio d'anni
0: anni
1: magari
0: se
1: sarà
0: potremmo cercare di
1: Taranto
0: candidare
1: ad
0: Taranto.
1: ospitare questo importante avvenimento. Invece per i grandi, che cosa mi
0: I
1: dici?
0: grandi siamo alle porte dell'avvio della nuova stagione, stiamo appunto aspettando di capire il campo, gli sviluppi del campo quali saranno e partiremo a brevissimo, comunque seguiteci sui nostri social, sia su Instagram che su
1: Ci sono due
0: Facebook.
1: pagine, una
0: Sì.
1: dedicata alle Vespe Senior e l'altra invece al settore giovanile. Vi invito a seguire per restare aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Vespe e io li conosco i tuoi ragazzi, non vedo l'ora di
0: Sì,
1: ricominciare, vero?
0: assolutamente. Poi soprattutto i nuovi ragazzi che hanno iniziato l'anno scorso, magari anche a stagione in corso, e si sono trovati dal non conoscere questo sport
1: Ad amarlo.
0: a disputare due finali, perché hanno
1: È
0: disputato
1: vero.
0: la finale sud e la finale nazionale, quindi hanno tantissima voglia di voler iniziare il percorso fin dall'inizio e di disputare tutte le partite del campionato senior. Con i piccolini quest'anno introdurremo anche una grossa novità, avvieremo un programma Under 10, un programma Under 10 che sarà gratuito a numero chiuso, quindi invito proprio a seguire le nostre pagine per cercare di avere maggiori informazioni o di contattarci ai nostri email, numero di telefono. Perché appunto sarà una grossa opportunità per poter far fare attività ai bambini da ottobre fino a maggio gratuitamente in uno sport, in un ambiente dove l'allegria e il
1: Divertimento.
0: divertimento sono la base
1: È la
0: principale.
1: cosa più importante in tutti gli sport, a maggior ragione in quelli che si stanno evolvendo e stanno crescendo a dismisura grazie a gente come Andrea Melpignano sul territorio, ovvero come il football americano, il flag football e il tackle football, che comunque trattati in maniera molto attiva. Da uno sport che sta crescendo ad uno sport che invece in Italia porta tantissime medaglie nelle varie competizioni olimpiche, mondiali, europee e anche ai giochi del Mediterraneo. Si pensava ad un oro per la pallavolo maschile, è arrivato comunque un buon bronzo con l'Italia che 3 giorni fa ha battuto la Turchia per 3-7-2. Abbiamo ascoltato a tal riguardo il tecnico Vincenzo Fanizza e il centrale azzurro Federico Crosato che non nascondono comunque la soddisfazione per questa medaglia di bronzo.
2: E lo si fa soprattutto dopo una semifinale durissima e una finale durissima con la Turchia per il terzo posto.
3: È una medaglia che dedichiamo a tutto il pubblico, ma ce la dedichiamo anche a noi per quello che è stato fatto, perché come bisogna assolutamente sottolineare, dopo appena 14 ore dalla gara di ieri, persa 3-2, ricaricare le batterie e giocare come abbiamo fatto oggi significa che c'è un gruppo di ragazzi, ho avuto un gruppo di ragazzi con un carattere non differente, dove specialmente nel quinto set c'è stato uno sprint lì, in quel momento dove stavamo sul 6 pari e poi hanno iniziato a spingere ancora di più. Sembrava che fosse iniziata in quel momento la gara, perciò ho capito ancora di più se ce ne fosse bisogno di avere a che fare con ragazzi veramente talentuosi e ragazzi che il futuro, come spesso dico, è dalla loro parte. Un'estate molto lunga, è stata con diverse problematiche, anche fisiche, come è successo questa gara, no? Aver avuto prima un problema con Orioli, poi un piccolo faticamento con Andrea Troggio, poi Alessandro sul 16 pari al quarto set, che sentiva io, appena vedo che c'è un piccolo affaticamento, la prima cosa che faccio è mi rivolgo allo staff medico sanitario, se mi danno l'ok li tengo in campo, altrimenti stanno fuori, anche pur giocando una medaglia. Perciò strafelice perché tutti quelli che sono entrati in campo si sono fatti trovare pronti, su questo non avevo dubbi. E lo dedico veramente a molti di loro, come lo dedico a tutto lo staff medico sanitario che hanno fatto un grandissimo lavoro e anche ai ragazzi che sono in

0: tutti fuori di questo gruppo. Si cresce così, si fanno queste esperienze, si cresce tanto. Vivere queste emozioni ti fa capire che significa indossare anche questa maglia, rappresentare una nazione. Chiaro che a noi fa piacere che l'abbiamo fatto in casa, davanti a oltre 3.000 e passa persone, però questo ti dà, è un valore aggiunto, no, per il futuro di questi ragazzi. Perciò sono convinto e lo dico sempre, fare esperienze del genere, giocare ti fa crescere, ti fa maturare tanto.
1: Quanto è bella questa Puglia quando c'è l'azzurro in campo?
0: Sì, è bellissima, anche nei momenti difficili, dopo che abbiamo perso quel secondo set che vinceva 24-20, ci ha aiutato, ci ha supportato tanto e ci ha spinto alla vittoria. In modo particolare, come ho già detto, la dedico a loro, la dedico a noi e la dedico a tutto il nostro movimento.
1: Allora Federico, è stata dura, un percorso duro, lo si è visto in semifinale, ma anche in finale per il bronzo con la Turchia, ma l'Italia è stato un gruppo ed è riuscita a conquistare il miglior obiettivo dopo la dura semifinale di ieri, insomma.
2: Sì, dopo la semifinale di ieri, che è stata bella tosta, e di là la Grecia giocava veramente ad alto livello, lo sapevamo. Secondo me siamo stati bravi a tenere testa, siamo stati bravi al quarto set a recuperare, arrivare al quinto set, e ha dimostrato il carattere e il carisma che abbiamo. E dopo la partita pesante di ieri, comunque lunga, oggi ci hanno aspettato altri 5 set, che però anche secondo me oggi siamo riusciti a dare del nostro, a far vedere chi siamo. E non nascondo che avevamo qualche acciacco, qualche problema fisico giustamente a fine torneo, però è stato sempre un crescendo di noi in campo, visto che non abbiamo fatto amichevoli, quindi il gruppo lo provavamo qui subito in torneo. E quindi è stato un crescendo, sono molto contento perché ieri non abbiamo mollato, nonostante il risultato non abbiamo mollato, e oggi pure, quindi sono veramente molto contento, faccio i miei complimenti al gruppo, ai giocatori perché sono stati incredibili e questo dimostra tanto del gruppo che siamo stati.
1: Federico, è tempo di bilanci, questa è stata un'estate lunga e dura che vi ha portato fin qui. Ora un attimo di stacco prima di riprendere con la vostra stagione. Che estate è stata per voi?
2: Lunga e dura. Sì, termini esatti, lunga e dura, pesantina. Però dai, si è fatta, abbiamo portato a casa la medaglia, siamo contenti. Adesso sicuramente ci saranno un po' di giorni di riposo e poi si ricomincia nel club con ancora più energia. Ancora più voglia di mostrare, quindi sono molto contento, auguro ai miei compagni il meglio, tornati nel club e nulla, ci vedremo nei campi di pallavolo.
1: Per chiudere Federico, un pubblico che non vi ha mai lasciati soli.
2: Sì, no, veramente incredibili, come ho detto prima sono stati il nostro settimo uomo in campo, quindi ringrazio Taranto, ringrazio tutti, sono stati veramente stupendi.
3: Abbiamo ascoltato i protagonisti del volley maschile, tra l'altro Fanizza, che è un francavillese doc, giocati in casa in questi giochi del Mediterraneo. È emerso un concetto che voi proponete quotidianamente nel lavoro con le Vespe, il concetto di squadra, come famiglia. E voi negli anni famiglia siete diventati.
4: Beh sì, assolutamente. È la base del football americano, l'essere famiglia, perché...
3: Vi vedete pure insieme il Super Bowl.
4: Sì, ci guardiamo le partite.
3: Negli anni proprio, è sempre stato così.
4: Ma tra un po' inizia il campionato NFL, tutte le domeniche noi ci guardiamo le partite di campionato, che sono solamente 18, quindi è importante vederle tutte. Vediamo anche il Super Bowl, ma proprio il concetto di famiglia nel football americano è fondamentale, perché è uno sport di sacrificio, dove... io sacrifico me stesso, anche fisicamente, per aiutare il mio compagno. Quindi se non ho quel senso di sacrificio e di appartenenza, nessuno sacrificherebbe il proprio corpo per aiutare un'altra persona.
3: Chiaro,
4: ma invece per uno che reputi un appartenente alla tua famiglia lo fai molto volentieri.
3: È vero, c'è un legame speciale tra di voi. A volte si contano i feriti al termine di una partita di football americano. Ricordo la finale, ma ricordo anche le prime partite che ho avuto l'onore di raccontare. Però nonostante i lividi, nonostante le scoriazioni, nonostante le ferite, c'è sempre quel sorriso, quel senso di appartenenza, l'orgoglio di difendere i colori di San Giorgio Ionico in primis, ma di tutta la provincia di Taranto, perché voi rappresentate l'intera provincia di Taranto e per il flag football rappresentate un po' tutto il sud Italia. Questo ci dovrebbe davvero inorgoglire a noi tarantini. Bene, è arrivato il momento della consueta super sintesi di quello che è accaduto ieri in Casa Azzurri, il primo settembre, una giornata gigantesca per l'Italia, che ha portato 23 medaglie in un solo giorno, facendo salire il nostro medagliere a 187 podi, 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Taranto 2026 ha già superato Mersi nel 2013 ed è diventata la seconda migliore edizione di sempre per numero complessivo di medaglie, alle spalle soltanto delle 193 di Bari 1997, ma abbiamo ancora
4: ci arriviamo al record,
3: ci abbiamo ancora un paio di giorni. L'atletica leggera ieri, guarda, allo Stadio Valente, a proposito di nuove strutture, era meraviglioso e ha accolto anche un campione olimpico che non poteva non confermarsi a Taranto, ovvero Gianmarco Tamberi, che nel salto in alto ha conquistato la medaglia d'oro, oro che è arrivata anche per Erika Saraceni nel salto triplo e Nick Ponzio nel getto del peso, argento per Alessandra Bonora nei 400 metri, poi è arrivato il bronzo per Cristiana Falocchi nell'alto, Alice Mangione nei 400, Lorenzo Benati nei 400 maschile. Karate, tante soddisfazioni anche lì. La nostra Silvia Semeraro si è fermata solo in finale, dico nostra perché di Faggiano, quindi molto vicina alla tua terra, quella di San Giorgio. Argento per lei, per Erminia Perfetto e per Veronica Brunori, bronzo per Luca Maresca, Alessandra Mangiacapra e Daniele De Vivo. Nel sollevamento pesi, oro nello strappo dei 69 kg per Giulia Miserendino, mentre Cristiano Ficco conquista due bronzi nelle 85 kg, uno nello strappo e uno nello slancio. Sollevamento pesi che si fa nel nuovo palazzetto dello sport di San Giorgio Ionico, una bellissima struttura, ne vogliamo parlare? Quanto è importante averli in casa, questi impianti?
4: È sempre stata una struttura bella, bellissima, ma purtroppo poco utilizzata, sia perché è legata alla piscina, quindi giustamente la gestione dell'intero stabile è un po' complessa, perché i costi del mantenimento di una piscina dal mantenimento di un palazzetto sono ben diversi, quindi avendo una struttura così completa è molto complessa gestirla. E speriamo che anche quella venga utilizzata e che non venga di nuovo abbandonata.
3: E proseguiamo il racconto dei risultati di ieri con i tre podi del canottaggio, con gli argenti di Elena Sali e Niccolò Galenda nel doppio misto pesi leggeri, bronzo per Luca Borgonovo e per Irene Gattiglia e Leonardo Teboldi, loro due nel doppio misto. Ginnastica artistica, bronzo nel all around per Sofia Tonelli, basket 3x3, doppio argento per l'Italia, sia nazionale femminile che maschile, sono state battute dalla Spagna soltanto nelle finali per il titolo. E poi un oro che vale una pagina di storia, la nazionale femminile di pallamano batte la Tunisia 25-23 nella finalissima di Fasano e torna campione di giochi del Mediterraneo dopo 39 anni. Infine la pallanuoto con il Settebello che batte la Spagna 14-13 e chiude al primo posto il proprio girone con 4 vittorie e conquista la finale. Proiettiamoci ora, caro Andrea, alle gare che sono in corso di svolgimento oggi. Saranno assegnati 45 titoli, quindi questo medagliere inevitabilmente ci porterà altre medaglie, ma Safra alle 15 con le fasi decisive dei singolari di tennis tavolo, pertanto si stanno giocando proprio in questi istanti con quarti, semifinali e finali che porteranno in serata l'assegnazione dei titoli maschile e femminile. Nella tua San Giorgio sono in corso di svolgimento le gare di sollevamento pesi per la categoria maschile, i 110 kg, quindi i super omoni, che faranno questa performance e ci auguriamo di portare medaglia all'Italia. C'è la semifinale Italia-Serbia alla Torre d'Aiala, allo stadio del nuoto per la pallanuoto, e ancora atletica, ieri Tamberi, oggi Tortu. Ci trattiamo benissimo con l'atletica leggera, ginnastica, skateboard e ancora skateboard street con la finale femminile alle 19.30 e quella maschile alle 21. Insomma, l'obiettivo è quello, l'abbiamo centrato, superare le 193 medaglie di Bari 997 e l'obiettivo è quasi raggiunto. Bisogna chiudere il cerchio.

0: cerchio. Andrea, una parola...
1: Tortufa sia i 100 che 200.
0: Eh sì, quindi sulla carta proprio dai. Lui ci porterà verso il superamento di quel record del 1996-97. Una parola per definire i giochi del Mediterraneo di Taranto, quale utilizzeresti?
1: Beh, straordinario.
0: Straordinario.
1: Io... ho visto proprio il cambiamento di questa città, e per i residenti è stato un periodo un po' complicato, però vedere turisti che sono felicissimi ed entusiasti di vedere anche una Taranto senza macchine, pulita. Ben tenuta, cioè dobbiamo essere orgogliosi di aver mostrato la nostra faccia migliore. E sicuramente ci sarà un ritorno nei prossimi anni grande, sia dal punto di vista del turismo che anche dal punto di vista imprenditoriale, credo.
0: E come cantava Ligabue, il meglio deve ancora venire. Sono sicuro che noi tarantini sapremo cogliere le tante opportunità di questi 20esimi giochi del Mediterraneo. Io nel frattempo ringrazio Andrea Melpignano, nostro ospite per il 14° appuntamento della nostra trasmissione, e ci rivediamo presto.
1: Ci vediamo presto, magari nei prossimi aggiornamenti per anche il team senior.
0: Assolutamente sì, e poi l'appuntamento lo do a voi, domani alle ore 15 sarà il penultimo appuntamento della nostra trasmissione, quindi restate collegati, parleremo di alcune sfaccettature che non abbiamo ancora toccato nelle trasmissioni precedenti. Vi lascio con la curiosità. Nel frattempo, una buona continuazione di serata e restate connesse, sintonizzati su Città della TV e Chifra TV. Alla prossima.
1: Ciao a tutti.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
4: Cittadella.

0: La TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open World. Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Vino Rosso, il nuovo singolo di Sofia Lusciuto che questa sera abbiamo con piacere con noi in diretta su Cittadella. Benvenuta Sofia.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Allora, sei giovanissima, classe 2005, 20 anni. Insomma, senti Sofia, da dove è nata e soprattutto quando parte questa tua forte determinazione nel voler raccontare un po' te stessa attraverso la musica in pratica?
1: La musica c'è sempre stata fin da quando sono piccolina, perché a 5-6 anni ho pregato i miei genitori di iniziare a suonare la chitarra classica e man mano c'è stato un crescendo, quindi solfeggio, pianoforte, poi è arrivato il canto e quindi è tutto un sempre studiare, crescere, migliorarsi e ad oggi sono qua, ci sto provando.
0: Bene, senti, tu sei diplomata presso un istituto tecnico turistico, svolgi attualmente il servizio civile presso anche una biblioteca. Come riesci un po' a conciliare studio, lavoro e questa bella passione artistica?
1: Sicuramente richiede tanti sacrifici, però non è una cosa... Io ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente lavorativo dove la mia capa, tra virgolette, mi è sempre venuto incontro e quindi abbiamo sempre trovato il modo, magari lo facevo per dire i pomeriggi, la mattina mi dedicavo alla musica e riuscivo a conciliare tutto.
0: Bene, allora abbiamo con noi Sofia Lusciuto, Vino Rosso è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu hai studiato canto ma anche strumenti musicali e questo ti ha portato nel tempo anche a partecipare a vari concorsi, One to One, November Sound, Livebox Casa Sanremo e poi Rising Voice, che è stato particolarmente importante per te, o sbaglio Sofia?
1: Assolutamente, perché mi ha permesso di mettere piede nell'etichetta discografica di Maria Totero, che si chiama MMLR Records, e saluto. E da quel punto la mia manager ha creduto tantissimo in me e io non la ringrazierò mai abbastanza, e anche per quanto riguarda come si è svolto il pezzo, proprio come è nato, devo ringraziare Vittorio Ponte, perché appunto presso Gerico Studios abbiamo realizzato il pezzo e abbiamo realizzato esattamente quello che volevo, quindi io sono felicissima.
0: Bene, bene. Senti Sofia, i testi li scrivi tu?
1: Sì, scrivo totalmente io la parte di testo, mentre per la parte musicale ammetto che mi faccio aiutare perché non ho ancora l'esperienza, abbastanza esperienza per poterlo fare da sola.
0: Nei testi praticamente troviamo quelle che sono le tue esperienze di vita personali riportate in musica in pratica.
1: Diciamo, nel senso che c'è sempre una componente di narrativa, un po' di storia inventata, se vogliamo usare questa parola, però sicuramente sì, c'è tanto di mio.
0: Bene, e in questo Vino Rosso c'è qualcosa di tuo? Quanto c'è di personale in questa tua nuova canzone?
1: Ti dico un 70%.
0: Vino Rosso
1: racconta di appunto come è nata, durante il Capodanno.
0: Bene, no, dicevo
1: questa
0: Vino Rosso
1: tutta la notte.
0: No, dicevo Vino Rosso, che questo brano intenso che sentiremo tra pochissimo dà le atmosfere un po' notturne particolari, che racconta poi questo amore instabile, sospeso tra desiderio e assenza, queste due anime, le definite così, complici, che poi si perdono e si ritrovano in un bicchiere di vino in pratica. Ma tra queste due anime ci sei tu, Sofia?
1: Chi lo sa?
0: Allora dai, com'è nata l'idea di questa canzone? Soprattutto se questo singolo insomma ti aprirà un lavoro un pochino più ampio, più largo.
1: Allora, come è nato il pezzo, appunto era la notte di Capodanno, eravamo con amici, familiari, è stata proprio una bellissima atmosfera e ho detto, in qualche modo io lo voglio ricordare, sono una cantante, perché non farlo attraverso la musica? Il 1 gennaio mi ricordo che mi sono messa subito a scrivere il pezzo e ho chiamato Vittorio e ho detto guarda, dobbiamo farlo, ho un'idea, vediamo come esce fuori, male che vada non lo facciamo uscire, però lo voglio provare, è uscita Vino Rosso.
0: Bene, che farai quest'estate Sofia? Promozione naturalmente di Vino Rosso e poi, ma è live, c'è un po' di live?
1: Live ci stiamo lavorando. Bene. Stiamo costruendo un po' il mio lato artistico, richiede tempo, ma ciò non vuol dire che siamo pronti a tutto.
0: Allora, Sofia Lusciuto con noi in diretta questa sera per presentare questa nuova canzone, si chiama Vino Rosso, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Sofia Lusciuto.
1: Così su due piedi ti dico appunto un altro, Stadio di San Siro.
0: Ah, beh, insomma, stai puntando in alto. Beh, però c'hai l'età ancora per poter costruire tanto e magari arrivarci anche presto. Noi te lo auguriamo, come ti auguriamo tanto successo e tanta musica. Intanto ci godiamo questa tua nuova canzone, si chiama Vino Rosso, con noi è stata in diretta Sofia Losciuto. Grazie Sofia.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open World Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: amor. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, gira Vota e Furria, la nuova canzone di Sissi Castrogiovanni, una degli artisti sicuramente più originali, creative del panorama jazz contemporaneo americano, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Sissi, benvenuta.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo nuovo singolo, Gira, Vota e Furria, che abbiamo sentito in apertura un minuto, poi lo risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Insomma, ho letto tante cose belle, interessanti di quello che è il tuo percorso artistico, perché poi, insomma, le tue radici risiedono un po' in quelli che sono i ritmi, no? I colori, i sapori della tua terra natia, ovvero la Sicilia. Però ci sono queste influenze, influenze della tradizione afroamericana e soprattutto del jazz contemporaneo. In pratica.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di stare a contatto con musicisti provenienti da tutte le parti del mondo e 16 anni in America sono un bel po' e quindi sono stata influenzata da diverse radici, diverse culture e quindi in qualche modo tutto poi confluisce in quelle che sono le mie radici, che sono quelle siciliane.
0: Senti, i media ti definiscono e definiscono soprattutto la tua musica Sicilian Jazz, termine giusto, azzeccato naturalmente per quello che in pratica sono quelle che sono le influenze world che poi si vanno a intrecciare con queste armonie jazz. Devo dire, termine non male per definire un po' il tuo sound.
1: Sì, questo è un termine che hanno coniato in America quando è uscito il mio primo disco, perché io cantavo nei vari festival jazz e non sapevano come definire la mia musica, perché cioè, era chiaramente jazz, però c'era la parte world e poi cantavo in siciliano e nessuno capiva cosa dicevo e quindi da lì è nato Sicilian Jazz su un articolo e poi da là è rimasto così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta Sissi Castrogiovanni. Senti, tu hai ricevuto, Sissi, devo dire, consensi importanti, no? Che poi ti hanno portato ad avere apparizioni su palchi di rilievo. Io volevo citare i festival jazz internazionali negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa. Poi inclusa anche la storica Symphony Hall di Boston e pensate il Parlamento Europeo. Insomma, esperienza sicuramente di alto profilo, eh?
1: Sì, ho avuto la fortuna di poter intanto collaborare con degli artisti quali Bobby McFerrin, che è il mio mentore, il genio della voce, e con lui abbiamo appunto cantato alla Symphony Hall. E poi sì, ho avuto, diciamo, l'opportunità di cantare appunto in vari festival internazionali, in giro per il mondo, girare molto. Quella del Parlamento Europeo, ho anche portato un brano della nostra tradizione siciliana e quindi con molto orgoglio, insomma, ho cantato al Parlamento. Il brano era Voi dormite ancora.
0: Senti, degno di nota naturalmente questo costante lavoro che fai, un lavoro culturale, no? Di promozione non solo della Sicilia ma anche della lingua siciliana nel mondo attraverso la musica. Però all'attività concertistica tu affianchi anche un'importante attività di didattica, presentando insomma masterclass sul territorio internazionale. Cosa bella, cosa importante questa, Sissi.
1: Sì, insegno masterclass sulla voce, sull'improvvisazione e in particolar modo proprio su questo discorso del Sicilian Jazz, perché appunto prima mi chiedono cosa che fai e poi mi chiedono come lo fai, come faccio a farlo, e quindi parlo proprio di questa forma musicale che nel mio caso è applicata al siciliano, ma chiaramente in ognuno poi cambia in base alle proprie radici culturali. E insegno al Berklee College of Music, che è il college, uno dei collegi più importanti al mondo, certo, se non il più importante.
0: Senti, volevo fare un riferimento al tuo disco Terra, no? Pensate, è stato il primo disco interamente cantato in siciliano ad arrivare al ballottaggio per le nomination dei Grammy Award in 4 categorie jazz, un traguardo storico, sì, no? Sia per la lingua, per la cultura siciliana, in quella che è la scena musicale internazionale in pratica.
1: Sì, anche perché allora diciamo il siciliano all'interno di un contesto jazz era visto in modo strano, no? Un po', anzi, alcuni dei commenti che proprio ricevetti all'inizio con il mio primo album furono: ok, però questo non è jazz. Quindi arrivare poi al ballottaggio jazz in quattro categorie è stato un attimino una conferma di quello che stavo facendo, che invece il jazz c'era e come e il siciliano poteva assolutamente stare all'interno di questo contenitore.
0: Bene, Gira, Vota e Furria, questa tua nuova canzone. Parliamo di questo singolo che non fa parte di Terra, ma è un nuovo progetto che aprirà sicuramente le porte a un lavoro più ampio. Sì.
1: Sì, adesso c'è questo, è uscito un altro singolo il mese scorso e ne usciranno altri per qualche mese e poi confluiranno in un nuovo album.
0: Senti, questa canzone che poi prende il nome da questa espressione siciliana che descrive un po' la condizione di chi, dopo mille giri, no, viaggi, peripezie, finisce sempre per ritrovarsi allo stesso punto di partenza. Da dove è nata l'idea di questa canzone? Che sentiremo poi naturalmente in chiusura della nostra chiacchierata. Gira, Vota e Furria.
1: Sì, Giravota e Furria è un nostro detto siciliano. Sono sicura che in Puglia c'è un detto simile o con simili parole. Dice appunto: Giravota e Furria, ti ritrovi sempre qua. Cioè, hai fatto tutto questo e poi sei di nuovo qua. Ed è un'espressione che viene naturale, anche buffa in certe situazioni. E osservando gli avvenimenti che accadono oggi nel mondo, che poi non è solo oggi, perché in realtà accadono da sempre, mi rendo conto che gira, vota e furria, siamo sempre nella stessa condizione. Cioè, in realtà non cambiano le cose, cambiano il nome delle motivazioni, cambiano le guerre, cambiano i paesi sotto attacco, cambiano le scuse, però poi in realtà continuano a fare quello che vogliono e sono sempre i soliti giochi di potere. E noi da questo lato in realtà ci lamentiamo, protestiamo, commentiamo, però poi in realtà c'è poco che possiamo fare, no? Perché il potere è sempre più forte,
0: certo.
1: In qualche modo.
0: Noi la sentiremo.
1: Furia continuano a fare quello che voglio.
0: Beh, noi la sentiremo tra pochissimo, abbiamo sentito un minuto in apertura. Senti, sì, che farai nei prossimi mesi? Sicuramente tanto live, perché devo dire, oltre naturalmente alla parte musicale della quale abbiamo parlato ampiamente, c'è sicuramente una straordinaria presenza scenica nel tuo live.
1: Sì, adesso abbiamo un poco di appuntamenti importanti. Vado in Cina a fine mese, canterò al Blue Note a Pechino. E poi un altro, diversi appuntamenti che poi confluiranno il 2 settembre in un concerto a Catania, che è la mia città d'origine, e quindi molto felice di fare un concerto là.
0: Allora, tanta musica per Sisi, tanti appuntamenti importanti, ma per chiudere, insomma, sicuramente tu di sogni ne hai realizzati già tanti. Hai un sogno ancora in un cassetto che vuoi aprire?
1: Sì, però penso sempre che i sogni in realtà sono molto intimi fin quando non arrivano a realizzarsi, quindi il mio sogno nel cassetto in realtà non lo dico.
0: Va bene, allora lo lasciamo in sospeso, ma speriamo si realizzi, dai. Sì. Sei scaramantica, speriamo si realizzi, dai. Allora, abbiamo avuto con noi Sisi Castro Giovanni, abbiamo naturalmente parlato di questo straordinario percorso artistico che vede

0: protagonista questa bella voce che noi ascoltiamo in chiusura col nuovo singolo, si chiama Gira, Vota e Furria. Grazie a Sissi Castrogiovanni.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito. Gira.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Gentili amici, buonasera, alle 19 in punto, benvenuti, bentrovati al nostro approfondimento sui giochi del Mediterraneo 2026, penultimo giorno di gare. È stato superato quello che avevamo definito il numero magico, quello delle 193 medaglie complessive. Siamo a 212, 70 ori, 75 argenti, 67 medaglie di bronzo. Un bottino che sicuramente aumenterà nel corso delle prossime ore, ma adesso c'è un altro numero magico, eccolo qui, grazie a Michael Schino che guida la parte tecnica della nostra regia, un altro numero magico che va superato, quello delle 72 medaglie d'oro. Siamo molto molto vicini a questo clamoroso traguardo. Qualora infatti si arrivasse a 73 ori, l'edizione 2026 dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, che già sono entrati da oggi nella storia per numero complessivo di medaglie, entrerebbe di fatto nella storia superando anche il record di medaglie d'oro. Qualcosa di fantastico, qualcosa di bellissimo da commentare con voi, grazie al numero di telefono, il 339 che vedete in sovraimpressione, grazie sempre alla nostra regia. Potete mandarci video e quant'altro, come avete fatto nei giorni scorsi, anche foto, messaggi al 339 680 6868, ma anche la possibilità di poter vedere la vostra foto in onda sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata. C'è con noi in collegamento da Piazza Garibaldi invece Matteo Schinaia. Matteo, buonasera a te.
6: Buonasera Francesco e buonasera a tutti i nostri telespettatori.
5: Allora Matteo, che cosa si conclude oggi? Questa tre giorni voluta da Fondazione Taranto 25, spiegheremo il perché e avremo anche il susseguirsi di ospiti con te, in modo tale da poter comprendere quello che sta accadendo proprio lì con le varie manifestazioni. Veniamo anche vicino a te un po' di pugili, insomma, quindi bisogna anche schivare.
6: Sono a rischio stasera.
5: Sei a rischio, sì, ecco, sei a rischio, diciamo, ecco.
6: Siamo in Piazza della Vittoria, sì, centro cittadino, con l'ultima dei tre giorni organizzata da Fondazione Taranto 25, dedicata allo sport locale. Sono associazioni partner di Fondazione Taranto 25 e, come avete visto, insomma, ho i pugili alle mie spalle che stanno per attentare alla mia salute. Ma a parte gli scherzi, c'è la Quiro Chiloro, c'è autisticamente Logos, che si occupa di paracarate. Ci sono i Tritons, una bellissima manifestazione che ha visto i suoi albori il 31 di agosto, ha avuto una degna continuazione ieri, addirittura la squadra di 3x3 di Kosovo ha giocato insieme ai ragazzi, è stata una festa davvero anche all'insegna dell'inclusione. Questa sera, forse anche un po' per questo clima incerto, ancora non è pienissima la piazza, ma si sta riempiendo gradualmente. Se sei d'accordo, Francesco, io ho qua vicino a me uno dei soci di Fondazione Taranto 25, che fa parte anche del gruppo sport. Se vuoi lo intercetto.
5: Sì, andiamo proprio live. Questa è una puntata proprio riservata, Matteo, proprio perché è giusto che le associazioni del territorio, come più volte, buonasera innanzitutto, debbano far sentire la propria voce, perché questi sono i giochi del Mediterraneo, sì, con della storia, ma parliamo anche di associazioni che poi ritroveremo sul territorio nel corso delle nostre trasmissioni. Matteo.
6: Ed allora sì, siamo in compagnia di Abele Petrosino, socio di Fondazione Taranto 25, appartenente al gruppo sport che lavora alacremente per valorizzare lo sport cittadino anche attraverso queste iniziative. Abele, ben trovato.
7: Ciao Matteo, ben trovato a te.
6: Come è nata l'opportunità di organizzare questo evento? Ricordiamo, evento ufficiale collaterale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo.
7: È tutto partito dalla gioia di vedere uno spettacolo nello spettacolo. Lo spettacolo dei Giochi del Mediterraneo è stato appunto integrato con questi mini giochi di 3 giorni che diciamo hanno reso libero ogni tipo di sport, anche lo sport minore, a tutta la cittadinanza che vuole appunto magari provare in uno spazio pubblico tutto quello che è appunto lo sport in tutte le sue sfaccettature. In questi 3 giorni appunto abbiamo dato vita a dei mini campi su varie discipline che appunto, ecco, danno tanto orgoglio a Taranto e ai gruppi che sono ancora in corso e in chiusura, insomma.
6: Abele, toglimi una curiosità mentre guadagniamo un po' il centro dell'inquadratura. Hai giocato anche tu a basket contro i ragazzi del Kosovo ieri?
7: Purtroppo no, non ieri la nazionale di basket del Kosovo si è appunto presentata qui in Piazza della Vittoria ed è stato un grandissimo orgoglio, tenendo conto appunto che fra 4 anni i prossimi Giochi del Mediterraneo si svolgeranno appunto in Kosovo, quindi c'è stata appunto, abbiamo diciamo come dire, fatto una staffetta da un punto di vista ideale. E niente, è stato un orgoglio per noi vedere questi campioni appunto dal vivo e anche appunto per i bambini che hanno usufruito di questi servizi messi a disposizione e che appunto è, diciamo, è una grandissima cosa per Taranto, per la città, per i cittadini e per la pubblicizzazione di questa città spesso sottovalutata, molto sottovalutata, ma che in realtà è piena di grande orgoglio e di grande voglia di fare nello sport e anche oltre.
6: Abele, io ti passo l'auricolare, non so se Francesco ha una domanda da studio.
5: Sì.
6: Io vedo avvicinarsi sensibilmente i pugili della Quirochiloiro e quindi stai attento anche tu.
5: Al massimo mi mettete voi, insomma, a boxare con loro, insomma, quello vi...
6: Bravo,
5: ecco,
6: bravo, quindi... ci facciamo pestare i guanti.
5: Esatto. Allora, no, Abele, che ringrazio, volevo chiedere, voi avete fatto la manifestazione, possiamo dire, prima dell'apertura e prima della chiusura, alla fine, se pensate. Allora, prima dell'apertura questa sfilata che ha visto tantissima gente, anche più di quella che era attesa nelle più rose previsioni. Questa 3 giorni significa che il lavoro sul territorio di Taranto 25 è stato ancora più rafforzato dai numeri concreti che si sono andati a vedere. Cioè, è facile dire sì, abbiamo le associazioni come Fabio Tagarelli ha detto, ma a noi serve la concretezza. Queste sono state le 2 manifestazioni che magari in questo momento vi hanno dato la capacità di dire contiamo e tanto a Taranto e nella sua provincia. Sei d'accordo?
7: Sono d'accordo. I numeri sono strepitosi perché sin dalla parata antecedente appunto ai Giochi del Mediterraneo si è vista un'affluenza di gente veramente inaspettata, ma Taranto nasconde delle bellissime realtà e Fondazione fa di tutto per appunto farle fiorire. Quindi per questo abbiamo seguito in parallelo, diciamo, i giochi del Mediterraneo e stiamo facendo queste mini manifestazioni che integrano quello che è l'attività principale dei giochi, ma soprattutto vogliono dare anche un punto di partenza per il futuro, quindi post giochi, andare a riprendere il territorio da un punto di vista sportivo e inclusivo.
5: Cosa cambierà per Taranto 25 post giochi? Cioè l'attività che è stata fatta come verrà potenziata? Ripeto, visti i numeri e viste le richieste che sono arrivate anche dal territorio.
7: Allora, Fondazione Taranto 25 di fatto ha una struttura ben solida. Ci sono tante attività sportive che attualmente vengono seguite da Fondazione e ovviamente non si preclude nessun tipo di ulteriore collaborazione. Tutte le società sportive o comunque tutta l'utenza che ne deriverà da questi giorni di fuoco, tra virgolette, anzi in tutti i sensi, tutta la gente che ne deriverà appunto sarà ben integrata in Fondazione, perché comunque ricordo che Fondazione ha vari gruppi di lavoro e lo sport è un gruppo molto propositivo e che chiaramente non finirà mai di dare al territorio tanto e con orgoglio e comunque con grande insomma col grande ringraziamento per la città, per quello che la città ci dà e noi chiaramente dobbiamo appunto dare.
5: Perfetto, perfetto.
8: Lasciamo andare.
5: Anzi, lo ringraziamo. Grazie ancora, Bene, davvero.
8: Vuole boxare con i ragazzi della Curachiloro, lo lascio andare. Io inizio dopo il collegamento.
5: Ah, vabbè.
8: Grazie, Davide Petrosino. Grazie. Ad Apele, socio di fondazione del gruppo sport. Quanto tempo abbiamo, Francesco?
5: Perché abbiamo c'è altri anche un paio di minuti buoni, ecco, se vogliamo possiamo sentire un altro ospite.
8: Mi faccio raggiungere dal socio Lele Lucchese, che è alle mie spalle, anche lui sta osservando con particolare attenzione i vari allenamenti che si stanno susseguendo qui all'interno dell'area circoscritta di Piazza della Vittoria. Abbiamo avuto anche ospite in trasmissione nel secondo appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie approfondimenti, per parlare del grande successo della parata, ma Fondazione non si è fermata alla parata. Questi sono tre giorni meravigliosi in Piazza della Vittoria, dove lo sport cittadino e della provincia è protagonista.
9: Sì, è bellissimo vedere i nostri cittadini che si fermano a guardare questi meravigliosi ragazzi che ci stanno dando una mano alla realizzazione dell'evento, evento che è durato tre serate, questa è l'ultima, e direi che sono state delle serate meravigliose a corollario di questi fantastici giochi. E i ragazzini che partecipano è una cosa bellissima, che si avvicinano allo sport, che si avvicinano con curiosità a vedere lo sport in piazza, lo sport di tutti. È quello che tenevamo a mostrare alla nostra città e ci fa molto piacere che la città innanzitutto stia partecipando. La città è viva, lo sport in piazza aiuta a vivere la città.
8: Marcello, non so se è una domanda per Lele o lo lasciamo andare. Io non c'ho più il ritorno di Francesco.
5: Non so se mi senti adesso.
8: Adesso sì.
5: Ok,
8: adesso
5: possiamo sì. Anche lasciare tranquillamente Lucchese.
8: Allora lo ringraziamo, Lucchese, ci ritroviamo grazie più tardi.
5: Allora, Matteo, noi facciamo un po' di riassunto di risultati e ci colleghiamo con l'atletica. Perché? Perché l'atletica ci ha portato, no, a superare il record, però in questo momento c'è quest'altro record delle 72 medaglie da superare d'oro. Nel frattempo vi do un'altra notizia: l'Italia vince 11-9 contro la Serbia in pallanuoto semifinale maschile. Siamo nell'ultimo quarto di gara, siamo oltre la metà dell'ultimo quarto di gara, Matteo, quindi questa è un'altra buona notizia. E le altre buone notizie che ci arrivano direttamente dai campi sono quelli che riguardano il salto in alto, perché con gli italiani che stanno cercando di arrivare fino in fondo, quindi anche qui sono altre buone notizie. Nel salto triplo invece Bruni è al secondo posto, quindi anche lui sta cercando di prendere una medaglia. Olivieri è quello che con i 5,65 ci tiene in, diciamo in corsa anche qui per una medaglia nel salto con l'Aston, mentre Buaro al secondo tentativo ha superato i 5,65 e vediamo un po' che cosa accadrà. Quindi Matteo lo possiamo liberare in questo momento, così siamo tranquilli. Matteo, tra pochissimo
9: ci ritroviamo dopo,
5: così troviamo altri ospiti. Ecco Matteo, giustamente diamo la possibilità insomma di poter avere altri ospiti, e noi adesso possiamo ancora vedere il medagliere e le gare in corso, ovviamente con Michael in attesa di collegarci con il presidente della Fidal Puglia Aliti, che tra pochissimo sarà con noi, rivedendo il medagliere, 212 medaglie, ma soprattutto con la speranza di poterci aggiornare tra pochissimo. Siamo quasi nell'ultimo minuto di gioco e speriamo 11-10 per l'Italia contro la Serbia, partita tiratissima, speriamo di non andare oltre, quindi di dare anche quest'altro risultato, un'altra medaglia certa sarebbe da aggiungere nel medagliere. Ovviamente appena avremo il presidente Aliti saremo in collegamento con lui. Poi c'è un altro risultato straordinario di cui parlavamo quest'oggi invece, e che riguarda Ibrahim Ali Abokala, che ha stabilito il record mondiale di sollevamento pesi, 204 kg sollevati nella prova di strappo da 90, nella categoria 95 kg, insomma un altro risultato clamoroso che è giunto dai giochi del Mediterraneo, record, lo ripetiamo, mondiale, che è stato raggiunto proprio nel sollevamento pesi. Quindi appena insomma avremo il presidente Aliti saremo in collegamento, vediamo un po' se noi riusciamo invece ad avere delle interviste, visto che è andata molto bene per l'Italia. Vediamo se riusciamo a sentire Irene Fontana, oro nei 400 metri. Andiamola a sentire.
10: Tanto dal sostegno che gli ha dato e da questa pista che tutto è definita molto bella.
11: Sì, allora parto dalla pista, è molto molto buona, molto veloce. Un po' il punto di domanda in questi giorni è stato il vento, però oggi mi ha voluto bene e ne sono felice. Il pubblico è molto caloroso, nonostante comunque le tribune non siano grandi, si sente veramente il calore di tutti. E è bellissimo correre in casa, penso che sia una delle cose più belle, perché senti un calore che in altri posti non senti.
10: Senti, però è stata una gara davvero molto molto bella, sei arrivata in testa anche con grande sicurezza.
11: Sì, ripeto, sapevo di stare bene, negli ultimi allenamenti ho ottenuto buoni riscontri e quindi era solamente un po' più dare spettacolo a loro, perché per noi poi le gare è come un allenamento con altri ragazzi, ma in realtà è sempre bello anche che sia uno show per gli altri.
10: Cosa rappresenta per questa vittoria?
11: Ma rappresenta un po' di solidità, perché gli scorsi anni non sono mai riuscita a fare una stagione lunga senza problemi. A Tokyo mi sono infortunata grave, mi sono operata, quindi ho dovuto rifinire la stagione e riniziarla a maggio. Quindi mi dà molta sicurezza per l'anno prossimo.
10: Lo dedichi a te stesso o a qualcuno?
11: Allora, non posso dedicarla a me stessa, ma la devo dedicare al mio allenatore Giuseppe, perché è forse stato lui a aiutarmi in un periodo di difficoltà, perché sul letto di ospedale ho avuto molti dubbi se rincominciare, perché in quel momento era più una sofferenza la pista per me, e ho accettato il mio tempo, ho accettato la mia pausa dalla pista, e quindi lo devo ringraziare perché abbiamo lavorato bene, ha lavorato bene, e quindi non posso che dedicarla a lui.
12: Una medaglia d'oro che va a rimpinguare il record nel medagliere totale di questi giochi del Mediterraneo. Vogliamo illustrare non soltanto la tua soddisfazione, ma anche la tua gara odierna.
11: Sì, devo dire che ero un po' arrabbiata sicuramente, ma posso dire che è stata una manifestazione bellissima. È stato il mio primo campionato dei giochi nel Mediterraneo, non l'ho mai fatto, e devo dire che è molto bella. Sentiamo molto il calore, e comunque anche molte gare sono venute fuori tirate, quindi puoi farlo in questa pista che, ripeto, è davvero ottima, anche l'impianto di riscaldamento ottimo, tutti ci hanno aiutato per correre al meglio qua.
5: E adesso sentiamoci con l'atletica, con il presidente Aliti della FIDAL Puglia, della Federazione della FIDAL Puglia. Buonasera presidente, so che deve andare in pista, faremo velocemente. Sta andando come aspettavamo, presidente?
13: Assolutamente sì, dal punto di vista organizzativo sta funzionando tutto, gli atleti sono qui, stanno gareggiando e soprattutto grandi prestazioni, molti record dei giochi del Mediterraneo, significa che le condizioni sono quelle giuste.
5: Io avevo parlato anche prima del sollevamento pesi del record mondiale, stiamo vedendo ieri l'esultanza di tutta Taranto per Jimbo Tamberi, peccato per Tortu, ecco, forse questo è il peccato della giornata, la non presenza di Filippo Tortu per il problema muscolare che ha avuto.
13: Sì, purtroppo oggi il direttore tecnico, lui ha avuto un risentimento durante la

0: batteria e quindi non gareggerà oggi. Però non mancano le soddisfazioni e le medaglie.
1: Assolutamente, Presidente, possiamo dire, noi siamo a 70 medaglie complessive d'oro, se ne vinciamo 3 è record assoluto. Abbiamo queste fiche da poterci giocare questa sera? Se sì, dove? Così lo diciamo anche ai nostri telespettatori e poi la lascio come ci siamo promessi ai 20.
0: No, non lo dirò mai questa cosa, questa scaramanzia, assolutamente non mi sbilancerò.

0: parola, 19:20 e 19:20 sono state. Grazie Presidente davvero per essere stato con noi in queste due serate, grazie Pres.
1: È un piacere, mi scuso, purtroppo ci sono altri impegni che devo per forza correre.
0: Assolutamente, grazie al Presidente.
1: Anche se ho smesso di correre, mi tocca correre ancora.
0: Allora, ci risentiremo durante Onda Rosso Blu, la nostra trasmissione del lunedì, un giorno, con calma, faremo dei passaggi per sapere come sta andando l'attività della FIDAL Puglia. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata al presidente della FIDAL Puglia. Tra poco torniamo da Matteo con l'aiuto di Italpress e Maurizio Mazzarella, che ringraziamo. Andiamo a sentire la medaglia d'argento nei 200 metri che era Dezza, se ce l'abbiamo, così la sentiamo e poi torniamo da Matteo magari. Grazie.
2: Un avversario che è andato largamente su tutti i tempi e che ha una, insomma, dei temponi quest'anno non da niente.
3: Esatto, infatti sono molto soddisfatto della mia prestazione perché sono riuscito a stargli molto più vicino rispetto alla batteria. Il tempo mi piace parecchio, 22-23, non mi ricordo. Purtroppo peccato per il vento, perché era tanto, tanto sopra dalle indicazioni, anche se in gara non sembrava, però va benissimo così. E io, come mi sono messo d'accordo con il mio allenatore, finito qua la stagione, ho fatto un bel po' di gare, sono un attimino stanco, però pronto per l'anno prossimo a tirare giù ancora il tempo.
2: Ecco, tassello dopo tassello sei protagonista di una crescita.
3: Sì, non lo nego, sì, dai tempi che sto facendo sì. Spero l'anno prossimo di rimanere su questo trend, anche se inizia ad essere un attimino un po' più dura, abbassare i tempi a questi tempi qui, però io mi allenerò comunque, non ho niente da perdere e vediamo di andare sotto questo 20 netto. L'anno prossimo già è veramente, veramente tanto dura, però io, come ho detto, non mi metto nessun sogno, solo un obiettivo. Se ci riesco sono contento, se no proverò di arrivare il più vicino possibile.
2: Senti, non posso non farti una domanda, su Taranto e su questa pista?
3: Allora, è una pista che vai veloce, vai molto, molto reattiva. Io personalmente non mi fa impazzire, nonostante sia velocissima, questo sì, perché non sono abituato a correre su piste così reattive, quindi anche come si è visto in batteria mi sono un attimino perso col ritmo. Sono più abituato un attimino come piste tipo Birmingham, che sono un attimino un po' più secche. Queste sono molto, tra virgolette, come appunto detto, molto reattive, quindi è facile che per esempio uno come me, che non abbia mai corso, si trovi un attimino fuori tempo, però va benissimo, va bene così. Bello, devo dire bello, infatti anche la parte di famiglia di mia madre è di Lecce, quindi in Puglia. Peccato che non sono riusciti a venire per varie cose, però devo dire molto bello quando dicono il tuo nome, c'è tutta la tribuna che ti fa la prova, questo devo dire molto bello, veramente molto bello.
4: Una medaglia d'argento che viene a rimpinguare il clamoroso carnet di questa strepitosa edizione dei Giochi del Mediterraneo per l'Italia qui a Taranto.
3: Esatto, devo dire che come nazionale ci stiamo andando veramente molto bene e senza incrociando le dita, medaglia dovrebbe essere, non voglio dire cavolate, dovrebbe essere nostro, quindi continuiamo a dare dimostrazioni che l'atletica in Italia c'è e anche tutte le varie altre discipline, quindi adesso l'obiettivo è continuare così.
4: Il tipo di gara odierna è stata complicata con il tuo avversario?
3: Allora, ormai praticamente ogni gara è un po' complicata a sé, però quando hai comunque gente che va così tanto forte, che sono esterni, ti hai quella sorta di traino che ti aiuta, quindi sapevo che sarebbe stata una gara difficile.
0: E allora vediamo questo pannello prima di andare nuovamente da Matteo Schinaia, perché c'è un'altra medaglia certa che domani sarà assegnata. L'Italia ha vinto 11-10 contro la Serbia, partita tiratissima, domani la finale sarà col Montenegro, che ha superato la Spagna 15-14, quindi un'altra finale tra virgolette storica, perché come di consueto le ex squadre dell'est si dimostrano sempre particolarmente attive nella pallanuoto. Però abbiamo un'altra medaglia certa e sarà l'ultima medaglia assegnata ai Giochi del Mediterraneo 2026, quindi all'ultima manifestazione l'Italia arriva per giocarsi sicuramente una medaglia o d'oro o d'argento. Ricordiamo, domani mattina invece dalle 8:30 la mezza maratona al maschile e al femminile, e poi ci giochiamo loro, quindi ci giochiamo domani tecnicamente 3 ore, ma

0: torniamo da te e questa è una notizia che abbiamo un grande ospite adesso vicino
1: a te.
0: Hai
1: visto che ti ho portato? Il direttore di Fondazione Taranto 25, Marcello De Pace, a cui chiedo un bilancio di questi tre giorni meravigliosi in Piazza della Vittoria.
2: Matteo, grazie innanzitutto, buonasera a tutte e tutti, un caro abbraccio a studio a tutti. Guarda, stiamo vivendo tre giorni meravigliosi, anche il tempo è dalla nostra parte, qualche tuono questa sera ha rinfrescato anche la temperatura e stiamo vivendo veramente un sogno. C'è sport, c'è partecipazione, c'è tanto interesse da parte di tutti, abbiamo vissuto momenti intensissimi di folla oceanica, diciamo, il primo giorno. Il secondo giorno ci è venuta a trovare la nazionale di basket del Kosovo, abbiamo quasi celebrato un passaggio di testimone con loro che nel 2030 ospiteranno la prossima edizione dei giochi e questa sera siamo in compagnia di altre società sportive e a tutte loro, tutte quelle che sono state con noi, quelle che non hanno avuto occasione di esserci, quelle che sosteniamo tutti i giorni e che ci sono vicine, a loro va il nostro ringraziamento, come va al Comitato dei Giochi, al Comune di Taranto, a Decathlon, alla Federazione del Baseball e del Softball per tutto il supporto che in queste tre giornate, in tutte le iniziative ci hanno dato durante i giochi.
1: Francesco, se hai una domanda da studio passo l'auricolare.
0: Assolutamente, assolutamente. No, Marcello, siamo entrati nel post, no? Stiamo entrando nel post giochi, come dicevo in precedenza. Adesso rimarranno le strutture dei grandi eventi. Parlando con ieri con Roberto Conversano diceva però dobbiamo lavorare sulle strutture per gli allenamenti delle varie associazioni, come tutte quelle che seguite. È su questo che bisogna rafforzare il dialogo fondazione, comune, CONI, perché poi, anche locale ovviamente, con la delegazione di Taranto e quella pugliese, no, perché poi altrimenti facciamo un errore che diventano queste cattedrali nel deserto e non le utilizziamo più. Invece serve fare quella filiera utile. Qual è il vostro ruolo in questo dialogo?
2: Guarda, è una domanda molto interessante e ti rispondo con un ragionamento che sta maturando nei nostri cuori dal primo giorno, dalla meravigliosa inaugurazione dei giochi. È vero, ci sono delle strutture che sono dei luoghi fisici, ma noi in queste settimane stiamo assistendo a una rinascita di consapevolezza del territorio. Quelli bravi, no Matteo, dicono il mindset, diciamolo, un modo di pensare creativo, un modo di pensare positivo, un modo di pensare consapevole del nostro territorio. Taranto 25 lo fa da prima della pandemia quasi e continueremo a farlo. Il nostro ruolo è sempre e sarà sempre quello di essere al fianco di tutti nello sviluppo del territorio affinché possiamo sempre di più ambire a conquistare nuovi traguardi come città e come provincia e come territorio tutti.
0: Perfetto, perfetto. Matteo, se non hai altre domande per Marcello, lo libererei, lo lascerei tranquillo.
1: Liberiamolo il direttore perché sta coordinando i lavori e c'è tanto da fare, c'è tanto da fare. Grazie direttore.
2: Grazie a voi a tutti.
0: Un abbraccio, allora. un abbraccio Marcello De Pace, direttore Fondazione Taranto 25. Sono le 19:28, facciamo un riassunto veloce dei risultati della giornata e adesso, poi di la pubblicità e torniamo da Matteo, quindi do la scaletta live al nostro Michael Schino. Vediamo i risultati che sono maturati quest'oggi e che stanno andando a concludersi. Nel salto triplo Federico Bruni è riuscito, Federico Bruno e non si migliora e chiude con l'argento, quindi abbiamo un'altra medaglia in più nel salto triplo. Poi c'è il riscaldamento adesso della ginnastica artistica, ci sarà il lancio del peso. Nel salto con l'asta c'è stato l'errore a 5,70 di Olivieri. Ricordo che siamo in finale nella pallanuoto anche, questo è l'altro risultato. Mentre invece nella ginnastica artistica Petisco può conquistare il podio, poi vedremo se ci sarà una medaglia o meno. Per quanto riguarda invece, sempre per quanto riguarda i risultati di giornata, giustamente come stiamo vedendo, vi diamo anche l'elenco delle medaglie conquistate quest'oggi dagli azzurri e poi andiamo in pubblicità perché siamo alle 19:29. Vediamo un attimino i risultati con Michael. Gli andiamo a riepilogare quelli che sono maturati. Nel volteggio uomini l'argento di Brugnami, nella trave donne il bronzo di Calaciura, poi la doppia medaglia per Folorunso e Muraro. Sull'atletica leggera sui 400 metri ostacoli avremo un'intervista dopo, proprio dell'atleta italiana. E poi abbiamo sentito Dezza con il bronzo nei 200 uomini, di Bruno nel salto triplo, come abbiamo detto poco fa, nel salto triplo uomini, l'oro di Vittoria Fontana nei 200 metri donne, di Sara Fantini nel lancio del martello donne, il bronzo di Abati nei 110 kg di strappo, quindi nella vela, il windsurf, la doppia medaglia, argento e bronzo col Falcioni e con la Santo, mentre in quella maschile oro e argento per Tomasini e Pilloni, sempre nella vela, il bronzo per Barabino, poi negli anelli uomini il bronzo per Vannucchi, le altre medaglie sempre in mattinata nella ginnastica artistica, nelle parallele asimmetriche donne, argento e bronzo per Tonelli e Iorfino, nella ginnastica artistica invece l'oro nel volteggio di Gava. La doppia medaglia nel corpo libero uomo per Brunello e Vannucchi, poi Kegne ha vinto nel sollevamento pesi nei 77 kg strappo donne e nello slancio anche l'argento. Invece l'oro per la squadra italiana è giunta nel canottaggio, nel doppio pesi leggero uomini e doppio peso leggeri donne. Nel canottaggio il duo di coppia ha conquistato l'argento e nel duo di coppia donne invece la medaglia di bronzo. Tantissime medaglie quest'oggi che hanno permesso quindi di superare il record. Pubblicità adesso, restate con noi, a tra poco.
3: Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro, ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Eccoci insieme, sono 213 complessivamente le medaglie, ma andiamo subito da Matteo Schinaia perché ha un ospite. Saluto Antonio Maggio che è con te.
6: E che ospite, ben trovato al presidente dei Tritons Baseball Taranto, Antonio Maggio. Antonio rappresenta un po' l'inizio di un percorso con i suoi Tritons della Fondazione Taranto 25, la prima associazione iscritta a questo network è stata proprio quella del presidente Antonio. Oggi una discreta rappresentanza qui della tua società per far vedere quanto è bello il baseball.
7: Sì, buonasera a tutti. Siamo presenti qui con il tunnel gonfiabile, la macchina lanciapalle fornita dalla Federazione Italiana Baseball Softball, appunto per dare la possibilità a chiunque di poter provare la bellezza di colpire una pallina con la mazza. Quindi siamo qui da due giorni, questo è il terzo giorno, a disposizione di tutti per far provare appunto a battere la pallina. Siamo veramente felici e grati a Fondazione di averci dato la possibilità di mostrare alla città il nostro sport.
6: Tra l'altro, Francesco, Antonio Maggio ha avuto un ruolo chiave nell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, perché con il Baseball 5 di fatto ha dato il via ai giochi con diverse settimane d'anticipo rispetto alle altre discipline. Che esperienza è stata?
7: È stata un'esperienza meravigliosa, dura, difficile, impegnativa, che è durata tantissimi mesi, ma soprattutto che ci ha lasciato tanta soddisfazione, una crescita importante, perché essere coorganizzatori di un importante evento internazionale quale la Mediterranean Cup, essere l'ultimo vero test event per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, quindi avevamo gli occhi del comitato, della federazione mondiale puntati addosso. La manifestazione è stata riuscitissima, è andato tutto bene, quindi siamo strafelici di essere stati il prologo di questa meravigliosa avventura che sono i Giochi del Mediterraneo a Taranto 2026.
6: Se ci sono domande da studio, Francesco, sì. Antonio vi ascolta.
5: Sì, sì, sì. Allora, io attendo che Antonio metta l'auricolare. Ciao Antonio, innanzitutto buonasera a te. Antonio, adesso tante volte no, ci siamo lamentati noi delle strutture. C'è una struttura che non è nata con i giochi del Mediterraneo, attenzione. Non è nata per quello, ma adesso bisogna sfruttarla. Ne parlavamo con te proprio, sia con il rugby che con il baseball. E questa volta ce l'abbiamo a Paolo VI. È proprio vicino ai nostri studi, praticamente. Adesso è il momento, non ci sono più scuse. Finalmente si può fare sport a Taranto.
7: Assolutamente sì, buonasera. Come hai già detto tu, è una struttura che nasce nel 2021, la progettazione con i fondi del PNRR, quindi non è una struttura nata nell'impianto dei giochi del Mediterraneo, che però va a colmare quella che è una grande mancanza sul territorio per gli sport del baseball, del rugby e del football americano. E in questi giorni, insieme alle altre associazioni degli sport appena detti, stiamo febbrilmente lavorando affinché quella struttura possa essere aperta quanto prima. Quindi insieme al Comune di Taranto stiamo lavorando, anche affrontando alcune tematiche, alcune difficoltà, per rendere la struttura fruibile alla città, finalmente.
5: La domanda che ti faccio è: basta questo o no?
7: Basta, la struttura del polivalente non è completa, perché dovrà subire un secondo lotto di lavori per poter finire i lavori per quanto riguarda l'illuminazione e altre cose che andranno sistemate. Però al momento cercheremo di capitalizzare quello che abbiamo, lo faremo con il nostro entusiasmo, con la voglia di fare, non di piangerci addosso, ma di farlo. Quindi al momento basta, ti dico che comunque è un grandioso punto di partenza.
5: Però avete bisogno ovviamente che ci sia una spinta, noi da parte nostra, Matteo, noi ce lo segniamo al dito, no? Perché pungolare non significa aiutare le associazioni del territorio. Quante volte in questi decenni abbiamo detto manca, ci adattiamo. Ecco, tante volte Antonio Maggio, lo dico tranquillamente, ha detto la parola quante volte.

0: volte detto, ci adattiamo nelle difficoltà, tantissime,
1: sempre.
0: Sempre, questa volta ci adattiamo, però almeno partiamo da uno, non da meno 10, dai, almeno questa volta lo possiamo dire.
2: Sì, sì, allora noi abbiamo avuto ampie rassicurazioni da parte dell'ente comunale sul completamento della struttura, perché chiaramente una struttura priva di illuminazione è una struttura che può lavorare al 20% della sua potenzialità. Però al momento ci siamo con le altre associazioni, componente dell'ATS che abbiamo formato, gettando il cuore oltre l'ostacolo e sfruttare al massimo quello che abbiamo. Quindi in attesa che la struttura venga completata, ci stiamo impegnando al massimo per rendere quella struttura aperta fin da subito.
0: Perfetto, perfetto.
2: Quindi io spero nel vostro supporto, come non è mai mancato da parte della stampa tarantina alla nostra causa. Colgo questa occasione per ringraziarvi, a te, a Matteo che è qui vicino a me, che abbiamo un po' condiviso un percorso comune, quindi combatteremo tutte le battaglie che ci saranno da combattere.
0: Beh, assolutamente, cioè veramente nel corso dell'ultimo decennio sicuramente ne abbiamo fatte, ognuno nel suo piccolo, però piccolo più piccolo può diventare grande, quindi siamo contenti. Antonio, ti liberiamo se Mattia poi non ha domande, e ti ringraziamo ovviamente per essere stato con noi.
2: No, sono io che ringrazio voi ragazzi, grazie di tutto, buon proseguimento.
0: Grazie, grazie. Allora Matteo, noi sentiremo un'intervista prima, così diamo la possibilità di trovare un altro ospite. Noi stiamo alternando quelle che ci sono giunte, insomma, le varie interviste, per poter raccontare quelli che sono stati i risultati della giornata nell'atletica. Ricordiamo, siamo a 2 ore dal record assoluto di Bari 97, a 3 dal clamoroso successo. Dovremmo avere la Folo Runso oro nei 400 ostacoli. Allora andiamo a sentire, così Matteo poi ci può, dopo torneremo da Matteo per un altro ospite.
3: Sei il volto della mia vita, questo oro è stato fantastico.
4: Guarda, è stato bello, perché sai, lo sogni, ci speri, ti prepari, ma poi quando si avvera, oh, che soddisfazione e che sollievo. Soprattutto comunque il tempo cronometricamente è buono, e comunque ho battuto delle ragazze che sicuramente hanno dato il loro meglio, quindi giocare anche in casa con questo stifo fantastico è stato ancora più bello. Avere il tricolore sulla spalla, e lo so, questo è un simbolo che rappresenta tutti quelli che non solo si vedono, ma che sono letteralmente rappresentati questo tricolore, che mi hanno seguito fino a quando ero bambina. Gioiscono insieme a me anche quando magari le cose non vengono benissimo, sono i primi a dire fa parte del progresso, fa parte del nostro percorso, quindi questo è anche veramente per loro, che in certi momenti ci hanno creduto quasi un po' più di me. Questa è stata una bellissima stagione in progressione e sono contenta, perché finire la stagione in bellezza non è scontato, anche perché sto ragionando che d'ora in avanti, per come sta programmando la World Athletics, di avere sempre, diciamo, la parte più importante della stagione verso la fine, è importante per me avere queste esperienze per sapere che sì, si può essere tra virgolette in forma dall'inizio alla fine, anzi soprattutto avere un bel progresso e essere pronti al momento giusto, quindi sono contenta. Sì,
3: senti, me le dici due parole su Taranto e su questa pista?
4: Guarda, io purtroppo Taranto non l'ho vista tanto, ho sentito molto il calore del pubblico, che non è da poco, perché alla fine sono le persone che fanno più che i luoghi. Ho visto molto la nave da crociera dove siamo, enorme, gigante, per me un'esperienza che mi ricorda un po' l'università di Napoli, e quindi un po' come a Napoli è stato bello rivivere quelle emozioni, correre in casa e divertirsi, veramente proprio divertirsi, anche se è strano divertirsi con i 400 ostacoli, però ci proviamo. Ci proviamo sicuramente.
5: Complimenti.
4: Grazie.
5: Complimenti, una medaglia d'oro che va a rimpinguare un carnet di onorificenze per l'Italia Team in questi giochi del Mediterraneo. Ma esiste una magia?
4: Guarda, no, più che magia direi che è proprio una sinergia di tante cose, non dei piccoli mattoncini che dopo quando vedi l'edificio pronto e costruito dici oh ma che bello, però sai, le fondamenta quando erano un po' più bruttine, quando c'era da mettere i pilastri, forse non era bello da vedere, ma adesso che comunque si sta mettendo tutti insieme, si vedono brillare questi ragazzi tra i veteranissimi e i giovanissimi, e per me fare parte di questa squadra è bellissimo.

0: benissimo, mi nutro anch'io delle loro energie e solo di dare altrettanto, ecco.
1: Perfetto, una breve illustrazione della gara che ti ha portato sul podio più alto oggi.
0: Allora, oggi ero concentrata a cercare di lasciarmi andare, senza, perché il bello o il brutto a volte è che sei pronto, ma puoi frenare te stesso con mille pensieri inutili, negativi e francamente degli ostacoli in più che non servono, che già ci sono 10 ostacoli. Quindi oggi c'era soltanto da lasciare 10 ostacoli in campo e nessun altro ostacolo mentale, correre con libertà, con gioia, spensieratezza e godermela. Infatti mi stavo dicendo dietro al blocco: guarda che bello, guarda che dono, guarda che opportunità bella, sei in forma, stai bene, c'è il pubblico che ti sostiene, ah, ti posso divertire tesoro. E sono contenta di aver rispettato questo, ecco.
1: Grazie, simpaticissima, complimenti ancora.
0: Grazie, un abbraccio, ciao.
2: L'intervista è stata realizzata da Alessandra Carpino per Italpress, che ringraziamo, così come Maurizio Mazzarella. Allora, dovremmo tornare da Matteo Schinaia, perché abbiamo abbiamo Aldo Quero. Ragazzi, fantastico, come stiamo alternando lì, veramente. Tu ti sei divertendo, no? Ora, io ho detto, Aldo, vai a buttare qualche pugno anche tu, però non lo vedo Matteo pronto, perché questo? Non l'ho mai detto, anche tu, dai, qualcosa di più bello, no? Non ha
3: voluto
2: farlo.
3: Ho scoperto stasera come mai la Quero Chiloro è la scuola pugilistica più importante d'Italia, perché i suoi allievi si allenano al massimo con tanta passione anche in contesti amichevoli come quello di questa sera in Piazza della Vittoria, tant'è che mi stavo beccando un cazzottone poco prima dell'arrivo del maestro Aldo Quero, a cui do il ben trovato. Aldo, grande passione, insomma, la Quero non poteva mancare a questo appuntamento di Fondazione Taranto 25.
4: No, non manchiamo mai agli appuntamenti di Fondazione Taranto 25, perché sono strepitosi, sono sempre belli, inclusivi, raccolgono tutte le realtà sportive di Taranto, è bellissimo.
3: E poi è anche il pretesto, no, per dare risalto ai tuoi giovanissimi atleti, perché dei Rossetti parliamo ogni giorno, ma poi ci sono tanti altri atleti che sudano in palestra, cominciano anche le prime sfide, no? E quindi cominciano a conoscere il ring e oggi, insomma, continuano nel loro percorso mostrandosi alla città.
4: Sì, è un'occasione per appunto mettersi, sono supportati da parenti, amici, ed è una, ecco, sì, è una motivazione in più per loro per impegnarsi poi anche meglio in palestra e raggiungere dei loro obiettivi. Poi gli obiettivi sono personali, magari uno sogna di diventare campione del mondo, l'altro ha soltanto l'obiettivo di divertirsi, venire in palestra a fare allenamento e soltanto divertirsi.
3: Aldo, ti ascolto, meglio adesso.
2: Allora,
3: proviamo a farlo.
2: Adesso che sentiamo, ecco, che recuperiamo l'auricolare, Osaka ha vinto l'argento per l'Italia nel lancio del disco con 58 e 81, l'ultimo è stato di 58 e 81, il lancio, quello dell'argento, il 60 e 96, quindi una nuova medaglia d'argento per l'Italia, che va ad aggiungersi al medagliere. Ricordo che all'Italia mancano 2 ore per raggiungere il record assoluto di medaglie d'oro in una competizione dei giochi del Mediterraneo. Scusami Aldo, ovviamente noi facciamo ping pong con
3: tutti
2: i risultati.
3: Tutto in tempo reale, stiamo portando fortuna da quello che ho capito.
2: Sì, cioè questa è una trasmissione che parte con determinati numeri di medaglie e poi finisce con 10-12 medaglie in più. E diciamo, questo è l'obiettivo. Questo è quello che facciamo. Senti Aldo, giustamente parlava Matteo, ti facevo un po' una disamina su quello che sta accadendo anche vicino a lui. È stato riportare lo sport in piazza non solo il 2 giugno, con Taranto 25, sei d'accordo che forse anche questo, il tornare un po' bambini noi, andando in piazza, sia uno stimolo anche per riportare poi le persone in palestra o nelle varie associazioni?
4: Allora, tutto quello che si fa a Taranto è tutto bello, è tutto importante, al di là delle aspettative dei ragazzi e delle società sportive, è bello per la città. E questa è la cosa più importante, ecco, far vivere la città in questo momento storico, far vivere la città attraverso lo sport. che è una delle cose più importanti di tutti gli esseri umani, fare sport, fare attività fisica, anche perché si affrontano meglio con lo sport anche i problemi che comunque ci porta la vita, quindi si affrontano meglio, si reagisce meglio, si combatte meglio e quindi tutto quello che si fa è importante.
2: Assolutamente sì, assolutamente
5: lo liberiamo?
2: Sì, lo liberiamo. Grazie Aldo Quero per essere stato con noi.
5: Abbiamo altri ospiti pronti, grazie Maestro.
2: Ok, ok, se abbiamo... Ciao Aldo.
5: Grazie Francesco, grazie Matteo.
2: Ciao. Matteo, se abbiamo già la possibilità di fare un cambio al volo, lo facciamo con te, rimaniamo con te.
5: Ce l'abbiamo. Invito gli amici di Autisticamente Logos,
2: sì,
5: che si occupano di paracarate.
2: Sì.
5: Siamo qui col presidente, con Grazia Pignatale, la coach di questi ragazzi meravigliosi che esordiscono ufficialmente in una manifestazione di Fondazione Taranto 25. Possiamo dare la notizia in real time. Autisticamente Logos è una delle nuove società sportive affiliate appartenente al network di Fondazione. Ed allora iniziamo con te, presidente, ci mettiamo più a favore di telecamera. E per parlare di questo connubio importante, perché entrare a far parte di questo roster di grandi società del territorio avvalora il lavoro che Autisticamente Logos fa ogni giorno.
6: Sì, sicuramente è un plauso che dobbiamo fare alla Fondazione Taranto 25, aver riconosciuto in noi l'impegno quotidiano che abbiamo con questi ragazzi. Ripeto, lo sport per i nostri ragazzi è un'opportunità fondamentale di confronto, anche l'esperienza di stasera, qualsiasi esperienza per loro e qualsiasi evento a cui prendono parte è un'esperienza di vita, quindi nuovamente un plauso a Fondazione Taranto 25 e grazie per aver riconosciuto a noi quei meriti che vanno nei canoni di Fondazione Taranto 25.
5: Questa macchia blu di Autisticamente Logos era un po' in cima alla parata bellissima che ha anticipato i giochi del Mediterraneo. Siamo con Grazia Pignatale, che è la coach di questi ragazzi fantastici e referente per la Puglia per il karate di Special Olympics. Stiamo parlando di una coach straordinaria, di una persona straordinaria che fa dello sport e dell'inclusione la sua missione di vita. Come sta andando stasera?
7: È andata benissimo, i ragazzi si sono divertiti tantissimo e lo stare insieme ad altre società è stato un momento bellissimo, un momento di inclusione e noi puntiamo a valorizzare i nostri ragazzi. Sicuramente un insegnamento che ho avuto, lo sport non toglie la disabilità ma rivela le capacità dei ragazzi. Stasera i ragazzi hanno mostrato delle capacità uniche.
5: Francesco, da studio ci sono domande?
2: Sì, hai detto, Matteo, senza che passi l'auricolare così puoi conversare tu tranquillamente con gli ospiti.
5: Riporto io.
2: Esatto, hai detto che sono entrati in Fondazione Taranto 25 a far parte delle varie associazioni. Ecco, il fatto che si punti molto sull'inclusione, cosa significa? Che tipo di rapporto vuole avere con Taranto 25? Quale sarà il messaggio che vorrà lanciare attraverso anche Taranto 25, rafforzando ovviamente il loro lavoro sul territorio con i ragazzi?
5: Riporto la domanda al presidente. È un messaggio forte di inclusione quello che lancia Fondazione Taranto 25, inserendo Autisticamente Logos all'interno del roster importante di società affiliate. Che cosa può succedere da adesso in poi? Cambia anche la narrazione dello sport, pensando che questi ragazzi con lo spettro autistico siano diventati davvero un vero valore aggiunto per lo sport del territorio.
6: Assolutamente, questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Lo sport è un valore ineluttabile, e ovviamente poi declinato nel mondo del paralimpico, permette a tutti i ragazzi di potersi esprimere, di poter competere con gli atleti a loro livello. Ovviamente i nostri ragazzi hanno già partecipato a competizioni anche a livello nazionale. Però più che riportare quelle che sono state le medaglie dei nostri ragazzi, a noi piace riportare quello che è l'esperienza che hanno portato a casa i nostri ragazzi. Hanno affrontato una trasferta, hanno avuto la possibilità di socializzare con altri ragazzi, ed è questo il vero valore dello sport che noi vogliamo portare avanti. E torno a ripetere, ribadisco, scusate se sono ripetitivo, ma Ecco, ringraziamo Fondazione Taranto 25 che ha riconosciuto a noi il

0: il merito di svolgere questo lavoro. È un lavoro faticoso, quotidiano, e qui io credo che un plauso vada tutto attribuito alla nostra maestra Grazia Pignatale, veramente ha reso concreto questo progetto.
1: A tutti voi, a Grazia in particolar modo. Se ho ancora il tempo di una domanda,
2: Certo,
1: Francesco, da
2: assolutamente
1: qui
2: sì.
1: a Grazia Pignatale, per domandarle i prossimi appuntamenti, perché questi ragazzi si allenano ogni giorno per continuare nel loro percorso sportivo e sociale, e so che ci sono delle date cerchiate sul calendario, perché sarete protagonisti in altri appuntamenti, non necessariamente vicino casa.
3: No, saremo protagonisti il 21 e il 22 novembre a Fidenza, campionato italiano off-season. E quest'anno porteremo tutti i ragazzi. Quando dico tutti, dico davvero tutti, quindi anche un autismo un po' più complesso, perché dobbiamo guardare non su quello che non hanno, ma valorizzare quello che hanno. E quindi quest'anno tutti in gara.
1: Complimenti, grazie, complimenti Presidente. Io lascerei andare gli amici di Autisticamente Logos, a cui diamo il benvenuto in Fondazione Taranto 25 e alla prossima.
3: Grazie,
0: Grazie mille,
3: buonanotte.
0: onorato.
1: Ed allora, Francesco.
2: Sì, allora ti do altri risultati. Bronzo per Matteo Olivieri al salto con l'asta, questo è un risultato definitivo. Mentre invece medaglia sicura per Gava nella ginnastica artistica, quindi altra medaglia per l'Italia, terzo posto provvisorio per Levantesi anche nella ginnastica artistica, però c'è un'altra medaglia sicura insomma per l'Italia oltre al bronzo nel salto con l'asta per Matteo Olivieri. Non so se hai altri ospiti Matteo con te oppure andiamo alla
1: Sì,
2: conclusione.
1: ho il maestro Mino Castellano della pugilistica Castellano,
2: Perfetto,
1: attraente da
2: perfetto, andiamo
1: Pignatale
2: con te. Vai, vai, vai,
1: Fondazione Taranto
2: Matteo.
1: 25, continuiamo con il pugilato, maestro, una bella serata, ci stiamo divertendo. Per me lo sei, per me lo sei.
4: Grazie
1: Una
4: mille,
1: bella
4: grazie.
1: serata all'insegna dello sport e della socialità, una piazza piena.
0: Una bellissima serata, e il giusto riconoscimento, diciamo, di tutto questo percorso che è stato fatto in questi giorni, in cui ci ha visto impegnati, come dire, sia come associazione che come atleti, a rappresentare il meglio di, cercare di rappresentare il meglio di Taranto nelle tutte le sue sfaccettature. Crediamo di esserci riusciti, lo diciamo con orgoglio, e speriamo di poter ricevere, diciamo, dei frutti in futuro.
1: Grazie a Mino Castellano, ti lascio i tuoi ragazzi e
0: Grazie mille, grazie a voi. Buon
1: complimenti per quello che fate ogni giorno.
0: proseguimento anche a voi, grazie.
1: Grazie. Se vuoi, Francesco, ho
2: Sì.
1: anche Ennio Barnaba, il vicepresidente di
2: Va
1: Fondazione Taranto
2: bene,
1: 25, in
2: va bene,
1: struttura,
2: va
1: se
2: bene.
1: vuoi.
2: Andiamo, andiamo. Magari
1: Allora,
2: concludiamo con
1: chiamiamo.
2: lui, no? Che dici, Matteo?
1: Sì,
2: Concludiamo con lui.
1: esatto, andiamo
2: Sì.
1: in chiusura con il vicepresidente Ennio
2: Siamo in
1: Barnaba che
2: testa
1: ci
2: dopo la terza
1: raggiunge.
2: frazione della 4% mista, quindi potrei interrompervi solo per darvi il risultato. Ecco, dico questo. Buonasera
1: Ed
2: anche
1: allora,
2: voi,
1: visto che stanno
2: vicepresidente.
1: arrivando belle notizie, io passo l'auricolare al nostro Ennio Barnaba, perché
2: Medaglia d'oro per
1: lui, il nostro
2: l'Italia
1: Francesco.
2: nella 4%, medaglia d'oro per l'Italia, medaglia numero
1: Bene.
2: 71 per l'Italia, meno 1 al record di Bari degli ori, lo ricordo, meno 2 al record assoluto che sarebbe il nostro, tutto di Taranto, siamo a 2 ori da un record dei giochi del Mediterraneo in assoluto nella storia. Scusate se vi interrompo, ripeto, se arriva un altro oro è chiaro che la giornata di domani, lo ricordo, domani abbiamo tre possibilità. Mezza maratona maschile, mezza maratona femminile e la palla a nuoto. Quindi, ragazzi, domani non è l'ultimo giorno, domani può essere l'apoteosi. A voi.
1: Ci stiamo mettendo in una posizione comoda per superare tutti i record del medagliere dei Giochi del Mediterraneo. Siamo con il vicepresidente di Fondazione Taranto 25, Ennio Barnaba, una chiusura meravigliosa di un periodo straordinario. Siamo partiti con la parata inaugurale lo scorso 20 agosto, oggi con tantissima gente in Piazza della Vittoria per celebrare lo sport della città.
5: Sì, Matteo, si chiude un cerchio meraviglioso. Tutto è nato quel giorno, il 20, con la parata, che è stato un fiume di gente emozionante, da ragazzini, sportivi, non sportivi. Tu sei stato protagonista, ovviamente, in piazza Garibaldi con la presentazione dell'evento. Poi questo fiume che è arrivato, mi ricordo ancora, dopo un quarto d'ora arrivavano ancora le società sportive che erano rimaste un po' indietro perché

0: forse ti parlava di circa 7-8 mila persone. Sono trascorsi i giochi, abbiamo vinto una marea di medaglie, Taranto è stata, diciamo, a livello di cronaca, no? Internazionale, visibile sotto l'aspetto più bello, no? Quindi per noi è un orgoglio che Taranto sia emersa così come l'atleta, no? Dalla tomba è uscito ed è emersa anche Taranto. Noi come Taranto 25 siamo stati sempre accanto ai giochi e stiamo chiudendo un po' anche il cerchio proprio con questo evento che abbiamo fatto in questa ultima 3 giorni qui a Piazza della Vittoria, dove c'è stata una risposta bellissima, tante società sportive si sono alternate, tanti ragazzini da fuori si sono aggregati ai gruppi delle nostre società sportive. È stato, penso, una bella chiusura dei giochi, quasi forse dei giochi del futuro, perché può darsi che qui fra di noi ci sono dei prossimi atleti, abbiamo visto il pugilato, abbiamo visto il rugby, abbiamo visto il baseball, calcio, pallavolo, pallacanestro, quindi taekwondo, judo, tantissimi appunto sport che sono anche presenti ai giochi, è probabile che qualche tarantino un giorno da questa piazza, fra 4 anni in Kosovo, possa essere presente. Tra le altre cose, ieri voglio dire, non so se è stato detto
1: È stato
0: prima,
1: detto, però ribadiamolo per gli amici che si sono appena collegati.
0: sì, che un gruppo di giocatori, di sportivi del Kosovo di pallacanestro, ieri si sono fermati qui con noi e devo dire che sono stati eccezionali, carinissimi, con i ragazzini, hanno fatto loro delle evoluzioni e poi hanno preso i ragazzini, hanno iniziato a dire come dovevano tirare, segnare, li hanno presi in braccio, hanno fatto foto ed è stato forse proprio un passaggio di testimone tra Taranto e poi quello che sarà fra 4 anni,
1: Matteo,
0: saranno fra 4 anni i giochi.
1: Matteo e
0: Sì, ci
1: Ennio
0: siamo.
1: Barnaba, oro di Gava nella ginnastica artistica, Fioravanti conquista 12.800 punti, quindi oro per Gava, bronzo per Fioravanti, è record, alle
0: Ci
1: 20
0: siamo.
1: e 01 è record. Ora ce ne
0: Possiamo
1: manca
0: dire che
1: uno per essere
0: c'eravamo,
1: noi,
0: eravamo.
1: per essere noi in primi in tutto, Taranto 2026, ne manca uno. E abbiamo ancora per l'atletica le due staffette del miglio, prima quella femminile e quella maschile. Insomma, ragazzi, ci siamo, ne manca una. Questa sera ce l'abbiamo fatta a fare il record anche questa sera.
0: Mamma mia, che edizione incredibile. Veramente i brividi, veramente i brividi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti quanti. Ah, naturalmente, vicepresidente, da adesso inizia il bello, perché adesso dobbiamo pungolare per far muovere Taranto
0: Certo,
1: sportivamente parlando a 360 gradi, perché
0: sì,
1: poi ne ricade politica e
0: ma infatti
1: tutto quant'altro.
0: i giochi appunto sono domani terminano e ci sarà un nuovo punto di inizio di una storia tutta da scrivere. Ed è appunto la storia di Taranto che ha ereditato un patrimonio incredibile. E quindi noi da adesso dobbiamo essere tutti partecipi per aiutare Taranto, le società sportive. E chi eventualmente appunto prenderà in mano questa grande eredità dei giochi, quindi tutti i vari impianti sportivi che sono veramente eccezionali, e dobbiamo mettere Taranto al centro del Mediterraneo anche per il futuro, per quello che potrà essere l'eredità che stiamo appunto ricevendo dai giochi.
1: Perfetto, perfetto. Grazie Ennio Barnaba, grazie a Matteo Schinaia,
0: Grazie a tutti e
1: grazie.
0: forza Taranto, forza Italia.
1: Grazie, grazie a te,
0: Sempre, Francesco, non
1: sempre.
0: ti
1: Grazie. Matteo, concludiamo con te oggi, però noi ci sentiamo il giorno 4 per fare il bilancio. Matteo non finisce la nostra collaborazione, perché lo ricordo, domani e dopodomani c'è la storia di Matteo alle ore 15. E poi dopodomani sera faremo il bilancio, facciamoci questo bilancio, insomma, dei giochi del Mediterraneo, con anche un altro bronzo, quello di Levantesi nella ginnastica artistica, alle 20.01 è arrivato questo bronzo, sono le 20.04, devo chiudere altrimenti sforiamo troppo e poi giustamente ci tirano le orecchie, è brutto poi. Grazie Matteo, a
0: grazie
1: dopodomani con te e a
0: Francesco.
1: domani con tutti i nostri telespettatori, domani c'è la cerimonia di chiusura, domani ci sarà il medagliere definitivo. Ripeto ancora una volta la notizia della serata è questa: l'Italia è a un solo oro ha già conquistato il record, ha impattato il record.

0: record, ha eguagliato il record di Bari 97 per gli ori. Complessivamente le medaglie hanno superato già Bari 97 ed è record, quindi Taranto 2026, ma con una medaglia d'oro in più sarà record assoluto e Taranto 2026 diventerà poi il punto di partenza per il futuro dei giochi del Mediterraneo da superare. Grazie a Michael Schino per la parte tecnica, grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Domani c'è rimane di chiusura, ma noi torniamo qui in diretta, torneremo anche venerdì per il bilancio finale dei giochi del Mediterraneo alle 20.05. grazie, arrivederci.
1: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzioniedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto sotto la guida di Antonio Serpico dopo aver raccolto la segnalazione della presunta violenza a bordo di una delle navi sulle quali alloggiano gli atleti impegnati nei giochi del Mediterraneo. Il fatto sarebbe accaduto sulla roia tra due sportivi di nazionalità straniera. Gli inquirenti, che osservano massima riservatezza sull'attività investigativa in corso, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sulla nave con riferimento agli spazi nei quali i due atleti hanno trascorso tempo insieme. La visione dei filmati insieme alle testimonianze dei presenti a bordo consentiranno di ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto restituire l'esatta dimensione di quanto accaduto tra i due sportivi. La Polizia di Stato ha provveduto intanto ad attivare, come previsto, il codice rosso e ad informare il pubblico ministero. Certo è che quelli che per il momento sono solo sospetti hanno gettato un'ombra sulla manifestazione di rilievo internazionale che ha acceso i fari su una Taranto che finalmente indossa l'abito della festa.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È tutto segreto ancora per la cerimonia di domani, qualcosa è trapelata come la presenza di Rossella Brescia e soprattutto delle tante batterie, ma cosa ci aspettiamo? Sarà una cerimonia emozionante come quella di apertura?
8: Sarà una cerimonia diversa, perché fare una cerimonia come quella dell'apertura non avrebbe avuto senso, l'abbiamo già vista, l'abbiamo apprezzata, l'abbiamo goduta, i tarantini ci hanno riempito di complimenti e noi siamo felicissimi di essere riusciti a dare a Taranto ciò che Taranto si aspettava. La cerimonia di chiusura chiude un capitolo, chiude un periodo bellissimo per Taranto e quindi sarà una grande festa, sarà la festa del Mediterraneo, una festa per tutti.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: A
7: Al vertice del 4 settembre prossimo in Regione Puglia, i produttori di mitili tarantini arriveranno con una prima fondamentale vittoria in tasca. Grazie all'azione unitaria di sindacati e organizzazioni di categoria come Coldiretti, Unci, Confcooperative, Lega Coop, Confesercenti, FAI, FLAI, Will Pesca, il Ministero dell'Agricoltura e la Regione Puglia hanno accolto le richieste di modifica dell'avviso pubblico FEAMPA. E così è stata scongiurata una beffa burocratica che avrebbe tagliato fuori le imprese colpite dal caldo record del 2024. L'indennizzo non sarà più calcolato sulla produzione commercializzata nel 2025, azzerata dalle altissime temperature, ma su quella del 2023. Una deroga decisiva che evita una doppia penalizzazione e riapre l'accesso ai finanziamenti europei. Un risultato di vitale importanza che conferma la necessità di risposte economiche certe e continuative per il settore, come ha sottolineato Vincenzo Guarino, segretario generale della Will Pesca.
9: Quando parliamo di moria del novellame non stiamo parlando soltanto di moria del prodotto, stiamo parlando di moria e di sostentamento anche della categoria stessa, perché senza novellame ovviamente non ci può essere.
7: Certo, perché si sa che l'anno prossimo, è come sapere che l'anno prossimo non guadagnerò niente.
9: Assolutamente. Allora, per quanto riguarda questo, noi per esempio quando ci affacceremo al tavolo dobbiamo anche cercare di portare avanti un discorso, nel senso che un sostentamento economico per quanto riguarda questi mitilicoltori dovrebbe diventare strutturale.
7: Al tavolo del 4 settembre si batterà il chiodo anche sulle riforme normative, tra cui la revisione del limite regionale dello spostamento del prodotto entro il 28 febbraio e sulla logistica necessaria a fare della cozza tarantina un prodotto DOP a tutti gli effetti, dall'area di stoccaggio a decontaminazione in Mar Grande fino ai punti di sbarco attrezzati.
9: Occorre strutturare tutta la mitilicoltura affinché si individui un'area di stoccaggio in Mar Grande dove il prodotto potrebbe essere in qualche modo anche decontaminato e poi tutte le situazioni, una flotta adeguata, una strutturazione
7: punti di
9: necessaria.
7: Sbarco e tutto il resto, insomma serve la logistica per fare della cozza tarantina un prodotto DOP come si vorrebbe. Io ringrazio Vincenzo Guerino per essere stato con noi, anche per essere stato molto chiaro, perché tante volte non si capiscono bene queste cose.
9: Grazie.
7: Noi
9: a voi.
7: Ci dobbiamo fermare, però ci aggiorniamo dopo il tavolo in regione.
9: Certo, è un appuntamento importante dove non solo gli operatori, le parti sociali, i datoriali, ma anche tutta la cittadinanza è attenta, perché la cozza è un patrimonio di tutti.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Rientra il caso dello sversamento a Lido Taranto. La chiazza apparsa ieri a ridosso della battigia che aveva sollevato l'allarme dei cittadini e un'interrogazione dell'opposizione non era uno scarico di sostanze nocive o fognarie. A fare chiarezza è stato il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale, ai microfoni di Buongiorno Taranto. L'allarme era scattato dopo le immagini girate dai cittadini, un'anomala macchia grigiastra tra le onde e materiale simile a detriti cementi a ridosso della costa, un episodio che aveva spinto il consigliere Cosimo Di Bello a presentare un'interrogazione per chiedere verifiche urgenti all'amministrazione. Nessun inquinamento chimico né sversamento fognario, però gli aggiornamenti della direzione tecnica e della commissione ambiente hanno chiarito che si tratta di un guasto meccanico temporaneo durante i lavori di riqualificazione per la discesa al mare di Viale Virgilio. Accedere è stato un bullone di una pompa di risucchio che ha causato la fuoriuscita del sedimento marino appena scavato dal fondale. I lavori, pensati per abbattere le barriere architettoniche e garantire l'accesso al mare a tutti i cittadini e persone con disabilità, proseguiranno regolarmente per restituire l'area riqualificata nei prossimi mesi.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: La cessazione dell'attività priverebbe il Paese di una capacità industriale di carattere strategico e non sostituibile per l'intero sistema produttivo nazionale. Lo affermano i legali di Acciaierie d'Italia nell'istanza di sospensiva presentata alla Corte d'Appello di Milano, che il 27 luglio ha emesso il decreto di chiusura dell'area a caldo. L'istanza sarà discussa nell'udienza del 9 settembre. Secondo quanto affermano i legali dell'azienda, lo stop all'area a caldo costerebbe 1 miliardo di euro di danni strutturali e un altro miliardo di mancati ricavi. La conseguenza più immediata sarebbe inoltre il ricorso alla cassa integrazione per migliaia di unità lavorative, con ripercussioni anche sul personale degli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Cornigliano, la cui operatività dipende dalla produzione di Taranto. Danni irreversibili, dunque, prima che si esprima la Corte di Cassazione sul ricorso presentato dall'azienda. L'amministrazione straordinaria di Ilva, proprietaria degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia, sottolinea come l'autorizzazione integrata ambientale del 2025 sia stata rilasciata dal Ministero dell'Ambiente sulla base della valutazione d'impatto sanitario e del parere dell'Istituto Superiore di Sanità, che escluderebbero rischi sanitari per uno scenario produttivo di 6 milioni di tonnellate l'anno. Intanto sulla vicenda Ilva si è pronunciato anche l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, intervenuto a Sky TG24 Economia nel corso di un approfondimento al quale ha partecipato anche la segretaria nazionale della CISL Daniela Fumarola.
11: Una soluzione va trovata e quello che dice il segretario Fumarola secondo noi è assolutamente condivisibile, fermo restando che ci sono dei provvedimenti di magistratura che ne condizionano il percorso, perché quello che è stato anche deciso dalla magistratura, senza voler entrare in polemiche in nessun modo, comunque pone dei paletti che vanno rispettati. Certo. Il governo ha adottato i provvedimenti per dare una continuità. Da qui un terzo aspetto che appunto il segretario Fumarola conosce bene, che riguarda oltre che le acciaierie, oltre che l'Ilva, anche il futuro di Taranto. E noi crediamo che si possano fare anche delle scelte al netto e al di là del destino di Ilva, che comunque è centrale ed è ben attenzionato dal governo, come dimostrano anche i tavoli che verranno convocati da qua a breve, per dare dei segnali di centralità di Taranto. Io, come ricordavo in apertura, da viceministro dei trasporti, avendo avuto la delega del trasporto aereo, ancora mi chiedo perché l'aeroporto di Taranto non venga valorizzato dalla regione Puglia, che ha la gestione complessiva della rete, cosa che darebbe anche un segnale di attrattività del territorio che oggi forse manca.
10: Infine la Confartigianato. Per il segretario generale Fabio Paolillo, il futuro di Taranto non può più dipendere dal futuro della fabbrica. L'Associazione degli Artigiani sottolinea come a fronte di migliaia di cassi integrati dell'area industriale ci sono imprese artigiane che non riescono a trovare personale. La proposta: utilizzare le risorse pubbliche per accompagnare in un'altra impresa chi è fuori dal ciclo produttivo dell'industria.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Non si possono scaricare le conseguenze di una cattiva organizzazione, parliamo della raccolta differenziata, non si possono scaricare ancora una volta sulle imprese. Ma cosa dovrebbe fare invece la politica per organizzare bene questo servizio essenziale?
12: Beh, differenziare prima di tutto la raccolta, quella diciamo delle civili abitazioni, dalla raccolta delle imprese, che hanno quantità, metodologie, rifiuti diversi rispetto a, diciamo, alle case private. Questa è la richiesta che noi stiamo facendo, l'abbiamo fatta e continuiamo a farla. Era ottobre 2025 quando andammo in consiglio comunale per il famoso regolamento della polizia locale che prevedeva la chiusura delle attività. Di fatto da ottobre 25 stiamo a settembre 2026 e ancora quel tavolo che ci avevano promesso non l'hanno, diciamo, attuato e mantenuto. La richiesta è molto semplice: dobbiamo collaborare insieme per il bene della città, ma il bene della città è la raccolta differenziata dei rifiuti. Bisogna farla ascoltando chi poi opera per strada e chi opera all'interno delle imprese.
6: Come è stato invece gestito questo servizio in un periodo particolare e delicato come quello dei giochi del Mediterraneo?
12: Beh, il potenziamento c'è stato, l'abbiamo visto, la raccolta, diciamo, dei rifiuti è stata fatta. Certo, avremmo voluto essere coinvolti prima di alcune modifiche, infatti i nostri ci segnalano che sono stati spostati dei cassonetti, di fatto portare cumuli di immondizia per 2 o 3 isolati non è una cosa semplice per le imprese. Ecco, bisogna cambiare raccolta, diciamo, per strada per i cittadini, raccolta porta a porta per le imprese. È una cosa che si può fare, che può aumentare la raccolta differenziale e avere benefici per il comune stesso.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Il Comune accelera sui Giardini Virgilio. L'ente ha infatti chiesto alla Procura della Repubblica il dissequestro dell'area. L'obiettivo è quello di poter bandire quanto prima la gara per l'assegnazione di quello che era diventato negli anni un punto di riferimento per la cosiddetta Movida. Una volta ottenuto il dissequestro, potranno essere avviate le procedure per l'assegnazione. Nell'auspicio che i tempi della giustizia e della burocrazia siano abbastanza veloci

0: una autorizzazione. E viziata da illegittimità sarebbe stata anche la proroga della convenzione tra gestori e comune. Le obiezioni della società di gestione furono respinte prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, una vicenda che suscitò grande clamore e che vide finire tra gli indagati i gestori dei Giardini Virgilio e un funzionario comunale. Ora si spera che si possa aprire un nuovo capitolo a beneficio della città, che si è vista sottrarre la fruizione di aree verdi e luoghi di svago.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà il mare il protagonista di Visioni Abissali, la terza tappa del percorso itinerante di divulgazione scientifica che unisce narrazione e scienza. Continua così il percorso educativo del microfestival gratuito che si inserisce nel progetto Il Club del Libro delle Scienze e che per Anna Deli Noci, ideatrice del progetto imprenditrice culturale, rappresenta un piccolo esperimento di immaginazione collettiva, capace di unire cittadini e cittadine di ogni età, aziende, associazioni, enti di ricerca, scuole ed università.
3: Ci rivolgiamo soprattutto alle giovani generazioni per stimolare in loro quella che è una cittadinanza consapevole, ma anche la possibilità di scoprire un pezzetto di sé e del mondo attraverso queste occasioni e queste esperienze. E questo va a stimolare anche quello che è il diritto di scegliere di restare o di tornare nei nostri territori attraverso la diffusione del capitale scientifico.
2: Si partirà sabato 5 settembre alle ore 18 sulla spiaggia di Saturo, Marina di Leporano, con la lettura ad alta voce della storia di Rachel Carson, pioniera dell'ambientalismo. A seguire la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA, Lucrezia Cilenti, attraverso la presentazione del suo libro Blu, il granchio, insieme con Marivivo Puglia, svelerà i segreti del crostaceo marino, scoprendo come vive e come si adatta. Secondo Bruno Fasano, divulgatore scientifico e membro dell'associazione Mare Vivo Puglia, l'incontro diventa occasione di crescita per i ragazzi per far acquisire maggiore consapevolezza sul rispetto e la tutela dell'ambiente.
4: Quello che crediamo noi è che le STEM, le scienze, bisogna cercare di approfondire, di creare una radice proprio culturale. Noi abbiamo una risorsa fantastica che è il mare, dobbiamo puntare sul nostro mare perché è quello che ci dà una ricca vita di nuove leve che possano creare qualcosa di fantastico nella nostra città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Paola Magalhães, ospite in studio.
6: Buongiorno.
5: Bentornata.
6: Grazie.
5: Allora, ogni volta che torna Paola ci racconta delle cose molto belle e degli eventi che lei fa alla sua bellissima casa tropicale. Questa volta sarà insieme a Uspezial.
6: Esatto.
5: Che raccontaci questo locale, questo luogo che si è aperto da poco a Taranto, giusto?
6: Sì, questo luogo è un locale bellissimo che è una cosa molto diversa e molto speciale.
5: E infatti Uspeziale. Cosa significa Uspeziale, Piero? Lo sappiamo cosa significa? Non lo sappiamo. Va bene, probabilmente l'uomo delle spezie, suppongo, però non saprei dirlo. Oppure speciale, non saprei. Vabbè, lo chiederemo proprio a loro, li inviteremo e lo chiederemo.
6: Sì.
5: Allora, Casa Tropicale cosa fa? Apre le porte per raccontare cosa c'è dentro.
6: Esattamente, perché tutti vedono già Casa Tropicale da fuori, no?
5: Sì.
6: E ho messo già là un po' di piante, quindi le persone vengono, fanno foto e sono molto curiose di vedere dentro.
5: Bene.
6: E io ho pensato di fare una piccola mostra di quello che sarà dentro il palazzo, quello di Casa Tropicale, però dentro casa mia dove abito.
5: Wow, bellissimo.
6: Sì, che è a fianco Uspezial.
5: Che è a fianco, quindi Uspezial, sì. Casa Tropicale è a fianco Uspezial. O meglio,
6: esatto.
5: Uspezial è a fianco a Casa Tropicale, così siamo chiari del tutto. Allora, la mostra di chi è? Di quale artista?
6: La mostra è dell'artista Carlos Resende, che queste opere d'arte, è un artista brasiliano, però sono di una architetta che abita qua in Italia, abita a Viterbo, lei si chiama Andrea Bersanetti. Quindi quando, come lei è brasiliana, quando lei ha visto Casa Tropicale, che c'entra molto con le opere d'arte, quelle della locandina, sono le opere di questo artista.
5: Che bello,
6: artista.
5: Bellissimo, mamma
6: lei
5: mia.
6: Mi ha contattato, ha visto Casa Tropicale e voleva fare una collaborazione.
5: Bellissimo.
6: E
5: bellissimo.
6: È venuta, ha portato, quindi noi abbiamo allestito tutto Uspezial e anche tutta casa mia, quindi faremo

0: tour tra casa mia e ospedale.
1: Bellissimo, mamma mia che bello. Allora, quanto durerà la mostra? Perché magari allora, lo diciamo che questa sera a partire delle 21, via Giuseppe Garibaldi 120 e nella parte della Città Vecchia, quindi questo è. Quanto durerà? Se stasera sicuramente tutti verremo a vedere questa cosa bellissima, no? Questa mostra che parte. Puoi dirci più o meno se in altri giorni è possibile vedere?
0: Sì, sì. Noi abbiamo pensato di lasciare i quadri là ancora un po' di tempo. Ancora non abbiamo
1: stabilito
0: quanto tempo. Nella casa, dentro casa mia, sicuramente faremo altre mostre.
1: Okay.
0: Ma nella casa mia sarà solo oggi.
1: Okay,
0: quindi
1: perfetto.
0: Se le persone vogliono vedere devono venire
1: stasera,
0: oggi,
1: stasera a partire dalle 21. Ragazzi, c'è un clima bellissimo, veramente un clima bello. Poi tu sei architetto, quindi insomma hai fatto tutto nei minimi particolari.
0: Sì.
1: Hai curato tutto, io so come sei, e quindi questo sarà, come dire, un po' anche una modalità di vedere quello che è il tuo lavoro, quello,
0: esatto,
1: che tu svolgi, no? Perché col tuo occhio è diverso dal mio, sicuramente.
0: E la cosa bella è che le persone, quando entrano a casa mia, che è la stessa sensazione che voglio a casa tropicale, quella in via Duomo, il palazzo, è che le persone non vedono che è possibile una casa così in Città Vecchia. Quindi è bello aprire le porte e far vedere che è possibile una casa bella arredata, no? Le pareti tutte di pietra.
1: Che bello!
0: Quindi aprire la casa per far entrare le persone, e queste persone possono capire che è possibile fare una casa bella anche là in Città Vecchia.
1: Principalmente
0: in Città Vecchia.
1: Il senso era questo, perché noi parliamo del progetto Case a un Euro, quindi tu sei partita da lì.
0: Sì.
1: E sei riuscita a portare a termine non solo a fare l'evoluzione casa a un euro punto due, insomma,
0: esatto,
1: no? Perché
0: esatto,
1: non è solo fare una casa, vivere, fare. Tu hai fatto un luogo di cultura, un luogo di incontro, un luogo, no, anche in questo caso di mostre, di musica,
0: di mix anche della
1: di
0: cultura nostra con la cultura vostra, no?
1: Bellissimo.
0: Che questo è molto bello. Sì.
1: Ti siamo grati perché sei un valore aggiunto, e quindi questo è bellissimo. Allora, mi dicono dalla regia che nel dialetto tarantino un spezial indica storicamente lo speziale, il farmacista, ossia colui che preparava e vendeva le spezie, le erbe medicinali, i rimedi curativi prima dell'avvento della moderna farmacia. Oltre al significato letterale, nel linguaggio popolare tarantino l'espressione viene usata in senso figurato, può riferirsi a chi fa le cose con estrema esagerata pignoleria, dosando parole o gesti con la precisione maniacale con cui uno speziale pesava i grammi dei suoi ingredienti. C'è un proverbio tarantino che dice: "Sha un speziale pa fa miticena", andare dallo speziale per fare la medicina, quindi usato per indicare e rivolgersi alla persona giusta.
0: Okay.
1: Per rivolgere un speziale. Infatti io più o meno intuito le spezie, però c'è molto di più, come avete sentito.
0: Io non so se è questo che io sto pensando, ma un speziale è sotto il B&B Don Alfredo. Che c'è una storia, i proprietari, che Valentina e Augusto. Io sono andata già a questo B&B e ho visto la foto di una persona, di un signore, no? Che possibilmente può avere
1: essere
0: un senso con questa storia. Dopo io chiederò a lei.
1: E allora noi verremo proprio a maggior ragione a scoprire tutte queste cose.
0: Sì, tante cose che dobbiamo scoprire stasera.
1: Che non sono a caso. Allora, questa sera a partire dalle 21 in via Garibaldi 120, Città Vecchia, Casa Tropicale, è la casa di Paola Magalhães. Possiamo entrare a casa sua e vedere questa mostra bellissima, poi possiamo scendere e passare a fianco allo speziale dove la mostra continuerà, e quindi si può stare lì in compagnia, stare insieme a Paola, chiederle tutto quello che avete da chiedere, se volete intanto conoscerla e interfacciarvi con lei per dire: Paola, come mai, no, questo progetto di venire in Italia, di fare,
0: certo,
1: questo, perché è un architetto fantastico, fantastica. Quindi veramente, Paola, grazie.
0: Grazie
1: come
0: mille.
1: Al solito per essere venuta qua. Ci vediamo stasera alle 21 e alla prossima, perché quando torni tu mi racconterai ancora un'altra cosa.
0: C'è sempre qualche
1: sempre
0: novità.
1: Bello, sempre le novità che noi vogliamo. Grazie Paola Magalhães.
0: Grazie, grazie mille.
1: Linea alla regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine.
3: Prendere via sport
2: app Giovani Imprese nello Sport, un percorso formativo gratuito pensato per chi vuole sviluppare competenze utili per il proprio futuro e trasformare le passioni, soprattutto quelle che hanno a che fare con l'imprenditoria e lo sport, in un'opportunità concreta per confrontarsi con professionisti del settore. Il partner principale è il Comune di Taranto, capofila dell'iniziativa, legato poi a diversi partner cittadini. 5 appuntamenti: il primo il 3 settembre, domani alle 10, e Fondazione Taranto 25, dove si parlerà di lavoro in team, leadership nello sport e aziende, ma poi una serie di appuntamenti puntati tutti sullo sport e il fare impresa nel campo sportivo. Per capire di cosa si tratta e come funzionerà, abbiamo intervistato il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
3: È un'eredità, direi più un'opportunità per i giovani. Noi abbiamo voluto cogliere la palla al balzo raccogliendo l'invito di rete, dove ci sono dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del Ministero per lo Sport, Invitalia, offrendo ai giovani di Taranto e non solo la possibilità di partecipare a una serie di corsi professionali di formazione per l'avvio di start-up e imprese nel settore sportivo. Qual è il tema? Dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di trasformare questa esperienza dei Giochi del Mediterraneo da un'esperienza bella che non diventi soltanto un ricordo positivo, ma che diventi una vera opportunità per produrre economia, ricchezza, lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di poter investire. Questo è un intervento importante perché con Invitalia e i ministeri di cui vi parlavo prima diamo alto livello e patrocinio all'iniziativa. I corsi ovviamente sono gratuiti, basta compilare il modulo e iscriversi. Ringrazio tutti i partner che hanno deciso di partecipare: il Comitato dei Giochi, l'Università di Studi di Bari, Dipartimento Ionico, Fondazione Taranto 25, l'ITS Logistica e poi il Maria Pia, insieme al quale è nato come istituto proprio il progetto nella fase embrionale, i cui studenti degli indirizzi che sono coinvolti parteciperanno ovviamente alle attività. C'è un calendario di iniziative, alcuni dei luoghi sono Casa Viola e La Serra, questo per promuovere ulteriormente la rete di politiche giovanili della nostra città. Proviamo a dare gambe all'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Adesso serve la partecipazione dei giovani e di chi è interessato e poi il tentativo di spingere tutti nel costruire un modello di economia che tenga dentro anche la possibilità di sviluppo attraverso lo sport.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Siamo con la mamma di Federica Del Buono, che ha appena vinto la medaglia d'oro. Com'è stato questo inseguimento a questa medaglia?
6: Guardi, è stata una cosa favolosa, perché Federica si merita questa medaglia perché ci ha creduto fino alla fine e ieri ha fatto una gara intelligente. Le ha lasciate andare quando hanno fatto lo scatto perché sapeva che era troppo presto.
5: Com'è da mamma venire a Taranto, in Italia, a poter vedere sua figlia gareggiare in una competizione internazionale?
6: Allora, da mamma allenatrice, perché io l'ho portata alla prima Olimpiade di Tokyo, l'allenavo ancora io, devo dire che è una soddisfazione immensa.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una giornata d'oro per i Giochi del Mediterraneo, una giornata che portano 63 ori complessivi, 65 argenti, 59 bronzi, un totale di 187 medaglie. Il capolavoro arriva dalla pallamano femminile che dopo 39 anni conquista la medaglia d'oro. Giunge anche la terza medaglia tarantina, infatti nel karate Silvia Semeraro conquista la medaglia d'argento per un podio tarantino di questa manifestazione che vede l'oro di Benedetta Pilato, l'argento nel karate appunto con Silvia Semeraro e il bronzo conquistato seppur in coppia dal tarantino De Filippis. Inoltre le buone notizie sono arrivate anche dalla ginnastica artistica, dove gli italiani comunque hanno fatto vedere il proprio valore con Brugnami e Brunello. Medaglie sono arrivate anche dal basket 3x3, sia al maschile sia al femminile. La formazione azzurra ha ceduto alla Spagna, i ragazzi hanno perso 13-11, 20-18 invece gli uomini. Poi l'atletica leggera, il secondo bancomat dei Giochi del Mediterraneo, eccetto il nuoto. Il grande protagonista è stato Gianmarco Tamberi, che non ha tradito le aspettative e con la misura di 2,25 m ha conquistato la medaglia d'oro. Per Tamberi la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo rappresenta l'ultimo alloro della sua carriera straordinaria, mancava soltanto quello e intanto può continuare a prepararsi anche per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2020. 28. Per quanto concerne l'atletica, invece, c'è da ricordare il salto triplo di Erika Saraceni, 14:21. Successo anche per Nick Ponzio nel getto del peso, l'azzurro si impone con il 21:21, lasciando a oltre un metro gli inseguitori.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Il Taranto domani sarà protagonista contro lo Spinazzola, la seconda gara del campionato di eccellenza pugliese, si gioca alle 17, mentre invece con il Polimnia si giocherà domenica prossima alle 19. Queste le novità per la seconda e la terza giornata della massima competizione regionale di calcio, dove il Taranto riparte dal meno uno in classifica, visto che ha pareggiato nella prima gara contro il Cosmano Sport Foggia. Tanti punti interrogativi che sono stati sollevati anche nel corso della conferenza stampa con il tecnico rossoblu Giuliato, è così, ha risposto ai nostri quesiti.
9: Buon pomeriggio, mi ha più preoccupato domenica è il fatto che la squadra, al di là dell'avversario di domani, che sicuramente è più semplice, su questo non ci sono dubbi, è il cambio di passo che è mancato alla squadra in determinati momenti della partita, non per la condizione fisica, ma soprattutto alla prima difficoltà la squadra si è un po' disunita. Quanto la crescita di questa squadra c'è stata in questi giorni e soprattutto quanto il Taranto può davvero migliorare e non essere quella squadra monopasso che abbiamo visto in determinati frangenti?
10: Allora, non dobbiamo dimenticarci che comunque domenica c'erano 9 undicesimi nuovi di squadra rispetto all'anno scorso, quindi non è una giustificante, ma noi dobbiamo essere squadra quanto prima. E domani comunque ho in mente di fare qualche cambio, perché ho la fortuna di avere una rosa ampia, sicuramente un po' di freschezza atletica dopo 4 giorni può servire e sono convinto che potrà far bene al gruppo, anche perché dobbiamo sentirci tutti importanti a prescindere dall'obiettivo di ogni singola partita, che è quella di portare a casa 3 punti.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, sono con voi per il consueto spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parliamo di sanità e lo facciamo con il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, che è già pronto in videocollegamento. Buon pomeriggio, Perrini.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partiamo da una questione che riguarda i nosocomi di Martina Franca e Manduria, riguarda in particolare i servizi di radiologia notturna. Cosa sta accadendo?
1: Sta cadendo perché nella giornata di ieri è stata fatta nel 31 una delibera dove ma in mancanza di radiologi nella sia Martina che a Manduria. Se arriva qualche caso grave, vengono trasferiti direttamente a Castellaneta. Ma questo mi sembra una cosa molto, ma molto assurda, perché
0: In base a quale
1: già abbiamo un
0: criterio,
1: problema.
0: Perrini? In base a quale criterio?
1: Non lo so, non ho capito il criterio, perché loro parlano in assenza di radiologi, però credo che c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Per questo motivo ho chiesto una commissione udizione urgente sia al direttore generale che a Decarica a Pentassuri per capire cosa sta succedendo, perché forse qualche volta gli mancano le distanze, perché se succede una cosa del genere, succede un incidente, una persona che ha un infarto, una persona che ha bisogno di un attacco, che fa? Va all'ospedale di Martina, arriva all'ospedale di Martina, poi da Martina viene trasferita a Castellaneta. Come viene trasferita a Castellaneta? Qual è il mezzo o l'ambulanza che ha tutti gli accessori per risolvere questo problema?
0: Tra
1: Che
0: l'altro c'è
1: alla
0: una
1: fine.
0: questione di tempi, vero? È una
1: Ma
0: questione
1: è
0: di
1: tempo, perché
0: tempi.
1: Martina Castellaneta, stiamo parlando per bene che deve andarci, vogliono dai 50 ai 60 minuti. Che ci vuole, da Manduria a Castellaneta ci vuole almeno un'ora e mezza, secondo me. O secondo non conosco le strade, poi che facciamo? Il cittadino che ha un problema a Martina o un problema a Manduria, a Lizzane, che fa? Mica sa che all'ospedale di Manduria o all'ospedale di Martina c'è questa problematica. Perché non stiamo ragionando di macchine, di robotica, qua ragioniamo della salute delle persone.
0: Perrini, mi pare che si riproponga un problema che in realtà forse non è mai stato risolto, quello della razionale distribuzione sul territorio dei servizi sanitari affinché rispondano in maniera dignitosa a quella che è la richiesta, la domanda di sanità, di servizi sanitari appunto.
1: Allora, nella vita, come in tutte le cose, nelle famiglie, nei lavori, ma anche in sanità, quello che funziona è la programmazione. Tutto quello che sta succedendo in questi mesi, ne abbiamo parlato anni fa, che nella sanità bisogna programmare cose che non è stata programmata negli ultimi 20 anni. E sappiamo benissimo le condizioni, non solo noi su Taranto, rispetto a Bari, abbiamo personale molto, ma molto inferiore a quello che sta a Bari. Continuiamo a tagliare, a pensare che Taranto, invece di rafforzare, aumentando il personale, si cerca di tagliare e si parla di questo che è successo il 31 di agosto, di fare questa delibera e devono immediatamente bloccare. Cioè non può essere che succeda una cosa del genere, perché poi voglio capire se succede qualcosa di grave, chi non risponderà? Perché io sono veramente preoccupato.
0: Ecco, nella nota lei fa riferimento, richiama anche il numero dei pazienti, dice c'è una media di circa 3 pazienti a notte che necessitano di TAC, parliamo di soltanto di Martina Franca, TAC con contrasto, quindi non si tratta, dice, di casi occasionali, ma di un flusso costante che rischia dunque di bloccarsi.
1: Sono numeri che io, non è che me li sono inventato io, sono numeri che io prendo dagli ospedali tutti i giorni. Quella è la media di quelle che succede durante la notte negli ospedali.
0: Ecco, cosa accade quando non probabilmente un vero e proprio blackout su un servizio essenziale come quello sanitario? Quando non viene appunto fatta programmazione, come diceva appunto lei, quando non viene organizzato il servizio sanitario per bene? A questo proposito possiamo parlare anche del grande progetto della deospedalizzazione, il progetto di portare al di fuori dei nosocomi quelli che sono i servizi che possono essere appunto deospedalizzati. ospedalizzati, quindi parliamo delle case di comunità, degli ospedali di comunità, di tutta una serie di strutture che dovrebbero partire e non sono partite come si deve, è così.
1: Ma è così perché se si è fatto tanto cemento armato come nella nostra provincia, parlo di strutture, che sono state costruite, stanno lì abbandonate vuote, come sappiamo benissimo la storia di San Cataldo. Là sta, hanno iniziato i lavori 7-8 anni fa, dovevano essere inaugurate nel 2001, nel 2002, 2003, si è fatto 2022, 2023, si sono fatte 4, 5, 6, 7 campagne elettorali, San Cataldo è lì. E
0: Perrini, qual è
1: oggi
0: l'ultima data comunicata come consegna?
1: l'ultima data comunicata, dopo una mia sollecitazione di una commissione audizione che sono venuti il direttore generale e Pentassoli, ci fu detto che l'ultima data sarà nella primavera del 2028.
0: Primavera del 2028. Allora, se ricordo bene, i lavori sono partiti nel 2020, eravamo in periodo di
1: Sono
0: Covid.
1: partite nel 2019-2020 che in tempi di consegna dovevano essere 4 mesi. Io non parlo della struttura perché i lavori sono stati fatti, c'è stato i problemi del Covid, una serie di situazioni. Però quello che io ho sempre denunciato è che mentre si costruisce la parte in cemento armato, ci doveva essere una direzione anche sanitaria che doveva programmare il futuro di quell'ospedale e cominciare già a fare i trasferimenti. Un esempio, il Santissimo Annunziato, secondo me, se ci fosse stata una programmazione diversa, oggi stava già là. Invece ancora, se voi andate a fare delle riprese, vedete che di notte stanno accese le luci, c'è un bel parcheggio, anzi, per fortuna quel parcheggio è stato fatto perché è servito per i giochi del Mediterraneo, per i parcheggi quando c'è stato l'invasione.

0: inaugurazione, a qualcosa è scritto per l'ospedale, ma il resto è mancata la programmazione. Io ho sempre detto che quell'ospedale serve una direzione sanitaria tutta nuova. Non può essere che la direzione sanitaria ASL di Taranto, di Viale Virgilio, gestisce anche l'ospedale San Cataldo. Dove è quello che si sta facendo, è proprio quello, che la stessa struttura tecnica e di direzione sanitaria gestisce anche San Cataldo. Ma io quello che so, a tutt'ora, sia De Caro che altri tecnici dell'attuale dirigenza non hanno fatto neanche un sopralluogo, e l'ospedale è lì fermo in attesa non so di che cosa. Perché quello che è successo il 31 di depotenziare Manduria e Martina Franca è proprio quello che vogliono fare in prospettiva. E questo è un segnale che vogliono far capire che per aprire il San Cataldo bisogna chiudere queste due strutture. Io lo dico da oltre 10 anni, questo problema, e adesso purtroppo sto avendo ragione. Io non volevo avere ragione, perché ho sempre detto sia Martina che Manduria sono due ospedali di frontiera, non potranno mai chiudere, perché conosciamo la distanza da Manduria San Cataldo e Martina San Cataldo.
1: Ecco, torniamo invece agli ospedali della città, torniamo al Santissima Annunziata e all'ospedale Moscati. Quale sarà la sorte di questi nosocomi quando finalmente vedrà la luce e sarà operativo l'ospedale San Cataldo e quale secondo lei dovrebbe essere?
0: Allora, io ho sempre detto che l'unica cosa che bisognava fare era spostare solo il Santissima Annunziata e fare un nuovo ospedale a fianco al Moscati. Si è voluto costruire un grande ospedale con 723 posti, e il problema è che oltre a Moscati e al Santissima Annunziata, per riempire quell'ospedale servirà personale. Servirà altre risorse, perché da calcoli che io mi sono fatto, per aprire il San Cataldo servono 70 milioni di euro in più all'anno solo di personale. A questo punto il Moscate andrà a San Cataldo, il Moscate diciamo, si farà soltanto le terapie, si farà la chemio, si faranno tutte le situazioni.
1: Cerchiamo di ripristinare il videocollegamento con il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia. Si parlava del futuro degli altri nosocomi cittadini, quindi da una parte il Santissima Annunziata, dall'altra il Moscati, quando finalmente l'ospedale San Cataldo vedrà la luce. E come diceva appunto il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, la ultima data comunicata per l'apertura dell'ospedale San Cataldo è quella della primavera del marzo esattamente del 2028. Parliamo di 8 anni dopo l'inizio dei lavori. I lavori sono cominciati nel 2020, la previsione era di interventi che avrebbero impegnato appunto tutte le maestranze, tutti coloro che ruotano attorno allo stesso per circa 2 anni. Le cose non sono andate esattamente così, sono passati ben 8 anni, ma è chiaro che bisogna occuparsi anche del futuro delle altre strutture, diceva giustamente mi permetto di aggiungere, il vicepresidente del Consiglio regionale. Non è possibile chiudere degli ospedali che si trovano in territori piuttosto distanti, come per esempio quello di Martina, che chiaramente rispondono alle esigenze dell'utenza di quel versante della provincia di Taranto. Ma mi dicono dalla regia che non è possibile ripristinare il videocollegamento con il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini. Io quindi termino qui questo nostro spazio e vi ringrazio per l'attenzione. Buon pomeriggio.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto.

0: per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo.
2: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.

0: c'è? Qualcosa tra i denti?
1: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
1: Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
1: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Ben ritrovati. Noi abbiamo iniziato con nella prima puntata parlando
8: dei biotipi.
7: Abbiamo capito più o meno come funziona. Oggi parliamo di un argomento che a me sta a cuore tantissimo, perché amo mangiare. E amo mangiare, penso, bene. Poi non lo so, adesso ci dirà la dottoressa, perché l'esperta è lei. Parliamo della dieta mediterranea.
8: Eh già,
7: sotto diversi punti di vista, tanti aspetti riguardano la dieta mediterranea.
8: Beh, intanto tutti sanno che comunque è riconosciuta a giusto proposito come patrimonio dell'umanità. E questo è fondamentale da sottolineare, proprio perché diciamo che non solo per quelli che sono le implicazioni in termini di salute, quindi quelle che sono le evidenze scientifiche che ci portano a ritenerla davvero una diciamo fondamentale per il mantenimento di uno stato di salute, e perché ci allontana dall'insorgenza di determinate patologie. Sappiamo, certo, che certo, è un tipo di dieta definita amica del cuore, perché chiaramente aiuta il corretto funzionamento. E l'altro amico del cuore è anche il nostro cervello, quindi di conseguenza mantenendo l'attività circolatoria, quindi il funzionamento del cuore in maniera mantenendolo comunque attivo, chiaramente tutto il sistema, quindi anche la correlazione poi con le patologie neurodegenerative o le patologie comunque del sistema nervoso centrale.
7: Certo, pensa, è tutto collegato ovviamente.
8: Tutto collegato.
7: E non può che essere così, e la bellezza della dieta mediterranea che ci appartiene intanto.
8: Certo, quindi appartiene, diciamo, a per quanto colui che l'ha inventata fosse americano, comunque fa parte, diciamo, è la dieta che abbraccia il bacino del Mediterraneo, ma che in realtà è appunto applicabile a tutti i territori, non è un qualcosa chiaramente che appartiene solo a coloro che
7: noi
8: si
7: abbiamo
8: affacciano.
7: Abbiamo sempre quell'idea, no? Di dire, vabbè,
8: sì,
7: ma noi in
8: ci
7: Italia
8: ci piace più che altro pensare che sia la nostra dieta,
7: perché diciamo, ma noi in Italia abbiamo tutto.
8: Abbiamo tutto.
7: Il pesce, abbiamo le verdure, abbiamo la carne, beh, quella semplice, nel senso che ti parlo del primo animale
8: delle
7: che
8: materie
7: viene in mente.
8: Prime, no? Essenziali, sì. E poi abbiamo l'olio extravergine d'oliva.
7: Ecco, qui c'è una piramide che adesso sta andando in onda.
8: Sì.
7: E noi ne parleremo tra poco, perché è importante, perché una volta, ecco, io la spiego in maniera semplice, poi tu ci dirai, Fabiana, una volta c'era un tipo di piramide.
8: Sì.
7: Oggi è cambiata questa
8: Oggi
7: piramide.
8: Oggi è stata un attimino, dalle nuove linee guida proprio del 2025, è stata in qualche maniera sistemata, sono stati apportati ovviamente dei piccoli aggiustamenti, proprio perché l'alimentazione deve essere anche un po' diciamo strutturata anche in termini di sostenibilità,
7: quindi
8: il riguardare, il riposizionare determinate categorie permette di renderla chiaramente anche più sostenibile.
7: Ok, adesso ne parliamo, noi sentiamo un pezzo e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco, mi raccomando, restate con noi, questa è la rubrica Cibo che cura.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: fiammi, perché? Perché mangiamo, parliamo parliamo di dieta e mangiamo, poi vediamo le tavole imbandite e ci viene fame, però ognuno poi ha i propri gusti, ha le proprie tendenze, fa le proprie scelte, certe volte anche sbagliate, ed è per questo motivo che noi abbiamo qui la dottoressa Fabiana Olivetti, perché ci possa far, come dire, luce, chiarezza in questo ginepraio certe volte, perché diventa un po' una trappola, no? Quando poi mangiamo male.
1: Certo.
0: Prima vedevamo una piramide e adesso io la rimanderei così per rinfrescarci la memoria. La piramide quindi è formata da 5 livelli, no?
1: Sì.
0: Che rappresenta.
1: Vediamo i 5 livelli, chiaramente rappresenta un po' la tipologia di alimenti e la loro frequenza sia giornaliera che settimanale. Questa è l'ultima, diciamo, l'ultima rivisitazione di questa piramide, secondo appunto le ultime linee guida, dove troviamo rispetto a quella precedente al vertice, troviamo quindi al vertice, ricordiamo che non sono gli alimenti di primaria importanza, anzi sono gli alimenti del consumo occasionale.
0: Ah, quindi sembra invertita quasi.
1: Certo, non è che è invertita, però la base, quindi la struttura.
0: Ah, ecco come dobbiamo leggerla,
1: la dovete,
0: amici.
1: Dovete leggere partendo dal basso.
0: Quindi le cose più importanti, importantissime sono in
1: esatto,
0: basso.
1: Esatto, sono la base, quindi la parte più forte. Quella che
0: il diciamo, consumo giornaliero
1: più volte al giorno, sicuramente relativo alla parte di fibre, di verdure, e poi vediamo anche nella base la presenza della tanichetta dell'olio, quindi olio extravergine.
0: Ma è vera la storia di un cucchiaio al giorno di olio?
1: No, non per forza, queste sono delle massime, ma poi oggi il concetto di dieta deve essere sempre più cucito, cioè un tempo si chiamava la dieta personalizzata, oggi è un'idea di dieta funzionale a quell'organismo, okay, quindi dobbiamo partire
0: noi,
1: esattamente come dicevamo la volta scorsa,
0: sì,
1: il biotipo, la distribuzione della massa grassa, della massa magra, sì, e anche l'aspetto poi patologico o lo stato di salute del soggetto in questione. Per cui però l'olio ha una è fondamentale proprio anche per le sue proprietà. Poi noi siamo in una zona in cui chiaramente non manca.
0: Ma tu posso dire una cosa dell'olio che non c'entra con l'alimentazione?
1: Puoi dire quello che vuoi. Sei
0: allora,
1: a casa tua e puoi parlare.
0: No, nel senso che io quando penso all'olio d'oliva che amo e che uso,
1: sì,
0: non sto a centellinare perché mi piace, lo amo, poi amo le verdure, amo le insalate eccetera, ma tu lo sai che io lo uso anche sulla pelle l'olio d'oliva?
1: Beh, certo, perché comunque ha sempre proprietà emollienti,
0: idrata in un modo,
1: idratanti, quindi dobbiamo pensare un po'
0: a tutto l'effetto che fa all'interno,
1: all'effetto interno, nel senso che io quando spiego alle mie alunne ho spiegato ultimamente proprio l'apparato tegumentario, quindi la pelle, e dobbiamo pensare che internamente è come se ci fosse un prolungamento di questo apparato, però sotto forma di mucose, quindi perché rivestono gli organi cavi, quindi

0: più delicato
1: anche lo stomaco,
0: ancora,
1: giusto?
0: Esatto, però lo stesso effetto che abbiamo esternamente lo abbiamo anche sulle superfici interne, che sono comunque anche più delicate, ovviamente.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: l'olio è parte di quella base di piramide proprio perché è essenziale, e ci ricongiungiamo anche alla prevenzione, no? Dicevamo, delle malattie cardiovascolari.

0: dato dal consumo di frutta e di verdure, soprattutto di cereali integrali e anche di legumi, che sono degli alimenti che purtroppo sono un po' spariti dalle nostre tavole. Nel mio studio la maggior parte dei pazienti mi dice: però dottoressa, i legumi dobbiamo metterli in ammollo e ci mettono 70.000 ore per cuocersi.
1: Ma la sera prima basta metterli la sera prima?
0: Non solo la sera prima, intanto possiamo sempre in caso di necessità o di poco tempo o anche di scarsa organizzazione, perché Annette, io ti posso garantire che la maggior parte dei problemi derivano da una scarsa organizzazione alimentare, dell'ottimizzazione dei tempi e anche della spesa, perché la maggior parte della gente fa la spesa
1: da affamato
0: tutti i giorni e alle 12.
1: Ma è vera sta cosa? È vera sta cosa delle 12? Io vado a fare la spesa che ho già fame.
0: Ecco, bisognerebbe andare dopo pranzo, con lo stomaco bello pieno, non quando abbiamo quel calo glicemico che vado diretto al banco,
1: al comfort food,
0: del compro la prima focaccina e il pezzettino, ecco, le chiacchiere sono appena state fritte, ne prendo una ma poi ne mangio
1: qui, così
0: 5.
1: Inutili praticamente,
0: diciamo, dobbiamo essere un pochino più pratici, quindi se non ho tempo di cucinare, di far l'ammollo dei legumi, li posso comprare anche comunque
1: quelli precotti,
0: quelli cotti nel vetro, no? Precotti, li sciacquo bene, in questo modo il lavaggio chiaramente della sostanza che li conserva permette di eliminare un po' di sale, no? Del liquido di conservazione, soprattutto di ripristinare un po' il sapore chiaramente
1: del legume. Va bene, noi continueremo a parlare di questo. Adesso noi ridiamo lì nella regia, ci sentiamo ancora un pezzo e poi torniamo tra poco.

0: amici e amici, ben ritrovati, siete nella rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti e torniamo in onda, dottoressa, e mandiamo subito in onda la piramide, perché prima siamo partiti dalla parte più bassa, che è la parte quotidiana, quindi quella solida, quella che dobbiamo avere tutti i giorni, minimo
1: più volte al giorno. Beh, più volte al giorno, quindi abbiamo detto che troviamo la parte dei frutta verdura ricca di vitamine, insomma queste cose ormai sono di dominio pubblico. Poi abbiamo l'utilizzo di cereali integrali prevalentemente e anche di latte e yogurt importanti perché fonti di calcio, ma soprattutto anche per popolare quella che è la nostra flora intestinale.
0: Il latte a qualsiasi età?
1: Il latte a qualsiasi età.
0: Perché ci sono alcuni che dicono: no, ma il latte dopo una certa età non va più bene, ti fanno male le ginocchia.
1: In realtà è il contrario, se ti fanno male le ginocchia
0: devi bere il latte.
1: Qualcosa devi fare, devi bere anche il latte.
0: Devi fare movimento.
1: È importante sempre ricordare che nulla è vero in assoluto. Okay. Tutto è una sinergia di cose. Quindi non è se ho male alle ginocchia, bevo il latte ed ecco che salto come un grillo.
0: No,
1: però vuol dire che dovrò aumentare la mia scorta di calcio, dovrò fare dell'esercizio, dovrò comunque avere un'alimentazione controllata dal punto di vista proteico per rinforzare la muscolatura. Sono tante cose che dobbiamo fare. Salendo nella nostra piramide vediamo appunto la componente proteica, quindi il pesce, le uova, formaggi, quindi proteine, e diciamo sono state anche reinserite nella parte delle proteine i legumi, dando una diciamo con questo aggiornamento si è tenuto conto anche delle diverse stili alimentari, perché comunque ad esempio il vegetariano potrebbe non riconoscersi ad esempio in questa piramide se noi non fosse stata inserita comunque la fonte proteica derivante appunto dai legumi. Poi in alto, quindi con un consumo più limitato, chiaramente abbiamo comunque i grassi che devono essere sempre tenuti sotto controllo. Viene escluso sale, alcol e bevande nervine, quindi tè, caffeina, con moderazione.
0: Ecco, vedi?
1: Sì, perché diciamo che la caffeina funziona nel nostro corpo, ovviamente è una molecola attiva la caffeina, quindi può avere un'azione comunque che alla lunga o in grandi quantità può diventare dannosa. Il corpo umano adulto ha una buona tollerabilità, ma nell'adolescente o nel bambino l'utilizzo di bevande nervine come bevande zuccherine bevande comunque tè, Coca-Cola, succhi di frutta non hanno la componente diciamo nervina che può avere un estate per intendersi, ha degli zuccheri nascosti, quindi dobbiamo orientarci forse più verso un centrifugato, una spremuta. E oggi anche il mercato in questo ci viene molto
0: incontro. Allora io quello che voglio dire, prima dobbiamo andare il pezzo, abbiamo un minuto ancora? Dobbiamo comportarci bene, altrimenti ti ricordi quella scena di Fantozzi? Tu mancia?
1: Io ricordo.
0: Allora,
1: tu
0: vedete,
1: mancia.
0: Allora, il nostro biologo, la nostra biologa nutrizionista, che era questa la scena che stiamo detto. No, tu mancia, tu non mangiare. Che c'era questa famosa polpetta, che è un po', diciamo, quello in cima alla piramide, per intenderci, quello che va eliminato, quello che non va trattato, quello che non va portato a tavola.
1: Esatto, dobbiamo cercare di limitare il più possibile tutto quello che è fortemente trattato, quei cibi che nascondono nascondono comunque dei componenti che sono dannosi poi alla lunga. Nel nostro
0: organismo. Io sai che col sale ogni tanto ci do giù ogni tanto però.
1: Come mai?
0: Perché mi piace.
1: O soffri per caso di pressione bassa?
0: Ah, ecco, vedi che mi sento meglio quando mangio il sale.
1: Potrebbe.
0: Poi io amo
1: essere.
0: Le uova anche.
1: Brava, fai bene. Le uova sono state pienamente riqualificate.
0: Ma quasi tutti i giorni è possibile.
1: Allora, le linee guida indicano un consumo settimanale di 3-4 uova.
0: Però
1: anche lì, sono magari uno sportivo, una vita attiva, non sono sedentario, comunque ho un buon funzionamento, non ho patologie. Anche se mangio l'ovetto in più non succede niente.
0: Quindi
1: considerate che il colesterolo proveniente dalle uova non si attacca alle arterie, per cui non sono dannose come si credeva un tempo.
0: Perché io mi ricordo, adesso ti faccio proprio un recap della mia vita, la nonna che aveva le galline mi faceva il rosso dell'uovo con lo zucchero.
1: Sì, con 150 grammi di zucchero.
0: Madonna, già solo tic tic tic tic, quando sentivo sto cucchiaino già mi partiva l'adrenalina che volevo, e quindi quello era quasi quotidiano.
1: Sì,
0: perché
1: diciamo
0: ci rinforzava noi bambini.
1: Ci rafforzava. L'uovo comunque è una proteina pura.
0: Io ne mangio 2 o 3 alla volta di uova.
1: Sì.
0: Ci mi piace.
1: No,
0: certe volte mangio solo il bianco perché magari non una roba veloce.
1: Lo devi mangiare intero. Devi mangiare intero.
0: Io lo mangio 2 o 3 uova minimo.
1: Diciamo che potresti mangiarle 2 volte a settimana, 2 uova a settimana.
0: Va bene,
1: in modo da trovare un buon compromesso che non sia un eccesso, ma non sia neanche una quantità tenuta sotto controllo in difetto.
0: Buone le uova, amici. Allora, Fabiana, noi restiamo ancora qua, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo tra poco.
1: Va bene.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volete, vedi

0: al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti ha... Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su medi

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Sendai, amici, ben ritrovati. Siete nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Allora, stiamo parlando della dieta mediterranea, di questa piramide incredibile che, se vogliamo stare bene, se vogliamo, come dire, mangiare sano, dovremmo seguire, no? Quindi certo. Siamo partiti dal basso con il consumo giornaliero, poi a mano fino ad arrivare alla punta della piramide e quello che non dovremmo mai utilizzare, quello che dovremmo escludere
1: o mangiare con molta moderazione.
0: Moltissima, ecco. Quindi, se noi, dottoressa, volessimo tornare in forma, mettiamola così, potremmo usare la dieta mediterranea?
1: Certo, con delle dovute accortezze, nel senso che è chiaro che questo è uno stile di vita che punta ad un corretto funzionamento, perché tiene vivo e rafforza il nostro sistema immunitario, partendo proprio anche dall'intestino, che ha diciamo, proprio in queste nuove linee guida di nutrizione, ha trovato sempre più piede il discorso della correlazione intestino, microbiota, assorbimento dei grassi, dei carboidrati, degli zuccheri. Insomma, è tutto un tema in continua evoluzione, ma che rappresenta ormai un tema fondamentale. Quindi diciamo che quando una persona decide di rimettersi in forma, anche se oggi chiaramente le pubblicità, le proposte di dietoterapia sono molteplici, molte portano un po' lontano da questo modello di dieta mediterranea, perché magari spingono verso un consumo più eccessivo di proteine, o verso delle diete comunque del non cibo, diete...
0: Ah, ma sta roba delle proteine, io oggi leggo tutto pro protein. Ma io dico, ma io che sono all'antica, perché io vivo di una alimentazione, io qui lo dico perché la mia quotidianità da quando sono nata, quindi da 15 anni fa
1: 15 per 2, dai.
0: 15 più o meno, grazie tesoro. E praticamente io so che c'è la verdura,
1: sì,
0: che c'è la carne, che ci sono le uova, che ci sono i legumi, poi l'olio, le spezie, che amo moltissimo,
1: eccetera. Che sono soprattutto nel loro utilizzo potrebbe ad esempio aiutarti a ridurre
0: il
1: quella
0: sale.
1: Manciatina di sale che ogni tanto tu lanci lì.
0: Devo aumentare con le spezie.
1: Palla
0: esatto.
1: Ed ecco che la manciata di sale.
0: Devo aumentare con le spezie.
1: Aumenta
0: sì.
1: Le spezie che danno che sapore
0: amo
1: e permettono appunto di ridurre.
0: Peperoncino va bene anche.
1: Peperoncino va bene.
0: Io ho una pianta enorme così di peperoncino.
1: La puoi utilizzare.
0: Bene, mi piace, perché non ti dico, ah, ma il peperoncino fa male, ma anche il pepe è buono.
1: Il pepe è leggermente più infiammante, se proprio
0: meno
1: però
0: pepe.
1: Comunque anche il pepe nelle giuste quantità. Okay. Il peperoncino invece, diciamo che come proprietà, diciamo, anche antiossidanti.
0: Bello, che bello. Pensate che io dicevo, ma non mangerò troppo peperoncino, invece io lo adoro.
1: Se il tuo corpo non ti dà nessuna manifestazione.
0: La mia storia è vecchia col peperoncino, ero bambina.
1: Ecco, quindi vuol dire che è un cibo alleato del tuo funzionamento.
0: Allora,

0: Allora, noi per riassumere la dieta mediterranea, io manderei in onda un bel piatto che tu mi hai consigliato e che hai detto che riassume un po' la dieta mediterranea, che io amo per mille motivi.
1: Esatto.
0: Familiari, affettivi, di storia, di tradizione della nostra.
1: E soprattutto perché fa parte appunto della nostra tradizione. Qui abbiamo quindi il purè di fave. Quindi abbiamo la nostra parte proteica garantita appunto da un purè che tra l'altro è solamente cotto con acqua e fave secche tenute lì un po' in ammollo.
0: Sì.
1: E poi abbiamo delle verdure che ripassate un po' in padella, magari appunto con l'aglio, con l'olio, il peperoncino, danno un'attivazione comunque anche epatica che permette la loro corretta digestione. Quello che manca in questa immagine e che renderebbe il piatto assolutamente riassuntivo della dieta mediterranea sono due fette di pane, preferibilmente integrale, magari ai cereali, di modo da rendere questo piatto completo.
0: Tostato anche va bene?
1: Ma tostato sicuramente, a me piace di più anche perché lo trovo anche un po' più digeribile,
0: croccante,
1: perde un po' quell'acqua e quindi lo trovo più digeribile, però due fette di pane, un pane di buona qualità, quindi preferibilmente integrale e magari con dei cereali, potrebbe essere un'ottima soluzione.
0: Va bene, dottoressa, noi anche per oggi abbiamo parlato di cose meravigliose che io amo particolarmente, come al solito ti ringrazio.
1: Grazie a te.
0: Perché questa rubrica mi piace sempre di più, Cibo che cura. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, quindi grazie alla dottoressa Fabiana Olivetti.
1: Grazie a voi e buon
0: proseguimento.
1: Buon cibo,
0: assolutamente buon cibo. Ciao.
1: Ciao ciao.

0: Visual Radio TV. Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Di Taranto. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
1: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
4: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
1: Mi serve un lavoro.
5: Hai già lavorato in cucina?
1: Scusate. Certo.
5: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
5: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
1: Sa che posso anche cucinare?
6: Ha detto che è un cuoco, chef!
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
1: Io non c'entro niente.
3: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
5: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
1: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
5: Lo so!
1: Cos'è?
5: È per te. And the world still so
1: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
2: Scusi, qual è il suo nome?
1: Anthony Bourdain.
0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto sotto la guida di Antonio Serpico dopo aver raccolto la segnalazione della presunta violenza a bordo di una delle navi sulle quali alloggiano gli atleti impegnati nei giochi del Mediterraneo. Il fatto sarebbe accaduto sulla roia tra due sportivi di nazionalità straniera. Gli inquirenti, che osservano massima riservatezza sull'attività investigativa in corso, hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sulla nave con riferimento agli spazi nei quali i due atleti hanno trascorso tempo insieme. La visione dei filmati insieme alle testimonianze dei presenti a bordo consentiranno di ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto restituire l'esatta dimensione di quanto accaduto.

0: accaduto tra i due sportivi. La Polizia di Stato ha provveduto intanto ad attivare, come previsto, il codice rosso e ad informare il pubblico ministero. Certo è che quelli che per il momento sono solo sospetti hanno gettato un'ombra sulla manifestazione di rilievo internazionale che ha acceso i fari su una Taranto che finalmente indossa l'abito della festa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tutto segreto ancora per la cerimonia di domani, qualcosa è trapelata come la presenza di Rossella Brescia e soprattutto delle tante batterie, ma cosa ci aspettiamo? Sarà una cerimonia emozionante come quella di apertura?
3: Sarà una cerimonia diversa, perché fare una cerimonia come quella dell'apertura non avrebbe avuto senso, l'abbiamo già vista, l'abbiamo apprezzata, l'abbiamo goduta, i tarantini ci hanno riempito di complimenti e noi siamo felicissimi di essere riusciti a dare a Taranto ciò che Taranto si aspettava. La cerimonia di chiusura chiude un capitolo, chiude un periodo bellissimo per Taranto e quindi sarà una grande festa, sarà la festa del Mediterraneo, una festa per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Al vertice del 4 settembre prossimo in Regione Puglia, i produttori di mitili tarantini arriveranno con una prima fondamentale vittoria in tasca. Grazie all'azione unitaria di sindacati e organizzazioni di categoria come Coldiretti, Unci, Confcooperative, Lega Coop, Confesercenti, FAI, FLAI, Will Pesca, il Ministero dell'Agricoltura e la Regione Puglia hanno accolto le richieste di modifica dell'avviso pubblico FEAMPA. E così è stata scongiurata una beffa burocratica che avrebbe tagliato fuori le imprese colpite dal caldo record del 2024. L'indennizzo non sarà più calcolato sulla produzione commercializzata nel 2025, azzerata dalle altissime temperature, ma su quella del 2023. Una deroga decisiva che evita una doppia penalizzazione e riapre l'accesso ai finanziamenti europei. Un risultato di vitale importanza che conferma la necessità di risposte economiche certe e continuative per il settore, come ha sottolineato Vincenzo Guarino, segretario generale della Will Pesca.
4: Quando parliamo di moria del novellame non stiamo parlando soltanto di moria del prodotto, stiamo parlando di moria e di sostentamento anche della categoria stessa, perché senza novellame ovviamente non ci può essere.
2: Certo, perché si sa che l'anno prossimo, è come sapere che l'anno prossimo non guadagnerò niente.
4: Assolutamente. Allora, per quanto riguarda questo, noi per esempio quando ci affacceremo al tavolo dobbiamo anche cercare di portare avanti un discorso, nel senso che un sostentamento economico per quanto riguarda questi mitilicoltori dovrebbe diventare strutturale.
2: Al tavolo del 4 settembre si batterà il chiodo anche sulle riforme normative, tra cui la revisione del limite regionale dello spostamento del prodotto entro il 28 febbraio e sulla logistica necessaria a fare della cozza tarantina un prodotto DOP a tutti gli effetti, dall'area di stoccaggio a decontaminazione in Mar Grande fino ai punti di sbarco attrezzati.
4: Occorre strutturare tutta la mitilicoltura affinché si individui un'area di stoccaggio in Mar Grande dove il prodotto potrebbe essere in qualche modo anche decontaminato e poi tutte le situazioni, una flotta adeguata, una strutturazione
2: punti di
4: necessaria.
2: Sbarco e tutto il resto, insomma serve la logistica per fare della cozza tarantina un prodotto DOP come si vorrebbe. Io ringrazio Vincenzo Guerino per essere stato con noi, anche per essere stato molto chiaro, perché tante volte non si capiscono bene queste cose.
4: Grazie.
2: Noi
4: a voi.
2: Ci dobbiamo fermare, però ci aggiorniamo dopo il tavolo in regione.
4: Certo, è un appuntamento importante dove non solo gli operatori, le parti sociali, i datoriali, ma anche tutta la cittadinanza è attenta, perché la cozza è un patrimonio di tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rientra il caso dello sversamento a Lido Taranto, la chiazza apparsa ieri a ridosso della battigia che aveva sollevato l'allarme dei cittadini e un'interrogazione dell'opposizione. Non era uno scarico di sostanze nocive o fognarie. A fare chiarezza è stato il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale, ai microfoni di Buongiorno Taranto. L'allarme era scattato dopo le immagini girate dai cittadini, un'anomala macchia grigiastra tra le onde e materiale simile a detriti cementi a ridosso della costa, un episodio che aveva spinto il consigliere Cosimo Di Bello a presentare un'interrogazione per chiedere verifiche urgenti all'amministrazione. Nessun inquinamento chimico né sversamento fognario, però gli aggiornamenti della direzione tecnica e della commissione ambiente hanno chiarito che si tratta di un guasto meccanico temporaneo durante i lavori di riqualificazione per la discesa al mare di Viale Virgilio. A cedere è stato un bullone di una pompa di risucchio che ha causato la fuoriuscita del sedimento marino appena scavato dal fondale.

0: lavori pensati per abbattere le barriere architettoniche e garantire l'accesso al mare a tutti i cittadini e persone con disabilità proseguiranno regolarmente per restituire l'area riqualificata nei prossimi mesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La cessazione dell'attività priverebbe il Paese di una capacità industriale di carattere strategico e non sostituibile per l'intero sistema produttivo nazionale. Lo affermano i legali di Acciaierie d'Italia nell'istanza di sospensiva presentata alla Corte d'Appello di Milano, che il 27 luglio ha emesso il decreto di chiusura dell'area a caldo. L'istanza sarà discussa nell'udienza del 9 settembre. Secondo quanto affermano i legali dell'azienda, lo stop all'area a caldo costerebbe 1 miliardo di euro di danni strutturali e un altro miliardo di mancati ricavi. La conseguenza più immediata sarebbe inoltre il ricorso alla cassa integrazione per migliaia di unità lavorative, con ripercussioni anche sul personale degli stabilimenti di Novi Ligure, Racconigi e Cornigliano, la cui operatività dipende dalla produzione di Taranto. Danni irreversibili, dunque, prima che si esprima la Corte di Cassazione sul ricorso presentato dall'azienda. L'amministrazione straordinaria di Ilva, proprietaria degli impianti gestiti da Acciaierie d'Italia, sottolinea come l'autorizzazione integrata ambientale della 2025 sia stata rilasciata dal Ministero dell'Ambiente sulla base della valutazione d'impatto sanitario e del parere dell'Istituto Superiore di Sanità, che escluderebbero rischi sanitari per uno scenario produttivo di 6 milioni di tonnellate l'anno. Intanto sulla vicenda Ilva si è pronunciato anche l'onorevole Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, intervenuto a Sky TG24 Economia nel corso di un approfondimento al quale ha partecipato anche la segretaria nazionale della CISL Daniela Fumarola.
3: Una soluzione va trovata e quello che dice il segretario Fumarola secondo noi è assolutamente condivisibile, fermo restando che ci sono dei provvedimenti di magistratura che ne condizionano il percorso, perché quello che è stato anche deciso dalla magistratura, senza voler entrare in polemiche in nessun modo, comunque pone dei paletti che vanno rispettati. Certo. Il governo ha adottato i provvedimenti per dare una continuità. Da qui un terzo aspetto che appunto il segretario Fumarola conosce bene, che riguarda oltre che le acciaierie, oltre che l'Ilva, anche il futuro di Taranto. E noi crediamo che si possano fare anche delle scelte al netto e al di là del destino di Ilva, che comunque è centrale ed è ben attenzionato dal governo, come dimostrano anche i tavoli che verranno convocati da qua a breve, per dare dei segnali di centralità di Taranto. Io, come ricordavo in apertura, da viceministro dei trasporti, avendo avuto la delega del trasporto aereo, ancora mi chiedo perché l'aeroporto di Taranto non venga valorizzato dalla regione Puglia, che ha la gestione complessiva della rete, cosa che darebbe anche un segnale di attrattività del territorio che oggi forse manca.
2: Infine la Confartigianato. Per il segretario generale Fabio Paolillo, il futuro di Taranto non può più dipendere dal futuro della fabbrica. L'Associazione degli Artigiani sottolinea come a fronte di migliaia di cassi integrati dell'area industriale ci sono imprese artigiane che non riescono a trovare personale. La proposta: utilizzare le risorse pubbliche per accompagnare in un'altra impresa chi è fuori dal ciclo produttivo dell'industria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non si possono scaricare le conseguenze di una cattiva organizzazione, parliamo della raccolta differenziata, non si possono scaricare ancora una volta sulle imprese. Ma cosa dovrebbe fare invece la politica per organizzare bene questo servizio essenziale?
5: Beh, differenziare prima di tutto la raccolta, quella diciamo delle civili abitazioni, dalla raccolta delle imprese, che hanno quantità, metodologie e rifiuti diversi rispetto a, diciamo, alle case private. Questa è la richiesta che noi stiamo facendo. L'abbiamo fatta e continuiamo a farla. Era ottobre 2025 quando andammo in consiglio comunale per il famoso regolamento della polizia locale che prevedeva la chiusura delle attività. Di fatto, da ottobre 25 stiamo a settembre 2026 e ancora quel tavolo che ci avevano promesso non l'hanno, diciamo, attuato e mantenuto. La richiesta è molto semplice: dobbiamo collaborare insieme per il bene della città, ma il bene della città è la raccolta differenziata dei rifiuti. Bisogna farla ascoltando chi poi opera per strada e chi opera all'interno delle imprese.
4: Come è stato invece gestito questo servizio in un periodo particolare e delicato come quello dei giochi del Mediterraneo?
5: Beh, il potenziamento c'è stato, l'abbiamo visto, la raccolta, diciamo, dei rifiuti è stata fatta. Certo, avremmo voluto essere coinvolti prima di alcune modifiche, infatti i nostri ci segnalano che sono stati spostati dei cassonetti, di fatto portare cumuli di immondizia per 2 o 3 isolati non è una cosa semplice per le imprese. Ecco, bisogna cambiare,

0: raccolta, diciamo, per strada per i cittadini, raccolta porta a porta per le imprese. È una cosa che si può fare, che può aumentare la raccolta differenziale e avere benefici per il comune stesso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Il Comune accelera sui Giardini Virgilio. L'ente ha infatti chiesto alla Procura della Repubblica il dissequestro dell'area. L'obiettivo è quello di poter bandire quanto prima la gara per l'assegnazione di quello che era diventato negli anni un punto di riferimento per la cosiddetta Movida. Una volta ottenuto il dissequestro, potranno essere avviate le procedure per l'assegnazione, nell'auspicio che i tempi della giustizia e della burocrazia siano abbastanza veloci da evitare che i Giardini Virgilio vengano divorati dal degrado. L'area fu posta sotto sequestro nel marzo scorso a causa di presunti abusi edilizi e irregolarità amministrative. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla Procura e dai carabinieri del NAS, sarebbero state realizzate strutture senza alcuna autorizzazione. E viziata da illegittimità sarebbe stata anche la proroga della convenzione tra gestori e comune. Le obiezioni della società di gestione furono respinte prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. Una vicenda che suscitò grande clamore e che vede finire tra gli indagati i gestori dei Giardini Virgilio e un funzionario comunale. Ora si spera che si possa aprire un nuovo capitolo a beneficio della città, che si è vista sottrarre la fruizione di aree verdi e luoghi di svago.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarà il mare il protagonista di Visioni Abissali, la terza tappa del percorso itinerante di divulgazione scientifica che unisce narrazione e scienza. Continua così il percorso educativo del microfestival gratuito che si inserisce nel progetto Il Club del Libro delle Scienze e che per Anna Delli Noci, ideatrice del progetto imprenditrice culturale, rappresenta un piccolo esperimento di immaginazione collettiva, capace di unire cittadini e cittadine di ogni età, aziende, associazioni, enti di ricerca, scuole ed università.
4: Ci rivolgiamo soprattutto alle giovani generazioni per stimolare in loro quella che è una cittadinanza consapevole, ma anche la possibilità di scoprire un pezzetto di sé e del mondo attraverso queste occasioni e queste esperienze. E questo va a stimolare anche quello che è il diritto di scegliere di restare o di tornare nei nostri territori attraverso la diffusione del capitale scientifico.
3: Si partirà sabato 5 settembre alle ore 18 sulla spiaggia di Saturo, Marina di Leporano, con la lettura ad alta voce della storia di Rachel Carson, pioniera dell'ambientalismo. A seguire la biologa marina e ricercatrice del CNR ISPA, Lucrezia Cilenti, attraverso la presentazione del suo libro Blu, il granchio, insieme con Marivivo Puglia, svelerà i segreti del crostaceo marino, scoprendo come vive e come si adatta. Secondo Bruno Fasano, divulgatore scientifico e membro dell'associazione Mare Vivo Puglia, l'incontro diventa occasione di crescita per i ragazzi per far acquisire maggiore consapevolezza sul rispetto e la tutela dell'ambiente.
5: Quello che crediamo noi è che le STEM, le scienze, bisogna cercare di approfondire, di creare una radice proprio culturale. Noi abbiamo una risorsa fantastica che è il mare, dobbiamo puntare sul nostro mare perché è quello che ci dà una ricca vita di nuove leve che possono creare qualcosa di fantastico nella nostra città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Paola Magalhães, ospite in studio.
7: Buongiorno.
6: Bentornata.
7: Grazie.
6: Allora, ogni volta che torna Paola ci racconta delle cose molto belle e degli eventi che lei fa alla sua bellissima casa tropicale. Questa volta sarà insieme a Uspezial.
7: Esatto.
6: Che raccontaci questo locale, questo luogo che si è aperto da poco a Taranto, giusto?
7: Sì, questo luogo è un locale bellissimo che è una cosa molto diversa e molto speciale.
6: E infatti Uspezial, cosa significa Uspezial, Piero? Lo sappiamo cosa significa? Non lo sappiamo. Va bene, probabilmente l'uomo delle spezie, suppongo, però non saprei dirlo. Oppure speciale, non saprei. Vabbè, lo chiederemo proprio a loro, li inviteremo e lo chiederemo.
7: Sì.
6: Allora, Casa Tropicale cosa fa? Apre le porte per raccontare cosa c'è dentro.
7: Esattamente, perché tutti vedono già Casa Tropicale da fuori, no?
6: Sì.
7: E ho messo già là un po' di piante, quindi le persone vengono, fanno foto e sono molto curiose di vedere dentro.
6: Bene.
7: E io ho pensato di fare una piccola mostra di quello che sarà dentro il palazzo, quello di Casa Tropicale, però dentro casa mia dove abito.
6: Wow, bellissimo.
7: Sì,
6: bellissimo.
7: Che

0: a fianco Uspecial.
1: Che è a fianco, quindi Uspecial, sì. Casa Tropicale è a fianco Uspecial. O meglio, esatto. Uspecial è a fianco a Casa Tropicale, così siamo chiari del tutto. Allora, la mostra di chi è? Di quale artista?
0: La mostra è dell'artista Carlos Resende, che queste opere d'arte, è un artista brasiliano, però sono di una architetta che abita qua in Italia, abita a Viterbo, lei si chiama Andrea Bersanetti. Quindi quando, come lei è brasiliana, quando lei ha visto Casa Tropicale, che c'entra molto con le opere d'arte, quelle della locandina, sono le opere di questo artista.
1: Che bello,
0: artista.
1: Bellissimo, mamma
0: lei
1: mia.
0: Mi ha contattato, ha visto Casa Tropicale e voleva fare una collaborazione.
1: Bellissimo.
0: E è venuta, ha portato, quindi noi abbiamo allestito tutto Uspecial.
1: Bello.
0: E anche tutta casa mia, quindi faremo un tour tra casa mia e Uspecial.
1: Bellissimo, mamma mia che bello. Allora, quanto durerà la mostra? Perché magari allora, diciamo che questa sera a partire dalle 21, via Giuseppe Garibaldi 120 e nella parte della Città Vecchia, quindi questo è. Quanto durerà? Se stasera sicuramente tutti verremo a vedere questa cosa bellissima, no? Questa mostra che parte. Puoi dirci più o meno se in altri giorni è possibile vedere?
0: Sì, sì. Noi abbiamo pensato di lasciare i quadri là ancora un po' di tempo, ancora non abbiamo
1: stabilito
0: quanto tempo. Nella casa, dentro casa mia, sicuramente faremo altre mostre,
1: okay.
0: Ma nella casa mia sarà solo oggi.
1: Okay,
0: quindi
1: perfetto.
0: Se le persone vogliono vedere devono venire
1: stasera,
0: oggi,
1: stasera a partire dalle 21. Ragazzi, c'è un clima bellissimo, veramente un clima bello. Poi tu sei architetto, quindi insomma hai fatto tutto nei minimi particolari,
0: sì.
1: Hai curato tutto, io so come sei, e quindi questo sarà, come dire, un po' anche una modalità di vedere quello che è il tuo lavoro, quello,
0: esatto.
1: Che tu svolgi, no? Perché col tuo occhio è diverso dal mio sicuramente.
0: E la cosa bella è che le persone quando entrano a casa mia, che è la stessa sensazione che voglio a Casa Tropicale, quella in via Duomo, il palazzo, è che le persone non vedono che è possibile una casa così in Città Vecchia. Quindi è bello aprire le porte e far vedere che è possibile una casa bella arredata, no? Le pareti tutte di pietra.
1: Che bello!
0: Quindi aprire la casa per far entrare le persone e queste persone possono capire che è possibile fare una casa bella anche là in Città Vecchia.
1: Principalmente
0: in Città Vecchia.
1: Il senso era questo, perché noi parliamo del progetto Case a un Euro, quindi tu sei partita da lì,
0: sì.
1: E sei riuscita a portare a termine non solo a fare l'evoluzione casa a un euro punto due, insomma,
0: esatto,
1: no? Perché
0: esatto.
1: Non è solo fare una casa, vivere, fare, tu hai fatto un luogo di cultura, un luogo di incontro, un luogo, no, anche in questo caso di mostre, di musica.
0: E di mix anche della
1: di
0: cultura nostra con la cultura vostra, no?
1: Bellissimo.
0: Che questo è molto bello, sì.
1: Ti siamo grati perché sei un valore aggiunto e quindi questo è bellissimo. Allora, mi dicono dalla regia che nel dialetto tarantino Uspecial indica storicamente lo speziale, il farmacista, ossia colui che preparava e vendeva le spezie, le erbe medicinali, i rimedi curativi prima dell'avvento della moderna farmacia. Oltre al significato letterale, nel linguaggio popolare tarantino l'espressione viene usata in senso figurato, può riferirsi a chi fa le cose con estrema esagerata pignoleria, dosando parole o gesti con la precisione maniacale con cui uno speziale pesava i grammi dei suoi ingredienti. C'è un proverbio tarantino che dice: "Sha Uspecial pa fa miticena", andare dallo speziale per fare la medicina, quindi usato per indicare e rivolgersi alla persona giusta,
0: okay.
1: Per rivolgere Uspecial, infatti io più o meno
0: intuito
1: le spezie, però c'è molto di più, come avete sentito.
0: Io non so se è questo che io sto pensando, ma Uspecial è sotto il B&B Don Alfredo, che c'è una storia, i proprietari che Valentina e Augusto, io sono andata già a questo B&B E ho visto la foto di una persona, di un signore, no?
1: Eh?
0: Che possibilmente può avere
1: può essere
0: un senso con questa storia.
1: Ah.
0: Dopo io chiederò a lei.
1: E allora noi verremo proprio a maggior ragione a scoprire tutte queste cose.
0: Sì, tante cose che dobbiamo scoprire stasera.
1: Che non sono a caso. Allora, questa sera a partire dalle 21 in via Garibaldi 120, Città Vecchia, Casa Tropicale, è la casa di Paola Magalhães. Possiamo entrare a casa sua e vedere questa mostra bellissima, poi possiamo scendere e passare a fianco allo speziale dove la mostra continuerà, e quindi si può stare lì in compagnia, stare insieme a Paola, chiedere

0: Venuta qua, ci vediamo stasera alle 21 e alla prossima, perché quando torni tu mi racconterai ancora un'altra cosa.
1: C'è sempre qualche
0: sempre
1: novità.
0: Bello, bello, sempre le novità che noi vogliamo. Grazie Paolo Mangalai.
1: Grazie,
0: Mangalai.
1: Grazie mille.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prendere via Sport App, giovani imprese nello sport, un percorso formativo gratuito pensato per chi vuole sviluppare competenze utili per il proprio futuro e trasformare le passioni, soprattutto quelle che hanno a che fare con l'imprenditoria e lo sport, in un'opportunità concreta per confrontarsi con professionisti del settore. Il partner principale è il Comune di Taranto, capofila dell'iniziativa, legato poi a diversi partner cittadini. E 5 appuntamenti: il primo il 3 settembre, domani alle 10, e Fondazione Taranto 25, dove si parlerà di lavoro in team, leadership nello sport e aziende, ma poi una serie di appuntamenti puntati tutti sullo sport e il fare impresa nel campo sportivo. Per capire di cosa si tratta e come funzionerà, abbiamo intervistato il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno.
4: È un'eredità, direi più un'opportunità per i giovani. Noi abbiamo voluto cogliere la palla al balzo raccogliendo l'invito di Rete, dove ci sono dentro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento del Ministero per lo Sport, Invitalia, offrendo ai giovani di Taranto e non solo la possibilità di partecipare a una serie di corsi professionali di formazione per l'avvio di start-up e imprese nel settore sportivo. Qual è il tema? Dare ai ragazzi la possibilità di formarsi e di trasformare questa esperienza dei Giochi del Mediterraneo da un'esperienza bella che non diventi soltanto un ricordo positivo, ma che diventi una vera opportunità per produrre economia, ricchezza, lavoro e mettere i giovani nelle condizioni di poter investire. Questo è un intervento importante, perché con Invitalia e i ministeri di cui vi parlavo prima diamo alto livello e patrocinio all'iniziativa. I corsi ovviamente sono gratuiti, basta compilare il modulo e iscriversi. Ringrazio tutti i partner che hanno deciso di partecipare: il Comitato dei Giochi, l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento Ionico, Fondazione Taranto 25, l'ITS Logistica e poi il Maria Pia, insieme al quale è nato come istituto proprio il progetto nella fase embrionale, i cui studenti degli indirizzi che sono coinvolti parteciperanno ovviamente alle attività. C'è un calendario di iniziative, alcuni dei luoghi sono Casa Viola e La Serra, questo per promuovere ulteriormente la rete di politiche giovanili della nostra città. Proviamo a dare gambe all'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Adesso serve la partecipazione dei giovani, di chi è interessato, e poi il tentativo di spingere tutti nel costruire un modello di economia che tenga dentro anche la possibilità di sviluppo attraverso lo sport.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Siamo con la mamma di Federica Del Buono, che ha appena vinto la medaglia d'oro. Com'è stato questo inserimento a questa medaglia?
5: Guardi, è stata una cosa favolosa, perché Federica si merita questa medaglia, perché ci ha creduto fino alla fine e ieri ha fatto una gara intelligente. Le ha lasciate andare quando hanno fatto lo scatto, perché sapeva che era troppo presto.
3: Com'è da mamma venire a Taranto, in Italia, a poter vedere sua figlia gareggiare in una competizione internazionale?
5: Allora, da mamma allenatrice, perché io l'ho portata alla prima Olimpiade di Tokyo, l'allenavo ancora io, devo dire che è una soddisfazione immensa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una giornata d'oro per i Giochi del Mediterraneo, una giornata che portano 63 ori complessivi, 65 argenti, 59 bronzi, un totale di 187 medaglie. Il capolavoro arriva dalla pallamano femminile, che dopo 39 anni conquista la medaglia d'oro. Giunge anche la terza medaglia tarantina. Infatti nel karate Silvia Semeraro conquista la medaglia d'argento per un podio tarantino di questa manifestazione che vede l'oro di Benedetta Pilato, l'argento nel karate appunto con Silvia Semeraro e il bronzo conquistato, seppur in coppia, dal tarantino De Filippis. Inoltre le buone notizie sono arrivate anche dalla ginnastica artistica, dove gli italiani comunque hanno fatto vedere il proprio valore con Brugnami e Brunello. Medaglie sono arrivate anche dal basket 3x3, sia al maschile sia al femminile. La formazione azzurra ha ceduto alla Spagna, i ragazzi hanno perso 13-11, 20-18 invece gli uomini. Poi l'atletica leggera, il secondo bancomat dei giochi del Mediterraneo, eccetto il nuoto. Il grande protagonista è stato Gianmarco Tamberi, che non ha tradito le aspettative e con la misura di 2,25 m ha

0: conquistato la medaglia d'oro. Per Tamberi, la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo rappresenta l'ultimo alloro della sua carriera straordinaria. Mancava soltanto quello. E intanto può continuare a prepararsi anche per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Per quanto concerne l'atletica, invece, c'è da ricordare il salto triplo di Erika Saraceni, 14 e 21, successo anche per Nick Ponzio nel getto del peso. L'azzurro si impone con il 21 e 21, lasciando a oltre un metro gli inseguitori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Taranto domani sarà protagonista contro lo Spinazzola, la seconda gara del campionato di eccellenza pugliese. Si gioca alle 17, mentre invece con il Polimnia si giocherà domenica prossima alle 19. Queste le novità per la seconda e la terza giornata della massima competizione regionale di calcio, dove il Taranto riparte dal meno uno in classifica, visto che ha pareggiato nella prima gara contro il Cosmano Sport Foggia. Tanti punti interrogativi che sono stati sollevati anche nel corso della conferenza stampa con il tecnico rossoblu Giuliato, che così ha risposto ai nostri quesiti.
3: Buon pomeriggio. Mi ha più preoccupato domenica è il fatto che la squadra, al di là dell'avversario di domani, che sicuramente è più semplice, su questo non ci sono dubbi, è il cambio di passo che è mancato alla squadra in determinati momenti della partita, non per la condizione fisica, ma soprattutto alla prima difficoltà la squadra si è un po' disunita. Quanto la crescita di questa squadra c'è stata in questi giorni e soprattutto quanto il Taranto può davvero migliorare e non essere quella squadra monopasso che abbiamo visto in determinati frangenti?
4: Allora, non dobbiamo dimenticarci che comunque domenica c'erano 9 undicesimi nuovi, di squadra rispetto all'anno scorso. Quindi non è una giustificante, ma noi dobbiamo essere squadra quanto prima. E domani comunque ho in mente di fare qualche cambio perché ho la fortuna di avere una rosa ampia. Sicuramente un po' di freschezza atletica dopo 4 giorni può servire e sono convinto che potrà far bene al gruppo, anche perché dobbiamo sentirci tutti importanti, a prescindere dall'obiettivo di ogni singola partita, che è quella di portare a casa i 3 punti.
1: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, sono con voi per il consueto spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi parliamo di sanità e lo facciamo con il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, che è già pronto in videocollegamento. Buon pomeriggio, Perrini.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partiamo da una questione che riguarda i nosocomi di Martina Franca e Manduria, riguarda in particolare i servizi di radiologia notturna. Cosa sta accadendo?
1: Sta accadendo perché nella giornata di ieri è stata fatta nel 31 una delibera dove mancanza di radiologi sia a Martina che a Manduria. Se arriva qualche caso grave, vengono trasferiti direttamente a Castellaneta. Ma questo mi sembra una cosa molto, ma molto assurda, perché
0: In base a quale
1: già abbiamo.
0: criterio, Perrini? In base a quale criterio?
1: Non lo so, non ho capito il criterio, perché loro parlano in assenza di radiologi, però credo che c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Per questo motivo ho chiesto una commissione udizione urgente sia al direttore generale che a Decarica a Pentassud per capire cosa sta succedendo, perché forse qualche volta gli mancano le distanze, perché se succede una cosa del genere, succede un incidente, una persona che ha un infarto, una persona che ha bisogno di un attacco, che fa? Va all'ospedale di Martina, arriva all'ospedale di Martina, poi da Martina viene trasferita a Castellaneta. Come viene trasferita a Castellaneta? Qual è il mezzo o l'ambulanza che ha tutti gli accessori per risolvere questo problema?
0: Tra
1: Cioè,
0: l'altro c'è
1: alla
0: una
1: fine,
0: questione di tempi, vero? È una questione
1: ma è
0: di
1: tempo, perché
0: tempi.
1: Martina Castellaneta, stiamo parlando per bene che deve andarci, vogliono dai 50 ai 60 minuti. Ci vuole, da Manduria a Castellaneta ci vuole almeno 1 ora e mezza, secondo me. O se non conosco le strade, poi che facciamo? Il cittadino che ha un problema a Martina o un problema a Manduria, a Lizzane, che fa? Mica sa che all'ospedale di Manduria o all'ospedale di Martina c'è questa problematica. Perché non stiamo ragionando di macchine, di robotiche, qua ragioniamo della salute delle persone.
0: Perrini, mi pare che si riproponga un problema che in realtà forse non è mai stato risolto, quello della razionale distribuzione sul territorio dei servizi sanitari affinché rispondano in maniera dignitosa a quella che è la richiesta, la domanda di sanità, di servizi sanitari appunto.
1: Allora, nella vita, come in tutte le cose, nelle famiglie, nel lavoro, ma anche in sanità, quello che funziona è la programmazione. Tutto quello che sta succedendo in questi mesi, ne abbiamo parlato anni fa, che nella sanità bisogna programmare cose che non è stato programmato negli ultimi 20 anni. E sappiamo benissimo le condizioni, non solo noi su Taranto, rispetto a Bari, abbiamo personale molto, ma molto inferiore a quello che sta a Bari. Di cui continuiamo a tagliare, a pensare che Taranto, invece di rafforzare, aumentando il personale, si cerca di tagliare, e si parla di questo che è successo il 31 di agosto, di fare questa delibera, e devono immediatamente bloccare. Cioè non può essere che succeda una cosa del genere, perché poi voglio capire se succede qualcosa di grave, chi non risponderà, perché io sono veramente preoccupato.
0: Ecco, nella nota lei fa riferimento, richiama anche il numero dei pazienti, dice c'è una media di circa 3 pazienti a notte che necessitano di TAC, parliamo di soltanto di Martina Franca, TAC con contrasto, quindi non si tratta, dice, di casi occasionali, ma di un flusso costante che rischia dunque di bloccarsi.
1: Sono numeri che io, non è che me li sono inventato io, sono numeri che io prendo dagli ospedali tutti i giorni. Quella è la media di quelle che succede durante la notte negli ospedali.
0: Ecco, cosa accade quando non probabilmente un vero e proprio blackout su un servizio essenziale come quello sanitario? Quando non viene appunto fatta programmazione, come diceva appunto lei, quando non viene organizzato il servizio sanitario per bene? A questo proposito possiamo parlare anche del grande progetto della deospedalizzazione, il progetto di portare al di fuori dei nosocomi quelli che sono i servizi che possono essere appunto deospedalizzati. ospedalizzati, quindi parliamo delle case di comunità, degli ospedali di comunità, di tutta una serie di strutture che dovrebbero partire e non sono partite come si deve, è così.
1: Ma è così perché si è fatto tanto cemento armato come nella nostra provincia, parlo di che sono state costruite, stanno lì abbandonate vuote, come sappiamo benissimo la storia di San Cataldo. Là sta, hanno iniziato i lavori 7-8 anni fa, dovevano essere inaugurate nel 2001, nel 2002, 2003, si è fatto 2022, 2023, si sono fatte 4, 5, 6, 7 campagne elettorali, San Cataldo è lì.
0: Rini, qual è l'ultima data comunicata come consegna?
1: L'ultima data comunicata, dopo una mia sollecitazione di una commissione audizione che sono venuti in Direzione Generale e Pentassoli, ci fu detto che l'ultima data sarà nella primavera del 2028.
0: Primavera del 2028. Allora, se ricordo bene, i lavori sono partiti nel 2020, eravamo in periodo di COVID.
1: Sono partite nel 2019-2020, che i tempi di consegna dovevano essere 4 mesi. Io non parlo della struttura perché i lavori sono stati fatti, c'è stato i problemi del COVID, una serie di situazioni. Però quello che io ho sempre denunciato, che mentre si costruisce la parte in cemento armato ci doveva essere una direzione anche sanitaria che doveva programmare il futuro di quell'ospedale e cominciare già a fare i trasferimenti. Un esempio, il Santissimo Annunziato, secondo me se ci fosse stata una programmazione diversa oggi stava già là. Invece ancora, se voi andate a fare delle riprese, vedete che di notte stanno accese le luci, c'è un bel parcheggio, anzi per fortuna quel parcheggio è stato fatto perché è servito per i giochi del Mediterraneo, per i parcheggi quando c'è stata l'inaugurazione, a qualcosa è scritto quell'ospedale. Ma il resto è mancata la programmazione. Io ho sempre detto che quell'ospedale serve una direzione sanitaria tutta nuova. Non può essere che la direzione sanitaria ASL di Taranto, di Viale Virgilio, gestisce anche l'ospedale San Cataldo. È quello che si sta facendo, è proprio quello, che la stessa struttura tecnica e di direzione sanitaria gestisce anche San Cataldo. Ma io quello che so a tuttora, sia De Caro che altri tecnici dell'attuale dirigenza, non hanno fatto neanche un sopralluogo. E l'ospedale è lì fermo, in attesa non so di che cosa. Perché quello che è successo il 31, di depotenziare Manduria e Martina Franca, è proprio quello che vogliono fare in prospettiva. E questo è un segnale che voglio far capire che per aprire il San Cataldo bisogna chiudere queste due strutture. Io lo dico da oltre 10 anni questo problema, e adesso purtroppo sto avendo ragione. Io non volevo avere ragione perché ho sempre detto sia Martina che Manduria sono due ospedali di frontiera, non potranno mai chiudere perché conosciamo la distanza da Manduria a San Cataldo e Martina a San Cataldo.
0: Torniamo invece agli ospedali della città, torniamo al Santissima Annunziata e all'ospedale Moscati. Quale sarà la sorte di questi nosocomi quando finalmente vedrà la luce e sarà operativo l'ospedale San Cataldo, e quale secondo lei dovrebbe essere?
1: Allora, io ho sempre detto che l'unica cosa che bisognava fare era spostare solo il Santissima Annunziata e fare un nuovo ospedale a fianco al Moscati. Si è voluto costruire un grande ospedale con 723 posti, e il problema è che oltre a Moscati e al Santissimo Annunziato, per riempire quell'ospedale servirà personale, servirà altro risorse, perché da calcoli che io mi sono fatto, per aprire il San Cataldo servono 70 milioni di euro in più all'anno solo di personale. A questo punto il Moscate andrà a San Gatallo, il Moscate diciamo, si farà soltanto le terapie, si farà la chemio, si faranno tutte le situazioni.
0: Cerchiamo di ripristinare il videocollegamento con il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia. Si parlava del futuro degli altri nosocomi cittadini, quindi da una parte il Santissima Annunziata, dall'altra il Moscati, quando finalmente l'ospedale San Cataldo vedrà la luce. E come diceva appunto il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, la ultima data comunicata per l'apertura dell'ospedale San Cataldo è quella della primavera, del marzo esattamente del 2028. Parliamo di 8 anni dopo l'inizio dei lavori. I lavori sono cominciati nel 2020, la previsione era di interventi che avrebbero impegnato appunto tutte le maestranze, tutti coloro che ruotano attorno allo stesso per circa 2 anni. Le cose non sono andate esattamente così, sono passati ben 8 anni, ma è chiaro che bisogna occuparsi anche del futuro delle altre strutture, diceva giustamente mi permetto di aggiungere, il vicepresidente del Consiglio regionale. Non è possibile chiudere degli ospedali che si trovano in territori piuttosto distanti, come per esempio quello di Martina, che chiaramente rispondono alle esigenze dell'utenza di quel versante della provincia di Taranto. Ma mi dicono dalla regia che non è possibile ripristinare il videocollegamento con il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini. Io quindi termino qui questo nostro spazio e vi ringrazio per l'attenzione. Buon pomeriggio.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Si è rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
4: Io di questa storia non so niente.
5: Se ti rivedo ti ammazzo.
6: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
7: Renzo Invernizzi,
8: detto il salamandra.
9: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
10: E le radevo se sotto copertura?
9: Quasi. Investigatore privato.
11: Mi manda il collocamento.
12: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
13: Diego Viani
14: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
16: Non c'entro, non c'entro. Sono solo uno stagista.
17: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
18: Noi?
17: Noi.
18: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
19: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
20: Io con questa storia non c'entro.
21: Ma che è?
22: Mamma, adesso ti devo lasciare.
23: Io sarei il coglione.
24: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
25: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
26: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
27: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
28: Un attimo. Pronto, mamma?
29: Ti posso richiamare io?
28: Come hai fatto a trovarci?
26: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
30: Dove sono i cinque?
31: No.
30: Miliardi in lingotti d'oro!
24: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
25: Me la ricordo.
24: Dammela.
25: Eh no.
24: Dammi sta scatola.
25: L'ho nascosta.
24: Bella scondiglia.
32: Come si sente oggi?
33: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto.

0: Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
1: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
1: Ci andremo piano.
2: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
3: Ciao.
2: L'ho conosciuto in fila al bagno.
1: Cosa?
2: Sì.
1: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
1: Scusa.
3: Sono Owen.
1: Ali.
3: E noi due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
1: Ah, sì?
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
1: Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
6: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano...

0: di futuro.
1: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
0: Questo tizio è un grande chef.
1: And the world still so wild called to me.
0: Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
1: I was lost, I've been kept.
2: È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te.
1: And the world still so wild, call to me.
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Questo programma è offerto da...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
4: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026.
5: Buon pomeriggio e benvenuti al 14° appuntamento di Giochi del Mediterraneo, storie e approfondimenti, lo speciale di Cittadella TV e Chifra Comunicazione ed Eventi dedicato ai Giochi del Mediterraneo. Oggi parliamo di una disciplina che non è presente all'interno dei giochi, non l'è mai stata, ma ha avuto anche lei un'opportunità di mettersi in vetrina grazie alle iniziative collaterali di questa 20ª edizione Taranto 2026, ovvero il football americano. E con noi il presidente delle Vespe, Andrea Melpignano. Ciao Andrea,
6: ben trovato. Ciao Matteo e ciao a tutti gli spettatori.
5: Andrea, il filo conduttore di queste trasmissioni è quello legato ai giochi oggi e domani, perché oggi sono una vetrina bellissima, l'opportunità di mostrare le bellezze della nostra città a tutto il Mediterraneo e aggiungo a tutto il mondo. Domani dovranno diventare un'opportunità di crescita attraverso le strutture, attraverso anche il metodo che stiamo imparando attraverso il comitato per l'organizzazione di questa sontuosa manifestazione. Ed allora ti domando, iniziamo proprio dal football americano, che non è disciplina. Può anche una disciplina che non è presente all'interno dei giochi avere degli strumenti poi per crescere attraverso queste iniziative così imponenti?
6: Beh, assolutamente sì. Innanzitutto ringraziamo in primis Fondazione Taranto 25 che ci ha dato la possibilità di partecipare sia alla sfilata inaugurale del 20 per l'apertura, le pre-apertura giochi, e sia al playground di Piazza della Vittoria, dove abbiamo fatto un nostro piccolo stand e fatto provare lo sport sia a piccoli che grandi. E in previsione, Los Angeles 2028 sarà il debutto del flag football come disciplina olimpica. Quindi l'auspicio è quello, dopo Los Angeles 2028, che questa disciplina venga sia introdotta magari nei prossimi giochi del Mediterraneo tra 4 anni, ma soprattutto a Taranto, avendo adesso la possibilità in futuro di poter utilizzare una struttura nuova, di poter organizzare e ospitare anche eventi nazionali e internazionali.
5: Spieghiamo agli amici che ci stanno seguendo la differenza tra football americano e flag football, perché non tutti ovviamente la sanno.
6: Sì, sì, sì. Il football americano è il classico sport che vediamo in televisione o nei film, del famoso Super Bowl, l'evento mondiale più seguito mediaticamente. E il football americano si gioca in 11 giocatori, 11 in attacco, 11 in difesa, più 11 dei special team, quindi i roster sono composti da 45-50 giocatori e si gioca con casco, paraspalle, attrezzature. È un po' più complesso. Proprio per snellire questa complessità hanno creato questa disciplina che è il flag football, che si gioca in 5 giocatori, in spazi ridotti. E quindi con un roster di 10-12 giocatori si può tranquillamente competere in tornei nazionali, internazionali. L'Italia recentemente ha vinto l'argento ai mondiali.
5: È un movimento in crescita quello italiano.
6: L'Italia è una delle nazionali di punta, di spicco di questa disciplina, dove purtroppo siamo sempre secondi a USA.
5: Perché contro, e lì ci sta, lo sport se lo sono inventati
6: contro,
5: loro.
6: Cioè, ci mettono tutta la loro buona volontà, però USA è praticamente ingiocabile perché hanno una preparazione proprio di base molto avanzata.
5: Che parte proprio dalla scuola, dal college.
6: Partono da quando bambini. Hanno 4-5 anni a giocare sia a flag che a tackle, quindi... Sì. Era come all'epoca giocare contro il Brasile a calcio, sì. Avevi sempre meno speranze di poter vincere, però siamo numero uno di Europa e siamo numero due al mondo, quindi è una nazionale, è uno sport in Italia di tutto rispetto, non abbiamo nulla in meno rispetto agli altri nazionali. E tra l'altro, grazie all'argento vinto ai mondiali, siamo stati il primo team a qualificarsi di diritto alle Olimpiadi del 2028.
5: Di Los Angeles. Bene, questo a livello nazionale e internazionale, però io devo tessere le lodi di Andrea Melpignano e delle Vespe perché hanno saputo introdurre questa disciplina con tenacia, nonostante le difficoltà oggettive di giocare senza campo, e possiamo dire tranquillamente che c'è una bella evoluzione, tanti ragazzi si stanno avvicinando a questo sport che è davvero per tutti, e lo voglio sottolineare.
6: Assolutamente, un percorso nato e iniziato nel 2018 che in 8 anni ci ha portato a partecipare a 4 trofei CONI, perché dobbiamo dire di essere orgogliosi di rappresentare la Puglia al trofeo CONI, perché purtroppo siamo l'unico team pugliese ad aver investito in un under.
5: Sì.
6: E dico purtroppo perché da un lato

0: ci aggrada partecipare a queste manifestazioni, però dico purtroppo perché non abbiamo competitor locali.
1: Non avete antagonisti che possono anche mettere un po' alla prova i ragazzi, comprendere la crescita.
0: È difficile, quasi impossibile riuscire a organizzare amichevoli. Gli unici momenti di confronto che hanno i ragazzi sono appunto il campionato nazionale o il trofeo CONI, perché la squadra più vicina a noi è a 500 km. Quindi riuscire a organizzare anche una semplice amichevole e farsi 1000 km per giocare un'ora
1: non è fattibile.
0: È impossibile. Quindi l'auspicio è che nascano, soprattutto grazie al flag football, anche piccole realtà nel territorio pugliese. Però ci deve essere la voglia di voler investire e la voglia di sacrificarsi, perché non è uno sport che ti produce reddito. Quindi
1: È tutto per passione,
0: è tutto per spirito di voler divulgare questa disciplina. Io con tanti sacrifici, sia personali che societari, piano piano sono riuscito a creare un under 15, un under 13, una senior, ma non nascondo che è stata molto difficile. Poi soprattutto in un territorio dove dove anche è molto difficile riuscire a trovare sponsorizzazioni che ti possano aiutare ad avanzare con questo percorso, non è stata facile, però nel nostro piccolo ci siamo riusciti.
1: I risultati stanno arrivando. Guarda, approfittiamo del mezzo televisivo, perché ci seguono da tutta la Puglia e tutta la Basilicata appassionati di football americano, appassionati di flag football. Provate questa strada, quella del vivaio, quella del settore giovanile, entrate nelle scuole, creiamo un antagonismo alle vespe affinché tutto il movimento del Sud Italia possa crescere, perché è davvero importante per i nostri ragazzi anche garantire loro un'alternativa rispetto alle altre discipline, comunque nobili, che fanno già sul nostro territorio, ovviamente sul territorio pugliese e lucano. Tornando al campo, è tutto pronto? Ci sono gli ultimi dettagli che sono fondamentali, perché i dettagli, come diceva qualcuno, fanno la differenza, però ci sono concrete possibilità che possa diventare il nuovo impianto di Paolo VI, la nuova casa delle Vespe, ma anche di altre discipline come rugby e baseball, è vero?
0: Sì, sì, assolutamente. Il campo è stato da poco omologato per la disputa delle partite sia di baseball che di rugby che di football americano, quindi il campo potrà ospitare tutte e tre le discipline senza nessun problema. Sono stati ultimati il primo lotto di lavori. Attendiamo che venga avviato il secondo lotto di lavori, dove verrà realizzata l'illuminazione e l'area parcheggio. E speriamo a breve di riuscire a entrare nel campo per poter avviare i programmi sportivi del 2026-2027.
1: Bene, io so che in passato anche Montemesola ha accolto questi sport che in realtà non hanno avuto molto spazio prima dell'avvento delle Vespe San Giorgio Ionico, e ci trasferiamo proprio a Montemesola, perché io ho avuto l'onore, caro Andrea, di presentare due eventi bellissimi che hanno abbracciato un'intera comunità, quella di Montemesola, il centro più piccolo ad aver ospitato i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 26, eventi che nella giornata di avantieri presso il campo comunale hanno accolto tutte le società sportive, ieri spazio all'approfondimento con un convegno medico sportivo e tanta musica. Ed allora abbiamo un contributo, le interviste che abbiamo realizzato al presidente dell'associazione turistica Proloco Renato Bruno, al sindaco Vito Antonio Punzi e al vice sindaco Angelo Santoro. Sindaco, si conclude alla grande questa avventura meravigliosa chiamata Giochi del Mediterraneo 2026 a Montemesola, con un evento che ha unito l'informazione scientifica, l'unione dello sport del territorio e la buona musica. Il tuo bilancio?
2: Bilancio positivissimo, hai detto bene, stiamo chiudendo alla grande questi due giorni organizzati veramente alla perfezione. Abbiamo messo dentro tutto, dal rapporto che c'è dall'alimentazione allo sport, la buona musica, lo stare insieme, la degustazione dei nostri prodotti tipici, tanta gente, grande partecipazione. E sono le due serate che ci aspettavamo, quindi di grande soddisfazione.

0: situazione. Devo ancora ringraziare veramente il comitato, tutti quelli che hanno lavorato a questo periodo indimenticabile per Taranto e provincia e per la nostra Montemesola, e colgo l'occasione per ringraziare Massimo Ferrarese, Dario Iaia e Renato Perrini, che sono stati veramente con gli occhi puntati su Montemesola, perché c'era una scommessa, il paese più piccolo ma che ha dato tante tante soddisfazioni, quindi il bilancio più che soddisfacente.
1: Scommessa stravinta, e questo grazie a un lavoro di squadra, a tanto sacrificio, a un lavoro iniziato 7 anni fa, però ad oggi, guardando il risultato e guardando anche questi 2 giorni che abbiamo voluto fortemente per chiudere e per dare il giusto valore anche a tutta questa manifestazione, ai nostri concittadini, direi che veramente abbiamo vinto la nostra scommessa, e sono orgoglioso del lavoro fatto, sono orgoglioso del lavoro fatto da tutta la squadra, e è doveroso dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, e quindi adesso ci rimane in eredità tanto, ci rimane in eredità un'esperienza fantastica, un evento mondiale che ci ha visto protagonisti, e poi ci rimane un palazzetto nuovo che riconsegniamo alla nostra comunità, un parcheggio che sarà funzionale a non solo alla struttura ma a tutti gli eventi che si faranno nella nostra cittadina, quindi possiamo solo dire di aver vinto e siamo davvero contenti per quello che è stato il risultato.
2: Sì, giustamente siamo contentissimi di tutto quello che è avvenuto da ieri ad oggi, tanta gente, questo è il nostro risultato, e non posso fare altro che dire grazie Montemesola, grazie a tutti, dai ragazzini, le associazioni, l'amministrazione, anche chi ha organizzato i Giochi del Mediterraneo, per noi una piccola cittadina importante, soprattutto per la nostra associazione. Un premio dopo 25 anni di essere, di far parte di questa organizzazione internazionale.
3: E questi erano i contributi, le interviste realizzate nella bellissima serata che abbiamo vissuto ieri a Montemesola per l'ultimo evento collaterale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, una piccola comunità che ha accolto una grandissima manifestazione ed ha accolto anche il principe Alberto di Monaco, non so se lo sapevi, grande appassionato di bocce, sì. Che ha partecipato attivamente anche alle giornate di gare, e ci danno delle indicazioni importanti queste immagini, perché i giochi si sono rivelati un'opportunità anche per i piccoli centri, bastava soltanto coglierla questa opportunità, e l'amministrazione comunale di Montemesola ha saputo coglierla. Sei d'accordo?
4: Sì, vabbè, i giochi hanno coinvolto tutta la provincia, come anche il palazzetto dello sport di San Giorgio, dove hanno fatto le gare di pugilato, il centro equestre. È uno sviluppo che giustamente deve coinvolgere tutta la provincia, anche perché Taranto da sola sì è grande, ma non può accogliere da sola eventi di così grande portata, quindi è giusto rivolgersi anche alla provincia.
3: Assolutamente, poi ricordiamo che ci sono anche centri della provincia di Bari, Brindisi e Lecce che hanno ospitato e stanno ospitando alcune discipline dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Torniamo al football americano, prendiamo la macchina del tempo, ripercorriamo la scorsa stagione, una stagione, Andrea, ricca di soddisfazioni.
4: Sì, l'anno scorso partiamo proprio dall'inizio della stagione, da ottobre 2025, dove appunto i piccoli dell'Under 15 hanno partecipato al Trofeo CONI, dove si sono piazzati sesti a livello nazionale, che comunque è stato
3: male non è
4: un ottimo risultato, anche perché eravamo reduci da 2 anni fa dal penultimo posto, quindi da undicesimi già a sesti, piano piano
3: vuol dire che stanno crescendo.
4: Quindi l'obiettivo quest'anno è sicuramente cercare di migliorare il sesto posto dell'anno scorso. Con la senior nel tackle siamo arrivati terzi al campionato nazionale Seven League organizzato dal CSI. Abbiamo perso la finale sud per 2 punti contro i storici e quotatissimi Spiders, eri presente anche tu, Matteo, in quella giornata, che oltre alla giornata in sé per sé sportiva, È stata una bella giornata di intrattenimento.
3: Ci siamo divertiti.
4: Abbiamo giocato al Monticello di Grottaglie, che ovviamente ringraziamo. E non si vedeva a Taranto da anni una tribuna piena di tifosi per vedere una partita di football americano, e soprattutto poi avere il privilegio e l'onore di organizzare una finale sud sul nostro territorio è stato qualcosa di importante. Ci è mancato proprio quel pizzico per riuscire.
3: Davvero si è giocata sul filo di lana,
4: sì,
3: quella gara.
4: Sì. Ci sta, purtroppo il football. Lo dicono tutti, il football è questione di centimetri, quindi quei pochi centimetri non ci hanno fatto vincere o gioire l'anno scorso, ma speriamo di recuperarli quest'anno, quei pochi centimetri che mancavano, e di ovviamente di cercare di migliorare il risultato ottenuto l'anno scorso.
3: E quest'anno appunto ci sono degli obiettivi importanti, anche perché ci sono nuovi ragazzi, questo settore giovanile comincia anche a portare i primi frutti alla prima squadra, e so che state già lavorando per i prossimi allenamenti in prospettiva nuova stagione.
4: Sì, sì, la stagione dell'Under 15 è partita ieri, abbiamo iniziato presto, nonostante il campionato inizi poi a maggio, aprile-maggio, abbiamo iniziato presto proprio per prepararci al trofeo CONI, sì, che sarà 5, 6 e 7 ottobre. Quest'anno la Puglia è la regione ospitante.
3: Quindi bisogna fare bella figura per
4: forza. Siamo in casa, quindi ci sarà la cerimonia di apertura a Bari e poi ci trasferiremo a Castellaneta Marina, dove ci sarà il nostro campo di gara per il flag football, e anche saremo ospitati lì. Peccato, perché per questione di mesi, se non settimane, avremmo potuto candidare anche Taranto e il Polivalente di Paolo VI per poter organizzare e ospitare questa disciplina, però
3: adesso ci proveremo, quei dettagli li
4: ci proveremo tra 2 o 3 anni, ci proveremo e cercheremo di candidare Taranto per ospitare il trofeo CONI, che è un'olimpiade vera e propria per l'Under 14, quindi, e si disputa tutti gli anni, un anno al sud e un anno al nord, quindi vedremo nei prossimi
3: anni magari
4: se potremo cercare di candidare
3: ad ospitare questo importante avvenimento. Invece per i grandi che cosa mi dici?
4: I grandi siamo alle porte dell'avvio della nuova stagione, stiamo appunto aspettando di capire il campo, gli sviluppi del campo quali saranno, e partiremo a brevissimo. Comunque seguiteci sui nostri social, sia su Instagram che su Facebook.
3: Ci sono due pagine, una dedicata alle Vespe Senior e l'altra invece al settore giovanile. Vi invito a seguire per restare aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Vespe, e io li conosco i tuoi ragazzi, non vedo l'ora di ricominciare.
4: Sì, sì, assolutamente. Poi soprattutto i nuovi ragazzi che hanno iniziato l'anno scorso, magari anche a stagione in corso, e si sono trovati dal non conoscere questo sport
3: ad amarlo,
4: a disputare due finali, perché hanno disputato la finale sud e la finale nazionale, quindi hanno tantissima voglia di voler iniziare il percorso fin dall'inizio e di disputare tutte le partite del campionato senior. Con i piccolini quest'anno introdurremo anche una grossa novità, avvieremo un programma Under 10, un programma Under 10 che sarà gratuito a numero chiuso, quindi invito proprio a seguire le nostre pagine per cercare di avere maggiori informazioni o di contattarci ai nostri email, numero di telefono, perché appunto sarà una grossa opportunità per poter far fare attività ai bambini da ottobre fino a maggio gratuitamente, in uno sport, in un ambiente dove l'allegria e
3: il divertimento
4: sono la base principale.
3: È la cosa più importante in tutti gli sport, a maggior ragione in quelli che si stanno evolvendo e stanno crescendo a dismisura grazie a gente come Andrea Melpignano sul territorio, ovvero come il football americano, il flag football e il tackle football, che comunque è trattato in maniera molto attiva. Da uno sport che sta crescendo ad uno sport che invece in Italia porta tantissime medaglie nelle varie competizioni olimpiche, mondiali, europee e anche giochi del Mediterraneo si pensava ad un oro per la pallavolo maschile. È arrivato comunque un buon bronzo con l'Italia che 3 giorni fa ha battuto la Turchia per 3-7-2, ha

0: abbiamo ascoltato a tal riguardo il tecnico Vincenzo Fanizza e il centrale azzurro Federico Crosato, che non nascondono comunque la soddisfazione per questa medaglia di bronzo.
1: Pubblico, e lo si fa soprattutto dopo una semifinale durissima e una finale durissima con la Turchia per il terzo posto.
2: È una medaglia che dedichiamo a tutto il pubblico, ma ce la dedichiamo anche a noi per quello che è stato fatto, perché come bisogna solamente

0: gruppo di ragazzi, ho avuto un gruppo di ragazzi con un carattere non differente, dove specialmente nel quinto set c'è stato uno sprint lì, in quel momento dove stavamo sul 6 pari e poi hanno iniziato a spingere ancora di più. Sembrava che fosse iniziata in quel momento la gara, perciò ho capito ancora di più se ce ne fosse bisogno di avere a che fare con ragazzi veramente talentuosi e ragazzi che il futuro, come spesso dico, è dalla loro parte. Un'estate molto lunga, è stata con diverse problematiche, anche fisiche, come è successo questa gara, no? Aver avuto prima un problema con Orioli, poi un piccolo faticamento con Andrea Troggio, poi Alessandro sul 16 pari al quarto set, mi sentiva, io appena vedo che c'è un piccolo affaticamento, la prima cosa che faccio è mi rivolgo allo staff medico sanitario, se mi danno l'ok li tengo in campo, altrimenti stanno fuori, anche pur giocando una medaglia, perciò strafelice perché tutti quelli che sono entrati in campo si sono fatti trovare pronti, su questo non avevo dubbi. E lo dedico veramente a molti di loro, come lo dedico a tutti, a tutto lo staff medico-sanitario che hanno fatto un grandissimo lavoro e anche ai ragazzi che sono rimasti fuori da questo gruppo. Si cresce così, si fanno queste esperienze, si cresce tanto. Vivere queste emozioni ti fa capire che significa indossare anche questa maglia, rappresentare una nazione. Chiaro che a noi fa piacere che l'abbiamo fatto in casa, davanti a oltre 3.000 e passa persone, però... E questo ti dà, è un valore aggiunto, no? per il futuro di questi ragazzi. Perciò sono convinto e lo dico sempre, fare esperienze del genere, giocare ti fa crescere, ti fa maturare tanto.
1: Quanto è bella questa Puglia quando c'è l'azzurro in campo?
0: Sì, è bellissima e anche nei momenti difficili, dopo che abbiamo perso quel secondo set che vinceva 24-20, ci ha aiutato, ci ha supportato tanto e ci ha spinto alla vittoria. In modo particolare, come ho già detto, la dedico a loro, la dedico a noi e la dedico a tutto il nostro movimento.
1: Allora Federico, è stata dura, un percorso duro, lo si è visto in semifinale ma anche in finale per il bronzo con la Turchia, ma l'Italia è stato un gruppo ed è riuscita a conquistare il miglior obiettivo dopo la dura semifinale di ieri, insomma.
2: Sì, dopo la semifinale di ieri che è stata bella tosta, e di là la Grecia giocava veramente ad alto livello, lo sapevamo. Secondo me sono stati bravi a tenere testa, sono stati bravi al quarto set a recuperare, arrivare al quinto set e ha dimostrato il carattere e il carisma che abbiamo. E dopo la partita pesante di ieri, comunque lunga, oggi ci hanno aspettato altri 5 set, che però anche secondo me oggi siamo riusciti a dare del nostro, a far vedere chi siamo. E non nascondo che avevamo qualche acciacco, qualche problema fisico giustamente a fine torneo, però è stato sempre un crescendo di noi in campo, visto che non abbiamo fatto amichevoli, quindi il gruppo lo provavamo qui subito in torneo, e quindi è stato un crescendo. Sono molto contento perché ieri non abbiamo mollato, nonostante il risultato non abbiamo mollato. Oggi pure, quindi sono veramente molto contento, faccio i miei complimenti al gruppo, ai giocatori perché sono stati incredibili e questo dimostra tanto del gruppo che siamo stati.
1: Federico, è tempo di bilanci, questo è stata un'estate lunga e dura che vi ha portato fin qui, ora un attimo di stacco prima di riprendere con la vostra stagione, che estate è stata per voi?
2: Lunga e dura, sì, termini esatti, lunga e dura, pesantina. Però dai, si è fatta, abbiamo portato a casa la medaglia, siamo contenti, adesso sicuramente ci saranno un po' di giorni di riposo e poi si ricomincia nel club con ancora più energia, con ancora più voglia di mostrare, quindi sono molto contento, auguro ai miei compagni il meglio, tornati nel club e nulla, ci vedremo nei campi di pallavolo.
1: Per chiudere, Federico, un pubblico che non vi ha mai lasciati soli.
2: Sì, no, veramente incredibili. Come ho detto prima, sono stati il nostro settimo uomo in campo, quindi ringrazio Taranto, ringrazio tutti, sono stati veramente stupendi.
3: Abbiamo ascoltato i protagonisti del volley maschile, tra l'altro Fanizza, che è un francavillese doc, giocato in casa in questi giochi del Mediterraneo. È emerso un concetto che voi proponete quotidianamente nel lavoro con le Vespe, il concetto di

0: squadra, il concetto di squadra come famiglia, e voi negli anni famiglia siete diventati.
1: Beh sì, assolutamente, diciamo che è la base del football americano, l'essere famiglia,
0: Vi
1: perché
0: vedete pure insieme il Super
1: sì,
0: Bowl,
1: ci guardiamo
0: vero?
1: le
0: Negli anni proprio è
1: partite,
0: sempre stato
1: ma
0: così.
1: tra un po' inizia il campionato NFL, tutte le domeniche noi ci guardiamo le partite di campionato che sono solamente 18, quindi è importante vederle tutte. Vediamo anche il Super Bowl, ma proprio il concetto di famiglia nel football americano è fondamentale perché è uno sport di sacrificio, dove io sacrifico me stesso, anche fisicamente, per aiutare il mio compagno. Quindi se non ho quel senso di sacrificio e di appartenenza, nessuno sacrificherebbe il proprio corpo per aiutare un'altra persona. Ma
0: Chiaro,
1: invece
0: sì.
1: per uno che reputi un appartenente alla tua famiglia, lo fai molto volentieri.
0: È vero, c'è un legame speciale tra di
1: Sì.
0: voi. A volte si contano i feriti. Al termine di una partita di football americano, ricordo la finale, ma ricordo anche le prime partite che ho avuto l'onore di raccontare, però nonostante i lividi, nonostante le scoriazioni, nonostante le ferite, c'è sempre quel sorriso, quel senso di appartenenza, l'orgoglio di difendere i colori di San Giorgio Ionico in primis, ma di tutta la provincia di Taranto, perché voi rappresentate l'intera provincia di Taranto e per il flag football rappresentate un po' tutto il sud Italia. Questo ci dovrebbe davvero inorgoglire a noi tarantini. Bene, è arrivato il momento della consueta supersintesi di quello che è accaduto ieri in Casa Azzurri, primo settembre, una giornata gigantesca per l'Italia che ha portato 23 medaglie in un solo giorno, facendo salire il nostro medagliere a 187 podi, 63 ori, 65 argenti e 59 bronzi. Taranto 2026 ha già superato Mersin nel 2013 ed è diventata la seconda migliore edizione di sempre per numero complessivo di medaglie, alle spalle soltanto delle 193 di Bari 1997, ma abbiamo
1: Vabbè,
0: ancora
1: ci
0: un paio
1: arriviamo
0: di
1: al
0: giorni.
1: record, ci
0: Ci
1: arriveremo
0: abbiamo ancora un
1: quest'anno al
0: paio di
1: record.
0: giorni. L'atletica leggera, ieri, guarda, allo Stadio Valente, a proposito di nuove strutture, era meraviglioso e ha accolto anche un campione olimpico che non poteva non confermarsi a Taranto, ovvero Gianmarco Tamberi, che nel salto in alto ha conquistato la medaglia d'oro, oro che è arrivata anche per Erika Saraceni nel salto triplo e Nick Ponzio nel getto del peso, argento per Alessandra Bonora nei 400 metri, poi è arrivato il bronzo per Cristiana Falocchi nell'alto, Alice Mangione nei 400 e Lorenzo Benati nei 400 maschile. Karate, tante soddisfazioni anche lì. La nostra Silvia Semeraro si è fermata solo in finale, dico nostra perché di Faggiano, quindi molto vicina alla tua terra, quella di San Giorgio. Argento per lei, per Erminia Perfetto e per Veronica Brunori, bronzo per Luca Maresca, Alessandra Mangiacapra e Daniele De Vivo. Nel sollevamento pesi, oro nello strappo dei 69 kg per Giulia Miserendino, mentre Cristiano Ficco conquista due bronzi nelle 85 kg, uno nello strappo e uno nello slancio. Sollevamento pesi che si fa nel nuovo palazzetto dello sport di San Giorgio Ionico, una bellissima struttura, ne vogliamo parlare? Quanto è
1: Sì,
0: importante averli in casa questi impianti?
1: è sempre stata una struttura bella, bellissima, ma purtroppo poco utilizzata, sia perché è legata alla piscina, quindi giustamente la gestione dell'intero stabile è un po' complessa, perché i costi del mantenimento di una piscina dal mantenimento di un palazzetto sono ben
0: È
1: diversi,
0: vero.
1: quindi avendo una struttura così completa è molto complessa gestirla. E speriamo che anche quella venga utilizzata e che non venga di nuovo abbandonata.
0: E proseguiamo il racconto dei risultati di ieri con i tre podi del canottaggio, con gli argenti di Elena Sali e Niccolò Galenda nel doppio misto pesi leggeri, bronzo per Luca Borgonovo e per Irene Gattiglia e Leonardo Teboldi, loro due nel doppio misto. Ginnastica artistica, bronzo nel all around per Sofia Tonelli, basket 3x3, doppio argento per Italia, sia nazionale femminile che maschile, sono state battute dalla Spagna soltanto nelle finali per il titolo. E poi un oro che vale una pagina di storia. La nazionale femminile di pallamano batte la Tunisia 25-23 nella finalissima di Fasano e torna campione dei giochi del Mediterraneo dopo 39 anni. Infine la

0: Pallanuoto, con il Settebello che batte la Spagna 14-13, chiude al primo posto il proprio girone con 4 vittorie e conquista la finale. Proiettiamoci ora, caro Andrea, alle gare che sono in corso di svolgimento oggi. Saranno assegnati 45 titoli, quindi questo medagliere inevitabilmente ci porterà altre medaglie. Massafra alle 15 con le fasi decisive dei singolari di tennis tavolo, pertanto si stanno giocando proprio in questi istanti con quarti, semifinali e finali che porteranno in serata l'assegnazione dei titoli maschile e femminile. Nella tua San Giorgio sono in corso di svolgimento le gare di sollevamento pesi per la categoria maschile, i 110 kg, quindi i super omoni, che faranno questa performance e ci auguriamo di portare medaglia all'Italia. C'è la semifinale Italia-Serbia alla Torre d'Aiala, allo stadio del nuoto per la pallanuoto, e ancora atletica, ieri Tamberi, oggi Tortu, ci trattiamo benissimo con l'atletica leggera, ginnastica, skateboard e ancora skateboard street con la finale femminile alle 19:30 e quella maschile alle 21. Insomma, l'obiettivo è quello, l'abbiamo centrato, superare le 193 medaglie di Bari 997 e l'obiettivo è quasi raggiunto, bisogna chiudere il cerchio. Andrea, una parola.
1: Tortu fa sia i 100 che i 200.
0: Eh sì, quindi sulla carta proprio
1: Dai.
0: lui ci porterà verso il superamento di quel record del 1996-97. Una parola per definire i giochi del Mediterraneo di Taranto, quale utilizzeresti?
1: Beh, straordinario.
0: Straordinario.
1: Io ho visto proprio il cambiamento di questa città. Per i residenti ed è stato un periodo un po' complicato, però vedere turisti che sono felicissimi ed entusiasti di vedere anche una Taranto senza macchine, pulita,
0: Pulita.
1: ben tenuta, cioè dobbiamo essere orgogliosi di aver mostrato la nostra faccia migliore. Sicuramente ci sarà un ritorno nei prossimi anni grande, sia dal punto di vista del turismo che anche dal punto di vista imprenditoriale, credo.
0: E come cantava Ligabue, il meglio deve ancora venire. Sono sicuro che noi tarantini sapremo cogliere le tante opportunità di questi 20esimi giochi del Mediterraneo. Io nel frattempo ringrazio Andrea Melpignano, nostro ospite per il 14° appuntamento della nostra trasmissione, e ci rivediamo presto.
1: Ci vediamo presto con magari dei prossimi aggiornamenti per anche il team senior.
0: Assolutamente sì, e poi l'appuntamento lo do a voi, domani alle ore 15 sarà il penultimo appuntamento della nostra trasmissione, quindi restate collegati, parleremo di alcune sfaccettature che non abbiamo ancora toccato nelle trasmissioni precedenti, vi lascio con la curiosità. Nel frattempo una buona continuazione di serata e restate connessi e sintonizzati su Cittadella TV e Chifra TV. Alla prossima.
1: Ciao a tutti.
2: Giochi del Mediterraneo 2026. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Lo sport, le storie, le emozioni. Giochi del Mediterraneo 2026. Questo programma è offerto da

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene.
3: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio, lui siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, ha questa una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi è chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimasi colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere Stefano che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora, guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli grazie alla sua produzione hanno girato un po' l'Italia, poi ho iniziato un percorso indipendente che devo dire però anche grazie alla rete, al web, delle etichette indipendenti mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la gente, sentendo le canzoni da queste serie, se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi vieni ascoltato attraverso Spotify in quasi 80 paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando avviene attraverso le immagini, assolutamente.
0: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità un po' di cantautore in evoluzione con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
1: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa. Mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto e diciamo magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nell'interpretazione, cercando di metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che non hanno, che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande, la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012. È partita questa cosa del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica, che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
0: Bene, allora Stefano Fucili questa sera con noi in diretta, insomma artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio fare riferimento a quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma numeri importanti e soprattutto progetto interessante questo, Stefano.
1: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che tanti anni, alcuni anni fa mi ha coinvolto perché avevo scritto una ninna nanna per il coro dell'Antoniano che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore, e devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme eccetera, è un grande piacere, insomma, quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
0: Bene Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone, abbiamo prima citato Dalla, e vedo dietro di te una chitarra, vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa e ci fai ascoltare?
1: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
0: Bene, grazie.

0: grande tributo a Lucio Dalla da parte di Stefano Fucili in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma 25 anni l'ho scritta, però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori, Giordano Donati e all'etichetta RNC Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà. Una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà. Questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio a quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione, ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto a questa donna dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione, insomma, in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
0: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
1: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre. E il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava. Il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi, diciamo, c'è in cantiere questa cosa. Speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
0: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili che è stato con noi questa sera, abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico, naturalmente, viaggio artistico nel suo mondo. E in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
1: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate, ciao.

0: Storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito un minuto, insomma, in apertura di questo singolo, poi lo risentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico, ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti, e racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
1: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante? Quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
2: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non ci sono filtri, insomma è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone che poi è un brano intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
2: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona che non vedevo da un sacco di tempo mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto, sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia, io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo che può riassume il cuore del pezzo.
2: Allora, la frase che mi... sì, che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Qui,
2: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
2: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A Cuore Nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
2: Allora, stiamo programmando alcune date, ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo.

0: Adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti, un sogno di Raya.
0: Beh, sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione, a me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
0: Grazie.
1: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo insomma questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo Essere Noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
0: Grazie a te.
2: Era lei che mi scopriva dentro tutti i miei silenzi.

0: anche noi, così perfetti che poi anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi è la parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì. Sì, sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
0: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo
1: Grazie.
0: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
1: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
0: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
1: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque

0: nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, la Rossi, che è stata con noi insomma in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna, grazie a Barbara Rossi, in arte la Rossi.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Buon vento!
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi...

0: Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto, molto ti calmano, ti rilassano, banalmente anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
1: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
0: Serena, assolutamente Serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore e la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica, alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa, ho veramente solo commenti positivi su di lei.
1: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
0: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bamburina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
1: Bene.
0: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva, allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere, gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo e poi si passa a Bambolina che, no spoiler, uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, eh. Hai 2 eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in

0: bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: nel frattempo noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Per Città della Nuit di questa settimana è James Blunt. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Oggi una puntata ricca di eventi, di ospiti. La rubrica Voci Fragili, poi parleremo con Paola Maglaish che sta arrivando.

0: mondo perché c'è una novità su Casa Tropicale. Poi ancora parleremo dell'evento conclusivo del Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio, ci sarà il concerto dell'orchestra Andrea Segovia. Poi ancora parleremo del Fit Walking for AIL insieme a Patrizia Casarotti, presidente AIL Taranto. Tanti sono gli appuntamenti, tante le notizie, tante le bellezze. Mi raccomando, scrivetemi al 339-780-6868. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e sul canale 94 Puglia e Basilicata Cittadella TV. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: festa totale, amici, ben ritrovati. Siete super, Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica. E riprendiamo con la rubrica proprio i primi di settembre. Oggi è il 2, mi confermate?
1: È il 2, sì,
0: questi
1: sì.
0: Primi giorni è il 2 settembre, quindi ripartiamo subito così come avevamo promesso e riparte la rubrica Voci Fragili. Bentornato l'avvocato Fabrizio Serrano.
1: Grazie, eccoti. Bentrovati a tutti.
0: Allora, la dispersione scolastica è il tema di oggi. La dispersione scolastica, una fragilità da prevenire. Quindi dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro percorso di approfondimento dedicato alle tante forme di fragilità che caratterizzano la nostra società. Oggi affrontiamo un tema che riguarda il presente e il futuro dei nostri giovani, che è la dispersione scolastica. Io proprio leggevo ieri qualche percentuale che c'era un economista che parlava dei NEET, no? Di chi non studia, non lavora, cioè tante cose. Quindi adesso è un fenomeno che non coincide soltanto con l'abbandono della scuola, ma che nasce spesso da un insieme di difficoltà familiari, sociali, educative, e che rischia di compromettere il percorso di crescita di tanti ragazzi. Uh-huh. Allora, per comprendere meglio questa problematica, ci sei tu oggi, che sei avvocato ovviamente, ma anche tante altre cose, presidente dell'Associazione Tutele Sostegno e coideatore di Voci Fragili, che è questa rubrica. Allora, dietro la dispersione scolastica non ci sono solo i ragazzi, ma spesso anche una scelta sbagliata della scuola, un orientamento non adeguato o le famiglie che per diverse ragioni non riescono ad accompagnare i figli in un percorso, no, sì, educativo. Quanto incidono questi fattori? Cosa possono fare scuola, famiglia, servizi sociali per prevenire l'abbandono scolastico?
1: Il problema, Anna, innanzitutto buongiorno a tutti, è abbastanza serio perché noi per dispersione scolastica non dobbiamo intendere ragazzi che non vanno a scuola, cioè c'è anche questo, ma c'è, sono questo, quei ragazzi, sì, che frequentano la scuola ma non stanno, non la frequentano in maniera attiva, passiva, non sono convinti del percorso di studi, e tutta questa situazione fa sì che i ragazzi la vivano male, sono disincentivati, sì, demotivati, e tutto questo poi porta a una situazione che poi, una volta diplomati, maturati, finito il loro percorso formativo, si trovano nel mondo del lavoro,
0: eh sì, perché capisco
1: e non hanno anche gli strumenti sia preparazione culturale ma anche emotiva per affrontare la vita di tutti i giorni. È un tema molto delicato e molte volte loro nell'età tra i 13 e i 14 anni scegliere una scuola
0: non è facile.
1: E
0: lo capiamo
1: ci
0: bene,
1: vuole gli insegnanti, ci vuole la famiglia, perché anche la famiglia alle volte indica, non sempre, magari per proprie ragioni, un percorso di studi che non è quello che magari il figlio
0: può affrontare. Sì, c'è un po'
1: affrontare
0: questa tendenza, no, di alcuni genitori a dire tu devi fare quello che ho fatto io, per esempio. Altri che dicono non ne ho la più pallida idea, o perché non hanno, come dire, no, una visione chiara di un percorso scolastico, perché magari loro stessi non l'hanno avuto.
1: Esatto.
0: Quindi le motivazioni sono tante. Come
1: sono
0: dicevi
1: tante.
0: Tu, mi ha colpito il fatto di avere questa di vivere passivamente la scuola, che significa non acquisire le informazioni necessarie, non appassionarsi.
1: Esatto.
0: E quindi quando tu vai giustamente a dire a cercare gli strumenti per andare nel mondo, non ce li hai.
1: I ragazzi di oggi,
0: perché non hai imparato niente.
1: Non hai imparato, ma arrivano ragazzi alle scuole superiori, purtroppo, che non sanno spesso non sanno né leggere né scrivere, non conoscono i termini, non conoscono la terminologia, alcune parole, non sanno, e questo è un problema serissimo.
0: Mi sembra così impossibile.
1: E tutto questo incide tanto nel percorso scolastico. Quindi bisogna aiutare gli insegnanti da questo punto di vista, e le scuole lo fanno, i servizi sociali quando ci sono situazioni di continue assenze, perché superato un certo monte ore di assenza vengono anche allertati i servizi sociali.
0: Giustamente.
1: Perché comunque c'è l'obbligo scolastico e formativo, no? Fino a 16
0: Come
1: anni,
0: no?
1: più la formazione fino ai 18 o concorsi triennali.
0: Ma questo c'è un buco, la domanda che ti faccio, tra, tu dici fino ai 16 anni intervengono, no? Ma c'è un buco tra i 16 e i 18, cioè in cui non si sa come intervenire.
1: No, perché poi la scuola dell'obbligo è fino a 16 anni, però poi loro devono raggiungere la
0: maturità
1: o fare, dice la norma, un triennio formativo. Ok? E perché che possono essere quei corsi che organizzano la regione, faccio un esempio di corsi professionali per parrucchieri, estetisti, per esempio, sono corsi che durano anche, devono durare 3 anni, questo dice, quindi però li devono fare, però e come li fanno, come escono dalla scuola? Noi stiamo parlando del futuro della nazione. In una situazione di impoverimento, anzi più che impoverimento parliamo di inverno della natività, no? Facendo uscire anche ragazzi che non sono pronti, cioè noi un domani la nostra
0: come
1: nazione
0: facciamo?
1: come
0: facciamo? Assolutamente. Fabrizio, io ti ringrazio per questa introduzione, tra pochissimo avremo l'ospite di oggi che è Fabiana Laterza, che è la responsabile dell'associazione Taranto Repubblica, il cui presidente è Francesco Latartara. Grazie, noi ci rivediamo alla prossima puntata di rubrica della rubrica Voci Fragili, che da oggi riparte, e magari vediamo, ci riserviamo di approfondirla.
1: Faremo,
0: vediamo
1: altri temi sul
0: ecco
1: punto,
0: sicuramente. Grazie a Fabrizio Serrano, alla prossima.
1: Buongiorno, arrivederci.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la

0: ci dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Questo è una new hit di questa settimana, il loro nuovo singolo. Qui su Cittadella alla radio, amici, ben ritrovati. Siete Super, ci siamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Ospite in studio Fabiana La Terza, responsabile dell'associazione Taranto Repubblica, e il presidente, che salutiamo, è Francesco La Tarta.
2: Buongiorno a tutti.
1: Benvenuta. Allora, all'interno della rubrica Voci Fragili, oggi stiamo affrontando un tema molto importante. Parliamo della dispersione scolastica. E la vostra associazione opera da 5 anni qui, proprio nel quartiere, sì, Paolo VI di Taranto, offrendo un punto di ascolto e riferimento per tante famiglie. Cosa fate? Attività di assistenza sociale, economica e previdenziale. Quotidianamente raccogliete, no, le difficoltà del territorio, accompagnate le persone nella ricerca di soluzioni concrete, con particolare attenzione ai giovani e alle situazioni di maggiori fragilità. Allora, tu organizzi corsi di formazione professionale?
2: Sì, anche per l'obbligo scolastico. Non li organizzo, ma sono tutor. Quindi indirizzo i ragazzi, i ragazzi, anche le persone con bassa scolarizzazione, anche perché ora chi ha un supporto a reddito, sostegno al reddito, deve comunque fare corsi di formazione. A questo si integrano i corsi professionali, no? per l'obbligo formativo, che sarebbero per fino ai 18 anni, no? Per i ragazzi che non vogliono più andare a scuola,
1: perché ci sono ragazzi che non vanno a scuola e non lavorano, quindi sono bloccati in un limbo. E voi li aiutate a superare questo momento di fragilità?
2: Sì, li indirizziamo in base a quello che piace fare, no? Cerco di indirizzarli, comunque farli fare dei corsi professionali, dove all'interno c'è teoria, e poi gli anni successivi ti fanno fare anche tirocini, e comunque sono anche retribuiti dalla Regione Puglia. Questo per evitare che si allontanino completamente dalla scuola e dalle professioni, perché poi non si imparano nulla,
1: ed è
2: importante, perché comunque loro sono il futuro, no?
1: Assolutamente,
2: della nostra città. Poi già tanti giovani vanno via, quindi più li ascoltiamo, li aiutiamo, li accompagniamo, meno scappano.
1: Certo, assolutamente, questo è importante da segnalare, perché tra le tante problematiche che voi affrontate quotidianamente, una delle più preoccupanti riguarda proprio questo, no? La dispersione scolastica.
2: Fragilità delle famiglie.
1: Quali sono le cause principali, secondo te?
2: Secondo me le cause possono essere veramente tante. È un po' anche la cultura dove si cresce, no? Perché comunque presto, solitamente, presto si lascia la scuola per andare al lavoro, perché comunque ci sono delle difficoltà economiche. Quindi tutto parte di là, secondo me, dalle difficoltà economiche. Ecco perché è importante non solo accompagnare i giovani, ma dare supporto alle famiglie. Con le fragilità,
1: brava,
2: e accompagnarle.
1: Perché giustamente, lo facciamo un esempio, se una famiglia non arriva a fine mese o neanche a metà del mese, come fa?

0: Lavora il papà, magari lavora la mamma, o per mille motivi una mamma, un bimbo piccolo non può lavorare, ha il fratello maggiore o la sorella maggiore. Questi ragazzi un po' più grandi si sentono in difficoltà, allora dicono: beh, io voglio aiutare la mia famiglia.
1: Ma dicono anche se vado a scuola, dopo non c'è lavoro.
0: Pensano questo, che pur studiando non troveranno niente.
1: Oppure devo studiare, me ne devo andare, però l'intento è aiutarli, accompagnarli, ecco, sia le famiglie, i giovani, in tutte le loro fragilità,
0: sì,
1: per non farli scappare, non farli demoralizzare soprattutto.
0: Assolutamente. Ci sono, tu sei tutor, no? Nei corsi di formazione, sì, professionale, e segui tanti ragazzi, eccetera. Quanto è importante offrire questi percorsi alternativi di formazione di
1: inserimento? È molto importante, secondo me. È molto importante sia sui ragazzi, sui ragazzi minori per l'obbligo scolastico, perché comunque
0: c'è l'obbligo,
1: trovino la loro strada, che sia scolastica o che sia professionale, comunque devono trovare la loro strada. Ma è molto importante anche il reinserimento sociale e lavorativo per le fasce più deboli, cioè sono le persone un po' più grandi però con bassa scolarizzazione, che magari escono da un percorso anche penale.
0: Ah, ok.
1: E quindi quello è anche molto importante. Quindi,
0: assolutamente. C'è una possibilità di una nuova vita, quindi perché non utilizzare?
1: Sia per i minori, sì, e sia per chi ha bassa scolarizzazione,
0: ma
1: o
0: è più
1: ha perso
0: adulto
1: il lavoro, o anche perché la formazione fa tanto, perché comunque siamo in un'era che tutto cambia in continuazione.
0: Certo,
1: quindi nulla è come era prima. Quindi se perdo il lavoro, per forza di cose devo formarmi per fare altro.
0: Imparo un altro lavoro e poi faccio un altro lavoro. È giusto. Allora, quale messaggio?
1: Secondo me la formazione non lascia indietro nessuno, cioè nel senso più ti formi e più vai avanti.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te. Allora, adesso noi lasciamo un messaggio. Cosa senti di dire alle famiglie, ai ragazzi, alle istituzioni, affinché ognuno, ciascuno faccia la propria parte nel contrastare la dispersione scolastica e restituire un po' di fiducia ai giovani? Cosa ti senti di dire?
1: Allora, alle famiglie dico comunque sempre di farsi aiutare, perché i centri ci sono, ci sono i servizi sociali che sono molto attivi e competenti, ci sono io come Paolo VI, sono a Piazza Tedesco 2 come CAF, quindi posso indirizzare sia per quanto riguarda i servizi sociali sia le scuole di formazione. Quindi questo voglio dire alle famiglie, di farsi aiutare sempre, perché c'è
0: una
1: sempre
0: domanda,
1: una soluzione.
0: Ecco, c'è sempre una soluzione, facciamoci aiutare. Quando loro vengono da te, si rivolgono a te, quando faranno questi corsi? Sono gratuiti?
1: Sono corsi regionali retribuiti.
0: Ah, vengono anche pagate,
1: sì,
0: queste,
1: sì,
0: persone,
1: sì,
0: per imparare?
1: Sì.
0: Ah, vedete amici, quindi questa è una cosa importante. Se voi andate, imparate qualcosa, la regione dà un contributo, vi riconosce una cosa per questo inserimento, per questa formazione, e piano piano potrete trovare un lavoro che vi piace o un nuovo lavoro nel caso in cui abbiate perso un lavoro, insomma, da poco. Fabiana, io ti ringrazio. Noi ti troviamo qua a Paolo VI, quindi sei vicina di casa. Dov'è che hai detto che avete il
1: Piazza Tedesco numero 2.
0: Ah, ok, Piazza Tedesco numero 2. Qualsiasi informazione avete, andate anche sui social, possono trovarti?
1: Poco.
0: Venite in Piazza Tedesco,
1: sì, sì.
0: Va, è più facile, anche perché bisogna parlare, insomma,
1: infatti, sì.
0: C'è tanta...
1: Queste sono cose delicate che si parla di persona.
0: Va,
1: sì,
0: bene, grazie mille, grazie Fabiana per essere stata mia ospite.
1: Ciao a
0: Fabiana
1: tutti,
0: Laterza,
1: buona giornata.
0: Grazie mille,
1: ciao.
0: Arrivederci. Amici, linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Gaga per il nostro Vamos a la Playa Alejandro, questo pezzo molto bello. Ci ricordiamo una Lady Gaga del, cos'era questo? È un bel pezzo indietro nel tempo questo, non mi ricordo, 17 anni fa, mamma mia ragazzi, bello questo pezzo. Quanti anni sono passati da quel brano? 17, veramente, possibile? Io ricordo quasi, non lo so, ieri il 2009, va bene, siamo nel 2026, me lo confermate? Peraltro io non vorrei ricordare questa cosa a tutti, lo faccio solo a me stessa, e che siamo a settembre, secondo giorno di settembre, e quindi stiamo già sentendo... E che cos'è questo rumore? Sono le campanelline. Charles Dickens, che è lì che ci sta guardando, e tra le altre cose ci sta guardando benissimo Johnny Depp, che ci fa molto piacere, perché il caro Johnny Depp si sta preparando a tornare sul grande schermo. Sappiamo che stanno già per arrivare le storie. Se ve lo dico vi arrabbiate, io lo so che se dico questa cosa vi arrabbiate. Le storie di Natale. Com'è possibile che appena finisce Ferragosto già pensiamo a Natale? Ma è veramente patologica questa cosa. Comunque sì, perché ci sono queste notizie proprio dei primi giorni di settembre in cui si dice, la notizia è questa, che Johnny Depp si prepara a tornare sul grande schermo vestendo i panni del più celebre misantropo della letteratura mondiale. Il cineasta T. West ha voluto proprio lui, proprio Johnny Depp, per guidare il progetto Ebenezer, la reinterpretazione di A Christmas Carol, che io amo proprio profondamente, firmata da Charles Dickens, lo sappiamo, che arriverà nelle sale il 13 novembre. Quindi questo già dopo Halloween o dopo ottobre, che volerà in un attimo. Allora, chi è Johnny Depp? Il nuovo Scrooge di T. West. L'approccio attoriale promette di essere ben distante dai classici ed eccentrici travestimenti del passato. Il protagonista manterrà la sua indole burbera e spietata sul piano finanziario, ma mostrerà un magnetismo tagliente e arguto che porterà gli spettatori a immedesimarsi inaspettatamente nelle sue riflessioni più ciniche. La celebre testata

Pariet infatti ha confermato come l'intesa tra regista e interprete sia nata sulla perfetta cadenza dei dialoghi d'epoca. Mamma mia, che bello! La pellicola si propone quindi di valorizzare la componente spettrale del romanzo, recuperando l'essenza da racconto di paura che aveva affascinato il regista fin dall'infanzia. E poi un canto di Natale in chiave ghost story, dopo i successi quindi legati alla trilogia horror.

senza snaturare l'opera originale, ma la produzione mira a costruire un'esperienza visiva sofisticata capace di bilanciare le tipiche sfumature drammatiche del Natale con una tensione costante e profondamente suggestiva. C'è un cast incredibile e non vi svelo troppe cose perché è ancora presto, poi ne parleremo sicuramente. Queste cose io le chiederò al nostro esperto, il critico cinematografico Davide Di Giorgio, che tornerà appena rientra dal cinema, dal Festival del Cinema di Venezia, perché lui è lì in questi giorni, è appena arrivato oggi e poi lo ritroveremo dopo la metà di settembre, quindi al rientro dal Festival del Cinema di Venezia, dove ci racconterà tutte le cose che ha visto. Detto questo, amici, linea alla regia, ancora un po' di musica e ci rivediamo tra poco.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Ma quanto è piccola sta...

0: parte Angelina Mango. Che bella vita. Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, la parte tecnica, e Paola Magalaes, ospite in studio.
1: Buongiorno.
0: Bentornata.
1: Grazie.
0: Allora, ogni volta che torna Paola ci racconta delle cose molto belle e degli eventi che lei fa alla sua bellissima casa tropicale. Questa volta sarà insieme a Uspezial.
1: Esatto.
0: Che raccontaci questo locale, questo luogo che si è aperto da poco a Taranto, giusto?
1: Sì, questo luogo è un locale bellissimo, che è una cosa molto diversa e molto speciale.
0: E infatti Uspezial, cosa significa Uspezial, Piero? Lo sappiamo cosa significa? Non lo sappiamo. Va bene, probabilmente l'uomo delle spezie, suppongo, però non saprei dirlo. Oppure speciale, non saprei. Vabbè, lo chiederemo proprio a loro, li inviteremo e lo chiederemo.
1: Sì.
0: Allora, Casa Tropicale cosa fa? Apre le porte per raccontare cosa c'è dentro.
1: Esattamente, perché tutti vedono già Casa Tropicale da fuori, no?
0: Sì.
1: E ho messo già là un po' di piante, quindi le persone vengono, fanno foto e sono molto curiose di vedere dentro.
0: Bene.
1: E io ho pensato di fare una piccola mostra di quello che sarà dentro il palazzo, quello di Casa Tropicale, però dentro casa mia dove abito.
0: Wow, bellissimo.
1: Sì, che è a fianco Uspezial.
0: Che è a fianco, quindi Uspezial, sì. Casa Tropicale è a fianco Uspezial, o meglio.
1: Esatto.
0: Uspezial è a fianco a Casa Tropicale, così siamo chiari del tutto. Allora, la mostra di chi è? Di quale artista?
1: La mostra è dell'artista Carlos Resende, che queste opere d'arte, è un artista brasiliano, però sono di una architetta che abita qua in Italia, abita a Viterbo, lei si chiama Andrea Bersanetti. Quindi come lei è brasiliana, quando lei ha visto Casa Tropicale, che c'entra molto con le opere d'arte, quelle della locandina, sono le opere di questo artista.
0: Che bello,
1: artista.
0: Bellissimo, mamma
1: lei
0: mia.
1: Mi ha contattato, ha visto Casa Tropicale e voleva fare una collaborazione.
0: Bellissimo.
1: E
0: bellissimo.
1: È venuta, ha portato, quindi noi abbiamo allestito tutto Uspezial.
0: Bello.
1: E anche tutta casa mia, quindi faremo un tour tra casa mia e Uspezial.
0: Bellissimo, mamma mia che bello. Allora, quanto durerà la mostra? Perché magari allora, lo diciamo che questa sera a partire dalle 21, via Giuseppe Garibaldi 120 e nella parte della Città Vecchia, quindi questo è. Quanto durerà? Se stasera sicuramente tutti verremo a vedere questa cosa bellissima, no? Questa mostra che parte. Puoi dirci più o meno se in altri giorni è possibile vedere?
1: Sì, sì. Noi abbiamo pensato di lasciare i quadri là ancora un po' di tempo. Ancora non abbiamo
0: stabilito
1: quanto tempo. Nella casa, dentro casa mia, sicuramente faremo altre mostre.
0: Okay.
1: Ma nella casa mia sarà solo oggi.
0: Ok,
1: quindi
0: perfetto.
1: Se le persone vogliono vedere, devono vedere.

0: Stasera, a partire dalle 21, ragazzi, c'è un clima bellissimo, veramente un clima bello. Poi tu sei architetto, quindi insomma hai fatto tutto nei minimi particolari, sì, hai curato tutto, io so come sei, e quindi questo sarà, come dire, un po' anche una modalità di vedere quello che è il tuo lavoro, quello, esatto, che tu svolgi, no? Perché il tuo occhio è diverso dal mio, sicuramente.
1: E la cosa bella è che le persone, quando entrano a casa mia, che è la stessa sensazione che voglio a casa tropicale, quella in via Duomo, il palazzo, è che le persone non vedono che è possibile una casa così in città vecchia. Quindi è bello aprire le porte e far vedere che è possibile una casa bella arredata, no? Le pareti tutte di pietra.
0: Che bello!
1: Quindi aprire la casa per far entrare le persone, e queste persone possono capire che è possibile fare una casa bella anche là in città vecchia. Principalmente
0: in città vecchia. Il senso era questo, perché noi parliamo del progetto Case a un Euro, quindi tu sei partita da lì,
1: sì,
0: e sei riuscita a portare a termine non solo a fare l'evoluzione casa a un euro punto due, insomma,
1: esatto,
0: no? Perché
1: esatto,
0: non è solo fare una casa, vivere, fare, tu hai fatto un luogo di cultura, un luogo di incontro, un luogo, no, anche in questo caso di mostre, di musica,
1: di mix anche della
0: di
1: cultura nostra con la cultura vostra, no?
0: Bellissimo.
1: Che questo è molto bello, sì.
0: Ti siamo grati perché sei un valore aggiunto, e quindi questo è bellissimo. Allora, mi dicono dalla regia che nel dialetto tarantino un spezial indica storicamente lo speziale, il farmacista, ossia colui che preparava e vendeva le spezie, le erbe medicinali, i rimedi curativi prima dell'avvento della moderna farmacia. Oltre al significato letterale, nel linguaggio popolare tarantino l'espressione viene usata in senso figurato, può riferirsi a chi fa le cose con estrema esagerata pignoleria, dosando parole o gesti con la precisione maniacale con cui uno speziale pesava i grammi dei suoi ingredienti. C'è un proverbio tarantino che dice: scià un speziale pa fa miticena, andare dallo speziale per fare la medicina, quindi usato per indicare e rivolgersi alla persona giusta,
1: okay,
0: per rivolgere un speziale. Infatti io più o meno intuito le spezie, però c'è molto di più, come avete sentito.
1: Io non so se questo che io sto pensando, ma un speziale è sotto il B&B Don Alfredo, che c'è una storia, i proprietari, che Valentina e Augusto. Io sono andata già a questo B&B e ho visto la foto di una persona, di un signore, no? Che possibilmente può avere un senso con questa storia. Dopo io chiederò a lei.
0: E allora noi verremo proprio a maggior ragione a scoprire tutte queste cose.
1: Sì, tante cose che dobbiamo scoprire stasera.
0: Che non sono a caso. Allora, questa sera, a partire dalle 21, in via Garibaldi 120, Città Vecchia, Casa Tropicale, è la casa di Paola Magalhães. Possiamo entrare a casa sua e vedere questa mostra bellissima, poi possiamo scendere e passare a fianco allo speziale, dove la mostra continuerà, e quindi si può stare lì in compagnia, stare insieme a Paola, chiederle tutto quello che avete da chiedere, se volete intanto conoscerla e interfacciarvi con lei per dire: Paola, come mai, no, questo progetto di venire in Italia, di fare,
1: certo,
0: questo, perché è un architetto fantastico, fantastica. Quindi veramente, Paola, grazie
1: come
0: al solito per essere venuta qua. Ci vediamo stasera alle 21 e alla prossima, perché quando torni tu mi racconterai ancora un'altra cosa.
1: C'è sempre qualche
0: sempre
1: novità.
0: Bello, sempre le novità che noi vogliamo. Grazie Paola Magalhães.
1: Grazie mille.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
4: Questo programma è offerto da...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ogni grande creazione nasce da ingredienti eccellenti. Per gelaterie, pastifici, pizzerie e panifici, Avisud SRL è il partner dei professionisti. Materie prime selezionate e semilavorate di qualità, con la garanzia dei grandi marchi Fabbri e Molino Bongiovanni Torino. La tua passione, la nostra professionalità. Avisud, la tua risorsa di fiducia. San Giorgio Ionico, Taranto. Telefono 329 83 39 094. Umberto@umbertoyahoo.it. Avisud, porta qualità al tuo lavoro. Ogni giorno.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Questo pezzo incredibile, un grande classicone. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Netto, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso noi parliamo di un festival. Oggi, scusatemi, oggi è il 2, non sto capendo niente, la prima settimana di settembre. Allora, il 4 settembre alle ore 19 presso la sala di comunità della chiesa Regina Pacis di Lama in via Sciabelle si concluderà il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio con il concerto dell'orchestra Andrés Segovia. Allora, la direzione artistica della professoressa Maria Ivana Oliva, patrocinato dal Comune di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto, CSV. Il festival, come sappiamo, abbiamo già raccontato, ha ospitato artisti di fama internazionale e il 4 settembre e l'evento conclusivo anche della Summer School. Adesso io voglio parlarne con la direttrice artistica Maria Oliva. Ciao Maria, ben trovata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, ci siamo, arriviamo al termine di questo festival con un bellissimo concerto. Raccontaci tutto.
1: Bene, sì, giungiamo al termine di questo festival che si è articolato durante tutta l'estate. La prima settimana di luglio abbiamo tenuto tutti i concerti di chitarristi di fama internazionale, ne abbiamo già parlato. Poi durante il periodo di luglio ad agosto abbiamo sviluppato tutte quelle che sono le attività della Summer School, durante la quale l'orchestra Andrés Segovia ha approfondito una serie di brani musicali che saranno poi eseguiti appunto il 4 alla sala di comunità. E quest'anno è il decennale sia del festival che dell'orchestra Segovia e quindi siamo tutti emozionati per suonare i brani che abbiamo studiato quest'estate.
0: Dai, quali sono i titoli, perché siamo curiosi, che brani eseguiranno?
1: Allora, eseguiremo dei brani della tradizione classica come il Preludio al Te Deum di Charpentier, il Largo di Vivaldi e poi anche qualcosa appunto di Handel, e poi andremo nella tradizione dei tanghi con dei tanghi classici ballabili però arrangiati in chiave classica.
0: Ah, ho capito. Dai, quindi c'è questo mix, no? Dal Sud America alla classica, da quella che è la musica tradizionale, argentina, sudamericana, ai classico,
1: esatto.
0: Alla
1: musica. Una cabeta, il cioclo, questi saranno i tanghi, perché ben si sposano con le peculiarità tecniche della chitarra e di un ensemble di chitarre, perché parliamo appunto di un'orchestra di chitarre formate appunto da giovani studenti provenienti da esperienze diversificate, chi dal conservatorio, da scuole private, dalle scuole indirizzo musicali, insomma è una tradizione che portiamo

0: siamo avanti da 10 anni. Sono infatti felicissima di essere arrivata al 10º anno di questa orchestra Andrés Segovia. E infatti il 4 inviteremo tutti i vecchi partecipanti, tutti i vecchi giovani, alcuni dei quali hanno preso strade diversificate, chi oramai insomma è all'università e sta per laurearsi nelle varie discipline, chi ha preso il conservatorio anche con strumenti diversificati, e anche chi non partecipa più è stato invitato e sarà diciamo premiato con la consegna di un diploma come diciamo musicista fondatore dell'orchestra Andrés Segovia.
1: Che bello. Che bello, i musicisti sono tutti della nostra zona o vengono anche da fuori?
0: I musicisti sono tutti della nostra zona, perché il progetto dell'orchestra Andrés Segovia è un progetto che prevede finalità diversificate. Sicuramente è un progetto che ha la finalità di formare dei musicisti che potranno poi continuare in futuro, ma anche un progetto di tipo sociale, perché insomma includiamo anche eventualmente ragazzi provenienti da situazioni disagiate, con lo scopo di dare loro l'opportunità di imparare a suonare uno strumento e di farne appunto tesoro come diciamo motivazione della loro vita e come motivo anche di sollievo da situazioni di disagio. Quindi è un progetto misto.
1: Bellissimo, bellissimo, e sappiamo quanto abbiamo nel cuore la musica e la chitarra, che è veramente uno strumento che ci fa volare, che ci fa sognare, ci fa pensare ad un futuro più bello, no? Quello della fatto di musica, di suoni, fatto di suonare, che quindi questa è una cosa bellissima. E tutti dovrebbero suonare uno strumento, vero?
0: È vero. Detto da te che sei una grande artista.
1: Va bene, ti ringrazio tanto. Allora, noi ci vediamo il 4, va bene?
0: Il 4, sì, il 4, sala di comunità, ci sarà la presenza del vice sindaco Mattia Giorno, che insomma, attento alle politiche sociali giovanili, praticamente verrà a consegnare i diplomi ai nostri ragazzi. Ci saranno anche altri consiglieri comunali, e quindi il comune di Taranto, che ha sempre abbracciato e patrocinato questo progetto che portiamo avanti da 10 anni, insomma parteciperà con noi.
1: Benissimo, grazie mille a Maria Ivana Oliva e grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: Un saluto a tutti i ragazzi, buon lavoro e a presto. Ciao.
0: Grazie mille, buongiorno.
1: Grazie. Amici, che bello, quando ci sono questi progetti, il futuro dei ragazzi, i ragazzi che arrivano e che imparano uno strumento, è bello, veramente bello. Quindi il 4 saremo tutti alla sala di comunità della Chiesa Regina Pacis di Lam in via Sciabelle alle ore 19, il 4 settembre, Festival Chitarristico Internazionale, Città dello Ionio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Una novità di questa settimana è l'ultimo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di sport e solidarietà, perché ci sarà la 10ª edizione del Fit Walking for AIL. E io entro in collegamento con Patrizia Casarotti, presidente AIL Taranto. Buongiorno, buongiorno Patrizia, ben trovata.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci sarà una, come al solito, questa passeggiata all'insegna dello sport e della solidarietà per AIL. Ci vuoi raccontare cosa accadrà il 27 settembre?
2: Allora, il 27 settembre anche AIL Taranto parteciperà alla Field Walking for AIL. Questo è già il terzo anno che questa iniziativa viene fatta a grottaglie. Per cui c'è questa partecipazione, si chiede la partecipazione di pazienti, caregiver o chi vuole partecipare per una camminata molto non competitiva, ecco, molto tranquilla, e questo andrà a favore della ricerca scientifica e dell'assistenza dei pazienti con i tumori del sangue e anche un sostegno ai loro familiari.
1: Certo, è assolutamente.
2: Quindi, ecco, questo in primis perché i familiari sono la parte, diciamo, più debole oltre al malato.
1: Certo, assolutamente.
2: E quindi questa è la terza edizione, come dicevo, si può partecipare facendo l'iscrizione, c'è tutto sul nostro sito dell'AIL, andando al www.ail.taranto fitwalking, c'è tutto il modulo per iscriversi. Il ticket è di 10 euro e verrà consegnata una maglietta e una sacca ricordo.
1: Che bello.
2: Quindi
1: è importante.
2: Io spero che.
1: È importante, ecco, sostenere la ricerca, Patrizia, è molto importante. Facciamo una passeggiata.
2: E facciamo anche una passeggiata salutare.
1: Esatto, facciamo una passeggiata salutare, socializziamo, perché ci saranno tante persone a fare la stessa cosa, e con un minimo contributo veramente di 10 euro abbiamo la maglietta. Adesso, per dirla semplice, ma non è così, è chiaro, c'è una maglietta, c'è tutto un impegno, no, di un'organizzazione, perché diciamo che l'AIL è l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, e quindi la ricerca va sempre sempre sostenuta in ogni piccola o grande occasione. Quindi, in disparte di tutti gli aiuti che spontaneamente si possono dare all'associazione durante l'anno, sempre ci sono questi momenti di sensibilizzazione, appunto con queste passeggiate. E fare una bella passeggiata tutti insieme non solo fa bene, ma è anche un momento di solidarietà che è importante. Vero,
2: certo,
1: Patrizia?
2: Certo, ma è un valore aggiunto per tutti i pazienti, perché così non si sentono lasciati anche soli, insomma.
1: È vero,
2: anche
1: è vero, è vero. Spesso noi non ci rendiamo conto, la nostra sensibilità, diciamo, fa difetto quando non è una cosa che riguarda noi in prima persona o da vicino. Poi però invece è importante che queste grandi associazioni come la vostra riportino l'attenzione e la sensibilizzazione su questi temi che sono importanti e che comunque riguardano tutti, perché la scienza, il progresso, il futuro e la ricerca sono delle basi fondamentali.
2: La ricerca è importantissima, perché si va sempre avanti, nuovi farmaci, nuove terapie e nuovi aiuti per i pazienti. Senza, insomma, facendo la ricerca si può evitare anche i viaggi della speranza da una parte all'altra, perché insomma come AIL siamo tutti collegati.
1: Assolutamente così. Patrizia, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, ricordiamo l'appuntamento è il 27 settembre. In tutto questo periodo, in questi giorni, si possono effettuare le iscrizioni al sito ail.taranto.it e poi si va a dare l'occhiata alla pagina del Fit Walking. Grazie ancora Patrizia Casarotti, a presto.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Bene amici, detto questo, mi raccomando, andate sul sito www.ail.taranto.it, poi c'è la sezione Fit Walking, e dove ovviamente potete iscrivervi e partecipare a questa bella bella bella bella passeggiata. Noi adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.